Eccoci qua di nuovo con il nostro appuntamento notturno con Radio 3i. Buonasera popolo della notte ticinese che in questo orario è sveglio al lavoro, sta per andare al lavoro, magari sta anche così terminando il turno. Non so quanti turni terminino alle 2, magari qualcuno che lavora in un bar piuttosto che in un ristorante, c'è stata una qualche cena che è andata un po' più lunga anche se mercoledì, quello potrebbe starci, quindi sta ritornando a casa. E allora ci godiamo un pochettino di musica qui su Radio 3 e lo facciamo con Jovanotti, La mia moto, si intitola questa, arriva dal 1987, quando Jovanotti era un giovanotto effettivamente e si lanciava in questo nuovo genere che arrivava sul mercato discografico chiaramente dall'oltremanica e da oltreoceano, più che da oltremanica, perché arrivava dagli Stati Uniti, un po' il rap, l'hip hop arrivava da lì, dalle grandi città degli States.

Wants Me, e noi continuiamo la nostra cavalcata musicale tornando negli anni 80, almeno per una manciata di minuti. Lo facciamo con Gloria Estefan e la sua 1, 2, 3.

un pezzo di storia musicale con i Jackson 5 e la loro Never Can Say Goodbye, così che tornano almeno sulle nostre frequenze musicali. Ogni tanto è bello andare anche un pochettino indietro nel tempo, e andiamo indietro nel tempo anche nel prossimo caso, ma con qualcosa di sicuramente più moderno. Io sono pronto a scommettere che quando sentite le note di questa canzone non vi rendete conto, ma sono già passati ben 10 anni da quando era uscita questa Headlights, Robin Schulz e Asley.

La musica dei Cranberries dal 1999, questo era il loro Animal Instinct. E mi sono fatto fregare ancora una volta, c'ero già cascato tempo fa, ho voluto riprovare ed è andata a finire praticamente nello stesso... Questo giro forse un pochettino meglio, forse perché le aspettative... C'era già dello scetticismo di base, ma non so come ho detto... Avete già seguito una ricetta di quelle che vengono così lanciate sui social, che poi ce ne sono talmente tante, adesso ci sono anche degli chef famosi o comunque delle persone, al di là che siano chef o meno, che sa cucinare, sa quello che fa,

È il tiramisù, che non tocchiamolo come dessert, è un dessert perfetto. Doveva essere una colazione che aveva il gusto di dessert, in realtà era una colazione che aveva il gusto di, possiamo dire, colazione proteica. Ecco, sì, è andata così, un bello stupun. Comunque non la rifarò mai più, per questo non vi do nemmeno la ricetta. George Merck, Sei l'estate.

Una buona notte a chi si è sintonizzato magari in questo momento sulle nostre frequenze. Sveglia presto, sveglia tardi, insomma, sveglia importante, o chi magari sta facendo una pausa, visto che è a metà del turno di lavoro, quindi caffesigno o queste cose qua, che poi appunto fa strano magari bere un caffè alle due di notte, che se sei a metà del turno e hai turni per i prossimi tre giorni, dici sì, boh, perché per me è come essere di giorno, è come berlo alle tre del pomeriggio, invece lo bevo verso le tre di notte io. Adesso continuiamo noi invece con la musica, quella bella, con Adele, Rumor Has It.

Shaggy featuring Riccardo, It Wasn't Me, era il 2000 con questa canzone, questa sifa, molto molto 2000, era materiale da video di MTV, materiale da compilation, come si chiamano le compilation? Bravo, mi pare, quelle che uscivano forse tre volte l'anno, quattro volte l'anno, ogni tre mesi, doppio CD con tutte le hit del momento. Pensate che riuscivano a fare delle compilation che uscivano quattro volte l'anno praticamente, sì, perché mi pare fossero stagionali, quindi c'era quella autunnale, primaverile, invernale e anche quella estiva, oltre a tutte le altre. Comunque c'era un bel giro di musica, forse non è vero che ne ascoltavamo di più, perché anche adesso escono le bombette, però se ci pensi è vero che poi magari le super hit erano solo la prima e la seconda di ogni disco, del secondo CD raramente si andava oltre la decima posizione, c'era anche qualche remix solitamente, però è stato un bel periodo quando girano queste mega compilation, più che altro che così non dovevi aspettare la radio per riuscire a registrartela, non per farti il tuo CD, chiaramente era un pochettino più complicato, c'era di mezzo anche la pirateria digitale, insomma non era proprio sempre tutto alla luce del sole, quindi cosa facevo? Io mi prendo la compilation, so che c'ha tutte le bombe dell'ultimo periodo e quando giro in macchina mi ascolto quello. Continuiamo con una che di successi in compilation e non ne ha firmati tantissimi, e questa nuova secondo me ha la possibilità di essere lanciata, nonostante lei c'ha qualche anno, si vede che non ha perso la voce, il polso e il fiuto per la musica. È Madonna con la sua Danzeteria.

Janet Jackson con la sua Nasty dal 1986, e anche qua storia della musica, e noi continuiamo con gli R.E.M. e la loro Supernatural Super Serious.

Volevo te, lei, Giusy Ferreri, con la sua voce super riconoscibile, che piace o non piace, ma diciamo che c'è una bella presenza vocale. Mi sono imbattuto negli ultimi giorni, perché alla Mocca avevamo parlato lunedì mattina delle action figure che adesso sono diventati praticamente gli oggetti di collezione, partendo dai Power Rangers, quelli lì che... dipendenza delle serie, perché ci sono cresciute almeno un paio di generazioni con i Power Rangers. Io facevo riferimento a quelle che c'erano negli anni 90, c'era il Power Rangers rosso, quello nero, rosa, blu e giallo. Forse ogni tanto compariva quello fortissimo verde o bianco, non mi ricordo, e c'avevano il loro corrispettivo l'animale, c'erano, vabbè, queste action figure con le manine snodabili, così te le potevi utilizzare per giocare. Adesso valgono un sacco di soldi. A valere un sacco di soldi, però, mi sono reso conto, imbattendomi in un post, sono anche, qua è una roba un po' più da nerd, i controller per le console, quindi quando si parla di videogiochi. Perché gli anni 90, a quanto pare, hanno visto un'epoca in cui c'è stata la creazione di un numero quasi esagerato di controller che erano, diciamo così, sponsorizzati da determinati giochi, erano costruiti solo per determinati giochi, da delle ditte, piuttosto che avevano, uno su tutti, quella forma di canna da pesca per un gioco di canna da pesca che c'era per la PlayStation. E adesso quei controller lì valgono veramente un sacco di soldi, sappiatelo.

Henley, Boys of Summer, versione del 1984. Poi a inizio anni 2000 era stata fatta anche una versione un pochettino più roccheggiante con gli Ataris, andate a riprendervi, tipica di quella vague un pochettino surf punk dei primi anni 2000, inizio anni 2000, insomma di quel decennio lì, tra il 2000 e il 2010 era uscita anche quella versione lì. Tornando al volo su quello che erano i joystick, uno di quelli che vale di più è uno tra l'altro scomodissimo, immagino, per giocare, che appartiene alla serie di Resident Evil. Penso che tutti ce l'avete in mente, Resident Evil, hanno fatto anche i film con Mila Jovovich. Era quello sparatutto dove sparavi sugli zombie, in sostanza. E era stato fatto un controller per la PlayStation dove tu giocavi tenendo in mano una mini motosega, in sostanza, anche insanguinata. La scomodità più totale da giocare, perché sono andato a leggere un po', era comunque molto scomodo. Non era ergonomico, però era un oggetto da collezione già all'epoca. Erano stati fatti pochi pezzi. Quelli che hanno avuto la fortuna, la lungimiranza di comprarlo e di non usarlo, adesso possono farci diversi soldini, perché i prezzi per gli amanti valgono, salgono.

Qua era il 2007, gli Ataris con The Boys of Summer, era più o meno, erano quegli anni qua, diciamo, che anche Avril Lavigne è figlia di tutta quella, quell'ondata lì che ci voleva tutti un pochettino skater in quegli anni. Noi siamo praticamente arrivati alla fine del nostro appuntamento, un paio di canzoni ci separano dall'arrivo del Vale che continuerà fino alle 6, con prima che sia giorno, io torno con la Mocca a partire dalle 6, quindi se sarete ancora sintonizzati ci sentiamo più tardi. Ciao, un bacione.

0: Sia giorno
1: con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura. Cascasse il mondo, siamo precisissimi. Eccoci qua al nostro posto, ben trovati da Valerio Ventura. Da poco trascorse le 4 e staremo insieme per le prossime 2 ore. Vi racconteremo un po' di cose, ma soprattutto dobbiamo fare in modo che questa giornata cominci alla grande con la nostra musica e cercare di fare in modo di svegliarvi, anche se magari effettivamente molti in questo momento sono lì così che stanno cercando di capire dove sono. Dovete svegliarvi. Insomma, dai, soprattutto se avete una sveglia bella così presente come adesso, insomma, a quest'ora. Si comincia subito con una bella canzone. La canzone di Lady Gaga ci dà subito una botta di quelle terribili, cioè terribili in senso positivo, intendo.

Che bella questa canzone di Noemi, era un po' che non la sentivo effettivamente, intitolata Se non è amore. Siamo tornati indietro al 2012, credo più o meno. Beh, no, il suo esordio è già stato un attimino prima, perché mi pare intorno al 2009-2010, insomma, quel periodo lì. Però insomma l'abbiamo apprezzata molto in questo nostro passaggio di quest'ora, insomma. Bentrovati, salutiamo tutti quelli che magari sono già belli attivi, insomma, che stanno già così per magari per finire la loro giornata lavorativa, avendo magari lavorato di notte, quindi sono magari degli abitudinari e ascoltano il nostro appuntamento prima che sia giorno. Arrivano le Sister Slade, quindi torniamo a fine anni 70, esattamente nel 1979, e la canzone è quella intitolata Lost in Music.

Noi ci proviamo e ci tentiamo a fare in modo che voi cantiate anche a quest'ora. So che è molto difficile, però quando arrivano canzoni come questa di Edoardo Bennato, effettivamente una di quelle che conosciamo tutti, Viva la mamma, e quindi insomma potrebbe essere che qualcuno in questo momento si sia così cimentato in qualche bel canto, potrebbe essere.

forse quella di Michael Bublé, personaggio che solitamente è sempre abbinato un po' al Natale, ma perché il suo genere, crooner, eccetera, eccetera. Però in questo caso Have Meet You Hat è stato uno dei successi al di fuori del periodo natalizio, al di fuori delle cover, e quindi è stato uno dei grandi successi che lo ha portato ad essere uno dei personaggi più importanti degli ultimi 15 anni, più o meno, sì, forse un pochino di più. Questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi tra le 4 e le 6 per cercare di fare in modo che questa giornata cominci alla grande, questo giovedì 10 di settembre. Arriva anche Rod Stewart.

siamo tutti Mohamed Ali, come canta Marco Mengoni in questo suo pezzo. È sempre bella, però bella energica, ci dà una bella energia anche in questo giovedì. Salutiamo tutti quelli, come diciamo tutti i giorni, che magari quest'oggi hanno qualcosa di importante da festeggiare, magari un compleanno, quindi un augurio a quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa, o magari perché semplicemente sarà una giornata speciale, ve lo auguriamo. Noi vi regaliamo una bella canzone di Zucchero.

questa l'avete cantata, dai, su. Io immagino che sicuramente almeno il Gianna sosteneva, almeno quella parte lì l'abbiate canticchiata. Lo facciamo apposta, lo so, anche se è presto, noi ci tentiamo tutte le volte per fare in modo che chiaramente voi lo facciate. E intanto arriva anche Bruce Springsteen con noi, questa è Radio Nowhere.

Siamo tornati indietro al 1981 con questa canzone dei Quarter Flash intitolata Harden My Heart. Beh, niente male, devo dire che è stato uno dei pezzi che veramente ha lasciato il segno, e così abbiamo voluto risentirlo anche nel nostro appuntamento di oggi. Ben svegliati, salutiamo tutti quelli che magari in questo momento stanno cercando, insomma, di aprire gli occhi, insomma è ora di alzarsi, siamo dopo le 5, quindi arrivano con noi, anzi arriva con noi anche Billy Idol. Questa è To Be A Lover.

Ma che bello! Ma ragazzi, ma chi vi suona gli Scorpions con Still Loving You a quest'ora? Ma solo Radio 3 vi dà questi regali che spero abbiate apprezzato, insomma, pezzo meraviglioso. Beh, insomma, questa mattina mica male, Billy Idol, poi i Tame Impala, gli Scorpions e arrivano anche i Beatles.

Loredana Bertè, la sua canzone, quella intitolata Jazz, ci ha riportato indietro a qualche anno fa, queste atmosfere un po' brasiliane, insomma, anche perché il pezzo effettivamente era un classico che apparteneva a Javan, cantautore brasiliano di moltissimi anni fa. Lei l'ha rifatta in una versione tutta sua, chiaramente cambiando il testo, e ne è venuto fuori questo disco che abbiamo molto apprezzato, soprattutto in passato, ma tuttora, perché sono sempre quelle cose che quando tornano ti fanno, così, ti danno delle belle sensazioni. Questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno. Valerio Ventura con voi in questo giovedì 10 di settembre. Arriva anche George Michael. Questa è

In Liga con la ragazza dei tuoi sogni, siamo tornati indietro di qualche anno, lui che tra l'altro stiamo ascoltando proprio in questi giorni con il singolo nuovo, un altro dei pezzi che, come diciamo sempre, assomiglia un pochino intimo, molto alla Vasco, ecco, per intendersi, però effettivamente è una canzone che sta funzionando alla grande. In questo caso siamo tornati indietro al 2020, però sentite cosa arriva adesso, arriva il grande Chuck Berry dal 1958. Questa è Johnny B. Goode e questa è Radio 3.

I Planet Funk, questa We People, canzone che ci ha riportato indietro di qualche anno con questa formazione che effettivamente in passato ci ha regalato anche delle cose molto molto interessanti, effettivamente come questa che era una di quelle che abbiamo apprezzato molto, era l'estate credo di quel periodo lì. Era anche la penultima di oggi, grazie per essere stati con noi, vi abbraccio, un abbraccio forte a tutti, ci risentiamo più tardi nell'appuntamento con Riccardo e Boris con i tre tenori, quindi questo pomeriggio a partire dalle 15. Ora però vi lascio in ottime mani perché c'è il nostro Ruben per l'appuntamento con la classica moca del mattino. Prima ancora c'è la canzone di Olivia Dean. Da Valerio è tutto, a dopo, ciao!

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da buon gustare. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro, pressiamo un pochettino ragazzi e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura, dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, buongiorno, come state? In forma? Arrivati al giovedì dopo un mercoledì uggioso, sì, però devo dire che adesso le temperature, cioè si dorme in maniera eccelsa, Non so, non credo che sono l'unico aver ritirato un po' la copertina e provare quella sensazione, quel brividino quando entra l'aria dalla finestra. Devo dire che ieri arrivando a casa abbiamo invertito, che era più caldo praticamente in casa, ormai le case sono ancora un pochettino calde dai giorni di sole, era più caldo in casa rispetto a fuori, poi è bastato aprire un attimino le finestre, far circolare un po' d'aria e in un attimo si è completamente rinfrescato tutto. Io devo dirvi che questa mattina ho preso un mini infarto. Che cosa è successo? Solitamente io arrivo qua, sono il primo assieme alla Tizi e niente, arrivo qua, vedo che c'è la macchina della nostra Lupe, della Laura Zucchetti. Ma poi mancava anche una macchina in teleticino, dico, vuoi dire che ieri magari è andata a fare un servizio, aveva qualcosa da fare relativo al lavoro e magari si torna dall'altra parte, è andata a casa con la macchina alla radio, poi questa mattina torna e riprende la sua, no? Ogni tanto capita se qualcuno ha, non so, un servizio piuttosto che un'intervista in serata. E niente, io tranquillamente ero lì a bere il caffè, parlando bellamente da solo. A una certa sento che mi salutano e praticamente mi è salito un brivido, mi sono raggelato. Era la Lupe che era qua a rivedere il suo articolo, perché se vi siete persi qualcosa di storie di carta oppure l'avete visto ma non vi ricordate anche quali sono i libri che sono stati consigliati, insomma, sul Corriere Weekend esce l'articolo e di conseguenza lì c'è scritto tutto, c'è un recap della puntata e poi c'è anche la classifica con i libri, quindi così siete anche in tempo per andare a fare la spesa dopo. Ma partiamo subito con la musica, perché Music is Power, come canta Richard Ashcroft, ci porta indietro di qualche anno. Canzone meravigliosa questa qua per iniziare.

Insomma, genuinamente spaventato. Dopo ci siamo fatti una risata con la Ruper. Faccio, guarda, di solito non mi aspetto mai che ci sia nessuno. Quindi quando senti un... come quando sei a casa da solo e senti un rumore, praticamente si dice un pochettino ti raggeli. E soprattutto quando senti ti saluti, dici, ecco, boh, mi è arrivata la mia ora. È arrivato un fantasma, un poltergeist, un qualcosa del genere. Anni a guardare film horror e lo sai che quando ti chiamano praticamente la fine è vicina, per fortuna che era la nostra Lupe, quindi dopo ero molto più rilassato, ho bevuto il caffè, però devo dire che come sveglia funziona, perché se sei un po' addormentato il tuo corpo si accende subito, pronto, una via di mezzo tra il bloccato e il pronto a scappare. C'è già un pochettino di traffico, stavo vedendo che succede dove? In autostrada, chiaramente, tra Chiasso e Lugano Sud c'è un pochettino di traffico, ecco, diciamo, e quindi si sta intensificando almeno il traffico. Niente di trascendentale, per l'amor del cielo, però sappiatelo che, vabbè, solita storia al mattino. Andiamo, arriva lui, Eros Ramazzotti, e poi c'ho una notizia che vi farà, secondo me, piacere. Farà meno piacere ad altre persone, ma tanto piacere a tantissime persone. Con calma, però.

Matteotti con Controvento, e quello che sto per dire adesso, come dico, farà piacere a tanti, meno piacere ad altre persone, nello specifico i tecnici informatici dei vari uffici, perché è ufficiale, è stato confermato da un tecnico informatico ribelle. Siamo in Inghilterra. Che cos'è che ha detto? Allora, può sembrare strano, ma ogni tanto picchiare il computer potrebbe essere il modo migliore di fargli riprendere la sua normale funzionalità. Attenzione, attenzione, perché dobbiamo ammetterlo, almeno una volta nella vita tutti o ci è venuta voglia di lanciare il telefono quando si impallava, alcuni lo hanno lanciato, o il computer a lavoro non funziona, allora pam pam pam, due sberloni assestati, poi dici, ma vedi che riprende, ce l'ho fatta. Questa pratica ha un nome tecnico, si chiama persuasive maintenance, ovvero come si dice maintenance in inglese, dopo mi perdo le parole, così metterlo a posto in maniera persuasiva, ecco, voilà, mi verrà mente tra un attimo. Comunque è una pratica che funzionava meglio un tempo, quando i macchinari, magari non i computer, avevano degli ingranaggi, avevano delle piccole molle che con le vibrazioni si spostavano, quindi un colpo ben assestato poteva far ritornare il tutto in bolla e quindi far funzionare il tutto. Anche i dispositivi elettronici hanno delle connessioni che così un pochettino possono allentarsi, magari poi il computer portatile, sai, lo porti in giro di qua di là, ma anche con le ventole vibra, questo qua qualcosa si allenta, e quindi un colpo potrebbe riallineare queste connessioni e far sì che il tutto funzioni. Ma attenzione, non è che stiamo parlando da watà, colpi alla Bruce Lee, cioè che tipo un passo indietro e gli date un calcio rotante al computer, no, deve essere un tocco abbastanza gentile quello che fa rifunzionare tutto, ma non è che ti ridà quella bella sensazione di esserti sfogato. Il fatto che se tutto rifunziona e non fai danni, diciamo che il problema lo risolvi e sarai soddisfatto così, quindi un colpettino. C'è anche da dire, sottolinea questa persona, che smartphone e laptop sono sempre più sottili e fragili, quindi non riescono a sopportare chiaramente i colpi. Quindi qua, anche qua, attenzione, magari potete dargli così, come quando, non so, vi battete le mani, pochettino, a vedere se qualcosa riparte. Ma quando qualcosa si impalla è sempre meglio chiedere, se siete in ditta, al vostro informatico di fiducia, chiedergli, scusa, guarda, ho provato a dargli due colpetti, ma non lo so, magari c'è qualcosa che non va. Mi raccomando, non è che dovete portarlo indietro piegato in due, anche se a volte la tentazione è fortissima. Ieri abbiamo ascoltato Bon Jovi e anche oggi cosa fai? Te ne privi? Ci spacchiamo un Bon Jovi di prima mattina? Ma secondo me è una buona idea.

0: Ma anche Luisa adotta questa tecnica con l'asciugatrice, perché sta iniziando a lasciarmi. È sempre un dramma quando gli elettrodomestici lo senti che ti stanno salutando. E allora cosa fai? Ogni tanto, quando non funziona, dai che proviamo a farla durare ancora un po' di più, ammazzate. Poi c'è Diego che dice, ma i miei ci hanno provato con me a ciabattate, ma devo dire che ha funzionato sì e no la storia, no, posso immaginare. Comunque adesso non è che dovete andare in ufficio a prendere a sberla il computer, voglio mettere le mani avanti. Io non vi ho detto assolutamente di fare queste cose, non voglio che mi fischino le orecchie da parte di tutti i reparti informatici, che oggi in ufficio arriverà la gente con... Ho provato a dargli due colpi, non funziona comunque, praticamente tutto piegato, tutto rotto. No, colpettino, cioè non è che stiamo parlando di, non so, una stampante tipografica che pesa 4 tonnellate, che magari lì, cioè quando si allentava qualcosa, insomma una martellata poteva rimettere tutto in quadro. No, questi qua sono oggetti altamente delicati. Tra pochissimo andiamo a fare un punto sul traffico, ci separiamo al volo.
1: Questa è Radio 3, Telesuona.
2: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
3: Volkswagen.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
8: E i consumi?
7: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
8: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
9: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre.
11: Poltrona Gaming Neo 63x60x108x118 cm, 48 franchi e 80. Macchina del caffè Necchi, compatibile con capsule Nespresso, 48 franchi e 80.
10: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
12: Amore, mi compri una nuova cucina?
13: Fatto.
12: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
13: Fatto.
14: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
15: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
1: L'infotraffico.
0: Andiamo sulle strade a vedere che cosa succede. Traffico che si sta intensificando sulla A2 in direzione nord, confermato anche chiaramente dalle webcam, quelle del Dipartimento del Territorio, sparse sulla rete autostradale. Si vede che insomma c'è un pochettino di traffico tra Mendrisio e Melide Bissone. insomma il solito tratto per voi che siete a Menderisi o magari fermi a Buchon, dopo verso Maroggia, Melide, si circola, seppur con tanto traffico, ma si circola. Altro fatto invece, siamo in Valle di Muggio a Casima, tra strada per Casima, tra in Campagna e il nucleo di Casima, in entrambe le direzioni la strada sarebbe chiusa a causa della rottura della rete idrica, quindi sappiatelo, se state scendendo o dovete salire in Val d'Amunch ci potrebbero essere dei problemi a Casima. Se poi qualcuno magari passa di lì, da un check a vedere se effettivamente è tutto chiuso o il problema si risolve. Detto questo, 079-449-9537, questo è il nostro punto contatto. Noi continuiamo con la Moca.

0: La bravissima Nina Zilli con 50.000, questo è un remix di Musty, che per chi magari non se lo ricorda era anche quello che aveva remixato di Tom Jones Sex Bomb negli anni 90, quindi ce lo ricordiamo chiaramente tutti. Che cosa è successo? Beh, è stato fan della mela morsicata, possiamo dirlo. Arriverà. Quello che era stato promesso, quello che era stato immaginato anni fa, arriverà. Quindi un nuovo smartphone della casa di Cupertino che praticamente raddoppia la sua superficie dello schermo e si piega in due. Si chiamerà iPhone Duo ed è stato presentato. Sarà disponibile dal 23 di ottobre e praticamente funziona così.
1: 2 milioni di euro mi devi dare cash.
0: Praticamente funziona così, che dovete strapagarlo, no? Costerà, è stato annunciato circa $2.000 negli Stati Uniti. Qua vedremo quanto costerà. Comunque sì, dopo lo so, partiranno tutte le varie critiche. Insomma, è stata fatta una presentazione chiaramente solita alla Apple, sono stati presentati nuovi modelli delle varie linee, tutte queste cose qua. Vedremo quando arrivano. Solamente che il sogno di molti, quello che era anche stato immaginato o i rumors davano per certo nelle scorse edizioni, ci sono tra l'altro delle case produttrici che oramai sono anni che hanno già portato avanti i loro progetti di schermi pieghevoli, adesso arriva piano piano anche questa qua americana. Noi continuiamo, visto che magari non ve ne frega assolutamente niente, ma io ve lo butto lì così te magari oggi state bevendo il caffè con i colleghi e non si sa di cosa parlare, ambiente un po' così. Ma lo sai che è uscito? Ecco, la solita battuta, ma abbiamo bisogno di un po' di tamarranza per ripartire. E lo facciamo con 2 minuti e 15 di Jason Derulo e la sua Acapulco. Questa qua fa subito carnevale in un attimo e così, eh. Quindi anche se sei fermo in colonna, in macchina, vabbè, te la godi.

E con Jason Derulo e la sua Acapulco siamo volati così velocemente in Messico a vedere un pochettino quello che a prendere un po' di temperatura, un po' di mare, un po' di sole. Detto questo, visto che è finita l'estate, è stata fatta un'indagine su quali sono i metodi migliori. A bocce ferme si fanno un po', che poi non è vero, ma a bocce ferme solitamente si fanno le analisi, cosa è funzionato, cosa non è funzionato, si fa un po' per tutto. Qua alla fine dell'estate, ma sono ancora in giro quelle zozzone, hanno fatto questo decalogo, sentendo, sono i colleghi svizzero-francesi, sentendo degli esperti per vedere quali sono gli aggeggi contro le zanzare che funzionano meglio. Allora, dopo Acapulco ci spostiamo di poco, perché ci fermiamo a Miami con Will Smith e poi vi dico qual è il risultato dello studio. Deludente, eh?

Will Smith 1998, qua era sulla cresta dell'onda con dopo Will il principe di Bel Air, dopo Men in Black, dopo Wild, come si chiamava, non quello del ristorante, vabbè, qualcosa del genere, e insomma lui funzionava abbastanza bene, funziona ancora, ha avuto quel piccolo defaut quando ha dato una sberla sul palco degli Oscar, che è stato preso un po' così in contropiede, è stato anche bannato dal Kodak Theater. Comunque, vabbè, tornerà più forte di prima. Dicevamo, metodi infallibili contro le zanzare. Allora, secondo questi test, quelli che non funzionano prima di tutto sulle cose a ultrasuoni. Quindi dimenticate anche le applicazioni, si possono scaricare, da solo fastidio. E anche quelle per bambini sono state testate, non servono a un bel niente, secondo gli esperti. Una protezione giudicata molto molto debole riguarda la questione delle lampade UV. Questo perché oltre a non attirare specificamente solo le zanzare, servono a poco, non le friggono tutte, anzi rischiano di distruggere ulteriormente attirando altri insetti che non hanno niente a che vedere, sono lì nel loro brodo, però vedono sta lampada qua e ci finiscono contro, poretti. E quindi dal punto di vista ecologico, secondo gli esperti, non funziona, perché non è capace di distinguere tra insetti cattivi e insetti che fanno bene. Una soluzione che hanno dato prova di funzionare sono gli spray, i diffusori ambientali e anche i classici zampironi. Quelli hanno dato prova di funzionamento, però attenzione, perché ci possono essere dei rischi per la salute, soprattutto magari chi ha anche delle pelli sensibili. Alcuni spray sono abbastanza aggressivi, ma la soluzione, quella che funziona meglio in assoluto, che tra l'altro dovete mettere solo una volta e poi siete a posto, l'esperto dice, sono le zanzariere sulle porte, sulle finestre, così almeno in casa avete un momento di pace da quel fastidiosissimo bzzz, così almeno di notte non arrivano, se no ci sono anche le zanzariere da mettere sopra il letto come protezione aggiuntiva. Quindi sappiatelo, gli spray funzionano, ma all'interno di casa l'arma migliore sono le zanzariere.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
2: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch. È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

Madonna dal 1983, traffico intenso sulla A2 tra Mendrisio e Melide Bissone, niente di trascendentale, comunque come conferma anche Luca adesso dove siete fermi, zona Maroggia, ma dopo si circola e poco dopo la galleria si circola in direzione di Melide, non temete, non temete. Continuiamo con Giselle, Dimanche midi pile.

Parecchia attesa, sì, per il taglio di capelli della Marghe. Come dice Diego, hanno montato un maxi schermo per vedere, l'hanno montato in piazza Lugano per vedere il taglio nuovo. Vedremo tra poco, sapremo che cosa è successo. Detto questo, noi ci... sta arrivando... Non si fa così, non siamo nel deserto assolutamente. Noi ci lasciamo, poi mi distraggono e perdo il tempo, dopo mi tirano le orecchie perché sono in ritardo. È arrivata Margherita con l'H e detto questo arriva Vasco Rossi, sono innocente ma... Noi ci risentiamo domani, tra poco arriva l'informazione, tanto non ci sono le camere, vai tranquilla. Ci lasciamo e ci sentiamo domani. Una buona giornata a tutti voi, ciao!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Il Mitsubishi Outlander 4x4 è ora disponibile a partire da 39.990 franchi. Ancora domande? Allora correte dal vostro partner Mitsubishi più vicino.
2: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
3: Direi di sì e
2: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
3: Certo, ma
2: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
3: Sì, va bene, e
2: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
3: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
2: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
3: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
2: Davvero?
3: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
4: Buongiorno a tutti, sono le 6.58.
5: Ticino News.
6: Una buona mattinata, in studio Laura Zucchetti. Sono un operaio di 55 anni del Luganese e un tirocinante di 18 domiciliato in Leventina, entrambi dipendenti dell'azienda elettrica ticinese, le due vittime della violenta deflagrazione avvenuta ieri mattina nel piano interrato della centrale idroelettrica del Ritom. La struttura contiene ancora diversi macchinari in attesa che la vicina nuova centrale entri in esercizio a tutti gli effetti. Una notizia che ha scosso l'intera regione, citando il cordoglio del governo, delle FFS, proprietario dell'impianto, e dei vertici di AET. Cordoglio condiviso anche dai sindacati, che hanno espresso però anche una grande indignazione per un ennesimo incidente mortale sul lavoro nel nostro cantone. È intollerabile, tuona Gian Giorgio Gargantini, vicepresidente dell'USS sezione Ticino e Moesa. Sentiamo.
7: La prima cosa da dire è esprimere solidarietà e vicinanza per le famiglie delle vittime, per i colleghi, per tutti coloro che sono stati toccati oggi direttamente da questo incidente. Poi ricordare che tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del cantone sono toccati da questi incidenti, che si riproducono purtroppo sempre più spesso in Ticino. Abbiamo avuto 4 incidenti mortali sul lavoro nel 2025 e siamo al 4° incidente mortale quest'anno. Sono dati che ti fanno paura e che fanno arrabbiare e che creano shock in tutta la popolazione, in tutti i lavoratori e lavoratrici e nel sindacato. Questo tema dovrebbe essere in cima ad ogni agenda politica del cantone e dovrebbe essere una priorità per tutte e tutti, perché è semplicemente inconcepibile uscire il mattino di casa per andare a lavorare senza fare ritorno la sera, senza sapere di fare ritorno la sera. Io fra 2 ore avrò una riunione con un gruppo di lavoratori di un altro settore e so già le domande che arriveranno e le preoccupazioni che saranno evocate, e non possiamo essere solo noi a interpellarci su questo tema, a ragionare su questo tema. Deve essere fatta una priorità assoluta, perché ripeto, i numeri con i quali siamo confrontati e i drammi che questo rappresenta per le famiglie toccate, per i colleghi, sono inaccettabili.
6: Le cause e l'esatta dinamica di quanto accaduto ieri mattina sono oggetto di accertamenti da parte degli specialisti. Sono diverse al momento le ipotesi al vaglio, tra queste un possibile problema a un apparecchio di grosse dimensioni come un convertitore di frequenza oppure un cortocircuito. Sarà quindi l'inchiesta a dover fare chiarezza. In una giornata nera per il settore a livello ticinese, qualche ora prima Berna Elettricità e Nucleare sono tornati ieri sotto i riflettori, lanciata un'alleanza a favore di un accordo sull'elettricità con l'Unione Europea. Alessandro Cocca.
8: A Berna gli ambienti economici ed il settore energetico hanno lanciato un'alleanza a sostegno di un accordo sull'elettricità fra la Svizzera e l'Unione Europea. L'intesa è considerata fondamentale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, soprattutto durante l'inverno, e per contenere i costi a carico di famiglie e imprese. La Svizzera, collegata ai paesi confinanti da 41 linee elettriche, dipende infatti dalle importazioni nei mesi più freddi. Senza un accordo aumenterebbero i rischi per la stabilità della rete e i costi della sua gestione. questione. Nel dibattito energetico si inserisce anche la questione del nucleare. Secondo Annalisa Maniera, professoressa del Laboratorio di Sistemi Nucleari dell'ETH di Zurigo, intervistata dal Corriere del Ticino, la sfida sarà enorme. Entro il 2050 bisognerà sostituire l'attuale produzione nucleare e coprire i nuovi consumi legati all'elettrificazione. Per Maniera, senza il nucleare sarà necessario costruire molte più infrastrutture rinnovabili, aumentare le importazioni e ricorrere al gas. La docente chiede quindi di togliere il divieto di nuove centrali, non per costruirle subito, ma per lasciare aperta questa possibilità in futuro.
6: Restiamo a Berna. Il Consiglio federale vuole portare internet veloce anche nelle zone rurali e di montagna, riducendo così il divario digitale tra città e campagna. Il programma prevede fino a 730 milioni di franchi in 11 anni, finanziati in parti uguali da Confederazione e Cantoni, e potrebbe coinvolgere circa 600 comuni. La priorità sarà data alla fibra ottica, con l'obiettivo di garantire velocità di almeno 1 gigabyte al secondo. Le domande saranno presentate volontariamente dai comuni, mentre l'adesione dei cantoni sarà necessaria per ottenere il cofinanziamento federale.
5: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
9: L'infotraffico.
6: Sono le 7:03 minuti, via Swiss segnala disagio, forti rallentamenti in autostrada tra Mendrisio e Bissone in direzione nord e da Brusata di Novazzano verso Genestrerio.
4: Buongiorno.
6: Buongiorno. Cosa avete fatto alla mia amica?
10: Allora, e per fortuna che c'è la mia migliore amica in onda. No, almeno quello.
6: Io ti vorrei stringere forte, però non si può.
4: Lupe, certo. Vuoi descrivere la situazione?
6: Non
4: com'è
6: so
4: messa?
6: Se sono in grado, perché bisognerebbe vederla per capire. Cioè,
10: mi sento un fenomeno da baraccone.
4: Ma no!
10: Dici,
6: tra l'altro ti stanno filmando tutti, quindi più o meno la situazione è questa.
10: Volete lanciarmi anche del cibo?
6: Allora, io non voglio lasciarvela nelle vostre mani.
4: Spieghiamo.
6: Siete delle bruttissime persone.
4: Margherita ieri ha tagliato i capelli. Giusto, in questo momento è avvolta da un... Sì. Che cos'è? Un sciarpone?
10: C'è che ha scritto unboxing con la... Michael?
4: Cosa c'è?
10: No, ma perché?
4: Con la M?
10: No, con la U!
11: Alla fine unboxing U!
4: Certo, è
10: ma
4: un boxing!
10: Ma perché? Vabbè, quindi l'idea è scoperchiare... No, io sono uscita di casa così, vi dico che ho incontrato dei vicini in ascensore.
4: Allora, lei è...
6: Hai guidato così?
10: Ho guidato così!
4: Come si, sembra che ha lo scialle, no, non lo scialle, come si chiama?
6: Non
4: il...
6: lo so cosa sembra, ma a me dispiace tantissimo. Se...
4: Ma perché? E poi è dentro in una scatola. Noi faremo l'unboxing. Cos'è l'unboxing? È il togliere fuori dalla scatola, cioè scoperchiarla.
6: Tra l'altro, ecco. Vi ricordo che parte del taglio è la piega.
10: Che
6: io
10: è andata,
6: non so dopo questa cosa,
10: ovviamente,
6: cosa ne viene fuori.
10: Grazie, amica, grazie.
6: Scusami, dopo ti rimettiamo a posto.
10: Per supportarmi e per supportarmi sempre.
4: Ma la piega. Se si chiama piega è perché è piegata, non deve essere dritta, quindi sarà piegata.
6: Sarà schiacciata più che piegata, ancora un po' che me la tenete lì sotto.
11: Sono rimasti dello stesso colore i capelli?
10: No.
11: Che colore hai fatti?
10: Allora, perché dopo che l'altro giorno tu, Mikey, mi hai detto che i miei capelli erano marrone e arancione.
4: Me lo ricordo.
10: Anche tu te lo ricordi, ecco.
4: Sì, sì, sì.
10: Come dimenticare.
4: Poi con la faccia schifata, tra l'altro.
10: Certo. E ieri mi sono guardata nelle storie e in effetti ero arancione. Ho detto no. E quindi adesso sono un altro colore. Cioè un biondo cenere castano.
11: Ok. Va bene, allora, cara Lupe, tu l'hai già vista? L'hai già vista quei capelli nuovi?
6: No. Dal vivo no, perché li ha fatti ieri sera.
11: Quando è che facciamo l'unboxing allora?
6: Così.
11: Quando lo facciamo? Lo facciamo dopo la sigla, dopo la pubblicità?
4: Comunque non è unboxing,
11: Unboxing?
4: Sì. Ma almeno la pronuncia, capisco la scrittura, vabbè, ormai è andata.
11: Vabbè,
4: però... Unboxing, allora.
6: Quindi la lasciate così ancora un po'.
10: Ma sì, ma tanto
6: no,
10: ormai.
6: No, ma vogliamo togliercela questa gioia.
11: Allora, io farei così, cara Margherita.
10: Sempre.
11: Adesso io ti farò un domandone.
10: Oh no.
11: In cui ci sarà anche Laura Zucchetti, perché vediamo quanto sei amica di Laura Zucchetti.
10: Oh no.
11: E se non indovini.
6: Facciamo le prove come i matrimoni?
11: Se non indovini. Dovrai tenere la scatola per un'ora. Dovrai restare nella scatola almeno per un'ora.
4: Sì, l'unboxing lo facciamo.
10: Non si può fare mezz'ora?
11: No, un'ora.
4: La facciamo subito dopo la pubblicità delle 8:20 al massimo.
11: Quindi sigla e domandone con Laura Zucchetti.
4: Sì.
12: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
1: Poi c'è il bambino.
2: Come mai e basta.
1: Allora, volevo chiedere agli ascoltatori, sempre che voi possiate,
3: sì.
1: C'è Teleticino, veramente accendete perché è importante, oppure c'è anche l'applicazione.
3: Bravo.
1: Dove ovviamente siamo anche in video. Margherita Zanatta in una scatola, che ci fa?
4: Coco.

0: C'è Gigi?
1: No.
2: No, purtroppo c'è Michael.
1: No, c'è la margherita in una scatola. Tra l'altro oggi non rompetemi le scatole, mi sembra appropriata.
3: Questa,
1: sì, sì, sì, sì, sì.
4: Allora è stato deciso, signore e signori, che se Margherita non riuscirà a rispondere a questa domanda, dovrà restare
1: fino alle 8:20.
4: Fino alle 8:20. Quindi ancora un'ora.
3: Scusa, mi hai detto uno. Ah, sì.
4: Ma la domanda durerà 10 minuti.
3: Vabbè,
1: ma... ora che l'articolo tutta.
3: Tempo bene. Di risposta.
4: Allora, cara Margherita,
1: la
4: domanda
1: la so.
4: La sei già?
1: Bellissima.
4: La sei già.
3: Ma che
4: allora,
3: stupidi.
4: La domanda.
1: Ma bella, eh?
4: It is the
1: seguente.
4: Mattia Crocitorti,
3: no,
4: allenatore del Lugano, è stato ospite dalla nostra Laura Zucchetti.
3: Certo, te l'ho detto io, non farei brillante, te l'ho detto io in onda, tra l'altro.
4: Hai visto che tu guardi sempre Teleticino?
3: Sì.
4: Giusto?
3: L'ho vista
1: io
3: la puntata.
1: Che ti tiro su.
4: L'hai vista la puntata?
3: Certo, te l'ho detto io l'altro giorno in onda.
4: L'hai vista tutta?
3: Sì.
4: Allora vuol dire che riuscirai a rispondere alla domanda.
3: Oh no.
4: E ti libererai dalla scatola o dalle scatole.
1: Che pagina cita? Crocitorti, dimmi il numero della pagina. Forza, dai.
4: Allora non ti do le opzioni o te le do? No, te le do.
3: Certo.
4: Che cosa ha tatuato sul braccio Mattia Crocitorti?
1: Beh.
4: Puoi aiutare. A. Il faro di Brunate.
1: Famoso faro di Brunate.
4: I baffi di Freddie Mercury.
1: Senza denti, diciamo, non ci stavano.
4: C. Un boccalino. D. I ripari fonici di Chiasso.
1: Bello quel tatuaggio lì. Lo volevo fare io.
4: La Coppa Svizzera vinta con il Lugano. F. La coda arricciata di un porcellino. O G. Il centro ovale di Chiasso.
1: Che tra l'altro dovrebbe riempirsi a breve, speriamo.
3: Aspetta, non voglio guardare la Lupe, se no mi viene da...
4: Cioè, mentre guardavi storie di carte della nostra Lupe...
1: Cosa facevi? Ti rovinavi i capelli, forse?
3: Beh, ragazzi, dura 25 minuti adesso, è lungo. Intanto stavo anche facendo delle cose, ma stavo ascoltando e stavo guardando.
1: Cioè,
3: fermi.
1: 25 minuti è lungo? È un film? Cosa vai, lo guardi in 10 anni?
3: Non è che sono stata concentrata lì tutto il tempo, mi sono mossa intanto.
1: Male. Cosa ha tatuato? I ripari fonici di Chiasso, belli qua.
3: Ridimmeli.
1: Che ti partono. Ah.
3: Il porcellino no.
4: Allora, il porcellino lo escludiamo. Ok. A. Il faro di Brunate. B. I baffi di Freddie Mercury. C. Un boccalino. D. I ripari fonici di Chiasso. E. La Coppa Svizzera vinta con il Lugano.
1: E quando mai?
4: Ma F. La coda arricciata di un porcellino. G. Il centro ovale di Chiasso.
3: La Coppa Svizzera sarebbe troppo scontato.
1: E poi l'ha vinta? L'ha vinta o non l'ha vinta?
3: Non facciamo domande così tecniche.
1: Scusa.
3: Il boccalino.
1: Ah, attenzione.
4: Attenzione, dice il boccalino.
1: Aspetta, faccio una previsione, posso?
4: Sì, attenzione.
1: Oddio, le 8:20 come sono lontane. Sai le 8:20 come sono lontane?
3: No.
1: In una scatola.
4: Vogliamo dare la risposta?
5: Sì, perché Crocitorti è un nostalgico. Il faro di Brunate.
3: No.
1: Sì. Scusami, ma sembri la Madonna. Vabbè, lasciamo stare. No. L'urlo di Munch e la Madonna insieme.
3: D'ora in poi, durante Storie di carta, non mi staccherò un secondo, neanche per andare a prendere l'acqua.
5: Ruben Bassi ha fatto un frame di Marche che passerà all'asta. Ti prego, manda.
1: Vi ricordate Frankenstein Junior? Igor, ecco.
5: Ma comunque io non so cosa è successo in questo programma, perché un colpo è dentro in una valigia.
3: Grazie.
5: Vai in una scatola al prossimo giro.
3: Ecco.
1: Si dice a pezzi, ma adesso vediamo, nel senso che verrà spedita.
3: Freschino, sì. Devo dire, qua dentro.
4: Quindi Margherita
1: stai bene?
3: Stai a farti scherzo. Sta una
4: fragola. Resterai all'interno della scatola fino alle 8:11. Dopo il TG delle 8.
1: Eh no, dopo c'è l'Astrotris.
3: Scusa, puoi chiamare Crocitorti, che magari ha tatuato anche un boccalino, tu non lo sai.
5: È vero.
4: E ti salva.
3: Dai, chiamalo.
4: Tutto questo prossimamente non in Storie di carta, ma in Storie di cartone a questo punto. Cambieremo il titolo del programma. Con Margherita D'Adatta e Laura Zucchetti.
3: Seguitelo proprio.

0: C'era un film che si chiamava Tre uomini e una gamba. Mm-hmm. In questo caso è Due uomini e una scatola. È un film nuovo che va al cinema. Anzi, potete vederlo in diretta se vi affacciate su Teleticino oppure sulla nostra applicazione. È comodo, Margherita?
1: Ma sì, ragazzi, diciamo che ho vissuto anche di peggio, dai.
0: Sì, l'unica roba è che ha il velo, ecco, non mi veniva il velo un po' davanti agli occhi. Fai fatica, poverina.
1: Aspettate, ecco qua. Opla, amici, eccomi.
0: Sai che adesso io non so se faranno La Passione di Cristo parte 2, però sei un personaggio che potrebbe starci, eh?
1: Ragazzi, secondo me questo è il mio momento di rivalsa. Secondo me ognuno di noi ha qualcosa da riscattare nella vita. Quando ero piccola te l'avevo raccontato, no?
0: Sì, sì, forse
1: no?
0: Sì,
1: che facevi? Beh, insomma, all'asilo volevo tantissimo fare la Madonna nel presepe vivente. Ma non c'era un Gesù alto, scusatemi, un Giuseppe alto abbastanza.
0: Ok.
1: E quindi hanno preso un'altra persona e mi hanno messa in fondo a fare la stella cadente con la testa che ciondolava tutto il tempo.
0: Ma porra.
1: E io ho detto: prima o poi mi vendicherò, ed eccomi qua.
0: Sì, la Madonna in scatola.
1: Sì.
2: Anch'io nel presepe vivente, io ho fatto Gesù. Giuseppe ho fatto nel presepe vivente.
0: Ragazzi, i personaggi sono piuttosto noti. Adesso confondersi. Gesù è quello nella culla.
1: No, anche perché non ci saresti stato nella culla. Ti ha fatto fare Giuseppe.
2: Io
1: vedi?
2: Ho fatto Giuseppe.
1: Se fossimo stati insieme ci avrebbero messo in coppia.
0: Io ho fatto il tavolo del falegname.
2: No, giura?
0: Sì. Non il falegname, il tavolo.
2: E dovevi star fermo?
0: Eh sì, perché avevano bisogno di qualcuno di largo che facesse il tavolo.
1: Dai.
2: Ma il tavolo non è vivente. È vivente il tavolo.
0: Sono stato fermo, così fermo,
1: allora,
0: con gli occhietti lucidi.
1: Nel presepe vivente è tutto vivo.
0: È tutto vivo.
1: Eh sì.
0: Anche le piante.
1: Il muschio, l'acqua, le luci, è tutto vivo.
2: Allora, i messaggi degli ascoltatori sono divertentissimi. Qualcuno scrive: ma la trovo su Amazon Prime Margherita?
1: Allora, sì, raga, c'è un'azione solo fino a stasera. A casa vostra e vi cucino, ovviamente, una minaccia.
0: Allora, diciamolo per gli ascoltatori più sensibili. C'è? Lo voglio dire perché in questo mondo di sensibilità diverse, Margherita sta bene, respira, è mobile. Nel caso non si senta a suo agio, può togliere in ogni momento lo scatolone. Ma certo, ma intanto lo dico. Sai com'è.
2: Qualcuno scrive: Marghe sembra E.T. quando lo portavano in bicicletta nella scatola.
0: È vero, che è, nella che è poi sì, il simbolo del film, con la luna dietro.
1: Aspettate, vi faccio anche il dito.
2: Te lo faccio io?
1: Sì. Ce l'hai?
0: Senti.
2: Telefono a casa.

0: piace questa domanda che arriva su WhatsApp. Marghe, ma ci sei tu nella scatola vicino a Maxi?
1: No.
0: No, è un altro, è un'altra, un'altra entità.
1: Noi abbiamo delle comparse che paghiamo profumatamente.
0: Che ci somigliano.
1: Che ci somigliano e che vengono nel programma quando non ce la sentiamo di fare qualcosa.
0: Quando non abbiamo voglia,
1: sì.
0: La verità è questa.
1: Sì.
0: In questo caso no, è Margherita l'originale perché aveva voglia proprio di fare un unboxing. Però lo faremo verso le 8:20 più o meno, anche dopo,
2: sì,
0: forse.
2: Sì, sì, alle 8:20 sveleremo a tutto il cantone come sarà Margherita in testa, perché la testa è cambiata.
0: La testa è cambiata.
2: La testa.
1: Sì. Sì, però ragazzi, davvero, cioè avevo una piega una volta, vabbè, fa niente. Tentate di volermi bene lo stesso.
0: Comunque tu sei contenta del taglio,
1: ieri
0: questo è.
1: Ero molto soddisfatta, anche se vi dico che sentire quel rumore, avete in mente di forbici?
0: È allucinante.
2: Sì, è vero. Quel taglio.
1: Fa un certo effetto. C'era tanto che non lo sentivo. Molto contenta. Stamattina mi sono alzata e ho detto, ecco, non ho più la piega bella. Volevo che mi vedeste ieri.
0: Sai cosa fa effetto? Quando hai questo velo, perché sembri veramente te, gli occhi truccati così grandi che si muovono in modo sbarbino fanno impressione, devo
1: perché
0: dire.
1: Perché la sciarpa nella quale sono avvolta è color carne. Mi sembro un tutt'uno, sembro tipo.
0: Tu hai la testa così. Sì, tu hai la pelle,
1: sì,
0: così.
1: Sì.
0: Piuttosto raggrinzita, devo dire.
1: Tutta pelle.
0: Sembra
1: una specie
0: veramente
1: di verme.
2: Ma è la prima volta che ci dai un taglio.
1: Ma
2: cioè,
1: no.
2: Ah, ok, quindi non è che la stai vivendo male. Ah, guardate intanto Margherita Zanatta.
1: Non è vero.
2: Nel momento in cui ha capito di aver sbagliato
0: con
2: la risposta.
0: Con noi due dietro, ci vedi? Che non...
1: Grazie Ruben Bassi.
0: Oggi è proprio uno di quei giorni, signori, sempre che voi possiate,
1: c'è,
0: dove la radio è bello anche vederla, non solo ascoltarla, perché l'immagine dice tantissimo.
2: Ah, domanda, i funghi. Tu perché non hai preso la tua parte di funghi?
1: Perché ragazzi, ci ho pensato ieri sera, nessuno mi ha detto niente, i funghi di Stefano, giusto?
0: Stefano, allora, io li ho portati a casa e sono diventati risotto. Non i funghi, ma sono entrati. Tu?
2: Io li ho consegnati a mia madre e li abbiamo messi in giardino.
1: Ma non li hai ripiantati?
2: Magari ne crescono gli altri.
0: Ma no, ma scusa, li avete sprecati così buttandoli nel giardino?
2: Allora, c'è da dire una cosa. Ieri, con la mia nipotina, mia mamma ha trovato 25 lumache in giardino.
0: E quei funghi?
2: No, però le lumache non se ne vedono più di lumache. Voi ne avete più viste di lumache?
1: Beh, io abito al decimo piano, non le ho viste.
0: Io sto sul di fianco a un torrente.
2: No, non se ne vedono più di lumache.
0: No?
2: No.
0: Finita.
2: Io sfido una persona a casa a mandarmi una fotografia di una lumaca di una settimana fa.
0: Perché la gente comunque la tiene nel telefonino, la foto di una lumaca.
2: Vabbè, una lumaca.
0: Beh, comunque vi dico questo, tornando ai funghi, perché se andiamo sulle lumache.
2: Ma tu cosa hai fatto con i tuoi funghi?
1: Ragazzi,
0: niente, non li ha presi.
1: E chi li ha presi i miei, la mia porzione?
0: No, sono lì da te, sono lì in frigo.
1: Ah.
0: Non in frigo. Però la Lollina, lo dico, la Lollina gliene ho regalati due o tre. Perché, oh, anche lei ha famiglia. Cosa
1: ha
0: mai?
1: Fatto bene.
0: Ma assolutamente mi ha stupito Boris Piffaretti, che ieri sera mi manda la foto dei funghi dicendomi: fantastici! E credo fossero i nostri.
2: No!
0: Vabbè, ma può.
2: Addio fraudato!
0: Sì.
1: Cioè, addio fraudato! Non ho capito, ha preso i miei funghi, Boris?
0: Beh, i miei no, perché ero già andato.
1: Quindi i miei.
0: Vabbè, cosa fai? Non li dai a Boris, poverino.
2: Sai cosa puoi chiedergli? Un favore. Adesso. Sì, puoi chiedergli magari un giorno libero.
1: Un giorno libero.
0: Sai che Boris, se te lo amalgami.
1: Cioè, quindi era un modo carino per dirmi che mi hanno rubato i funghi?
0: Più o meno.
2: Ma intanto là sotto cresce qualcosa, giusto, Max?

0: Anche perché secondo me, Michael, tu sei traviato dal fatto che siccità, sole, non è che le lumache vanno fuori a prendere sole, escono con l'umido, con la pioggia. Sono arrivati un sacco di foto di lumache.
1: Allora, sono episodici. Sono episodici.
0: Ma va!
1: Adesso vi facciamo sentire questo bimbo.
2: Ciao Radio 3.
3: Ciao.
2: Allora, adesso vi faccio vedere una foto delle ghiacciole che ho liberato ieri. Ciao da Lorenzo, viva io bene.
0: Ciao Lorenzo.
3: Lo state guardando sotto il letticino, amore.
1: Sì.
3: Ah, sulle mani così le tiene?
0: No, cosa fai?
3: A me fa un po' impressione, raga.
0: Tra l'altro Lorenzo deve essere in quella fase della vita dove ha imparato a dire la R e la esagera. Sai che i bambini l'ultima lettera che imparano è la R.
3: Sì.
0: Quando la impara, no? È tutto un trotterellare, vogliono farti capire che la sanno.
3: Amore.
0: Sembrava. Sì, beh.
1: Ma non abbiamo avuto figli. Non abbiamo figli, non lo sappiamo.
3: Però io e Magnum, quando siamo in fase tenera, parliamo con la R così, tipo tenera. Come se fossimo veneti proprio.
0: Sai che te lo meriti di stare in quella scatola, ma almeno fino alle 10. Fino alle 10 e mezza anche.
3: Ma non vi piace che comunque mi confido con voi? Potevo tenerlo per me.
0: Per te io ci credo. Sai cosa mi fa impressione? È un uomo di 1,96 che parla così. Ciao quel baffo da Magnum PI che parla questo modo.
3: Beh, perché amore.
0: Tanto sì, però. Adesso.
1: Cos'è che sei con. Com'è Ben Peterson? Come si chiamava? Ben Peterson.
3: Ma
0: scherzi,
3: ma
0: guarda che lei ha un padre che nel basket ha la tua storia.
3: Di te freddo e non sai neanche dire Dan Peterson.
0: Numero uno.
3: Fenomenale.
0: Ben Peterson. Vabbè, va.

0: la Marga andrebbe sotto una campana di vetro per essere preservata dal mondo.
1: Amore.
0: È meravigliosa anche in una scatola.
2: Sì, quello è vero, però secondo me la frase giusta è al contrario: il mondo sotto una campana di vetro per essere preservata dalla Marga. Ma abbiamo al telefono chi?
3: Allora, chi? Abbiamo al telefono una persona che è sospettata. Sospettata di aver defraudato il frigo di Radio 3 in defraudato. Cui ci sono i funghi.
2: Defraudé.
3: Sì. I funghi defraudé. Di Margherita.
4: Defraudé.
3: Buongiorno a un tenore, Boris Pifaretti.
2: Buongiorno Boris.
4: Defraudé, buongiorno.
2: Buongiorno Boris, buongiorno. Ieri alle 20:45 mi mandasti una bellissima foto con dei funghi meravigliosi. Tu sai che io sono
4: giottone. Gialli, puoi dire che un colpevole non manda le foto per far vedere, però in ogni caso continui pure, prego.
2: Ecco, allora Michael Casanova, che sai che è uno che punta il dito facilmente, ha cominciato a dire: ma non è che li ha rubati dal cestino della Marghi? E io ovviamente: ma va, figurati, Boris Pifaretti, chiamiamolo.
4: Come hai detto, ma certo, sicuramente è stato il Pifaretti, avrei detto.
2: No, ti ho difeso a spada tratta. Ti ho detto,
4: la prima
2: chiamalo.
4: Mattina che non ascolto. Dai.
2: Allora, quei funghi da dove arrivano? Sono della Margherita Zanet?
4: No. Allora, siccome abbiamo un'immagine stupenda dove io sono Cappuccetto Rosso nei Tre Tenori, non so se voi l'avete vista,
2: sì.
4: Con questo cestino incredibile, con questi funghi bellissimi, ho detto devo assolutamente provare la situazione e la vibrazione interna per essere Cappuccetto Rosso. Quale situazione migliore che avere un cesto pronto e dei funghi ancora freschi?
2: È vero.
4: E di conseguenza posso ammettere il mio... Ma non è stato un furto.
2: Non è stato un furto.
4: Posso dire una cosa? Posso dire una cosa?
2: Sì.
4: Il signor Pellegrini se n'è andato con il cestino.
2: No, ma
4: qua lo dico e qua lo nego.
1: Aspettate, io non ho capito. Quindi i miei funghi non ci sono più.
2: Ascolta, Marco, adesso non fare le pulci. Ecco. Sì, sono andati, ma sono andati in buona compagnia.
4: Posso dire una cosa?
2: Sì, dilla.
4: Devo difendermi. Io ne ho presi solo due di funghi. Due funghettini. Il signor Pellegrini è andato con tutta la cesta.
2: Senti come infanga la
1: mia. Ma scusatemi, e quindi non è rimasto neanche un fungo per me?
4: Che sappia io, no.
1: No.
4: La cesta non c'è più.
2: Allora facciamo così.
1: Non ci posso
2: credere. No, risolviamo. Mamma Claudia, se sei all'ascolto, visto che i funghi sono stati messi in giardino, li raccogliamo e li diamo.
3: No, però mi piace come si giustifica Boris, che dice: ne ho rubati solo due.
1: Sì.
3: Non c'entra, se tu rubi anche uno, sei un ladro.
2: Ragazzi, ma un amico ha preso un prestito.
3: E quando te li dà?
2: Stamattina appena sveglio.
4: Raccontiamola giusta. Allora, ieri il signor Casanova è partito con dei funghetti. Maximi è partito con dei funghetti. Io ero con la Lolli, li abbiamo guardati. Ho detto: ma saranno per tutti. Ho detto: ma sì, saranno per tutti. Allora mi sono permesso di prenderne due. Non è stato un furto.
2: No.
4: Questo weekend, ginocchio permettendo, tenterò di andare a prendere qualche fungo. Se la Marghe si fida, lunedì glieli porto più freschi e più buoni.
1: Mi fido, Bobo.
2: Bobo è specializzato in quelli rossi con dei puntini bianchi.
4: Esatto. Saranno buonissimi. Soprattutto lunedì mattina racconterei delle cose magnifiche. Avrei delle allucinazioni magnifiche.
3: La fotografia incriminata che ieri Boris ha mandato a Maxi.
2: Sì.
3: Pubblicata su Teleticino. Tra l'altro vanno le fotografie, Boris. Puoi scatenarti.
4: Bene.
2: Cosa hai fatto, Boris? Tagliatelle?
4: Abbiamo fatto delle tagliatelle. Cioè, insomma, avrei dovuto rubarne anche tre a questo punto, sapendo di essere accusato, o anche quattro.
2: No, sai cosa mi piace?
1: È vero.
2: Mi piace lo spirito di Riccardo, che vede un cestino colmo di leccornie.
4: Credo, adesso non posso più fare nome e cognomi, perché sai che dopo, non essendoci colpevoli, so che qualcuno ha detto al tenore Pellegrini: prego, prenda pure dei funghi, e lui è partito con tutto.
2: Era uno alto col ciuffo?
3: No, io non ho detto niente. Non ho autorizzato io. No.
4: Marco. Con il ciuffo piano.
1: Amici, fa niente, mi va bene anche una pizza, dai, vi voglio bene.
2: Brava, questo. Spirito.
3: Generosa.
2: Però aggiungo una postilla. Fatelo con me, vedi la pizza dove arriva.
1: Però, la prossima volta che portano i tartufi, la vostra parte va a me.
2: Non è male come scambio.
4: Soprattutto se bianchi, Marg.
1: Esatto.
2: Boris, vogliamo dare due dritte, visto che la stagione è appena iniziata, magari qualcuno non è ancora abituato. I tenori nella nuova stagione, dove sono colloché?
4: 15-18. quindi se ancora qualcuno non lo sapesse, 15-18.
2: Quindi dalle 15
4: dove 18. Ci sono, beh, insomma, delle piccole novità, ma soprattutto abbiamo la musica più bella del pomeriggio.
3: Bravo Bobo,
1: grazie.
2: Sarà contento bene. Danny Morandi e Luca
4: sicuramente. Bene. No, ma delle altre radio, delle altre
3: tipo,
4: radio, delle
3: tipo
4: altre
3: questa, radio. Questa.
4: più o meno ci siamo.
3: Bravo Bobo, ti lasciamo bene. Così. Ciao.
4: Sì. Buona mattina.
3: Ciao, ciao Boris.
2: In realtà la nuova versione all'alba ruberò.
3: Ma va bene, va bene.
4: Anch'io un po'.

0: Quando vuoi interromperla, fallo. Non sentire. E basta.
1: C'è ancora? Adesso c'è ancora?
0: Ma basta, già facendo, cioè, un altro risotto.
2: Volte vi devo salutare.
0: È ancora lì, ma basta, attacca.
2: A dopo.
1: Ciao Boris.
3: Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch. Casino Lugano.
4: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
5: Amore, andiamo al salone del camper.
6: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
5: Davvero?
6: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
5: Wow, andiamo!
7: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
9: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
10: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Colleghiamoci con Locarno Monti, dove troviamo
2: Lorenza Giannoni.
1: Sì, esatto.
2: Buongiorno.
1: Anche dalla scatola non te fa parlare. Buongiorno, buongiorno Lorenza. Tu credo non abbia delle immagini sul nostro studio, giusto?
3: No,
2: okay. Meglio così.
1: E no, oggi che tu sia all'oscuro, credimi, è una cosa molto
2: facendo?
1: Buona.
2: Ecco.
1: C'è una donna in una scatola.
2: Sono io.
1: Ovviamente tutto in sicurezza. Quant'altro sì. Questa donna è non Michael Casanova, ma Margherita Zanatta, perché alle 8:20 farà l'unboxing. L'unboxing è quel momento dove togli la scatola da qualcosa e sveli cosa c'è dentro.
2: No, Lorenza, perché ho perso una scommessa stamattina. No, una scommessa, come si dice?
4: Sì. Non hai indovinato
1: la sfida.
2: E quindi mi hanno tenuto nella scatola fino alle 8:20.
1: Dove poi svelerai il nuovo taglio di capelli. Tu tagli spesso i capelli?
3: Sì, perché ce li ho un po' corti.
1: Ah, ecco. È già più facile che
2: vedi?
1: Li tagli. Eh sì,
2: sì,
1: ci sta. Invece diamo un taglio a questa situazione del tempo. Vediamo come va, Michael, dimmi tu.
4: Sì,
1: cosa vuoi fare?
4: Vorremmo capire perché tu ieri hai detto, Maxi, che avresti avuto sempre caldo anche a 23 gradi. Io invece stamattina avevo freddo,
1: io
4: cioè
1: no.
4: 23, avevo freddo, ho chiuso tutto mentre ero in bagno.
2: Ragazzi,
4: doccia calda.
2: Ho dormito con la coperta, è stato bellissimo.
1: No, io ho ancora il ventilatore, ho il caldo dentro.
4: Io mi sto lamentando già del freddo.
1: Vabbè, come andrà nei prossimi giorni, Lorenza?
3: Sì, le temperature sono decisamente diminuite rispetto a quelle alle quali eravamo abituate quest'estate. Questa mattina sul Ticino centrale meridionale, soprattutto sotto Ceneri, è ancora presente un bello strato di nuvolosità e saranno ancora possibili dei deboli rovesci. Per il lungo le Alpi invece, andando più a nord, ci sarà un po' più di sole e per il resto appunto una giornata ancora un po' all'insegna della nuvolosità. Le temperature oggi, proprio in assenza del sole, non riusciranno a salire oltre i 22 gradi. Per quelli che non amano il caldo si starà benissimo.
2: Oh, che bella notizia. Io sono contenta, eh.
1: Sì.
2: E poi ragazzi, quanta bella acqua è scesa ieri, ne avevamo bisogno più dell'aria che respiriamo.
1: Sì, sperando che il terreno riesca a assorbire.
2: Eh
1: sì,
2: certo.
1: Certo. Basta? Siamo già arrivati alla fine?
2: Eh no.
3: Ah. No. Ah. Poi domani, nel primo mattino, ancora dei banchi nuvolosi residui, per il resto tempo abbastanza soleggiato sull'arco del resto della giornata e temperature sui 25 gradi. Il sabato la mattina sul sottoceneri di nuovo presenza probabile di alcuni banchi nuvolosi, per il resto tempo generalmente soleggiato, anche domenica tempo abbastanza soleggiato e anche nel weekend appunto temperature attorno ai 25 gradi di temperatura massima, che sono un po' la norma per questo periodo dell'anno.
2: Beh ragazzi, io così sono contenta, non so come la pensate voi.
4: Soddisfatti, sì, soddisfatti. Grazie Lorenza per la tua disponibilità.
3: Grazie a voi, buona giornata, auguri Marghe per la tua
2: amore. Grazie Lorenza, sì. Ti voglio bene, un bacio.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Grazie, buongiorno, sono Claudio. Io vorrei dire che io ero qui su all'ospizio al passo del Gottardo a 2000 metri e a 4 gradi, diciamo che ho già assaporato l'inverno. Ciao.
1: Ciao, grazie. Intanto andiamo anche sulle strade. Siamo a Mendrisio, in zona Piazza della Valle, dove un incidente sta provocando dei disagi. I soccorsi sono già sul posto. Se avete altre info, ovviamente 079 449 9537 è il numero di WhatsApp collegato direttamente con la diretta. C'è Teddy Swims con il nuovo singolo Break Up in Reverse.

0: come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre?
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova, Casanova e Maxi B.
2: Buon ascolto.
3: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
5: Con Credit Agricole Next Bank

0: Sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
1: Risparmi alla Migros! 31% sulle fettine di lonza di maiale a soli 1,95 per 100 grammi. Scopri di più su migros.ch.
2: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
3: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
4: Indovina chi apre a Lugano?
5: Chi?
4: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
5: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
4: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
5: Perfetto, ci vediamo lì!
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Sono le 7:58.
8: Ticino News mattina.
9: 10 settembre, giovedì, e ben ritrovati. L'informazione del mattino in compagnia oggi di Laura Zucchetti per raccontarvi le notizie più importanti di giornata. Ciao Laura, buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Tragedia del Ritom, sono un operaio di 55 anni del Luganese, un tirocinante di 18 domiciliato in Leventina, entrambi dipendenti dell'azienda elettrica ticinese, le due vittime della deflagrazione avvenuta ieri mattina nel piano interrato della centrale idroelettrica. L'evento ha inoltre provocato ingenti danni alla struttura. La struttura contiene ancora diversi macchinari in attesa che la vicina nuova centrale entri in esercizio a tutti gli effetti. Una notizia che ha scosso l'intera regione, suscitando il cordoglio di governo, FFS, proprietari dell'impianto, e dei vertici di AET. Sul posto anche il segretario regionale del sindacato OCST, Claudio Isabella.
11: E quando si parte la mattina da casa e si saluta la famiglia, non si pensa mai che la sera non si possa tornare, e questo rende tutto ancora più difficile la prevenzione sugli infortuni, ma anche soprattutto sui decessi. Deve essere oggi un qualcosa di prioritario per tutte le aziende. Qua non si vuole assolutamente colpevolizzare nessuno, non si sa, ci sarà chi di dovere che farà le dovute analisi per capire cosa è successo, però non dovrebbe mai succedere qualcosa come quello che è successo oggi.
10: Le cause e l'esatta dinamica di quanto accaduto sono oggetto di accertamenti. Diverse le ipotesi al vaglio, tra queste un possibile problema a un apparecchio di grosse dimensioni come un convertitore di frequenza oppure un cortocircuito. Come detto, sarà l'inchiesta coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni a fare chiarezza sull'accaduto. Per provare a farci un'idea della situazione, ieri sera a Ticino News abbiamo interpellato Paolo Rossi, già direttore dell'azienda elettrica ticinese.
12: È importante dare delle spiegazioni, credo che questa è la cosa più importante di tutti, riuscire a capire perché è successo, come fare un passo avanti nella sicurezza. Premetto che nelle centrali elettriche lavoriamo con l'elettricità normalmente, che è un vettore pericoloso. La sicurezza è al primo posto nelle preoccupazioni delle aziende, in particolare di IT in questo caso, e non credo che sia stato lasciato nulla al caso per garantire questa sicurezza. Purtroppo lavoriamo con degli imponderabili e c'è sempre da imparare.
10: Ecco, lo ha citato lei, il tema della sicurezza del lavoro sicuramente centrale in queste situazioni, quindi lei ci conferma che gli standard di sicurezza in questo caso comunque sono adeguati?
12: Gli standard di sicurezza sono elevatissimi, ma come in tutte le attività umane non garantiscono il 100% di sicurezza, e purtroppo è questo. Gli incidenti che ho vissuto io erano soprattutto su linee elettriche. Su linee elettriche purtroppo a un certo punto subentra una confidenza, e malgrado ci siano esercizi di sicurezza ripetuti, si fa della prevenzione attiva. Purtroppo basta un momento di disattenzione quando lavori con sostanze pericolose e il rischio è forte.
9: In una giornata nera per il settore in Ticino, qualche ora prima Berna, elettricità e nucleare erano tornati sotto i riflettori con il lancio di un'alleanza da parte di ambienti economici e settore energetico a sostegno di un accordo sull'elettricità fra Svizzera e Unione Europea.
10: L'intesa è considerata fondamentale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, soprattutto durante l'inverno, e per contenere i costi a carico di famiglie e imprese. La Svizzera, collegata ai paesi confinanti da 41 linee elettriche, dipende infatti dalle importazioni nei mesi più freddi. Senza un accordo aumenterebbero i rischi per la stabilità della rete e i costi della sua gestione.
9: E nel dibattito energetico si inserisce anche la questione del nucleare. Secondo Annalisa Manera, professoressa del Laboratorio di Sistemi Nucleari dell'ETH di Zurigo, intervistata dal Corriere del Ticino, la sfida sarà enorme entro il 2050. Bisognerà sostituire l'attuale produzione nucleare e coprire i nuovi consumi legati all'elettrificazione.
10: Per Manera, senza il nucleare sarà necessario costruire molte più infrastrutture rinnovabili, aumentare le importazioni e ricorrere al gas. La docente chiede quindi di togliere il divieto di nuove centrali, non per costruirle subito, ma per lasciare aperta questa possibilità in futuro.
9: Haiti e Camera di Commercio hanno invece criticato dal canto loro il piano energetico e climatico cantonale che a partire da lunedì sarà discusso dal Gran Consiglio. I presidenti Andrea Gheri e Nicoletta Casanova hanno spiegato al Corriere di temere soprattutto costi più elevati, rischi per la competitività e una maggiore dipendenza energetica dall'estero, in particolare durante l'inverno.
10: Contestano anche il fatto che il piano non tenga sufficientemente conto dei recenti cambiamenti della politica energetica federale del mercato elettrico. Le associazioni chiedono quindi di respingere il testo e di elaborare un piano più realistico, flessibile e orientato all'innovazione.
9: Lugano intende rilanciare l'ex area PTT di Viganello come sede temporanea della Cittadella della Giustizia dopo il precedente stop del cantone. Il municipale Marco Chiesa, riferisce la regione, conta infatti di riaprire la trattativa con il nuovo governo, che vedrà, ricordiamo, il democentrista Piero Marchesi prendere il posto del dimissionario Claudio Zali, anche valutando una perizia congiunta sul valore del sedime. Le stime attuali sono infatti molto distanti e variano tra i 15,7 e i 48 milioni di franchi.
10: Il trasferimento permetterebbe di liberare il Palazzo di Giustizia di Via Pretorio per i lavori di ristrutturazione, mantenendo a Lugano le attività giudiziarie. Se l'operazione dovesse nuovamente fallire, l'area, oggi destinata a magazzini comunali, potrebbe essere ripianificata per abitazioni a pigione moderata oppure venduta a privati.
9: In vista invece dell'annuncio dei premi di Cassa Malati 2027, il presidente dell'Ordine dei Medici Ticinesi, Franco Denti, invita alla cautela sulle stime di aumento a livello nazionale. Anche un rincaro del 4-5% sarebbe difficilmente sostenibile in Ticino, dove i premi sono storicamente superiori alla media svizzera.
10: Sul Corriere del Ticino, Denti critica un sistema sanitario che definisce basato sui cerotti e chiede di intervenire soprattutto sulla pianificazione ospedaliera e sulla crescita dei volumi. Negli ultimi mesi però i costi sanitari ticinesi sono aumentati meno rispetto alla media nazionale, facendo sperare in un aumento dei premi 2027 perlomeno in linea con quello nazionale.
9: E a Lugano in questi mesi si è riacceso anche il dibattito politico sull'introduzione della stanza del consumo anche in riva al Ceresio. A riportare il tema sotto i riflettori, ricorda il Corriere, è stato anche il brutale pestaggio del 9 luglio scorso al Parco Ciani, legato al mondo della droga. Nei prossimi giorni una delegazione dell'esecutivo cittadino si recherà a Coira, città che dallo scorso marzo ha aperto appunto una stanza del consumo.
10: A Mendrisio, per contro, la situazione nelle zone sensibili, in particolare attorno alla stazione FFS e al parco Casvegno, è considerata sotto controllo grazie a controlli mirati, prevenzione e collaborazione tra polizia e servizi sociali. Anche a Chiasso la situazione è migliorata e non desta particolari preoccupazioni, soprattutto grazie alla maggiore presenza della polizia e al potenziamento della prevenzione. situazione. Le autorità mantengono comunque alta l'attenzione e non escludono soluzioni diverse qualora il fenomeno dovesse peggiorare.
9: Da Berna, il Consiglio federale vuole portare internet veloce anche nelle zone rurali e di montagna, riducendo il divario digitale fra città e campagne. Il programma prevede fino a 730 milioni di franchi in 11 anni, finanziati in parti uguali da Confederazione Cantoni, e potrebbe coinvolgere circa 600 comuni. La priorità sarà data alla fibra ottica, con l'obiettivo di garantire velocità di almeno un gigabit al secondo. Le domande saranno presentate volontariamente dai comuni, mentre l'adesione dei cantoni sarà necessaria per ottenere il cofinanziamento federale.
10: La strada cantonale tra Corticiasca e Scareglia, chiusa da circa 15 mesi per le criticità geologiche del Lavinone, dovrebbe riaprire nella primavera estate del 2028. Il progetto prevede la demolizione parziale e la ricostruzione del ponte, prolungandolo di circa 40 metri verso Insone. Durante la serata pubblica di ieri sono però emerse forti critiche sulla comunicazione delle autorità e sulla situazione della Valcolla. Cantone e Città di Lugano si sono detti disponibili a intervenire sulla strada di servizio e sul trasporto pubblico, mentre la popolazione ha chiesto misure concrete e tempi certi.
3: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
9: Rallentamenti ci vengono segnalati da Via Suis sulla 2 fra Mendrisio e Bissone in direzione nord, da Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Magliaso verso Bioggio su più tratti, infine da Quartino verso Cadenazzo.
3: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
8: Come dice il detto?
13: Non c'è due senza tre.
8: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
14: Buon ascolto.

0: Dobbiamo dare un po' di coordinate intanto alla regia, Michael Casanova, alla scatola, Margherita Zanatta, alla voce, anche se demolita, Maxi B. Perché dobbiamo dare delle coordinate? Perché ieri già ci raccontava la nostra Marghe, vado a tagliare i capelli, un po' preoccupata perché si sa poi quando si è abituata a averli lunghi. Questa mattina volevamo fare così, sveliamo il nuovo taglio, sì. Ma prima di svelarlo vediamo se la Margherita passa una sfida che era legata una trasmissione della sua amica,
1: esatto.
0: Così dice lei, perché poi
2: che stupidini,
0: Laura Zucchetti poi non guarda neanche
2: la foto. Mi avete detto di venire in radio bardata per non farmi vedere.
0: Giusto.
2: Vi risparmio i commenti del mio vicino che ho beccato in ascensore.
0: Sì, perché sembri una donna del sud Italia degli anni 30 più o meno.
2: Io gli ho solo detto non commentare niente,
0: vai dritto. Chi ci guarda in TV vede la faccia. Allora, però, prima di fare l'unboxing, sì. Cioè di scatolare, cioè togliere dalla scatola la marca e poi vedere il suo taglio, dovremmo fare l'astrotris. Voglio fare il
2: notiscato.
1: Andiamo con l'astrotris.
3: Astrotris.
2: È un'emozione ogni volta.
0: Sempre, sì. sempre. Al terzo posto i
3: astrotris.
0: Al terzo posto i
3: astrotris.
0: I terzo posto al
3: astrotris.
0: Che sei perso. Al terzo posto i pesci. Ok. Serenità è una bella sensazione di equilibrio. Ogni cosa sembra trovare naturalmente il proprio posto. Frasetta del giorno.
2: Vai.
0: Per una volta non sistemare niente, si sistema tutto da solo.
2: Bello.
1: Seconda posizione oggi occupata dai leoni. Quello che sembrava.
2: Scusami, e no, non no. Metti astrotris.
3: Astrotris.
0: Ah. Poi non è dai leoni.
2: Ma infatti.
0: I leoni sono gli animali. Leone è il segno zodiacale, come
2: d'accordo.
0: La forbice.
1: Ma se ci sono tre o quattro persone che sono del segno del leone, sono leoni.
0: Sono i leone.
1: Il leone?
2: Sì.
0: Beh, sì. Ah.
2: Vabbè.
1: Ma leone, il papa invece cos'è? Leoni o leone?
0: Leone.
1: E invece. No.
0: Leo leoni.
1: Invece no. Ah, Leo Leoni, e poi invece c'è Leoni anche.
0: Chi?
1: Che fa le trasmissioni qua di fianco.
0: Che fa le trasmissioni è brutto. Certo. Basta, la vogliamo chiudere.
2: Io andrei avanti con Leone.
0: Vai.
1: Siete voi che avete interrotto. Vabbè.
3: Astrotris.
0: Ma basta!
1: Leone. Quello che sembrava un ostacolo cambia faccia e diventa un'occasione. Fiducia alta, sguardo avanti e voglia di crescere. Insomma, oggi anche i sassolini nelle scarpe possono diventare trampolini.
2: Bella!
1: Bellissima questa. E la frase finale?
0: Vai.
1: Frasetta, se la vita ti mette un muro davanti, oggi fatti una porta.
0: Ti dico solo, Marghe, che è riuscito a leggere l'oroscopo sbagliato. Ma lasciamo perdere, andiamo avanti come se non fosse successo niente.
2: Vabbè.
0: Primo posto, anche oggi, ho capito.
1: Ma allora ditelo.
0: Che noia.
1: Ditelo che avete comprato le quote.
0: Primo posto, bilancia.
2: Scusatemi, è sempre Magnum il mio ragazzo, però non siamo insieme, lo raggiungo domani.
0: Sì, ho capito, ma lui non cambia segno ogni giorno come fanno tutti.
2: No, è che se domani è l'ultimo devo farmi una domanda.
0: Domani è l'ultimo, vediamo. No, al primo posto. Allora, un sorriso inatteso cambia il vostro umore, le relazioni oggi regalano grandi soddisfazioni. Non domani, oggi.
2: Oggi? Con
0: oggi.
2: Chi?
0: Con una bella mora che non sta in una scatola, ma che sarà fra parentesi, lascia stare. Giornata decisamente dalla vostra parte. Frasetta. Oggi sorridete voi, che domani c'è poco da ridere. Questa è
1: aia.
0: La frase.
1: Aia! Ce la fai da.
2: Tocca a me,
1: dalla
2: sì,
1: scatola.
2: Sì, sì.
0: C'è
2: riesco.
0: Una mano che avanza fuori dalla scatola col cellulare.
2: Purtroppo, l'ultimo posto.
0: Sì.
2: Ma. No.
0: No,
1: non ce l'hai.
2: Scusate.
0: Non l'ha fatto.
1: Non hai fatto l'ultimo posto.
2: Non mi hai messo l'ultimo posto. No, oggi mi arrabbio.
0: No, giusto. Giusto. Perché abbiamo il nostro coordinatore delle stelle di fiducia.
2: Ultimo posto.
0: Ultimo posto.
1: Arriva velocissimo, Vai.
0: Velocissimo.
2: Scorpione.
1: Aia.
0: Ma va?
2: Oggi non tutto va spiegato e alcune scelte hanno più forza. Se tenute per voi.
0: Frasetta.
2: Giornata un po' chiusa, introspettiva, con poca voglia di raccontarvi. Frasetta. Oggi meno parole e più mistero.
0: Oh.
2: Tanto comunque vi capiscono male lo stesso.
1: Vogliamo dare un dove e un quando, Maxi, perché ci stiamo avvicinando al momento epico. Dai. Cavalleresco, prego.
0: Adesso ci andiamo a gustare un dove e quando appunto di Benji e Fede, e non Fedez, ma dopo, subito dopo la pubblicità, faremo l'unboxing della nostra Margherita Mermelada.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino: parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
2: Il Mitsubishi Outlander 4x4 è ora disponibile a partire da 39.990 franchi. Ancora domande? Allora correte dal vostro partner Mitsubishi più vicino.
3: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Wow, indovina chi apre a Lugano?
5: Chi?
6: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
5: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
6: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
5: Perfetto, ci vediamo lì.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
9: Tanti puntini a forma di disco.
8: E con l'altro?
9: Due bastoni che si incrociano. È grave?
8: No, signora. È ok.
10: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.

0: a jugar. ¡Cómo! 1, 2, 3, 4.
1: È arrivato il momento, molti attendono dalle 7, altri se ne sono già dimenticati, noi no, è il momento di unboxare la nostra Marghe, cioè toglierla dalla scatola e scoprire il nuovo taglio tanto ambito di capelli.
2: Sì, oh. Però scusatemi, ribadisco, non per mettere le mani avanti, ero più bella, prima avevo una piega e sono così da 2 ore,
1: Vabbè, ma
2: che musica triste però per
3: Margherita,
2: un unboxing.
3: una donna che sta cercando ancora se stessa.
1: Sì.
3: Una donna che è stata inscatolata.
2: Mm. Sì.
3: Ovviamente con la possibilità di liberarsi quandunque,
2: certo,
3: volesse.
2: Certo.
1: Però tu pensa al tonno che invece non può più scatolarsi.
3: Sì.
1: Tu che parli male dei tonni.
2: No, mi sento una fortunata, grazie ragazzi, ecco. Davvero. Oggi, da oggi apprezzo di più la vita.
1: E non sei neanche sott'olio.
2: No.
1: Insomma.
3: Quindi su WhatsApp pubblico, se volete aprire la scatola.
1: Chi?
3: Il pubblico deve aprire la scatola. È il pubblico che deve aprire la scatola.
1: Ah, il pubblico che apre la scatola.
3: Mandate un apriti sesamo. Perché si diceva apriti sesamo,
2: è
3: una
2: vero,
3: volta.
2: Sì.
3: Apriti sesamo.
1: Poi sono arrivati i cinesi con il loro olio di sesamo. Quelle robe gli hanno rovinato tutto.
2: È vero.
1: Ma noi aprivamo il sesamo prima di loro.
3: Quindi se volete liberare Margherita, 079 449 9537.
1: Bravo.
3: Su WhatsApp almeno 10 apriti sesamo.
1: È arrivato il primo.
2: Stanno arrivando.
3: Attenzione, stanno arrivando. Siamo a 3, a 4.
2: Ma io via.
1: Qualcuno ha scritto apriti Marghe. No, è il sesamo che si deve aprire. La Marghe no.
3: C'è anche dalla distanza la nostra Tiz che osserva.
2: Ma secondo voi perché era apriti sesamo, tra l'altro?
1: È perché appunto. Ma voi l'avete già mangiato il condimento al sesamo?
2: Io lo amo.
1: È buono, quello marroncino.
2: Mamma mia, che buono!
1: È devastante. Tra l'altro, qualcuno dice: chiuditi papavero. E beh, questo toglie un po' di entusiasmo.
3: Tiz, perché si diceva apriti sesamo?
2: Non lo sa
3: neanche lei.
1: Però Tizi, se non sai, non affacciarti.
2: Hanno scritto apriti sedano, va bene uguale?
1: Sì. Okay. Ah, tra l'altro il sedano buono in pinzimonio.
2: Sì, anche a me piace tanto.
1: Diciamolo.
2: Allora, ho una ricettina col sedano, ragazzi. Sedano tagliato a fettine fini.
1: Sì.
2: Con scaglie di grana, olio, pepe, noci e le prugne, quelle essiccate fatte a pezzettini.
1: A pezzin.
2: Sì.
1: Buono.
3: Ma non perdiamo di vista l'obiettivo della mattinata. Margherita Zanatta è chiusa nella scatola dalle 7 del mattino.
2: No, veramente dalle 5 e un quarto da casa mia, ma vabbè.
1: Marghe da richiudere, arriva anche, io dico tutti i messaggi, Tra i vari apriti sesamo, ci mancherebbe altro. Poi, a noi piace così, non scoperchiarla. E piace, se piace piace, no.
3: Chiediamo un aiuto all'assistente, allora. L'assistente che si sta avvicinando per scoperchiare, per liberare Margherita Zanatta.
1: Chi? Aspetta, cosa fai? Al nostro 3.
3: No, calma. Vieni Tiz, vieni.
1: Hai la Tiziana?
3: La Tiz.
1: Signore e signori, quel fungo che avanza all'isca di pesce si chiama Tiziana.
3: Vuoi dire due parole, Tiziana, al microfono?
1: Due parole, vai.
3: Al microfono arancione.
1: Due però, Due.
3: Vai.
4: È bellissima.
1: Ah, va, due parole.
3: Tu l'hai già vista.
2: È di parte.
4: Io sono per forza.
1: Per forza.
3: Tu sei per forza.
1: Ci arrivi alla scatola o devi andare in punta di piedi? Come la...
4: Ah, sì.
1: Scoperchiala, vai. 3, 2, 1.
3: Attenzione, vedremo
1: signore,
3: il nuovo
1: signori.
3: Taglio di Margherita Zanatta.
1: Oh, mamma mia. Allora, scatola via.
2: No, ragazzi, però davvero avete alzato troppo le aspettative. Come per la mappatura dei nei. Cioè, adesso la piega non è più
1: basta.
2: Bella.
1: Basta. Aspetta.
3: Come aspetta?
1: Vai di istinto. Prepara due basi, una orribile e una allegra. E il tuo istinto deve dire come la vedi, ok?
2: No.
3: Non è giusto.
1: 3.
3: Attenzione.
2: Io non me lo merito.

0: Oh mamma mia,
1: no!
0: Ma cosa succede? Bellissima! È bellissima!
1: No, la base è l'altra.
0: Ci piace!
1: No, la base è l'altra.
0: Come
1: dai,
0: l'altra?
1: Dai, dai, su.
2: Vabbè, avevo una piega bella, davvero!
3: L'anno scorso, ricordo il direttore mi guardò negli occhi fisso e mi disse: lo so, Max, che il pomeriggio è il tuo sogno di una vita, così dormi fin quando vuoi, ma pensaci bene, c'è una donna bellissima che chiede di te. Mi sono fatto due conti, ho parlato ovviamente con Morbi, ho detto, ma sì, alla fine, dai. L'anno dopo mi aggiungono l'altro e dico, vabbè, sopporta, hai l'età giusta per sopportare. Ma la donna bellissima dov'è finita? Dov'è andata? Dove si cela? No, non è vero.
0: No,
3: sai,
0: piace,
3: che stai da
0: piace,
3: Dio?
0: Ci piace, piace.
3: Stai da Dio, è bellissimo, piace. Il taglio. Scalato, scalato.
2: Eh no, tagliato, lo scalato è il capello rotto.
3: Ah, è quello rotto.
2: Avrei voluto farlo tutto pieno, pari, ma non ho i capelli più.
3: Ma stai bene. Adesso, vabbè, la piega è andata a Ramengo,
2: sì.
3: E lo sai. Però complimenti al parrucchiere, complimenti alla Marghe.
2: Rimettete lo scatolone.

0: Non so se abbiamo fatto bene a mettere i Bee Gees con Night Fever subito dopo l'unboxing.
1: Il dramma sai qual è? Siamo solo alla seconda settimana, dovremmo durare almeno fino a Natale, sì. Almeno.
0: E quante mail sono già arrivate?
1: Allora, al direttore sono arrivate già 78 mail, ha detto che a 100 non potrà più difenderci davanti all'evidenza.
2: Eh no, chiaro, povero.
1: Cosa può fare?
2: Per quanto ci voglia bene.
1: Comunque, ti do il riscontro del nostro pubblico, perché sappiamo che nella tua situazione ci sono altre persone, non solo donne, anche uomini,
2: certo.
1: Che sono al taglio di capelli, magari costretti, perché, che ne so, si sono rovinati, bla bla bla, e ovviamente sono in ansia. Il 98,4% dice era meglio in scatola, mentre gli altri ottimo taglio.
2: Grazie,
1: buono,
2: ragazzi, grazie
1: buono.
2: A tutti.
1: Quindi
2: tornerò anche con una piega. Sentite, guardate che oggi giochiamo, eh?
1: Ma
2: no,
1: giochiamo?
2: Perché magari vi siete persi via con l'unboxing, eh?
1: Perché fino adesso abbiamo fatto i seri.
2: No, giochiamo con Narin.
1: Ah, in quel senso.
2: Ci sono i premi, cioè teneteli pronto il numero che tra poco si gioca.
0: Questa è una canzone che vogliamo dedicarti, Maxi ed io. Eravamo indecisi su sei bellissima,
1: sì.
0: O sei bruttissima. C'è anche una canzone che...
1: brutta.
0: Abbiamo scelto questa,
1: certo.
0: Sei bellissima.
1: Il canino.
2: Ma devo cantarla anch'io?
1: Sai che stavolta io lascerei che la musica parli da sola.
2: Ho
1: ma
2: capito.
1: La butto come idea, eh?
2: Perché la cantavo sempre al karaoke.
1: Non farlo più.
2: Va bene così.
3: Che strano uomo avevo io, con gli occhi

0: È verissimo che giocheremo con Narin, ma devo dirvi, il mio cuore batte più forte per quello che succederà dopo le 9, cioè Luca Sciarini ha detto sì, almeno da quello che allora sono rimasto io era così, sì al nostro invito, giusto?
1: Allora Luca Sciarini martedì non poteva venire perché era impegnato con un massaggio di Sara, oggi più tardi avrà la beauty routine, ma viene comunque da noi.
0: Skin care.
1: Skin care, scusatemi.
2: Io ho scritto poco fa, io ho detto buongiorno Luca, come stai? Ti aspettiamo dopo le 9, un abbraccio, e lui ci ha risposto così, sentiamo.
3: Sì, arrivo. C'ho lo stomaco un po' così, ma prendo un po' di kombucha ashwagandha. E arrivo, ok? Dai.
2: Kombucha ashwagandha? Cos'è che è?
1: Non so se lo
2: sentiamo,
1: voglio sapere.
2: Sentiamo ancora.
3: Sì, arrivo. C'ho lo stomaco un po' così, ma prendo un po' di kombucha ashwagandha. E arrivo.
0: Kombucha ashwagandha.
3: Dai.
0: Ma cos'è?
1: Glielo chiediamo dopo.
0: Eh sì.
1: Farà parte della beauty routine.
4: La trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
5: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
6: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
7: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
8: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
9: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
10: A tutto Pilates!
11: A tutto Pilates!
10: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
12: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca, vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch, con il sostegno di Banca Stato.
13: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Questa è Radio 3.

0: siamo pronti per giocare con Narin o Narin, è uguale a dipendenza di dove vi trovate, ma il prodotto è sempre quello. Io direi di partire con l'introduzione.
1: Questo appuntamento è offerto da
2: Narin, prodotti da cucina e integratori di qualità svizzera dal 1954.
3: 091 6 46 2 46 2, oppure 091 6 46 3 46 3, perché potresti essere proprio te a portarti a casa un bel bottiglione di Narosan.
0: Sì, ricordiamo che questo gioco è fatto anche perché in Ticino finalmente ci sarà un loco fisico,
4: sì,
0: dove potrete trovare questi prodotti. Ma aspettiamo la vostra chiamata, perché ci giocherà tramite telefono. Vogliamo cambiare oggi?
4: No, no. A giocare tramite telefono, vi ricordiamo che non dovete sentirvi sotto pressione, perché risponderemo noi per voi.
3: Certo.
4: Cioè, quindi la risposta la darà o Maxi e o Michael.
3: Sì.
4: Il Marghe no, perché tu ne sai troppo.
3: No.
4: Quindi sarebbe troppo facile vincere. Per cui, ecco, se avete voglia, noi ci siamo.
0: A qualcuno sta chiamando sul nostro numero WhatsApp? Sì. No.
3: No.
0: Chiamate sul numero fisso, vogliamo ridare i numeri?
4: Sì. 091 6 46 2 46 2, oppure l'altro, il 6 46 3.
3: Cioè, sì, 091 6 46 3 46 3, per gli amanti dei numeri dispari.
0: Dopo,
3: va bene?
0: 15 anni ancora fai fatica con i numeri.
4: Pronto?
5: Sì, ciao, pronto.
0: Ciao, buongiorno. Come ti chiami?
5: Ciao. Betty.
0: Betty, la Betty.
3: Di dove sei, Betty?
5: Rosone.
3: Betty, ti senti sul pezzo oggi?
5: Così, così.
3: Ok, è diciamo di sì.
0: È sul pezzo,
3: la
0: non
3: Betty.
0: Non arriva là. Va bene.
5: Non mi aspettavo che rispondeste.
3: Ah,
5: proprio a me,
3: vedi?
5: Perché così.
0: No, no, invece sei stata fortunata. E facciamo così intanto, scegli chi vuoi come aiutante.
3: Sì.
0: Il grande Michael, che ha studiato.
5: Marghe.
0: La Marghe è l'unica che non ti può aiutare. È l'unica, no, perché sei troppo facile. Allora ripeto, Michael che ha studiato, è stato a San Diego, sa mille lingue, o quell'altro, l'operaio del trio, quello che sa a malapena coniugare due verbi, il Maxi.
5: Operaio del trio.
0: Ecco, uno dice sa bassa, invece no.
3: Bene. Allora, la nostra Betty però può scegliere l'argomento, no? Della domanda.
0: Sì.
3: Vado?
0: Sì.
3: Betty, tesoro, puoi scegliere fra Omega 3 Complex e lo sciroppo di pino silvestre di Narin.
0: Ah, la so.
5: Sciroppo.
3: Ti senti forte sullo sciroppo?
5: No, assolutamente, però l'altro è peggio che andare di notte.
3: Hai ragione, hai ragione. Ragazzi, ascoltatemi attentamente. Sciroppo di pino silvestre con vitamina C è particolarmente indicato per quale utilizzo?
0: A.
3: Combattere tosse, raffreddore, mal di gola e dare sollievo alla voce.
0: Che adesso mi servirebbe come l'oro.
3: B.
5: Sì, A.
0: No, no, aspetta.
3: Ma come?
0: Aspetta.
5: Ah, scusa.
4: Chi?
3: B. Rendere la voce più profonda e sensuale. C. Contrastare la sensazione di gambe pesanti dopo una lunga giornata in piedi o una lunga camminata.
0: Ok.
3: D. Conferire all'alito un inconfondibile effetto baita, pino silvestre, camino acceso e quell'improvvisa voglia di polenta.
0: E lumache striscianti, perché adesso sono nelle baite. Allora, ragioniamo, cara Betty. Io l'ultima e la seconda le escluderei. Tu come sei messa?
5: E rimango sulla mia idea iniziale.
0: Quindi là non vuoi neanche ragionare sulla pesantezza delle gambe?
3: Cioè, pensate al pino silvestre, comunque richiama il bosco. La camminata in montagna.
0: Io direi le gambe, sai? Non lo so, poi è un istinto. Betty, allora scegli tu, però io come consiglio forse... Cos'è il carciofo?
3: Sciroppo di pino silvestre con vitamina C.
0: Io vado con la... Però la vitamina C per la gola...
3: Con vitamina C.
0: Con la gola e la voce.
3: Con vitamina C.
0: No, allora è la...
3: L'accendiamo, ragazzi.
0: Per me è la. Però sceglie Betty, cioè ci mancherebbe. Ti do un consiglio, ho cambiato idea.
3: Ragazzi, Betty

0: Sì, sì, aggressiva, sì, silo, silo.
1: Ah, okay. Silo.
2: Il lavoro in corso, nel senso che si sono svegliati i bambini?
1: No, il vicino sta rifacendo il tetto, quindi pam pam battono per
2: mettere le nuove
1: tegole.
0: Come funziona, Betty? Deve chiederti il permesso essendo vicino, oppure uno sa che ci Bella sono domanda. I lavori e sopporta?
1: Ha messo un avviso nella porta d'entrata dicendo che per un mese ci sarebbero stati dei lavori, ma
3: ho capito, l'avviso
1: bene, quindi può anche fare può smontare e rimontare la casa, che la cosa non mi tocca minimamente. Vabbè, cioè,
0: però brava, una bella vicina.
1: Sì, molto gentile.
3: Non appendere, Betty,
1: Ok,
3: perché per
1: grazie
3: te ovviamente impali una bottigliona di Narosan, poi sceglierai tu la fragranza.
1: Perfetto, appena compiuto gli anni ci sta giusto, dai.
2: Auguri allora.
0: Ciao Betty.
1: Ciao. Grazie a tutti, un bacione. Ciao.
4: È stato offerto da
5: Narin, prodotti da cucina e integratori di qualità svizzera dal 1954.

0: metro e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
2: Allora vuoi un HR-V?
3: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
6: Cantina piena? Ci penseras tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
7: Auto Ronchetti presenta...
8: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
9: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
8: Per non parlare del risparmio.
9: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
10: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
11: Risparmia alla Migros. 50% sulle ali di pollo Optigal al naturale o speziate a soli 6 franchi al chilo. Scopri di più su migros.ch.
12: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
13: Sono le 8:59.
0: Ticino News.
14: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. Dopo 57 anni chiude il Sontax Bli, che verrà sostituito da gennaio con una nuova edizione prevista al sabato. Sindicom lancia l'allarme, a rischio centinaia di posti di lavoro. Alessandro Cocca.
15: Dopo oltre mezzo secolo cambia volto uno dei principali giornali della Svizzera tedesca, il Sonntags Blick, nato nel 1969, più antico domenicale del paese, chiuderà infatti a fine anno. Al suo posto dal 9 gennaio Ringier lancerà il Blick fürs Wochenende, un'edizione del sabato di ben 96 pagine, un nuovo giornale che riunirà le risorse del domenicale e quelle della copertura online del Blick del sabato. Sarà diviso principalmente in due parti, una dedicata all'attualità con approfondimenti, interviste, reportage, analisi, e una di circa 30 pagine destinata allo sport. La riorganizzazione rischia però di avere conseguenze anche sul fronte occupazionale. Il sindacato Sindicom ha parlato di oltre 60 posti di lavoro in meno presso Presto, società controllata dalla Posta, e la riduzione dell'orario per quasi 500 dipendenti. La società di distribuzione si occupa complessivamente di circa 1.850 addetti alla consegna dei domenicali. Sindicom chiede a Ringhier di assumersi le proprie responsabilità e di contribuire ad un eventuale piano sociale per evitare licenziamenti o garantire adeguate misure di sostegno.
14: Sono un operaio di 55 anni del Luganese, un tirocinante di 18, domiciliato in Leventina, entrambi dipendenti della ET, le due vittime della deflagrazione avvenuta ieri mattina nel piano interrato della centrale idroelettrica del Ritom. La struttura contiene ancora diversi macchinari in attesa che la vicina nuova centrale entri in esercizio a tutti gli effetti. Una notizia che ha profondamente scosso l'intera regione, suscitando il cordoglio del governo, delle FFS e dei vertici di AET. Cause e dinamica di quanto accaduto sono oggetto di accertamenti da parte degli specialisti, sono diverse al momento le ipotesi al vaglio. Tra queste un possibile problema a un apparecchio di grosse dimensioni come un convertitore di frequenza oppure un cortocircuito. Benzina alle stelle, dopo settimane di rincaro dei prezzi, ieri nelle stazioni di servizio svizzere si sono raggiunti i costi maggiori dell'anno. La senza piombo 95 costava in media 2,05 franchi e la situazione è destinata a peggiorare a meno che, ci dice l'esperto, la guerra in Medio Oriente non veda una rapida risoluzione. Tra gli altri fattori scatenanti, l'ascesa dei prezzi, oltre alla crisi sullo stretto di Hormuz, la secca del Reno e i margini di raffinazione ai massimi storici. Ne abbiamo parlato con Boris Martinoni, portavoce dell'Associazione Ticinese delle Stazioni di Servizio.
16: Sì, bisogna dire che le ultime settimane hanno portato a un aumento comunque importante dei prezzi di acquisto. Non da ultimo, da inizio settimana, la Confederazione ha deciso di liberare le scorte d'obbligo anche in Svizzera, proprio perché c'è difficoltà di approvvigionamento e anche la raffineria svizzera, l'unica che c'è ancora, che è a Cressier, ha dei problemi tecnici e quindi adesso ha stoppato la produzione per un paio di settimane.
14: Tra le varie cause, alcune appunto più di lungo periodo, come la crisi sullo stretto di Hormuz, alcune inedite, tra le altre la secca del Reno.
16: Effettivamente il Reno regolarmente, direi ogni 3-4 anni, ha un periodo un po' più secco, un periodo in cui i prezzi aumentano, però davvero così lungo, perché davvero già adesso da praticamente 3-4 mesi dove è difficile transitare, se non addirittura praticamente impossibile, e i prezzi sono saliti moltissimo e rimangono molto alti. Solo per dare un esempio cifrato, oggi 20 centesimi praticamente del prezzo che ci ritroviamo alla colonna è dovuto al costo del trasporto.
14: Ecco, ma c'è un tetto oltre il quale i prezzi non riescono, non possono salire?
16: Allora, in sé mi piacerebbe rispondere che abbiamo toccato i massimi, ma non ne ho la certezza, anzi, vedendo in questo momento comunque la guerra che continua, vedendo i problemi di approvvigionamento che ci sono e la capacità comunque di raffinazione, quindi di produzione di benzina e diesel, che è sotto pressione, in questo momento tutti questi fattori non si stanno calmando, non sta andando meglio, ci potremmo aspettare piuttosto un aumento. È chiaro che se però la guerra finisce e quindi tutto il mondo dell'energia scende, perché è tutto legato, non sta salendo solo la benzina di cui parliamo oggi, ma sta salendo anche l'elettricità, come sta salendo anche il gas. Quindi probabilmente un fattore chiave sarà piuttosto quello, perché negli altri elementi, quello del trasporto e quello della raffinazione, invece purtroppo sono piuttosto bollini rossi in questo momento.
14: Ancora un record a livello climatico. L'agosto di quest'anno è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con il luglio del 2023. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. La temperatura media globale nell'ottavo mese dell'anno è stata di 16,96 gradi, superiore di 1,65 alla media preindustriale. Ma è l'intera estate a essere stata la più calda di sempre. Nell'Europa occidentale il periodo da giugno ad agosto ha superato il record di lunga data del 2023. La stagione estiva di quest'anno è stata caratterizzata da una serie di ondate di calore eccezionalmente precoci, persistenti e intense in tutta la regione.
17: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
0: Infotraffico.
14: 5 minuti dopo le 9, via Suis segnala ancora disagi in autostrada tra Mendrisio e Stabio. Per quanto riguarda il Sopraceneri c'è traffico tra Cadenazzo e la rotonda dell'aeroporto di Locarno. Tornando del Sottoceneri, il traffico è rallentato tra la frontiera di Bizzarrone e Genestrerio, così come tra Ponte Tresa e Bioggio.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
14: A sud delle Alpi in mattinata nuvolosità ancora estesa e soprattutto appunto nella prima metà della giornata qualche debole rovescio non escluso, temperatura massima attorno ai 22 gradi.
17: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956, 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
18: Prima c'erano lei e lui, Lamarche e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,

0: Il nostro ospite, che adesso presenteremo, ha la cover a libro.
1: No!
0: Classico distintivo di chi ormai, diciamo, ha dato. E ormai è in discesa, nel senso, va verso.
2: Sì, un giorno purtroppo abbiamo constatato questa cosa.
0: La cover a libro.
2: Sei boomer, sei la cover a libro.
0: Eh sì.
2: E tra l'altro non hai messo, non hai inserito nulla negli appositi dispenser per
0: perché
2: le carte.
0: Perché lui non paga con le carte, lui ha il microchip qua nel dorso, giusto, Luca Sciarini?
3: Mi ciulano il telefono, mi ciulano anche le carte.
0: Dici?
3: Cioè, non ho capito. Ma chi è che mette le carte qui?
0: Tutti. Tutti quelli della tua età che hanno la cover a libro.
3: Io ne ho prese due. Su Amazon le ho comprate. Questa costa 6, l'altra costa 3.
0: Sì.
3: Però l'altra non è a libro. È normale, però dopo le ho studiate, le ho guardate, questa mi dà più fiducia.
0: Sì.
3: Qual è il problema?
0: Cioè, no, questa, no, no questa, ma non è un problema.
3: Anzi,
0: no.
3: questo qua permette di conservare la privacy.
0: Quello è vero.
1: Ma sì. Tu hai bisogno di conservarla?
3: Bah, insomma.
1: Hai i tuoi.
0: Hai ancora
1: tuoi
0: un giro?
3: Giri.
0: Hai ancora un giro?
3: Sì, giro ridotto, però.
0: Girello di riscaldamento.
1: Ma lui, guarda che comunque lui abita nel castello di Paradiso.
3: Sì.
0: E questo cosa vuol dire? Cioè, questo ti dà una
3: nel castello. A 20 metri dal castello.
2: Beh,
0: però sei vicino.
2: Fa poca differenza.
3: Però siamo lì.
2: Certo.
3: Se uno ti dicessi, vieni nel mio castello.
2: Infatti, cioè, l'altra sera cosa mi hai detto? Dove abiti? Hai in mente il castello di Paradiso?
0: Il palazzo di fianco.
1: Non è quello di fianco.
3: Ragazzi.
0: Però è un buon approccio.
3: Qualcuna anni, molti anni fa c'era cascata una.
2: Sì.
0: Niente, poi
3: scappata. Dopo me era lì sotto.
0: Ma va,
3: detto,
0: scappata.
3: Guarda che adesso non ho le chiavi del castello perché è un casino. È
2: certo.
3: Sabato così. Andiamo qui nell'appartamento dopo. Domani per fare una colazione andremo poi al castello.
0: Sì, sì. Beh, tu hai ancora il messaggio che ha mandato Sciarini?
2: Sì.
0: Perché è una
2: giusto.
0: Domanda.
1: Che abbiamo messaggio? Una domanda.
3: Che
1: facciamo
3: messaggio?
1: Sentire il messaggio che ci hai mandato poc'anzi. Vai.
0: Sentiamo.
4: Sì, arrivo. C'ho lo stomaco un po' così, ma prendo un po' di kombucha, ashwagandha e arrivo, ok?
0: La kombucha e la ashwagandha sono due cose diverse comunque. Non è la stessa cosa.
2: Vuoi un tutt'uno?
3: Io me ne vado,
0: No, beh, no,
3: io me ne vado.
0: No, allora, la kombucha arriva dal tè, dalla fermentazione del tè, questo
3: esatto.
0: Lo sanno anche i cadaveri, va
3: esatto,
0: bene.
3: Un po' per lo stomaco, ero avuto un po', ieri mi sono mangiato, ho fatto una stupidata ieri.
0: Cosa hai mangiato?
3: E avevo fatto un po' alla palestra, poi verso le 3 mi sono mangiato, non dico dove perché sicuramente non è... Ho mangiato un omelette con prosciutto e cipolle.
0: Ho capito.
3: Non mi ha fatto benissimo.
2: Beh, ma forse è stato l'orario più che l'omelette, no?
3: Dici?
0: Che ora era?
3: Le 3, 3 e mezza, 2 e mezza.
0: E beh, insomma, è tosta.
3: No, ma pomeriggio, no.
0: Ah, pomeriggio.
3: Pomeriggio. Finito. Ho detto, ho finito la palestra. Spostare, però, quando uno parla.
0: Sì, però.
1: Io so dove va lui adesso. Tu vai nella pancia della nuova tribuna del Paradiso a mangiare, che c'è il nuovo ristorante.
3: Sì, ma non sono, no, ho mangiato lì. Poverini, se non li sputtare, già non ce va nessuno.
0: Bravo, Michael. Cioè, come farsi amici?
3: Complimenti per
0: bravo.
3: Fare questa pubblicità. Fai così le pubblicità ai posti.
1: No, però almeno io li ho citati.
3: No, l'altra sera ero a cena. Sì,
1: assisti,
3: ero
1: a cena.
3: Col presidente Caggiano, Renzetti, Elmini, eccetera. Sì, ha invitato il presidente Caggiano, che ringrazio.
1: Esatto.
3: E sai cosa ho mangiato?
1: Cosa avete mangiato?
3: Anche lì una frittata.
2: Ma alla forse sera sono le troppe uova.
3: Alle 9:30, forse troppo, vero?
2: Troppe uova.
0: No, sfatiamo questo mito. Gli studi ultimamente dicono che le uova, sai che una volta si diceva due
3: colesterolo.
0: Uova. Colesterolo. Invece no, a quanto pare, dico 100 al giorno,
2: allora,
0: però l'uovo va bene.
3: Io ho fatto gli esami del sangue 3 mesi fa e il dottore mi ha detto, tutto a posto tranne una cosa, il colesterolo. Io ho detto, hai un po' basso.
2: Ah!
1: Sei basso di colesterolo.
2: Oddio, ragazzi, cioè sei l'eccezione che conferma la regola.
3: Basso, metto un po' basso.
0: Ma
3: e dopo cosa devo fare? Mangia qualche grasso. Che ne so.
0: Anche a me dicono sempre un po' basso, però non il colesterolo.
3: Beh, questa è bella.
0: Ognuno al suo.
3: Ognuno al suo.
0: Ma non mi hai risposto, la kombucha va bene, ma lo shwananga lì cos'è?
3: La shwaganda è soprattutto antistress quando sei magari un po' così, un po' ansioso, certi sai, devo venire qui 3 giorni che non dormo.
0: Giusto.
2: La tensione
3: nervosa e quella roba lì ti rilassa e queste cose. No, ma io poi non faccio mai, cioè io bevo solo tè alla mattina, io faccio digiuno intermittente da ormai 5 anni.
0: Ah, ok.
3: Ma non perché è voluto, cioè pomeriggio la mattina non ho fame. Cioè, come fa uno a svegliarsi e mangiare? C'è gente che fa la colazione. Cosa mangiate?
2: C'è un pezzo sotto, questo è per te.
5: Mai Sciarini, Bahia, yeah, wow.
1: Sei mai Sciarini,
3: esatto.
1: La dedichiamo, non l'ascoltiamo.
0: No, no. La dedichiamo a Sciarini nel 2018. Ti ricordi?
1: Sì, mai.
0: Sciarini, ma sì. Sarà dimenticato. Ed è lì, dimentichi quello. La cover a libro, non riesci a digerire l'uovo, fatti due conti. Scusa.
3: Fatti i conti. Tre settimane fa, un mese, esattamente un mese fa, l'ho fatto il conto.
0: L'hai fatto?
3: Un mese fa, sì, esattamente il 10.
1: Hai pagato le tasse?
3: No, quelle non mi dicevo, cioè, scusa, adesso esageriamo.
0: Oggi è tutto messaggio all'umanità.
1: Non esageriamo.
3: Adesso,
1: vabbè, ci ascoltiamo un pezzettino di Mai Sciarini.
3: Dai. Fammela sentire. Cosa c'era poi?
1: Dovresti mettere le cuffie anche per sentire la musica.
3: Infatti dicevo, qui se entro io perché non sento. Ma lei non ce l'ha le cuffie?
2: Sì.
3: Ah, c'è la cosa lì.
1: Hai visto?
2: Bastarda, come fa? Le...
3: E io ho detto, ma non ce l'ha lei, le cuffie non le metto pure io. A parte che questi orari non si potrebbero fare trasmissioni.
0: No, è illegale.
3: Ho già chiamato i sindacati.
0: Sì, ha ragione. Ha ragione. Musica!
1: Ascoltiamocela, dai, ascoltatela.

0: Io vorrei chiedere a Luca Sciarini cosa ne pensa del nuovo taglio. Prego, puoi mettere le cuffie se vuoi. Non ti dà fastidio?
1: No, no, che mi dà fastidio, ma se non devo sentire niente, ti sento te, ti sento così.
2: Ah,
1: ti sento
2: vabbè, giusto.
3: E però ti perdi dei begli effetti sonori,
2: vero?
3: Sì.
2: Sì. Per esempio questo rondò veneziano.
1: No, perché io sono un po'... Allora, ho il timpano un po' toccato, penso quello di sinistra, adesso non lo so, beh, sono un po' sordo.
3: Ah.
1: Però non so quale dei due.
3: Ma è per colpa di qualcuno che ha fatto qualcosa o...?
1: Chi lo sa. Però mi sono accorto ultimamente...
2: Guarda quando che abbiamo solo un timpano,
1: Ma di qua e di sinistra e sì,
2: no,
1: ho capito, ma
2: è a metà il timpano,
1: sì, ho capito,
2: è uno solo.
1: No, non so se lo
3: davvero?
2: Certo, non sono due.
1: Sei sicuro?
2: Sì, sì, ne abbiamo uno e mezzo. Uno è proprio centrale.
1: Ma forse tu che sei nato così, ma gli altri?
3: Io non l'ho capita, però andiamo avanti.
2: No, non abbiamo due timpani.
3: E quello di destra è lo stesso di quello sinistro?
2: È a metà.
1: Sì, ma lui non gliel'hanno fatto.
3: A metà testa?
1: Sì. Hanno fatto con risparmio lui.
3: Ma il mio non è lì in mezzo.
4: No, il mio è qua sulla spalla, non so come mai.
1: Pensavo sul tendine.
4: No, no, sulla spalla. Ce l'ho qua, ogni tanto prude. Che ne so. Cos'è che dicevi?
1: No, che mi sono accorto, non sto scherzando, però mai c'è poco da fare, penso. Mi sono accorto quando sono in compagnia, in mezzo a gente che parlano.
3: Ah,
2: mi devo avvicinare,
1: mi allungare. Gli altri rispondono, io mi devo un po' allungare.
3: Devi sporgersi un attimo.
1: Un attimino.
4: Messaggio. Comunque, Sciarini, gran ballerino di musica latinoamericana. Vero?
2: Potresti ballare un pezzo con la Marg.
1: Ma lei non sa ballare.
2: No, no, non sa ballare. Ti ha twerkato davanti prima.
3: Non mi sfidare.
4: No, la Marg, malgrado tutto, è snodata,
1: No, snodata sì, l'ho visto. Ho visto un filmato che dentro la valigia. Pensavo di non trovarla qui. Pensavo che l'aveste mandata a Dubai.
4: È tornata. È tornata su, rimandata. No, metti qualcosa di latino.
2: Ragazzi. Sintonizzatevi su Teleticino. Perché Luca Sciarini e Margherita Zanatta.
1: Io avevo una scuola con il mio amico 25 anni fa, adesso, dal 2000 al 2006.
4: Ma dai.
1: Ho fatto 8 anni, stato 8 volte, 10 volte a Cuba, stato un mese e mezzo. Però era una cosa seria.
4: Quinticino?
1: Studiavo col conjunto folclorico della Havana, salsa e tutte queste cose.
4: Ma Quinticino l'avevi?
1: Sì, a Lugano.
3: E perché hai smesso?
1: Perché ho iniziato alla tele. E facendo la sera, lunedì e giovedì la trasmissione, venerdì
4: le cose,
1: la domenica quando ci sta, poi hai un gruppo di 30 persone magari così, se una volta non puoi fare il corso, mi ci ha chiamato tutti, un casino, ho detto, no, lasciamo stare, è andato avanti il mio collega, ogni tanto gli davo una mano così quando potevo e basta.
4: Tu puoi intortarci con le parole, ma Margherita adesso ti farà alzare comunque
1: e ballerete. Non sa ballare.
4: No, è molto brava.
1: Sì, ma il latino non sa ballare, però io posso adattarmi anche a chi non sa ballare, ho ballato anche con i manici di scopa nella
4: Sì.
3: Per sentire la musica devo tenere le cuffie, non ho tanta mobilità.
4: Obsession va bene come canzone, degli Aventura.
1: Ma però è una baciata.
4: Tu cosa vuoi?
1: Vabbè, ma facciamo la baciata così lei sa ballare, la salsa non la sa ballare.
4: Non la sa ballare.
1: È troppo complicata.
4: La salsa non la sa ballare.
1: La baciata sì, è più facile. La baciata ballano tutti, come sa se vanno in discesa.
2: E allora, signore e signori,
3: alzatevi. Tengo le cuffie, se no non sento.
4: Sì,
2: ballate con le cuffie.
3: E come fa lui a ballare se non sente?
4: Sciarini va a orecchio.
1: Ma io vado a orecchio.
4: È sordo, ma
2: qui suona un telefono. Però.
3: Non la sente.
4: Prego, avvigliatevi.
1: Però
2: aspetta, filmiamo.
1: Però
4: mazza che coppia, però, La bella e la bestia.
1: C'è sempre quello bello e quello simpatico. E lei è molto simpatica, devo dire. Aspetta, allora. Però, ma c'è la musica adesso?
2: Sì.
1: Ah, ok, io non so.
3: Si mette le cuffie.

0: sinceramente era capriccio. Oh mamma, gli fa fare il caschetto. Allora devo dire che era un po' manico di scopa effettivamente la Marghe, no, di fianco a Luca Sciarini.
1: Ma raga, ma non sento.
0: Ah, non senti.
2: Non sentiamo la musica.
0: Ho capito, bravo però.
2: Però dal ballo tu capisci il carattere delle persone.
0: Beh, lei balla bene però.
2: Questa è una comandona.
0: Questa è una comandona.
3: Comandona lei?
0: Sì, non ti molla. Sì.
2: Questa non, guarda,
0: fa tutto lei.
2: Non vorrei, lasciamo stare.
1: No, dici.
0: Caro Stefano, falle un bel profilo, dai, un profilo.
2: Un bel profilo?
0: Sai, falle un bel profilo.
2: Vabbè, ma sì, allora vuole girare quando vuole lei,
0: sì.
2: vuole cominciare quando vuole.
0: Bravo.
2: Lei. Questa è una che a casa dice facciamo così, e l'altro dice ma io cosa? No, ma anch'io volevo fare così. Cioè, hai capito?
3: È obbligone,
1: sì,
3: è obbligone.
1: No, non
2: sì,
1: è così.
2: Sì, sì, è così.
3: Dal okay. rumore sulle suole sembra una partita di basket.
2: non è proprio ideale il...
3: No, volevamo
2: siete
3: chiederti,
2: grandi.
3: Luca,
2: prego.
3: Cosa ne pensi del nuovo taglio di Margherita Zanatta? Perché oggi ha fatto l'unboxing.
2: Cosa vuol dire unboxing?
3: Era dentro una scatola.
1: Abbiamo scoperchiato.
3: Sì, sì. Era in una scatola prima.
2: Ah, appunto.
3: Vedo che ci segui al mattino.
2: Ma io dormo un mattino, ragazzi. Perché mi sveglio.
3: Fai bene.
2: Io di solito mi sveglio tra le 8:45 e le 9, sempre. Poi rimango a letto, guardo un po' il telefonino, ascolto un po' di musica, spengo l'applicazione con il phon che ho. Io dormo con il phon sempre acceso.
1: No,
0: acceso per il rumore. Il rumore che ti.
2: Io ho un'applicazione del rumore.
1: Sì. Fammelo sentire.
2: Ma ce ne sono 10.000 di suoni.
1: Ma ascolti, dormi col phon?
0: Sì, sì, perché è un rumore.
2: Una volta
0: che
2: dormivo col phon vero, dopo ho paura che si bruciasse tutto.
1: Oh,
2: ho detto,
1: per
2: no,
1: carità
2: per
1: divina.
2: Per carità. Allora, ti faccio sentire.
0: Sai cosa funziona anche? L'acqua che bolle.
2: Allora, una volta c'era uno che con il martello, era un pomeriggio, c'era una siesta, c'è uno con il martello pneumatico sotto casa.
0: Sì.
2: Trrr. Allora, a un certo punto, che continuava e smetteva, mi sono andato sul balcone e ho detto, ho detto, se lo fai, e a me piace un casino, però non devi smettere.
0: Ah no, è continuo, devi lavorare.
2: Anche quello pensavo che lo prendessi in giro, ho detto, no, ma guarda che non sto scherzando. Però se tu fai 30 secondi e poi smetti...
0: Mi rovini il sonno, invece
2: fai
0: no.
2: Non riesci a fare 10, mi fai, no, perché le durmi, ha detto, sì, ma fai 10 minuti fatti bene.
0: Sì, non fare le cose a metà. Hai ragione.
1: Io impazzirei con un suono fisso tutto il tempo, voi no?
2: No, perché è rumore bianco, noi bambini dormiamo con questa roba qua. Ecco. Questo è il phon. Dopo c'è di tutto, ma io con le altre cose non riesco a dormire. Invece con questo vado via. È vero che il phon, io vorrei essere miliardario per avere una persona
0: che ti fena.
2: che mi fena finché mi addormento. Cioè tipo, però con un phon di quelli, però ci vogliono quelli, sai quali?
0: Quali?
2: Perché ne ho comprato uno, fa quei rumori lì, non vanno bene. Ci vogliono quelli proprio professionali, se quando vai dal parrucchiere, che sono quelli belli grossi.
0: Quelli cicciocchi.
2: Che hanno quel bel rumore, così. Ecco, quello vabbè, ma quello ti addormenti alla grazia. Se metti il phon adesso qui... Mi addormento io.
3: Ah. E Luca, vedi che sta lampeggiando sullo schermo un timer? Lo vedi?
2: 7:44.
3: Ecco, stiamo parlando da 7 minuti e 45.
0: Stai parlando.
1: Io non l'avrei detto in diretta. Andiamo avanti, va bene così.
0: Allora, se avete un phon a portata di mano, ricordatevi che c'è gente che ci dorme alla grande con il phon. Non buttatelo.
2: No, c'è un gruppo, su WhatsApp.
1: I phon?
2: Quelli che dormono... No, ma voi fate posta, mi state per in giro, ma lo sapete.
0: Ma noi riusciamo a ascoltare una canzone intera? Una.

0: altamente consigliato per il buon umore.
1: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
2: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
4: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
9: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2.000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
8: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
10: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
12: A tutto Pilates!
13: A tutto Pilates!
12: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.

0: posso mettere un po' di ordine. Intanto abbiamo Luca Sciarini come ospite, grazie di essere qua tra noi.
1: Grazie
0: ma
1: a voi.
0: Abbiamo due timpani, no, lo dico più che altro perché magari qualche ragazzo è a casa da scuola
1: e ascolta quello che dice Casanova.
0: E se tu ascolti Casanova bocci anche in seconda media, quindi
1: anche in
0: sono
1: tipologia.
0: Due. Voi non vi siete mai chiesti perché abbiamo due reni, due polmoni, due mani, due occhi, ma abbiamo un solo cervello? Non ve lo siete mai chiesti?
1: Perché abbiamo una testa ed è la testa, cioè che, ma che cosa c'entra?
0: Comunque no. I timpani sono due, questo non cambia.
2: Beh, scusatemi,
0: non è che ho sbagliato di tanto.
2: Però scusami, il cervello
0: da uno
2: ha due.
0: Sì, non è che hai detto mille.
1: Hai capito? Non è che ho detto dieci.
2: Sì. Sì, però il cervello ha due emisferi, uno per la parte più creativa,
0: brava,
2: l'altro per la parte più razionale.
0: Poi c'è il cervelletto.
3: Questo mi è spiazzato.
0: E io non sono quasi mai stato spiazzato quando giocavo calcio, e può confermare.
1: Sì.
0: Quasi
1: Oddio.
0: Mai.
1: Oddio. Sì, mi hai smesso presto. Mi hai smesso quasi subito.
0: Dopo tre parate.
1: Parate fa, vado via.
0: Anche perché in panchina è difficile essere spiazzato.
1: Esatto, puoi cadere dalla panchina.
0: Sai quando era spiazzato? Diceva scaldati Casanova. Ma
1: no,
0: mi
1: io?
0: Ha spiazzato, tocca a me.
1: Ma
0: ha spiazzato.
1: Ma ci sarà un altro Casanova o sono proprio io?
3: No, allora, caro Luca, parliamo anche di calcio.
1: Sì.
3: Che al pubblico interessa sempre. Secondo te Lugano può vincere il campionato?
1: Certo, certo, certo. Quest'anno si deve vincerlo, dai. Quest'anno preparati. Maggio, festa in Piazza Riforma. Avendo già, l'ho già visualizzata questa cosa.
2: Sì, si manifesterà, si sta già manifestando.
1: Sì.
3: E un'altra cosa che volevo chiedere.
1: Come mai?
2: Eh?
1: In che senso?
2: Perché se la immagini, la visualizzi, si manifesta.
1: Ho visualizzato tante cose, però si sono ancora visualizzate, però c'è tempo, vero?
2: Sì.
0: Io sì, non tanto, non tanto.
1: No, no, parla per te.
3: Poi volevo chiederti, vedere la tribuna vecchia di Cornaredo
1: demolita,
3: così, demolita, che effetto t'ha fatto?
1: Gli anni passano. Quando pensavo nel 91 che sono andato la prima volta come giornalista, prima a vedere qualche partita, ma come giornalista nel 91 sono passati 35 anni e mi dico, cavolo, sei 35 anni.
2: Però li porti da Dio, eh?
1: I 35, dici?
2: Sì.
1: Sì, sì, no, mi dico anche addirittura qualcuno che dimostro quasi 38. Però io...
0: Sì, ma nei momenti no.
1: Quando sto male, quando sono un po' stanco come stamattina, che c'è un po' così, poi svegliarmi sti orari, non ho fatto tutto il mio skin care, che per fortuna, non l'ho fatto, ma lo faccio dopo.
0: Ah, è vero.
1: Per fortuna.
0: Coreana? Ragazzi, coreana la skin care?
1: No, no, no, la Isabella, obiettivo bellezza, no, no, tranquillo. Sai che io c'ho tutte le cose, cioè io c'ho una squadra che lavora.
0: Ho capito, ma lei usa materiale che arriva dalla
1: materiale.
0: Corea? Materiale? Userà delle creme.
2: Scusa, certo. Il campanello era per la pubblicità occulta?
3: Esatto, è il bonifico che è entrato.
2: Scusami, ma da Isabella...
1: Sì.
2: In cosa consiste la beauty routine?
1: La beauty routine, vabbè, sono creme, massaggi, poi ogni 3-4 mesi c'è anche le vitamine, queste cose qua.
2: Ah, no, allora fai la biorivitalizzazione.
1: Anche, certo.
2: Fai le punturine.
1: Sì, due volte all'anno, così con le... sono vitamine, non
2: certo.
1: Va bene?
2: Certo, sì,
1: va
2: sì, le faccio anch'io.
3: Ma noi possiamo dire la tua età.
1: Ma si è portato la torta l'altro un mese fa, esattamente.
3: Ma
1: non
3: gli ascoltatori non la sanno. La tua età.
1: Ma fuori gioco lo guardano tutti. C'ha 27 milioni di telespettatori, lo guardano anche
3: ma
1: in
3: poi
1: Indonesia.
3: Che hai creato te fuori gioco, l'hai fondato te con Antonello.
1: Il 9 novembre del 2006, dunque tra due mesi esatti ci saranno i 20 anni.
0: Che bello,
1: stiamo organizzando una cosa che non si sa, perché probabilmente organizziamo niente.
0: Tra l'altro lui è talmente famoso che la storia del fun, quella di dormire, sono due personaggi famosi. C'è scritto, lo trovate in internet, Wayne Rooney.
1: Che
0: grande
1: ha fatto
0: giocatore.
1: Trapianto Wayne Rooney?
0: Di cervello?
1: No, di capelli.
0: Ah, di capelli. Di capelli.
1: Come Federer, come Nadal. So che Nadal gli è andata male, Federer è andato meglio.
0: A Nadal sì,
1: a Nadal è andata male, è caduti ancora i capelli. Invece a Federer sono rimasti.
2: Non a tutti va benissimo, no. Ragazzi, è una scommessa.
1: Ma sei andato da Dio, per esempio.
2: Grazie.
3: No, perché devi andare nei posti giusti, come con la skin care. Tu dove che vai?
0: No, no, no, non dirlo. Non dirlo,
1: il
0: non dirlo.
1: Il mio obiettivo è comunque la bellezza, il mio obiettivo. Che tra l'altro Isabella è mia vicina di casa, cioè dall'altra porta, che con la sua famiglia vive lì, e allora mi ha visto una volta e mi ha detto te sembri il fieu, ma avresti bisogno di migliorare un po' così, e da lì ho cominciato.
3: Ma quando hai iniziato a curarti? Da quanto?
1: No,
3: da quando?
1: Allora, da tantissimi anni, perché io ho avuto acne giovanile e allora
2: non
1: lì,
2: si direbbe
1: sì,
2: però,
1: sì,
2: no giuro
1: po', no un po' sì, e acne giovanile, e ho iniziato a fare il laser già 15 anni fa, no 10 anni, sì, da 10-15 anni andavo dal dottor Gilardi a Locarno.
3: Salutiamo il dottor
1: salutiamo
3: Gilardi.
1: Anche tu, ex presidente.
0: Del Locarno.
1: Del
0: Locarno?
3: Sì, del Locarno.
1: Del Locarno e sindaco di Muralto, dove abitano i miei genitori, eccetera.
3: Lui che dice che bisogna fare la doccia da sdraiati, non in piedi. ne ha parlato ultimamente, ha detto non fate la doccia da in piedi perché se no lo shampoo scende sulle caviglie e si secca le caviglie.
1: Vedi?
2: Ah.
3: Sì, bisogna fare da sdraiati la doccia così lo shampoo non finisce
0: qualcuno
3: sui piedi.
0: Gliel'ha detto che la doccia mediamente è costruita non
2: in
0: per
2: piedi.
3: Però lui l'ha detto,
0: se no vasca. Vasca da bagno.
1: Eh sì, puoi far con la vasca e
3: ti metti
1: così
3: in vasca col doccino.
2: Oppure esatto, ti fai costruire la doccia in orizzontale.
0: Che
2: la
0: c'è
2: prossima
0: quella
2: volta.
0: Doppio per due persone, due o tre persone. C'è la doccia?
1: Sì, sì. Non lo so.
0: Forse in casa mia stiamo in tre.
3: Ah, state in tre? Chi? Sì. Tu e chi?
0: Io, Sciarini e altri. Non lo sapevi?
3: Va bene, va bene.
1: Te, ma non dovevi dire. Però anche te.
0: Fa domande veramente, sì, dai.
1: La privacy. Comunque, tu hai qualcosa in comune con lo Stefano Gilardi.
0: Cos'ho?
1: Siete rotti tutti e due il tendine.
0: Ah, vedi?
1: Anche aia, lui. Sta girando con le stampelle. L'ho visto due settimane fa, giocava con i bambini nel giardino.
0: Mi spiace.
1: Sì, e tac, un passaggio è rimasto lì. Così.
3: Giorgia!

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
1: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto, il Morning Show.
2: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
6: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
7: Cosa vede qui?
8: Un body check lungo la balaustra.
7: Un body che? E qui?
8: Un gol in power play.
7: E nient'altro?
8: Ah sì, era in fuorigioco.
9: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
10: Radio 3i. Dove batte il cuore.

0: Simply the Best, canzone dedicata al nostro Luca Sciarini.
1: Il
0: migliore, migliore.
1: Non esageriamo. Ah, umiltà, però, umiltà.
0: Tu sei stato, sì, un precursore. Noi ti abbiamo seguito anche a livello proprio di intrattenimento, di stile, di, della capacità di non prendersi troppo sul serio. Quindi grazie, Luca. No, è vero.
2: È una cena, è pagata.
0: È una cena.
2: È andata, dai.
1: Dove? Dove?
2: Beh, non si dice. Oggi, oggi non si dice più.
1: C'è un posticino carino in un campo a Paradiso.
2: E mi fermerei qua.
3: Ah,
2: bene.
3: Scusatemi,
2: sì,
3: non mi interessa di campi Camporelli. In compenso voglio sapere del tuo massaggio con Sara. Non ci hai più aggiornato?
1: Ah, no, no, bene, bene.
3: Lo fai ancora?
1: Sì, perché... ho iniziato in Spagna e poi con lei ho continuato perché ho scoperto una cosa, che il mal di schiena non si cura facendo il massaggio alla schiena.
3: Ah.
1: Si cura facendo il massaggio allo stomaco e alla pancia.
2: Ah, è da lì che,
1: è da lì che
3: aspettate,
1: sono tutti
3: ma
1: i problemi.
3: Siamo seri o stiamo raccontando?
2: No, no, no,
1: no, no, no.
3: Allora,
1: qui c'è
3: per...
1: il secondo cervello, pare che lui non si sa, lui ne ha mezzo, mezzo qui e mezzo.
3: Vammi qua che sennò non ti
1: sento.
3: Scusa,
1: mezzo qui e mezzo là, lui ne ha di cervello come i timpani. Però il mio problema, però quasi di tutti, è lo stomaco. Stomaco, intestino e queste cose qua. Quando tu liberi questo spazio qui,
3: sì,
1: praticamente crei dello spazio tra quello che è la schiena e tutti gli organi. Se no vengono compressi. Io avevo questo problema qui, che infatti io poi soffrivo anche di un po' di problemi di stomaco, eccetera.
3: Sì.
1: E lavorando lì, lo lavoro sempre, ecco lì mi è passato il mal di schiena.
3: Ma pensa te.
0: Lo stomaco è l'unico organo, questa non è una cavolata,
2: speriamo,
0: che arrostisce. Quando, provi
1: quando
0: timidezza,
1: si vergogna.
0: Quando si vergogna, arrostisce, cambia colore.
3: In che senso? Ma la pancia diventa rossa?
0: No, lo stomaco cambia colore perché... è il nostro

0: Cate zero.
1: Zero.
0: Con la E aperta.
2: Non è vero.
3: Allora, un saluto dal Brici, ma il messaggio ve lo faccio leggere in privato.
1: Sì, lo so già. Senza leggerlo lo immagino già.
3: Sono commenti sulla sala massaggi. Hai letto?
0: Sì, ha letto. Mi piace perché comunque lo chef usa sempre delle parabole.
1: Sì,
3: sì.
1: Un poeta.
2: Ah, si potrebbe andare anche a mangiare da lui eventualmente.
1: Adesso non esageriamo.
3: Chi offre?
1: Se vuoi arrossire lo stomaco, in quel caso lì sì. Quel caso lì sì.
0: Chef, io mi allontano da questa discussione.
1: Comunque, ecco. Se vuoi mettere a posto il tuo tendine che tu hai rotto, Sara mi ha detto che lei.
0: Mi darebbe una mano?
1: Darebbe una mano, poi a Morbio, dove sei. Anche, tu non abiti a Morbio.
0: Sono ubicato a Morbio Inferiore.
1: Io non lo sapevo, lei lo sapeva.
3: Ah!
0: Sì. Oh, tanto saluto Sara. Che è giusto.
3: Hai capito?
1: Lo controllano.
3: Non hai più una vita privata,
1: no,
3: Maxson.
1: No, ti controllano.
0: No. Allora adesso.
1: Poi Morbio non è che sia.
0: Sì, non è gigantesco. Adesso che vai via da qua, dove vai?
1: Skincare
0: e poi diciamo la giornata in generale.
1: Allora, la giornata prevista oggi era una giornata abbastanza dura perché dopo c'era il golf alle 2, dovevo andare a mangiare al ristorante del golf e giocherò. Però devo vedere il tempo e mi sa che salta oggi, lo posticipo domani. Cosa c'è?
2: Ho visto, e se tu sei un professionista di golf, devi averlo visto anche
1: tu. Ho giocato l'ultimo torneo malissimo, tra l'altro.
2: Ho visto sui social che un golfista fortissimo e preparatissimo ha fatto da 127 metri. Ciuffo, cioè ha fatto buca.
1: Capita, di fortuna, quella è fortuna. Sì,
2: ma te l'hai capitato?
1: No, mai.
2: Perché.
1: No. Però può succedere.
2: È una cosa incredibile. È entrato, cioè ha superato il laghetto. Ha superato anche, penso, una foresta, una giungla.
0: Tutto in 120 metri. Poi ha superato New York, che era tra lui. Sì, in 120 metri.
4: L'ippopotamo sbadigliava.
1: È passata sopra la statua della libertà e si è imbucata.
2: No, ma guarda.
1: Ma 127 metri è niente nel golf, è una roba.
2: È un ferro
1: 9. Sì, è un ferro 9, è una cosa leggera. I campioni, quelli che tirano a dare, tirano a 350 metri.
2: Allora, 350.
3: Ragazzi, dobbiamo purtroppo salutare Luca, vi riprendo perché altrimenti qui ci sono anche
2: che
3: le
2: dobbiamo
3: news.
2: Salutare?
3: Luca. Sciarini.
2: A Luca Sciarini, sì.
1: Vi ringrazio dell'invito.
3: Perché ho sbagliato?
0: No, era tipo, scusa, chi è quello lì di fianco a te? Sai, quella perdita di memoria improvvisa. Sì. Michael, tutto a posto.
1: Allora, avendo un timpano. Non è che c'è un timpano solo.
2: Tornerai a trovarci.
3: Quando torni?
1: Non lo so.
0: Bravo.
1: Perché io adesso io quando mi sveglio a questi orari, mi sono dato le 8. Che per me non mi svegliavo a questo orario quando facevo il militare nel 86 a Friburgo, alla planche. E dunque devo parlare con i sindacati.
0: Sì, giusto.
1: Vediamo un po'. Senza fretta. Senza
2: dov'è
1: fretta.
2: La planche?
1: A Friburgo. Ma adesso è diventato un museo, non è più caserma.
2: Come si scrive?
1: La planche, credo, ma non mi ricordo.
2: Con la S finale, forse.
1: Non lo so. Ma tu so sicuramente che sei così sveglio, guarderai.
2: Quante lettere?
1: Plasta 7 lettere, più la 9.
3: La prossima volta lo facciamo col giochetto lì, che azzecchi subito il numero di lettere.
1: Non è un giochetto.
3: Il tuo talento.
0: È classe.
3: Scusate.
0: Grazie Luca Sciarini.
1: Grazie a voi. Ciao ragazzi.
2: Ciao Luca.
0: Ciao. Buona skincare.
1: Grazie.
0: A tutti i coreani all'ascolto, a tutti gli amanti della skincare, noi vi salutiamo. Gli amici Raffito tornano domani a partire dalle 7.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vintler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vintler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento

0: È domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno, una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
1: Auto Ronchetti presenta...
2: Ma sei sicuro che ci sia tutto?
1: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
2: Allora sì che è spaziosa.
3: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
4: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Buongiorno, sono le 9:59 minuti.
7: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
8: Ticino News.
9: Coca in studio, un gesto estremo che tocca non solo il suo protagonista ma anche la sua cerchia di affetti. In occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio che ricorre oggi, il cantone richiama l'attenzione su di un tema estremamente delicato. Laura Zucchetti.
10: Prevenzione è questa la parola chiave quando si parla di suicidio, un tema delicato che tocca da vicino anche la nostra realtà. Per richiamare l'attenzione su un tema di salute pubblica che riguarda le persone, le famiglie, l'intera comunità, ricorre oggi a livello mondiale la giornata per la prevenzione del suicidio, un dramma che coinvolge non soltanto chi vive una condizione di intensa sofferenza psicologica, ma le cui conseguenze toccano anche familiari, partner e amici che si trovano ad affrontare un'esperienza di perdita particolarmente complessa. La prevenzione richiede quindi interventi d'accoglienza continuativi, offrendo uno spazio in cui il dolore possa essere espresso e condiviso senza giudizio. In questo contesto, il Dipartimento della Sanità e della Socialità del Canton Ticino ricorda come nel nostro cantone sia attivo dal 2022 uno specifico programma dell'OSC che propone un intervento specifico e strutturato per ricostruire e comprendere l'esperienza suicidaria, riconoscere i fattori di rischio e individuare strategie per affrontare eventuali situazioni di crisi. Negli ultimi 2 anni, spiega il cantone, il programma ha garantito una presa a carico sempre più efficace, raggiungendo diverse decine di persone.
9: Ogni anno in Svizzera circa 219 tonnellate di microplastiche depositate dall'aria finiscono nel suolo e nelle acque. Una ricerca sul tema ha analizzato per la prima volta sistematicamente le microplastiche atmosferiche in 5 località. Circa 78 tonnellate raggiungono i terreni agricoli, 10 tonnellate direttamente i corsi d'acqua. Il valore più alto è stato misurato a Zurigo. Gli effetti sulla salute e sull'ambiente restano ancora poco chiari, ma i ricercatori invitano a limitare l'uso della plastica e a ridurre i rifiuti. Cade una nuova tegola sul mercato mondiale del gas. L'Australia intende trattenere infatti fino al 20% del gas naturale liquefatto destinato all'export per garantire le proprie forniture interne. Canberra oggi esporta circa il 75% della propria produzione di GNL e mantiene già una riserva nazionale del 15%. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1 gennaio. La borsa svizzera apre invece in rialzo la penultima seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.826 punti in progressione dello 0,16% rispetto a ieri, dopo 3 giornate pesantemente negative. Sulla scia dei timori causati dall'impennata del prezzo del petrolio, il mercato cerca un timido recupero. Gli investitori dovrebbero comunque mostrare cautela in attesa della decisione della Banca Centrale Europea sui tassi.
1: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
8: L'infotraffico.
9: Traffico regolare su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.
11: Buongiorno Ticino, state ascoltando l'Holiday, 2 ore

0: Vi accolgo così, così con le braccia aperte. Buongiorno, buon giovedì 10 settembre. Come state? Le 10 e 4 minuti. Abbiamo riallineato le stagioni, mi pare, no? Dal buongiorno anche alla Sefi, con tanti, tanti, tanti cuoricini. Ah, c'è subito un vocale e siccome Daria è molto simpatica, vorrei condividerlo con voi. Vai!
1: Ciao Lolli!
0: Ciao Daria!
1: Buongiorno e buon lavoro! Volevo chiederti gentilmente se potevi fare un saluto grande alla cuoca Tatiana, all'aiuto cuoca Sabrina e ad Alessandro, che sono nella cucina dell'asilo a preparare il pranzo per i bimbi.
0: Che carini.
1: E che tutti i giorni so che vi ascoltano dalla mattina fino al pomeriggio.
0: Yeah!
1: Un saluto grande e buona giornata a tutti. Grazie.
0: Grazie Daria, saluto anch'io, eh. Asilo di dove? Ma in ogni caso un saluto a tutti coloro che ascoltano, ma anche a chi non ci ascolta, noi vogliamo bene a tutti, mica facciamo distinzione. Oggi niente telefonate, dalle 11 torna un ospite, una consulenza per voi, potete inviare le vostre domande, parleremo di capelli. Dopo l'estate non so voi, ma sono un po' provati i capelli, no? Sole, vai in piscina, insomma, ne risentono anche loro. Dalle 11 in avanti questa sarà la nostra tematica, da adesso fino alle 11 spazio a voi, ai vostri messaggi e ovviamente alla nostra musica. Ecco che ci scrive Daria, asilo di Novazzano, quindi siamo nel Mendrisiotto, va bene. Partiamo alla grande, direi, una poesia dedicata alla grande Lugano di qualche anno fa con i Metro Stars e il nostro Maxi B.
2: Cioè farlo per farlo sempre così.
3: Vieni a farti un giro con noi, giro con noi. Ti portiamo dove gli altri non vanno. Lugano City, Lugano City. Remix.

Che spettacolo di pezzo, bellissimo, veramente bello. Tra l'altro stavo sfogliando un po' la cronaca, tra virgolette, le notizie locali, e continua la stagione di porcini da record quest'anno. Ne abbiamo un altro che è stato trovato nei boschi sopra Ascona, questo porcino dal peso di 2,7 kg, inquietante, cioè ci vuole il porto d'armi per portarlo in giro, e chissà da quanto è lì e nessuno lo ha mai trovato. Quindi complimenti ai ragazzi che hanno trovato questi bei porcini, e foto stupenda tra l'altro. Quindi continua, dicevamo, la stagione dei record per quanto riguarda i funghi. Ricordatevi sempre, se trovate dei funghi, di rivolgervi alla VAPCO, che è questa associazione che ormai penso abbia tra l'altro più di 100 anni, che vi valuta i funghi, cioè gratuitamente. Voi contattate uno dei volontari, loro guardano i funghi che avete raccolto e vi dicono questo sì, questo no, questo sì, questo no, così evitate mal di pancia, problemi vari, se non cose più gravi. Quindi ricordatevi sempre, se non siete proprio dei fungiat professionisti, di rivolgervi alla VAPCO, VAPKO.ch. ecco, fatto anche il mio momento di sensibilizzazione da mamma Lolli. Ora i buongiorno. Ciao Frank, oggi abbiamo un lago di Caslano bello scuro, cielo plumbeo, lago scuro tranquillo, un lago tranquillo, bello bello. Poi diamo il buongiorno al Caco, bonjour. Buongiorno anche al tuo amico felino. Che sguardo che ha oggi il felino, Il felino giudica, secondo me. Il felino sta giudicando. Sullo sfondo vedo una tele Ticino con un Lolli Day. Speriamo che non stia giudicando quello. Buongiorno, un saluto da Lugano, Lugano Nuvolosa. Grazie Luca per questa foto. E vabbè, arrivano anche altri messaggi. Adesso andremo a fare il giro di tutti. Saluto chi ama i gatti, tra l'altro. Arrivano sempre cuori quando parlo dei gatti. Ma è l'animale da compagnia, secondo me, è più gettonato in Ticino, no? Cosa ne dite? Una canzone che piace, che gira tanto anche sui social, che piace anche agli adolescenti. Eccolo qua.

0: perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Allora, questa mattina cerco professionisti per le scuse più fantasiose. Non è mica sempre facile dire la verità. E allora ogni tanto ci troviamo a... Perché mi è ripartito il Luca in sottofondo. Dicevo, ci ritroviamo a inventare delle scuse. Avete presente quando proprio non avete voglia di andare da qualche parte, ma dire semplicemente non me la sento sembra brutto? E allora parte quella che è una specie di sceneggiatura. Oggi voglio la vostra opera migliore, la scusa più fantasiosa che avete mai inventato per darvi alla fuga. Però attenzione, sto male non vale, sto poco non vale, quella è troppo basic, è un po' di serie B. Cerchiamo dei veri propri professionisti, quindi apriamo ufficialmente in Lolly Day l'ufficio delle scuse. Quindi mandatemi la vostra scusa, poi decidiamo assieme se è credibile oppure se vi sgameranno dopo 3 secondi. 079 449 9537. Non voglio scuse, eh.

0: può cambiarmi l'atmosfera. La la la la l'holiday,
1: l'holiday. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Renault.
3: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Risparmia alla Migros. 31% sulle fettine di lonza di maiale a soli 1,95 per 100 grammi. Scopri di più su migros.ch.
6: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
7: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
8: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
9: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.

circle, la vita è un circolo, è un circolo biologico. Allora, sono quasi le 10:30, saluto innanzitutto Cata, e mi scrivono, guarda che il nome è giusto senza I, Cata, ti ascolta sempre, è la prima mattina senza il piccolo che è andato all'asilo, sarà un po' triste e anche un po' rilassata, buon lavoro. Beh sì, Cata, capisco, è quel vuoto che ti trovi al momento del distacco dal tuo piccolo, quando inizia l'asilo, è sicuramente un vuoto che fa male all'inizio, ma ti posso assicurare, visto che ci sono passata ben due volte, che quel vuoto pian piano verrà colmato da un bimbo che torna a casa con i disegni, con i lavoretti, tante storie nuove da raccontare, quindi vai tranquilla, vai tranquilla. Ed è Ronid che manda il messaggio. Allora, le vostre scuse, le scuse, abbiamo aperto l'ufficio scuse ufficiale, però appunto il non sto bene non è valido, vogliamo cose abbastanza elaborate. Qualcuno dice, la mia scusa preferita è ho il battesimo di mio nonno, quindi non ci sono. E questo sicuramente può essere utile. Poi qualcun altro dice, non posso venire a cena perché ho messo la lavatrice e mi sono accorto che dentro c'erano le chiavi della macchina. Il problema secondo me si ripercuote al giorno dopo, cioè se lavori con quelle persone, come vai in ufficio? Non puoi andare con la macchina, no? Poi qualcun altro dice, arrivo tardi perché il mio gatto si è addormentato sopra di me e non mi sembrava etico spostarlo. Potremmo chiedere consulenza ad Alice, che abbiamo ospitato settimana scorsa. Alice guarda i gatti, si può fare. Poi, non riesco a raggiungervi, sto aspettando un pacco, non so cosa ci sia dentro, ma ormai voglio scoprirlo. Sono tutte carine queste, però, no? Poi, una volta ho annullato un appuntamento dicendo che avevo perso gli occhiali da vista e mi hanno risposto, ma tu non porti gli occhiali. Ed effettivamente era vero, quindi... Poi come ti tiri fuori da quelle situazioni? Poi ho detto che dovevo accompagnare... Ah, qua figuraccia, perché ho detto che dovevo accompagnare mia nonna dal medico. Il problema era che la mia nonna era allo stesso pranzo a cui non volevo andare, quindi bisogna anche fare un po' attenzione in quelle situazioni. Poi non posso venire, il cane ha mangiato qualcosa che non doveva. Il problema era che non avevo un cane. Capito. The Weeknd, Take My Breath. Se vuoi, se hai lavato i denti va bene, altrimenti... Intanto stanno arrivando altri messaggi. Tom ci ha mandato una bella supercazzola.

0: c'è il vocale di Morgan che è un po' lungo, però è bellissimo. Ciao,
1: Dani, preparati perché adesso ti faccio morire da ridere. Tantissimi anni fa avevo un amico che in un'occasione di un'uscita in compagnia, un gruppo di amici, avevo conosciuto la sua fidanzata anche, che era una ragazza bellissima, ma veramente stupenda. E l'ho vista solo in quell'occasione lì con lui. Dopo un 6-8 mesi ho saputo che si erano lasciati, no? Quindi ho fatto di tutto. Io
0: certo,
1: ero single,
0: subito.
1: 20 anni, 22 anni. Ho fatto di tutto per trovare il numero di telefono, calcola che ai tempi erano, c'erano i primi telefonini, no? E sono riuscito, non mi ricordo neanche come, a recuperare il numero di telefono di questa ragazza, era di Legnano. Alla fine, saputo che anche lei era libera, ho fissato un appuntamento per uscire una domenica pomeriggio.
0: Marpione!
1: Fai conto che da quando l'avevo conosciuta, vista solo quella volta, erano passati 6-8 mesi. Praticamente, quando sono arrivato all'appuntamento, l'ho vista, che mi aspettava, è brutto da dire, era cambiata tantissimo.
0: Ma dai!
1: Era proprio, cioè, non era più lei, era un'altra persona, no? Allora, cosa ho fatto? Con nonchalance, non mi sono neanche fermato, sono andato via, l'ho chiamata. E io ho detto, guarda, mi sono fermato all'autogrill mentre venivo da te, caspita, mi hanno rubato la macchina. Quindi, dobbiamo rimandare, va bene, dai, ci sentiamo più avanti.
0: Brutta
1: poi,
0: persona!
1: Basta, ghost, sono scappato.
0: Brutta, sei proprio...
1: è finita così.
0: Cioè,
1: però,
0: hai ghostato.
1: Scusa,
0: ecco.
1: Ciao, Loli,
0: hai ghostato, sei brutto brutto, non si fanno queste cose, non si fanno. Unica tua scusante è che avevi 20 anni, quindi va benissimo. Ma posso condividere un altro, secondo me, professionista delle scuse? Attenzione, qua abbiamo un campione mondiale dell'autogol. Cosa succede? Praticamente scrive: una volta ho detto a un amico, stasera non posso perché non sono a casa, cioè sono fuori città, no? 5 minuti dopo ho pubblicato una storia dal balcone di casa mia. E complimenti. Quindi sei un professionista delle scuse sicuramente, ma permettimi di dirtelo, sei un dilettante del mondo dei social.

0: Auto Ronchetti presenta.
1: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
2: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
0: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
3: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
4: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre al Mercato Resega vedi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto.
9: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
10: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
11: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Nature. Questo brano, se avete visto il film di Michael Jackson dedicato a Michael, appunto, l'ho visto un po' di volte quest'estate, e questo brano viene riproposto proprio da Jafar nelle vesti di Michael Jackson, il nipote di Michael, e devo dire che è un'esibizione da pelle d'oca, bellissima, molto molto bella. Allora, mi state facendo divertire tantissimo perché abbiamo un sacco di professionisti delle scuse, ma che compiono autogol. Riccardo ha fatto così, sentite.
1: Ciao Lolli, ho vinto il premio Beota del secolo.
0: Beota.
1: Perché una sera la mia ex ragazza mi aveva chiesto di uscire, mm-hmm. però non avevo minimamente voglia.
0: Me capita.
1: E in realtà volevo vedere la partita del Milan che c'era in TV. Allora gli ho detto che sarei uscito con il mio migliore amico. Fatto sta che questo mio migliore amico era veramente uscito, l'ha anche incontrata quella sera, nessuno dei due ovviamente mi ha detto nulla. Il giorno dopo lei mi ha chiesto molto gentilmente com'era andata.
0: Che carina.
1: Io ho detto tutto bene. Ah sì? È peccato che l'ho visto e non c'eri tu. Vabbè, mi ha scaricato nel giro di 10 nanosecondi.
0: Basta, così, chiusa, senza possibilità di replica. Vabbè, si vede che doveva andare così, no? Mettiamola sul fatalista. Poi saluto Ivo che dice: va che a proposito dell'ascoltatore che ha visto la tipa ed è scappato, oggi con tutti i filtri che usano, è vero, cioè quando incontri una ragazza che magari hai conosciuto online sembra totalmente un'altra persona, e dice: ho delle amiche che quando le vedo in foto mi chiedo se sono coscienti che dal vivo sono un pochino diverse. Ma è così sentita questa cosa, non pensavo. Comunque, altro grande professionista delle scuse con autogol al seguito è un nostro ascoltatore che dice: una volta ho detto al capo che ero a casa con la febbre, a pranzo l'ho incontrato all'IKEA e lui: come stai? E io: è meglio. Molto meglio, evidentemente, no? Vabbè, da sprofondare quella, veramente. Poi ho detto che non potevo uscire perché avevo gente a cena, e i miei amici mi hanno risposto: perfetto, passiamo anche noi. Così ho dovuto organizzare una cena per sostenere una bugia, qua doppio sbattimento, quindi. Ce ne sono tantissimi di messaggi. Una volta ho detto che non potevo uscire perché mi sarei alzata alle 5 l'indomani. Piccolo errore, perché alle 2:30 ho pubblicato una storia in Instagram del kebab che sto mangiando con degli amici. Anche qua male, male. Poi ho detto come scusa che avevo un matrimonio e mi hanno chiesto: ma di chi? E lì ho capito che avrei dovuto preparare almeno i nomi dei due sposi, quindi non ci vuole un po' di velocità e di ingegno in quel momento. Poi ho detto al dentista che non potevo andare perché avevo mal di denti. Signora, è per questo che dovrebbe venire. Quindi una scusa sbagliata al momento sbagliato, peggio non poteva andare. Facciamo un'altra. Ho detto che non ero in Svizzera, che ero all'estero, e mi hanno chiesto: dove? E io: in Italia. Dove in Italia? E io in panico ho risposto:

Volevo leggere gli ultimi due messaggi prima di dare la linea a Ticino News. Sentite Mary, non avevo proprio voglia di fare la famosa cena tra donne che non vedevo da anni, così mando la foto di Ida Falgani eccetera eccetera, tutto il pacchetto, no? Dicendo che ero malata, che mi dispiaceva eccetera. Peccato che poi mi hanno vista dal gelataio qualche ora dopo e prontamente lei ha detto il gelato cura tutto, però ormai era troppo tardi. Simo Grandioso dice: dovevo essere a scuola a Belli, ero al telefono con mia zia e me la trovo nel bar a Lugano non appena appendo la telefonata. Fantastico. Poi ero al telefono con il mio ex capo che mi disse di non poter raggiungerci in cantiere perché era impegnato in un altro lavoro. Peccato che lo vedevamo mentre eravamo al telefono al bar dall'alto del ponteggio. Male anche questa. E poi l'ultimo: ciao Lolli, a me è capitato di essere chiamato 4 giorni in anticipo a militare per ritirare il materiale di tutta la sezione. Mi sono inventato un matrimonio di un amico all'estero con tanto di biglietto d'invito e pubblicazioni fatte da me. È andata bene. Giacomo.

0: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Auto Ronchetti presenta.
5: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
6: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
5: Per non parlare del risparmio.
6: Finalmente un'auto pensata. Anche per il mio conto in banca.
7: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti. Via San Gottardo 12 col Drerio.
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

anche amarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.

0: centroserramentiticino.ch.
1: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.
2: Sono le 10:58 minuti.
3: Ticino News.
4: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. I dati ci dicono che è ufficiale: l'estate del 2026 è stata la più calda mai registrata in Svizzera. Alessandro Cocca.
5: La media estiva, spiega Meteo Svizzera nel rapporto pubblicato oggi, ha superato di 0,4 gradi quella del precedente primato registrato nel 2003. La media stagionale ha raggiunto i 17,2 gradi. In numerose località sono stati stabiliti nuovi record per le temperature massime. Il 30 luglio la stazione di Basilea-Biningen ha raggiunto i 39,7 gradi, eguagliando il primato per il versante nord delle Alpi. In tutta la Svizzera si è registrato un numero record di giorni di canicola con massime di 30 gradi o più e notti tropicali con minime di 20 o più gradi. In diverse località si sono contate due settimane di giornate tropicali in più rispetto al precedente record. Estate da record non solo per la Confederazione. In tutta l'Europa occidentale il periodo da giugno ad agosto, fa sapere il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea Copernicus, è stato da record. La stagione estiva di quest'anno è stata infatti caratterizzata da una serie di ondate di calore eccezionalmente precoci, persistenti e intense in tutta la regione.
4: Dopo 57 anni chiude il Sonntagsblick, il più antico domenicale della Svizzera. Ringhier lo sostituirà da gennaio con una nuova edizione prevista il sabato. Syndicom lancia l'allarme a rischio centinaia di posti di lavoro. Il sindacato chiede a Presto, la società controllata della Posta che si occupa della distribuzione, di assumersi le proprie responsabilità e contribuire a un eventuale piano sociale per evitare licenziamenti o garantire adeguate misure di sostegno. Andiamo sulle strade. Immatricolazioni in crescita ad agosto. Sulle strade svizzere sono arrivati 24.800 tra auto, camion, bus e moto, un dato in progressione del 2% rispetto all'anno prima. Stando alle indicazioni diffuse oggi dall'Ufficio Federale di Statistica, la parte del leone è costituita dalle automobili, con un vero e proprio boom nel comparto dell'elettrico, che ha fatto registrare un incremento del 48%. In questo contesto il Ticino si pone in fondo alla classifica nazionale. Nuova tegola sul mercato mondiale del gas. L'Australia intende trattenere fino al 20% del gas naturale liquefatto destinato all'export per garantire le proprie forniture interne. Canberra oggi esporta circa il 75% della propria produzione di GNL e mantiene già una riserva nazionale del 15%. Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio per le forniture previste a partire dal 2028.
3: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
4: Sono le 11:01, via Swiss segnala rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo e la rotonda dell'aeroporto di Locarno.
3: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch. Previsioni del tempo.
4: A sud delle Alpi nuvolosità ancora estesa e soprattutto nella prima parte della giornata qualche debole rovescio non escluso. Temperatura massima attorno ai 22 gradi.
3: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: avevamo già lanciato ieri noi l'Ale, è tornato Ale Caglioni, buongiorno, bentornato.
1: Buongiorno a tutti, eccoci.
0: Bentornato, il nostro parrucchiere stylist di fiducia ritorna sulle frequenze di Radio 3i anche per questa nuova stagione. Come è passato l'estate? A lavorare.
1: Bene, lavorando. Lavorando e preparando la nuova stagione, vedi.
0: Tra l'altro posso fare un po' di gossip, certo. Visto che chiacchieravi con la nostra Brigitte, la nostra segretaria, e cosa succede? Cosa sta succedendo?
1: Stiamo facendo qualcosa, un nuovo progetto anche su di lei.
0: Ma veramente? Sì, quindi la vedremo rivoluzionata settimana? No,
1: anche
0: vabbè,
1: lei.
0: Io sono
1: anche
0: curiosissima.
1: Sì, sì.
0: Ma sai che infatti mi chiedeva da tempo, ma quando torna l'Ale, che era così carino, dico, ma guarda che è sposato. Ma no, non per quello!
1: No, si parlava solo di lavoro.
0: Di look.
1: Sì.
0: Quindi tiri fuori l'Ale stylist in questo caso.
1: Vedi, lei ha fatto una scelta di lasciare il suo colore naturale.
0: Ok.
1: E quindi lavoreremo su quello, quindi dove valorizzare il proprio colore.
0: E taglio.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E non posso svelare di più. Perché stavamo parlando proprio giù di sotto.
0: Vabbè, affaire à suivre, come dicono i francesi.
1: Bravissima.
0: Veniamo a noi, prima puntata della nuova stagione di Lolly Day. Ale, bentornato, te l'ho detto.
1: Sì.
0: Partiamo col botto oggi.
1: Parleremo di due argomenti principali, che sarà principalmente il ritorno dal mare.
0: Sì.
1: Dove tutte le clienti ritornano con i capelli disastrati.
0: O dalle piscine, no? Perché
1: mare,
0: è rimasto
1: piscina,
0: qua, certo.
1: Comunque. E quindi cominciamo a dare dei consigli su che cosa fare. E poi nella seconda parte lanceremo proprio le nuove tendenze autunno-inverno. E come ti dicevo, ci sarà una grossissima rivoluzione nell'ambito della moda.
0: Mm-hmm.
1: Perché fino a anni fa si lanciava la tendenza moda. E quindi lì tutto seguivano quel taglio e quel colore.
0: È vero.
1: Ora fortunatamente questa cosa qua si è un po' allargata e quindi saranno delle tendenze moda ma più personalizzate, quindi più per le more, più per le rosse, più per le bionde, e anche sui tagli sarà più una personalizzazione.
0: Quindi niente, cioè meno rigidi, diciamo.
1: Meno rigidità. Se ti ricordi, negli anni 80 andava la permanente e che tu stavi bene, stavi male, eri in giro tutti come delle pecore.
0: È vero, un anno andava al frangione, tutte
1: con la frangia.
0: E l'anno scorso bob, andavano al bob.
1: Sì, esatto, andava tantissimo con il bob.
0: Sì.
1: Adesso ci sarà una versione di bob, ma
0: Marley.
1: Destrutturata. La parola principale sarà quella.
0: Oggi stiamo imparando un sacco di cose nuove. Ho già capito che sarà una puntatona.
1: Sì, no?
0: Se
1: bomba.
0: Avete delle domande, come avete sempre fatto all'Ale, l'Ale è un parrucchiere ed è uno stylist, quindi approfittatene, ci mandate la foto. Ci dite cosa desiderate.
1: E noi ci lavoriamo.
0: E l'Ale ci lavora. Quindi 079 449 9537.

0: Non so, stavo cercando di visualizzare Madame, ma non mi ricordo com'è, i capelli, penso corti, non mi ricordo più. Ma noi veniamo a noi.
1: Brava,
0: ai
1: esatto.
0: Capelli dei nostri ascoltatori. Sono arrivate domande. No, è arrivata una domanda, eh.
1: Cominciamo a parlare del ritorno dal mare e poi vediamo.
0: Esatto, facciamo
1: anche
0: così.
1: Le
0: allora, si ritorna alla routine, quindi inizia l'autunno, abbiamo fatto i bagni in piscina, i bagni al mare e i capelli ne risentono. Cosa
1: tantissimo.
0: Vuol dire che ne risentono?
1: Allora, subito notiamo che il capello rimane molto più crespo, il colore sbiadisce più velocemente, mm-hmm. perché chiaramente con le acidità del cloro, del sale, di tutto, chiaramente i colori sbiadiscono, il sole. Quindi la cosa importante è riportare il capello a uno stato più
0: di equilibrio,
1: bravo, più di equilibrio possibile. Uno però degli errori che vengono fatti principalmente è: ok, io mi faccio i trattamenti che poi dopo le senti di tutte, io mi faccio il semi di lino, io mi faccio la papaya, io mi faccio l'uovo, io mi faccio, bravo, di tutto e di più. Però una cosa importante è che noi non viviamo soltanto di pasta o solo di carne. Dobbiamo comunque fare dei trattamenti che possano andare a ridare tutto quello che serve a un capello. E quindi per quello che noi abbiamo proprio studiato dei percorsi dove andiamo in 4 trattamenti a ridare tutto quello che serve a un capello.
0: Okay.
1: Quindi proteine, sali minerali, cheratina e tutto quello che serve. In più viene utilizzato, che è un prodotto che si usava già tempo fa, ma è stato lasciato un po' nel cassetto, ma l'abbiamo voluto riportare in auge proprio perché abbiamo visto un risultato molto profondo, ed è l'utilizzo della piastra a infrarossi.
0: Piastra a infrarossi, quindi non quella che scalda?
1: Brava, non scalda, non ti scotti.
0: Ok.
1: No, però è una piastra che aiuta veramente a veicolare il trattamento in profondità. Mm-hmm. Quindi riusciamo ad avere dei risultati molto più visibili e fin da subito. Quindi tutti questi trattamenti servono proprio per riportare il capello, come dicevi tu, a un equilibrio e poter affrontare l'autunno in scioltezza.
0: È un po' come la nostra pelle, no? Va idratata, va nutrita, e il capello ha la stessa necessità di essere protetto, nutrito, idratato.
1: Bravissima.
0: Okay.
1: Perché poi adesso cominceremo poi a parlare di colori, schiarature, tutto, e quindi vogliamo prepararci. Però se noi ci lanciamo nei tagli moda, nei colori moda, tutto quello che volete, ma se la struttura del capello non è sana, non è bella,
0: certo.
1: Chiaramente il risultato non sarà mai perfetto come lo vogliamo.
0: Ma anche senza voler seguire le mode,
1: certo.
0: Voglio un cambiamento radicale, se voglio farlo devo partire da una base sana, no?
1: È
0: quello l'importante.
1: Questa è una cosa molto fondamentale, ma senza complicare la vita, perché io non sono molto per far fare la cliente a casa. Io ho clienti che si mettono a casa con impacchi, mica impacchi,
0: certo.
1: Di tutto in più. Però ci ricordiamo che comunque ormai il tempo è sempre quello che è, si corre, si lavora, figli, e quindi bisogna limitare il più possibile il tran tram a casa.
0: Sì.
1: Quindi io parlo sempre con i miei clienti, dico: a casa voi dovete fare il mantenimento, che sia uno shampoo, una maschera, basta,
0: punto. Esatto.
1: Magari dedicare un attimino più di tempo di venire dal parrucchiere e fare dei trattamenti specifici, e poi a casa fare il tran tram più semplice, perché sennò non si hanno grossi risultati e si perde tantissimo tempo.
0: Hai ragione, Ale. Allora, intanto ci ha scritto Katia e ha mandato la sua foto perché ti chiede un consiglio.
1: Sì.
0: Mentre tu visualizzi, io mando i police e poi torniamo dopo la pubblicità.
1: Perfetto.

0: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre.
5: Ammorbidente Mon Amour, 3 litri, 2,99 franchi, solo con Fidelity Card. Detersivo liquido per lavatrice Biopresto, 50 lavaggi, 3,99 franchi, solo con Fidelity Card.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Centroserramentiticino.ch.
8: Renault.
9: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: nostro Ale Stylist è al lavoro perché sono arrivate le vostre foto.
1: Esatto,
0: e direi di rompere il ghiaccio con la foto della Katia che ci ha scritto dicendo: ciao Lolli, avevo i capelli lunghissimi, l'anno scorso li ho tagliati corti corti, adesso vorrei fare qualcosa, tagliare ma non più cortissimi, cosa mi consiglia l'Ale? Grazie, insomma è bello ascoltarvi.
1: Allora, secondo me, come dicevamo prima, ha fatto un taglio drastico.
0: Molto.
1: Perché da lunghissima all'immagine che ha fatto lei è veramente molto corto. Io consiglierei qualcosa di un filino più lunghetto, come l'immagine che adesso Lolli metterà, proprio per un discorso di dare un po' più di morbidezza.
0: Quella giusta.
1: Bravissima. È quella giusta.
0: Che bella.
1: Perché qui ci colleghiamo proprio a un discorso di questi tagli, ma la destrutturazione si vede proprio nel movimento,
0: sì.
1: Cioè di togliere un po' l'effetto della rigidità, cosa che invece nell'immagine di questa signora,
0: sì.
1: Il taglio è un po' troppo rigido, cioè un po' troppo mascolino,
0: serio,
1: brava,
0: troppo serio,
1: brava.
0: Per un sorriso così bello,
1: esatto. Io andrei proprio, cioè la cosa bella della tendenza moda di quest'anno è proprio giocare con i capelli.
0: Quindi, lei
1: sì.
0: Con questo taglio potrebbe,
1: esatto.
0: Potrebbe proprio. Beh, speriamo che abbia preso il tuo consiglio alla lettera.
1: Esatto.
0: Poi qualcun altro dice: sono Lucia, a proposito di ristrutturare il capello, ci parli delle fiale alla bava di lumaca. Ma che cos'è, Ale?
1: Esatto, esatto. Allora, queste fiale sono delle fiale che sono un insieme di acido ialuronico e bava di lumaca.
0: Ok.
1: Che fanno parte di questo percorso che io parlavo prima, di andare a ridare al capello tutto il nutrimento che serve post estate.
0: Ok.
1: Come si svolge questo percorso che noi abbiamo studiato? Riuscire ad andare a lavorare sia in cute che sui capelli. Quindi il primo step viene fatto in una biocabina, quindi in una cabina dove tu sei rilassato,
0: sdraiato,
1: bravissimo,
0: wow.
1: Su questo lettino, con il lavatesta, con la musica, con il discorso relax. E lì si va proprio a fare un discorso di detossinazione della cute.
0: Mm-hmm.
1: Quindi si va a fare prima un peeling, esattamente come fare la pulizia del viso.
0: Ok.
1: Quindi vai a ripulire totalmente la cute e poi vai a fare praticamente il primo trattamento, che è andare a detossinare completamente la cute.
0: Uh-huh.
1: Per poi passare ai secondo, terzo e quarto trattamento, che di solito si fanno all'incirca una volta alla settimana, ogni 15 giorni, sarà chiaramente in base agli impegni della cliente, si va a ridare tutto quello che serve per riportare al 100% il capello.
0: Ok.
1: Quindi nel secondo step si va a lavorare con queste fiale, quindi trattamento a base di acido ialuronico e bava di lumaca,
0: okay.
1: Quindi per andare un discorso di idratazione
0: al capello.
1: Bravissima. Okay. Sì, sì, la cute si lavora il primo step.
0: Quando pulisci, perfetto.
1: Bravissima.
0: Il secondo.
1: Poi si parte tutto sul capello, quindi si va a fare queste fiale a base di acido ialuronico e bava di lumaca, si passa un vapore, quindi è proprio il vapore come una spa, proprio per andare ad aprire completamente le squame nel capello, far avere le porte aperte,
0: certo.
1: E poi si passa questa piastra a infrarossi, perché va a spingere in profondità il trattamento. Nel terzo trattamento invece si va con i bonder, che sono dei rimpolpanti, quindi vanno proprio a ricostruire la struttura con degli aminoacidi,
0: mm-hmm.
1: Quindi si va proprio a riempire il capello di aminoacidi e si va a chiudere con il quarto trattamento, quello a laminazione.
0: Okay.
1: Laminazione è questo trattamento che sigilla e chiude completamente le squame per avere quell'effetto a specchio meraviglioso.
0: Ma bellissimo, vedi, la laminazione io la collegavo solo alle ciglia, invece c'è anche per il capello.
1: No. Allora, la laminazione
0: fantastico.
1: C'è per le ciglia, per le sopracciglia, ma tantissimo per quanto riguarda i capelli. E vi posso assicurare che tutte quelle che vedete in televisione hanno tutte la laminazione, perché per avere questi effetti super lucidi,
0: okay.
1: Sono questo trattamento di chiusura, di sigillazione delle cuticole,
0: certo.
1: E quindi avere il capello super super lucido.
0: È per quello, no?
1: Sì.
0: Che ha questo ondeggiamento.
1: Bravissima.
0: Anche particolare.
1: Esatto.
0: Quanto regge questo trattamento di quattro sedute per rimpolpare un po' il capello?
1: Questo trattamento praticamente tu devi vederlo come un trattamento urto, cioè quindi tu vai a ridare tutto quello che è il nutrimento, poi a casa serve un semplicissimo mantenimento.
0: Okay.
1: Con lo shampoo giusto e la maschera, stop.
0: Oh, bellissimo.
1: Basta, uno non deve più fare nulla.
0: E sono buone notizie queste.
1: Brava,
0: Ale,
1: ottime notizie.
0: Allora, gli 883, poi c'è anche un altro messaggio per te. Lu chiede la tua consulenza da stylist.
1: Okay,
0: ti lascio vedere la foto.
1: Sì.
0: A tra poco, Ale.

0: nostro Ale, giustamente da buon stylist, ha guardato la foto della Lu che si è fatta un selfie e ha detto: ragazzi, io ho questo taglio ma non so se è indicato al mio viso. Ci dici un pochino, ci descrivi il taglio, Ale?
1: Sì, allora il taglio è un taglio un po' rigido, cioè nel senso si parla di un caschetto che è il nome che possa andare bene per tutti,
0: parole povere
1: è un bob ma un po' rigido. E come stavo dicendo prima, quello che ci porta adesso per l'autunno è giocare con i capelli, quindi dare più morbidezza. E allora abbiamo proprio preso nelle immagini di quello che staremo adesso per lanciare un consiglio che secondo me, senza stravolgere, quindi senza tagliare di più perché magari la cliente non vuole accorciare anche ulteriormente, eccolo qua. Questo è praticamente un discorso di sempre la stessa lunghezza, quindi come caschetto, ma andare ad ammorbidire la forma con una tecnica che si chiama crochet, che è una tecnica che si viene fatta a uncinetto, per andare un po' di movimento e soprattutto nella parte davanti togliere proprio questo effetto di rigidità, quindi di accompagnare un pochettino di più sul viso.
0: Ok, beh, speriamo che adesso gliel'ho mandata la foto.
1: Bravissima,
0: in chat, così
1: anche lei ci può
0: studiare. Esatto, quindi andiamo ad ammorbidire un pochino i bei lineamenti di Luca, tra l'altro
1: esatto.
0: Un bel viso, dicevi fuori
1: togliere onda. Soltanto un po' la rigidità,
0: esatto. Poi c'è Dani che chiede: buongiorno, ogni volta che faccio il colore si irrita il cuoio capelluto, cosa posso applicare per lenire il rossore?
1: Allora, prima di tutto bisognerebbe capire il motivo perché si irrita il cuoio capelluto, quindi che tipo di colore lei fa, cioè quindi se fa un colore ammoniacale, senza ammoniaca o che cosa. Il discorso del rossore tendenzialmente è dovuto a una reazione che ha la cute a un qualcosa che non va, quindi bisognerebbe valutare se il colore che sta facendo è adatto a lei o se magari cambiare con dei colori molto più delicati. Ad oggi ci sono dei colori, cioè noi utilizziamo, per dire, un colore che è un colore vegano al 98% naturale,
0: quindi non dovrebbe dare
1: brava
0: questi problemi.
1: Però in quei casi lì si fa sempre un test di irritazione, perché anche il colore più naturale a certe persone può dare irritazione. Allora, sicuramente ci sono dei trattamenti lenitivi da fare successivamente. L'unica cosa che posso consigliare è di andare con i capelli più sporchi possibili.
0: Ah, veramente?
1: Sì. Perché più c'è lo sporco, più comunque la cute rimane leggermente protetta.
0: Okay.
1: Ecco, una delle cose più sbagliate è lavare i capelli e poi fare il colore.
0: La sera prima di fare
1: Brava.
0: Il colore, classica.
1: Questa è una delle cose più sbagliate. Questo è proprio il consiglio più semplice che
0: non
1: posso
0: lavatevi,
1: dare. Non lavatevi. Andate
0: prima
1: un po'
0: colore.
1: Così. Sì.
0: Poi abbiamo Elena, dice: anch'io una domanda. Ho la cute molto grassa, le punte invece dei capelli un po' secche dopo il mare. Se faccio la maschera o se utilizzo il balsamo, la cute si sporca ancora di più, cosa posso usare?
1: E qui ti faccio rispondere a te, visto che ormai hai imparato.
0: Allora, Elena, Ale è da anni che ci insegna, il balsamo non si usa per idratare il capello, si usa per i capelli ricci, afro.
1: Proprio per riuscire a pettinarli.
0: Per pettinare i capelli afro. Per quanto riguarda la crema o la maschera, chiamiamola maschera, devi applicarla solamente sulle lunghezze e non sulla cute, giusto?
1: La Lolli ha un futuro da parecchio.
0: Ho imparato.
1: Bravissima, dopo
0: ti
1: anni.
0: Ti ascolto
1: dopo
0: quando
1: anni. Esatto, perché,
0: ecco perché.
1: Allora, il balsamo ci aiuta per pettinarli, ma non lascia una parte idratante.
0: Okay.
1: Quindi bisogna usare uno shampoo specifico, quindi per la cute grassa, e magari fare anche un trattamento per quanto riguarda detossinare, quindi togliere comunque l'eccesso.
0: Sì.
1: E poi andare con l'utilizzo di una maschera idratante ma sulle lunghezze, quindi mai toccare la cute, mai.
0: Ok, e questo è importante.
1: Esatto.
0: Ci sono tante. Ah, guarda, anche Dani dice, ti conferma, dice sì, anche la mia parrucchiera infatti mi dice vieni con i capelli sporchi.
1: Esatto, perché quello è comunque già la prima protezione da fare. Esatto.
0: Abbiamo ancora messaggi. Anch'io ho un problema, ho tantissimi capelli e molto spessi, non sono capace a gestirli e chiaramente sono anche un po' crespi. Qualche consiglio di gestione per la nostra Laura?
1: Lì si aprirebbe il famoso mondo della nanoplastia, delle cheratine che possono aiutarti nella gestione, soprattutto perché hai tantissimi capelli, quindi questo è un bene.
0: Certo.
1: Però la gestione chiaramente diventa difficile. Questi tipi di trattamenti aiutano proprio nella gestione, però lì dovresti proprio fare una consulenza per capire quale trattamento è più adatto e quello che ti può aiutare di più.
0: Ah, tante domande, Ale. Io direi pausa musicale, anche perché siamo già alle 11:40.
1: E poi lanciamo la tendenza nuova.

0: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca. Vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
5: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
6: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
7: Amore, andiamo al salone del camper.
8: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
7: Davvero?
8: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
7: Wow, andiamo!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Ale, abbiamo gli ultimi minuti assieme, sì, e ancora volata. I messaggi, sono tantissimi messaggi, non riusciamo purtroppo a rispondere a tutti, mi dispiace, però ad esempio Carmen ha mandato il suo selfie, ha dei capelli un pochino rosini, biondini, e dice: sono curiosa, su di me cosa farebbe l'Ale Stylist?
1: Marcherei il rosa.
0: Marcheresti più rosa?
1: Perché secondo me lei sì, ha proprio un lineamento e ha un colore d'incarnato che le sta proprio bene, sempre con la base scura come nella sua, però io marcherei il rosa.
0: Ok, sì. E poi Cinzia dice: buongiorno, vorrei sapere se questo trattamento di cui avete parlato post estate è necessario anche per i capelli bianchi.
1: Per tutti i tipi di capelli, assolutamente, perché poi la cosa fondamentale di questi trattamenti qua è che sono personalizzati in base all'esigenza, cioè quindi magari qualcuno ha bisogno di due trattamenti detossinante, uno meno idratante, cioè quindi chiaramente viene fatto prima un'analisi molto molto molto dettagliata della cute del capello e da lì si fa un percorso personalizzato per ogni persona.
0: Allora Ale, abbiamo gli ultimi minuti, tre per l'esattezza, per parlare della seconda pagina di tema che vi ho preparato, le tendenze e la moda di questo autunno.
1: Esatto, faremo proprio una cosa ristretta, ma andremo, come ti dicevo all'inizio, non sarà più una tendenza unica, ma molto più a ampio raggio. Quindi per quanto riguarda le castane si lavorerà molto con i mocha.
0: Okay.
1: Cioè questi colori castani caldi e che poi tu hai le immagini.
0: Sì, sì, sto già girando,
1: esatto, adesso gireranno tutte. Per quanto riguarda i rossi si lavorerà molto con gli amber, quindi questi ramati intensi, ma belli intensi. E per i biondi non si lavorerà più con i contrasti forti. Cioè almeno per questo periodo di autunno-inverno si lavora con gli champagne e con i beige, quindi con questo discorso di armonia per quanto riguarda i colori, quindi cioccolati, i colori ramati e i colori più beige champagne.
0: Ecco, la scelta del colore per una cliente dipende dall'incarnato, cioè cosa guardi per consigliare?
1: Molto l'incarnato,
0: quello fa tanto,
1: perché una cosa che tu mi hai chiesto quando sono entrato, diceva: io vorrei farmi più chiara sulla base. No, no, per un discorso del tuo incarnato, del sopracciglio, dell'occhio, cioè bisogna andare a prendere tutti questi punti per personalizzare. Ecco, la cosa che adesso va proprio di tendenza è la giusta personalizzazione.
0: Ok.
1: Come dicevo prima, non è un colore unico, quindi adesso abbiamo molto più spazio noi parrucchieri di lavorare, perché le tendenze sono molto più personalizzabili. Anche nei tagli, come ti dicevo, si farà un taglio destrutturato proprio per andare a personalizzare il taglio molto sulla cliente.
0: Okay.
1: E un accessorio che tornerà tanto è lo sfilzino.
0: Sfilzino?
1: Lo sfilzino, sì. Okay. Che è questo rasoio che ha ucciso tantissimi capelli, ma se viene utilizzato bene si possono avere dei risultati molto molto molto belli. E tutti questi tagli che tu hai appena lanciato sono fatti principalmente con questo sfilzino.
0: Lo sfilzino?
1: Assolutamente sì.
0: Quindi sarà un po' il protagonista della stagione autunno-inverno.
1: Chiaro che una cosa che purtroppo non si sa è che comunque questo sfilzino può fare diverse tecniche di taglio, va utilizzato in un certo modo, ma puoi avere dei risultati meravigliosi se viene fatto principalmente da un professionista e utilizzato in un certo modo.
0: Ok, no, questo è molto interessante. Sì. Quindi più morbidezza, più libertà per voi
1: più
0: stylist,
1: gioco,
0: più
1: gioco, ma soprattutto per la cliente. Cioè, quindi le asciugature devono essere molto più naturali e più facilitate. Quindi questi tagli qui si chiamano tagli emozionali, perché vengono proprio personalizzati per ogni singola persona.
0: Oh, questo è ottimo. Ci stai dando una buona notizia,
1: sì,
0: capito?
1: Notizia.
0: In un periodo storico difficile abbiamo una buona notizia.
1: Una buona notizia, esatto.
0: Ale, io ti ringrazio tantissimo.
1: Ringrazio,
0: siamo alla fine
1: voi
0: di questa puntata, eh?
1: Sì.
0: Ale Caglioni, siccome mi chiedono il tuo nome e cognome, Rosy si chiama così.
1: Sì.
0: Grazie per tutte queste ottime notizie. Ci sentiamo il mese prossimo con
1: lavoreremo proprio sulla cura dei capelli, quindi cute grasse, tutti quanto riguarda i trattamenti per i capelli.
0: Detto questo, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ciao Ale.
1: Ciao.

0: Dal 17 al 20 settembre torna Autonas. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonas, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1° ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
4: Beh, visto il costo della benzina.
3: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
5: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
7: Ah, la so. Il traffico.
6: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
7: Ah, la so. Il tramonto.
6: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
7: E vabbè, ma così è troppo facile.
6: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
7: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
6: Chiamala Trapletti pittori.
8: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
9: Buongiorno, sono le 11:58.
10: Ticino News, giorno.
11: Tragedia alla Rito, ma la preoccupazione maggiore è che vi potesse essere una seconda esplosione. Fra poco il racconto delle operazioni di soccorso.
12: Prevenzione, ascolto e presa a carico sono le principali forme di sostegno per chi pensa o tenta il suicidio. Un problema presente anche in Ticino, ne parliamo.

0: Parliamo con il coordinatore del telefono amico in occasione della giornata mondiale di prevenzione contro il suicidio che ricorre oggi.
1: Attese, ritardi e stress. Il 29 agosto Cadenazzo si è svegliata con semafori sulla cantonale. Molte critiche sono arrivate dai cittadini e ora anche dalla politica.
0: Meteo, l'estate 2026, la più calda mai registrata in Svizzera, ma non oggi. La giornata sarà infatti nuvolosa con anche qualche debole precipitazione. Temperature massime non oltre i 22 gradi.
1: Ticino News Giorno. Buongiorno, l'informazione di metà giornata sempre in diretta, ben ritrovati da Alessandro Cocca e Laura Zucchetti.
0: Buongiorno.
1: Torniamo a parlare dell'incidente avvenuto ieri poco dopo le 9:30 presso la vecchia centrale idroelettrica del Rito Mappiotto, in cui due operai, ricordiamo, hanno perso la vita. Sul posto diverse le unità di soccorso, fra cui i pompieri di Biasca. Ripercorriamo allora le azioni di intervento con Mattia Vassalli, vicecomandante del centro di soccorso cantonale di Biasca, uno dei capi delle operazioni di ieri.
2: Noi al momento che siamo arrivati abbiamo dovuto occuparci di quello che è la sicurezza un po' di tutto il sedime. Chiaramente inizialmente la situazione non era del tutto evidente, visto che si è pensato da subito comunque a una possibile esplosione, e quindi ci sono tutte delle conseguenze che noi dobbiamo considerare per la sicurezza in primis dei nostri militi e poi di tutti gli attori che ci sono coinvolti durante l'intervento.
0: Siete poi entrati nell'edificio, la situazione all'interno qual era?
2: Chiaramente anche dall'esterno si poteva vedere che c'era un'esplosione, che c'è stata un'esplosione, poi del tipo e della potenza, non posso definirlo perché non sono comunque un esperto del settore. Dopo aver fatto i salvataggi e lo spegnimento dell'incendio, per noi era comunque rischioso rientrare fino a quando non abbiamo fatto gli accertamenti del caso, che non ci fosse qualcosa di pericoloso per i nostri militi. E per questo è stato il supporto il centro di soccorso cantonale di Bellinzona con i loro specialisti chimici per individuare se non ci fosse una qualche fuga di gas o un materiale chimico pericoloso, diciamo, all'interno della vecchia centrale.
0: Il timore che potesse avvenire un'ulteriore esplosione qui di sera?
2: Certo, il timore c'era, infatti abbiamo considerato subito questa alternativa e abbiamo anche adottato delle misure di prevenzione per il nostro intervento, spostando anche quello che era a prevenzione tutte le forze di primo intervento, tutti gli attori coinvolti a una distanza di sicurezza.
0: Ad oggi la presenza dei pompieri dell'Alta Leventina è preventiva, quindi la centrale è stata messa in sicurezza?
2: Sì, da parte delle competenze che abbiamo noi pompieri e degli strumenti che abbiamo in dotazione possiamo dire che la centrale è in sicurezza. È chiaro che noi non abbiamo a disposizione dispositivi e competenza 360 gradi per dire con certezza che la centrale sia in sicurezza, quindi lì saranno gli specialisti del settore a dire, penso nella giornata di oggi o comunque nelle prossime giornate, che sono sicuri al 100% che non ci sia un ulteriore pericolo.
0: Era l'intervista a Mattia Vassalli, vicecomandante del centro di soccorso cantonale di Biasca, svolta dalla nostra Francesca Facchiano. Un gesto estremo che tocca non solo il suo protagonista ma anche la sua cerchia di affetti. In occasione della giornata mondiale per la prevenzione del suicidio che ricorre oggi, il cantone richiama l'attenzione su un tema estremamente delicato e ricorda come in Ticino sia attivo dal 2022 uno specifico programma dell'OSC che propone un intervento specifico e strutturato. E tra chi è pronto a tendere una mano a chiunque ne abbia bisogno c'è anche il telefono amico, che offre l'ascolto come fondamentale forma di sostegno. Il responsabile del 143 per il Ticino è Stefano Silini.
3: Noi facciamo sempre dei colloqui d'aiuto, quindi cerchiamo sempre di vedere la persona, qual è il motivo o magari anche perché è arrivato a pensare a questo. Molte volte nel nostro ambito è veramente più che tutto un pensiero suicidale, e durante il colloquio riusciamo a vedere che dietro c'è un altro problema, solo che al momento la prima cosa a cui si pensa, dico, la faccio finita così il problema non esiste più. E invece con i nostri volontari, tramite appunto i colloqui d'aiuto, riescono un po' da un lato a cercare di far vedere il problema magari da un'altra angolazione, quindi da un altro punto di vista, e altre volte riescono anche a far sì che la persona medesima attivi delle contromisure parlando con noi. E quindi va a finire che questo pensiero si sposta sulla problematica vera e propria, che a quel punto non è più il suicidio, ma magari, non so, è un problema familiare un problema di lavoro. È sempre interessante ricordare che in quei momenti ci sono tante possibilità dove parlare con qualcuno. Questo è veramente la prima cosa, riuscire a parlare con qualcuno di questo problema, che sia telefono amico, che sia, non so, un medico, un parente, in maniera da prima di tutto capire effettivamente cosa c'è dietro, prima di arrivare veramente al gesto estremo.
1: Si chiama Cassette Arancioni e intende dare un aiuto silenzioso alle vittime di violenza domestica che non riescono, perché controllate o pedinate, a chiedere aiuto attraverso altri canali. Il progetto, che verrà presentato ufficialmente oggi alle autorità di Mitici contro gli abusi, l'associazione che da anni collabora con la Polizia Cantonale e altri enti per combattere la violenza domestica. Nelle prossime settimane circa 150 cassette verranno distribuite nel cantone. A che scopo? Ce lo spiega Manga, presidente dell'associazione Mitici.
4: L'iniziativa consiste prettamente nell'andare a posizionare in tutto il territorio del Canton Ticino, nei punti nevralgici della città, quindi fuori dal municipio, fuori dai centri commerciali più importanti, fuori dalle farmacie, fuori dalle scuole, queste cassette arancioni, che sono delle cassette tipo postale però più piccoline, arancioni, che è il colore della prevenzione della violenza domestica, dove una vittima di violenza domestica potrà inserire un indirizzo, un numero di telefono, dove poter essere ricontattata in caso di necessità. Perché abbiamo riscontrato in questi 6 anni che purtroppo il primo problema che incontra la vittima è quello di comunicare con noi, perché molto spesso sono controllate, sono sorvegliate, gli vengono controllati i telefoni, eccetera, eccetera. Oggi pomeriggio faremo la presentazione ufficiale all'autorità, dopodiché partirà la distribuzione, quindi io mi auguro nel giro di un mese e mezzo, di averle posizionate tutte in maniera tale che ci sia questo punto di appoggio.
0: Dopo 57 anni chiude il Sonntagsblick, Ringhier lo sostituirà da gennaio con una nuova edizione prevista il sabato. Syndicom lancia l'allarme, a rischio centinaia di posti di lavoro. Sentiamo Gianluca Albisetti.
5: Dopo oltre mezzo secolo cambia volto uno dei principali giornali della Svizzera tedesca. Il Sonntagsblick, nato nel 1969 e più antico domenicale del paese, chiuderà a fine anno. Al suo posto dal 9 di gennaio Ringhier lancerà il Blick für Wochenende, un'edizione del sabato di 96 pagine. Il nuovo giornale riunirà le risorse del domenicale e quelle della copertura online del Blick del sabato. Sarà diviso principalmente in due parti, una dedicata all'attualità con approfondimenti, interviste, reportage e analisi, e una di circa 30 pagine consacrata allo sport. La riorganizzazione rischia però di avere conseguenze anche sul fronte occupazionale. Il sindacato Syndicom ha parlato di oltre 60 posti di lavoro in meno presso Presto, società controllata dalla Posta, e la riduzione dell'orario per quasi 500 dipendenti. La società di distribuzione si occupa complessivamente di circa 1.850 addetti alla consegna dei domenicali. Syndicom chiede dunque a Ringhier di assumersi le proprie responsabilità e di contribuire a un eventuale piano sociale per evitare licenziamenti o garantire adeguate misure di sostegno.
1: Ora è ufficiale, l'estate 2026 è stata la più calda mai registrata in Svizzera. La media estiva, ha spiegato Meteo Svizzera nel rapporto pubblicato oggi, ha superato di 0,4 gradi quella del precedente primato registrato nel 2003. La media stagionale ha raggiunto i 17,2 gradi. In numerose località sono stati stabiliti nuovi record per le temperature massime. Il 30 luglio la stazione di Basilea-Binningen ha raggiunto i 39,7 gradi, eguagliando il primato per il versante nord delle Alpi.
0: In tutta la Svizzera si è registrato un numero record di giorni di canicola, con massime di 30 gradi o più e notti tropicali con minime non inferiori ai 20 gradi. In diverse località si sono contate 2 settimane di giornate tropicali in più rispetto al record precedente, situazione che, stando a Copernicus, il servizio di monitoraggio europeo, ha interessato tutta l'Europa occidentale.
6: L'infotraffico.
1: Andiamo sulle strade, sulla 2, il portale nord della San Gottardo, 3 km di colonna a partire da Vassen, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Stessa situazione al portale opposto, attesa di mezz'ora in direzione, in questo caso, di Lucerna.
6: Previsioni del tempo.
0: A sud delle Alpi giornata nuvolosa con qualche debole precipitazione non esclusa, temperature massime non oltre i 22 gradi.

0: The Button. Buona pausa pranzo, 12:12, wow, oggi precisissimi proprio, le 12:12 di questo 10 settembre.
1: A pranzo c'è chi ordina dal menù, sì, e chi preferisce andare fuori menù.
0: Vero.
1: Più musica, più sorrisi.
2: Ma alla fine, conta una sola cosa.
1: Benvenuti nell'ora che non si

l'ultimo appuntamento della settimana di Fuori in Menù in questo giovedì, come dicevo, 10 settembre. Ben ritrovati a tutti, buona pausa pranzo. Dico questo perché da domani a quest'ora ogni venerdì ripartirà Warm Up, quindi l'appuntamento con la Casa dell'Hockey, lo sport, con la redazione di Ticino News, di Teleticino. Ci sarà da divertirsi anche in questa stagione sicuramente, ma vediamo noi all'ultima di questa settimana di Fuori in Menù. Buon pranzo, buon pranzo. Sono un pochettino altruista, eh? Non peraltro oggi per la prima volta questa mattina venendo in auto verso la radio, per la prima volta lo dico, ho acceso il riscaldamento dell'auto, l'ho messo a 24, c'era quel freschino giusto, il venticello, le nuvole, iniziano le temperature settembrine. Sicuramente ci sarà chi è felice di tutto questo, anche perché quest'estate è stata davvero tanto calda. Però poi ci sono quelli che amano ancora gli strascichi, no? Queste temperature, al sottoscritto per esempio, non solo, anche lo scaldasedile, per dire. E mi sono presentato con una felpetta sì smanicata, ma è sempre felpettina, perché il freddo passa dalle ossa, qui ad una certa età. Vabbè. 45 minuti di Fuori Menù, di bella musica come sempre, giocheremo, oggi abbiamo proprio gli ultimi, davvero gli ultimi, quindi abbiamo detto una bella combo e regaleremo due costumi, gli ultimi promesso, per chi partirà ancora per le vacanze al mare nei prossimi mesi, beati loro, potrebbero portarci ancora in giro, ma sono davvero gli ultimi. Lo faremo tramite ovviamente un piccolo giochino con il sottoscritto. 079 449 9537, se volete essere dei nostri anche nella pausa pranzo e dirci la vostra, soprattutto per quello che riguarda il tornare le temperature fresche, o chi per esempio dice ah, io volevo ancora il caldo. Credo siamo pochi sto giro. Partiamo con la musica, lo facciamo con il nuovo singolo di Safe, piace un sacco, si chiama Parlar d'Amore. Buon pranzo. We'll be right back.

0: Safe Safe Radio 3, buona pausa a pranzo. Giovedì 10 di settembre. Allora, un po' di messaggi. Innanzitutto il bibita, aspetta, lo so. Ciao Denji, buon lavoro anche a te. Fra, poi Cinzia, ciao Cinzia.
1: Ciao Danny, ciao. Ma no, non si può neanche cosa? Sentire che hai messo la felpa, si è sì, già acceso i riscaldamenti.
0: Smanicata.
1: Ancora caldo, santo cielo, sono 23 gradi e mezzo.
0: Sì, caldo.
1: È caldo, dai.
0: Sì.
1: E arriverà l'inverno, la neve.
0: La neve ci sta, nelle montagne ci sta, è bellissima. Oh, l'adoro io, l'inverno quello pieno, ma queste... questo tempo a settembre un po'. Tra l'altro non sono l'unico, tra poco leggo un po' di messaggi. Ciao, ma va! Si sta da Dio! Che mare, montagna, pesca e funghi. Vero anche questo, Leti, buongiorno, buona pausa pranzo! Buona pausa pranzo! Ma scusate, Francesca, è già finita l'estate, non ho ancora fatto in tempo a lamentarmi del troppo caldo. Questo è vero, questo è vero! Quanto ci siamo lamentati quest'estate del troppo caldo, vedi, arriva anche il freschino. Poi è vero, oggi magari giornata particolare, nuvolosa, incide di più, c'è il venticello che incide di più, però non sono l'unico. Per esempio, prima parlavo con il Riccardo Pellegrini, il buon Ricca, e aveva le mani gelate lui. Mi fa, senti un po' qua, le mani gelate. Lisa, buongiorno, finalmente ieri sera ho dormito senza avere un ventilatore puntato in faccia, per me oggi è Natale. E è Natale ancora! Abbasso i 36 gradi e vive i 18, anche 15, scrive Luke. Ciao amico mio, Luca dell'edicola. Ma io lo sapevo, si scatena un po' io sto per il caldo, team freddo, team caldo. Ci sta, ci si lamenta sempre, ogni estate ci si lamenta. È troppo caldo, l'inverno poi è troppo freddo. Manusca, buon pomeriggio, sì, anzi, buona pausa pranzo, dopo le 13 poi il buon pomeriggio, vai, senti.
2: Danny, questa mattina anch'io ho acceso il riscaldamento in macchina.
0: Andiamo!
2: Ho messo a 22 gradi.
0: Brava!
2: Solo per curiosità. No, anch'io sono già arrabbiata perché comunque la mattina è ancora notte, quando mi alzo alle 7 per andare al lavoro, 6:30, 7.
0: Capito.
2: E alla sera viene già notte prima. No, io estate tutto l'anno.
0: Estate.
2: Una buona giornata a tutti dalla Maru.
0: Ciao Maru, baci, abbracci. Lo so, non sono l'unico. Allora signori, doppio costume oggi per chi ama ancora il caldo. Doppio costume, gli ultimi, Griffati Radio 3, bello, ma sono gli ultimi due, quindi combo. A chi azzecca ciò che sto cercando ora, che tra l'altro è una parolina, una parola. Non ingrediente, non music, non nulla, ma una parola. Allora inizio a darvi qualche indiziello per arrivarci. Il numero ormai lo sapete, state messaggiando, 079-449-9537. Di solito ciò che cerco come parola arriva proprio quando non dovrebbe. Di solito arriva proprio quando non dovrebbe. Dura poco, ma quando finisce vorresti ricominciare.
3: I've noticed you around.
0: Quindi di solito arriva proprio quando non dovrebbe, la parola che sto cercando. Dura poco, ma quando finisci vorresti ricominciare. Segalè. Poi ne ho altri due da darvi, ne snocciolo altri. Frattempo la musica, ovviamente. E i vostri messaggi sul caldo freddo mi piace. Io sto per il caldo, stop. No, non è vero, quest'estate ho sofferto tanto anch'io. Non sono riuscito a salamandrare al sole come volevo. Andiamo di musica, che è meglio, gli anni 90, Touch and Go. Would you go to bed with me?

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: A tutto Pilates.
3: A tutto Pilates.
2: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
4: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
5: Volkswagen.
6: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano, Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!

0: Love Me, il grande Lewis Capaldi su Radio 3. Allora, ancora qualche messaggino che riguarda Freddo Caldo. Poi altri chiamiamoli indizi, altri aiuti per arrivare a scoprire la parola magica che cerco oggi, che può portarvi nelle vostre tasche. Due costumi. Allora, la Dani scrive: ma sono l'unica che ancora suda? Per me c'è troppa umidità, però adoro settembre con i vari colori e quant'altro. Poi aspetta, Danny, io comunque mi rifiuto categoricamente di rimettere le scarpe chiuse. Non sono pronta psicologicamente, quindi Sara Saretta, team caldo. Poi saluto anche l'amico Rolly che ci manda le foto del cruscotto, 17 gradi ad Arosio, e poi manda anche le foto di lui in pantaloncini e scrive: io così, ci vuole il fisico. Vero anche questo. Ci vuole il fisico. L'ultimo, aspetta, ciao Danny, stamattina caffettino fuori da un bar con un amico, morale della favola, meno male avevamo entrambi una felpa in auto, 17 gradi si sentivano e come. Ciao da Nicola, ciao Nick, un abbraccio, vedi? Tra l'altro io ho la felpettina smanicata, c'è una sorta, capito? Però perlomeno al petto non mi arriva quel freddo, quello... Nonna Marinella, eccola là, ma ti prego, voglio il caldo! Cos'è sto tempo? Ciao dalla nonna la ventosa! Freddo non ti temo, l'amico Robbia ha smanicato anche lui! Diciamo che durante il giorno, durante le ore centrali, anche se c'è il nuvolo, c'è il venticello, meno freddo di chi si sveglia la mattina presto. C'è lì, capito, anche la brina, in alcuni punti c'è già la brina.
1: Brina.
0: Team Freddo, Denny a Balerna, 19 gradi, ciao Luca! Va bene, abbiamo capito che chi se la gioca col freddo, col caldo. Io questa mattina, come ripeto, il riscaldamento in auto l'ho acceso. Allora, prima si parlava di questa parola chiave che sto cercando oggi, già vi siete lanciati. Per esempio, la parola è il sogno, scrive Luca. No, la parola è vacanza. Saluti da Claro, Sven. Ciao Sven, il sonno, la partita, il Natale. No! Di solito arriva proprio quando non dovrebbe. Dura poco, ma quando finisce vorresti ricominciare. Senti, con questo secondo me ci arrivate. È la miglior nemica, quindi una cosa al femminile, di chi dopo aver mangiato deve tornare al lavoro. Per farla bene non servono grandi preparativi, basta trovare il posto giusto. Dai, che faccio!

0: Pronto, pronto. Però ragazzi, all'ascolto, cioè amici ascoltatori che state partecipando, voi siete i maghi a rovinarmi i giochi, eh. Raga, il quarto indizio già me lo dovete azzeccare.
1: Radio 3.
0: Lo so che è Radio 3. Lo so. Allora, bravi, quasi tutti bravi, però visto e considerato che io mi sono sbattuto per fare altri due indizi, vado lo stesso, l'avete preso, soprattutto quando ho aiutato al femminile. Oh no. Allora, può durare 10 minuti, ma nella tua testa sono almeno 2 ore. La parola chiave che stiamo cercando, quindi per chi l'ha scritto potrebbe starci. E l'ultimo era: arriva spesso dopo pranzo e combatte una delle battaglie più difficili della giornata: tenere gli occhi aperti. La pennichella serve, le turbosieste servono. Però attenzione, potresti risvegliarti in un altro mondo, in un'altra epoca addirittura alcuni. E pensavo fossero 15 minuti, sì. Signori, la parola di oggi che cercavamo era la pennichella, la classica pennichella. Quanti a quest'ora, alzate la mano, vorrebbero farla? Quanti? Si vede la mia inquadrata? Quanti? Guarda lì. Ah, la pennichella del po' pranzo. Allora, non c'è pranzo, non c'è piatto che tenga. Cioè, te puoi anche mangiarti una caprese, quindi leggera, no? Pomodoro e mozzarella, botta di origano sopra, fatelo sempre che è buona. Anche un goccio d'olio. Oppure puoi mangiare anche semplicemente aria, cioè proprio fare sono sazio. O mangiarti la pasta alla carbonara, spaghetti, fate voi. O le lasagne, che ragazzi, la pennichella arriva sempre. No! La pennichella, mangi aria, vai per addormentarti lo stesso. Sto comunque. È una cosa incredibile, mangio leggero così almeno la pennichella non devo farla. Sì, meo. La pennichella, vado a capire il più veloce o la più veloce. Oggi combo, doppio costume, basta, gli ultimi, non ce ne sono più. Avremo altri gadget nuovi della radio. Ora la musica è quella dei Linkin Park.

0: Linkin Park in the hand, and 12:40 la pausa pranzo con fuori menù, menù.
1: Senti, è importante per Michela Turbo Siesta, non sopra i 17 minuti, sì. O comincia l'altra fase e allora non ti svegli davvero.
0: La fase REM inizia dopo. Allora, secondo le indicazioni più comuni dei medici e degli esperti del sonno, ha ragione la nostra ascoltatrice, la Moni. La pennichella ideale dura circa 10 minuti, 20, tra i 10 e i 20 minuti, mai oltre i 30. Tra i 10 e i 20 minuti il famoso power nap aumenta attenzione e concentrazione senza lasciare troppo intontiti. Sono stati anche carini con gli intontiti, io ne avrei usato un altro. Inizia con la R e finisce con la I. Però. Quindi tra i 10 e i 20, non osate di più perché poi diventa difficile. Fase REM. Ci separiamo qualche istante, rientriamo con Noemi e Vito Salamanga. Poi dobbiamo già salutarci per quello che riguarda fuori menù, ma dalle 13 inizieranno i due di troppo.
2: Fuori menù con Danny Morandi.
3: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
4: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
3: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
5: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
8: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
9: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
10: Tanti puntini a forma di disco.
9: E con l'altro?
10: Due bastoni che si incrociano. È grave.
9: No, signora. È ok.
11: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
12: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
13: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di Jeans Shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.

senso. Il disco dell'estate di Noemi con Vito Salamanca alla produzione. Tu cosa fai questa sera? Di giovedì cosa vuoi che faccia? Secondo te? Porte del weekend sempre più grandi, quindi potenzialmente. No, non è vero, devo cambiare pannolini. Complimenti Luca, il più veloce. Luca il più veloce si porta a casa, come detto, due costumi. Ora il disco di Mark Amborn.

Tiesto e Steve Appleton, questo è Bloom. Siamo ai saluti per quest'oggi. Tra poco l'appuntamento con l'informazione. A seguire inizia Due di troppo dei Morandi Luca Ventura fino alle 15. L'ultimo appuntamento di Fuori Menù, dicevo, della settimana, perché domani a quest'ora, o meglio tra mezzogiorno e 10 circa e le 13, ritornerà Warm Up. Quindi come ogni venerdì, d'altronde, già nelle scorse stagioni, torna alla casa dell'hockey con i nostri giornalisti di Teleticino Ticino News. Grazie per essere stati in mia compagnia in questa pausa pranzo, in questo Fuori Menù. Vi lascio con Lucio Battisti, a tra poco, ciao!

0: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto.
7: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casino Lugano.
10: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
11: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo, cercaci online.
12: Buongiorno a tutti, sono le 12.59.
13: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.

0: Ticino News.
1: Alessandro Cocca al microfono. Chiude il Sonntagsblick, confermati 70 licenziamenti, colpito il servizio di distribuzione del giornale. Laura Zucchetti.
2: L'addio del Blick alla sua edizione domenicale comporterà fino a 70 licenziamenti tra chi consegnava il giornale nelle cassette delle lettere. Lo ha indicato oggi Presto, l'azienda controllata della Posta che si occupa di queste distribuzioni, precisando che complessivamente, considerando che le persone in questione lavorano per poche ore, saranno soppressi meno di 5 posti a tempo pieno. Inoltre verranno modificati i contratti di 491 collaboratori, equivalenti a circa 28 impieghi. Le misure riguardano esclusivamente il personale coinvolto nella distribuzione domenicale nella Svizzera tedesca. La decisione dell'editore Ringhier ha suscitato dure critiche da parte del sindacato Syndicom, che ha ricordato la responsabilità dell'azienda nei confronti del personale di Presto. Ringhier non può semplicemente scaricare le conseguenze sociali sulla società appaltatrice, si legge in una nota stampa. Tanto più che molti degli interessati in là con gli anni dipendono dal guadagno extra della domenica perché la loro pensione non è sufficiente. Syndicom chiede quindi al gruppo mediatico di contribuire in modo sostanziale a un eventuale piano sociale.
1: La giudiziaria, un ex volontario dei pompieri di Caslano, 21enne cittadino italiano, è stato condannato a 36 mesi di carcere, di cui 6 da espiare per aver provocato intenzionalmente 3 incendi nel Malcantone. Il giovane appiccava i roghi, poi con la divisa da pompiere partecipava alle operazioni di spegnimento. La corte ha inoltre disposto l'espulsione dalla Svizzera per 5 anni, quantificato i danni in circa 20.000 franchi. La Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza il pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione Europea, via libera anche ad una risoluzione che definisce le intese un compromesso globale nell'interesse di entrambe le parti. Il Parlamento Europeo dovrà esprimersi in plenaria in una data ancora da stabilire. Gli accordi, negoziati nel 2024, sono ora in fase di ratifica parlamentare sia a Bruxelles che a Berna. La Commissione invece della politica di sicurezza degli Stati propone di finanziare il rafforzamento dell'esercito con un aumento dell'IVA dello 0,2% invece dello 0,5% previsto dal Consiglio federale. La Commissione sostiene la creazione di un fondo speciale da 24 miliardi di franchi per finanziare rapidamente gli acquisti di armamenti. Bocciate invece le alternative basate su dividendi della BNS, risparmi della Confederazione o una tassa sui grandi patrimoni.
0: Infotraffico.
1: Andiamo sulle strade, traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.

0: Tranquillo, c'è l'Omnia, c'è.
1: Alza il volume. Ci siamo.
2: Due di troppo. Anche oggi. Due di troppo.
3: Mi vuoi proprio giornalista, mi vuoi?
0: Sì, vai, devi parlare anche in quel modo lì, vai.
3: Ritrovati, signore e signori, nuova puntata di Due di Troppo. Alle mie spalle, come potete vedere, il With the Wall dei Ticino News, ultima ora.
0: Perché sbiasci, che i giornalisti mica sbiasci?
3: Perché c'ho la golia messa con me. C'ho una golia Active Plus. Perché non so se senti, non è che sto benissimissimo.
0: No, ma poi tra l'altro da un po' di giorni.
3: Allora, ieri sera ci ho dato secco di Neositran.
0: Ma ha funzionato un po'.
3: Penso che pian piano, qualche giorno ci vuole.
0: Ma cosa fa secondo te il Neositran dentro di te, sì, di notte?
3: Secondo me... esagera, sbatte, gomitate al catarro, insomma.
0: Dilla sta cosa, che in questi giorni stai sbattendo i gomiti ovunque. Sarà segnale di qualcosa? Sarà,
3: cioè, ieri ho preso una botta sul gomito sinistro, ma mettendola le mani in tasca, prendendola larga, cioè ho l'alettone largo, bam.
0: Cammini troppo da Maranza.
3: Oggi uscito invece dalla parte destra del braccio, bam.
0: Pensa a te, cioè ormai...
4: Sarà che effettivamente cammino così.
0: Le porte devono stare attente a te.
3: Sì. Ultima puntata di troppo della settimana, perché domani lo Shure se la gode, si rilassa.
0: Giusto?
3: Sì, modi di dire.
0: Cosa fai domenica tu?
3: Io? Domenica pomeriggio.
0: Domenica doppio passo?
3: Sai che domenica pomeriggio sarei libero, potrei anche fare una scappata.
0: Noi ti aspettiamo.
3: Però se
0: vuoi.
3: Bel tempo, passeggiata farei sul lago. Se bel tempo. Oggi non è da passeggiata.
0: Oh, tu, per quanto riguarda il calcio, sì, tu giocavi a calcio. Quindi puoi parlarci un pochino
3: calcio
0: del tuo cadenazzo.
3: Calcio cavallo facevo io. No, allora, io ho iniziato le giovanili del cadenazzo all'età di 6 anni, ero un pre. Non potevo giocare. Dal settimo ti tesseravano.
0: Però
3: siccome avevo doti da giocoliere.
0: Ma eri bravo tu?
3: L'allora mio allenatore Piero, che ringrazio la vita, mi dice: ma sai che cosa, allenati con noi?
0: Giustamente.
3: Quindi
0: ti ha svoltato
3: io
0: un
3: abitando
0: po'.
3: A Cadenazzo, ai palazzi vicino al campo, scendevo e andavo ad allenarmi.
0: Quindi
3: però non giocavo mai, non ero mai convocato la domenica.
0: Ma come? Perché eri piccolo?
3: Eh sì, ho un anno in meno di...
0: Quindi non potevo.
3: Quindi ho dovuto aspettare quell'anno, mi sono allenato, ci ho creduto. E alla fine mi hanno venduto al Gambarogno.
0: Quindi è andato benissimo.
3: Quindi direi che a Cadenazzo è andato
0: fantastico,
3: benissimo. Vabbè, questa è la mia storia che riguarda il calcio. Però sono qua, quindi non è che ho sfondato nella carriera calcistica.
0: Ma vabbè, però in ogni caso tu mi sembri uno da doppio passo. Quindi se vuoi passare domenica,
3: se vuoi.
0: Ti aspettiamo.
3: Guarda, questa è bella per i pochi. Sono più uno da Veronica.
0: È presente? Che io lo so. So che cos'è.
3: Veronica nel calcio, hai capito?
0: Questa mi è piaciuta.
3: Batto le mani da solo.
0: Bravo, bravissimo.
3: Bravo dentro.
0: Potete anche spegnere la radio fino alle 15.
3: Dopo questa, guarda,
0: riaccendetela.
3: Avete tutto il diritto.

0: Poker Face, Lady Gaga su Radio 3 con Danny e Luca. Questo è l'appuntamento dei due di troppo che prima o poi lasceranno a casa, perché essendo di troppo qualcosa ce la volevano dire.
1: Ah, dici che è un messaggio subliminale quello?
0: Potrebbe essere.
1: Allora, bro, stavamo leggendo poco fa insieme questa notizia sulla benzina che è più cara.
0: Sì, però in realtà
1: poi
0: se andiamo ad aprire,
1: costava
0: esatto,
1: di più,
0: cioè. Esatto. Stiamo leggendo la notizia su Ticino News.
1: Ma addirittura, voglio dire, cioè, già costava diesel di 2,32 costava di più, cos'erano? 3 franchi al litro?
0: 3 franchi e 15 c'era scritto. 3 franchi e 15, sì.
1: Ma tanto tempo fa.
0: Io però prediligerei il treno, Se costasse così tanto userei il treno per venire
1: vero,
0: al lavoro.
1: Vero.
0: A parte che adesso che la dobbiamo lasciare alla romantica mi conviene lo stesso prendere il treno.
1: Stavo pensando di comprarmi il rollerblade, bro.
0: Ah, ma
1: presente?
0: Dai, certo che
1: sì.
0: Ho presente. Ma la salita come la fai?
1: Ecco, rollerblade.
0: È difficile.
1: Ma
0: no?
1: Che difficile, però un po' di polpacci lì.
0: Certo.
1: Bisogna usare. Bro, devi sapere andare con le gambe, non è che è una macchina che ha motore.
0: La salita è difficile.
1: Ma devi avere i polpacci giusti.
0: Ho capito, non è che puoi arrivare in radio.
1: Il problema è quando scendi dopo la discesa, sai che c'è il freno che devi azionare tirando sul tallone.
0: Voi lo sapete probabilmente, per quelli di Melide, via Carona è un po' ripida.
1: È un po' abbastanza, sì.
0: Un po' ripidina, quindi potrebbe essere un problema.
1: Però guarda, andare fino alla romantica potrebbe anche essere modo di dei passi. Sai che c'è il contapassi nell'orologio, c'è il contapassi.
0: Quanti ne fai?
1: Quello, dovrei fare 10.000 al giorno.
0: E facendo avanti e indietro dalla romantica qua?
1: No, sono meno sicuramente.
0: Meno di 10.000?
1: Sì. Son meno.
0: Beh, oddio.
1: Perché poi a un certo punto mi dice: salvo la camminata outdoor. Ma cosa salvi? No. Sai, mi fa le domande.
0: Certo.
1: A un certo punto invece mi dice: alzati, sei troppo seduto.
0: Alzati e cammina.
1: Cioè, voglio dire, ma stai anche calmissimo.
0: Però non è che facciamo un lavoro di quelli.
1: D'altro, una delle prime volte che me l'ha regalato, ho capito male. E a posto di 10.000 passi, io ho fatto 10.000 pasti. Quindi ho detto: ma così tanto devo mangiare?
0: Giusto.
1: Hai capito? Quindi ho detto: vabbè, sarà un po' tantino, però.
0: Ma tra l'altro, all'inizio, non so se anche per te è stata la stessa cosa, ma io continuavo a vedere il battito del cuore.
1: Ah sì.
0: E dicevo: allora 56, sto morendo, perfetto. Sì, 60, sì. Ci siamo.
1: Poi ho tolto. Togli opzione salute.
0: Una volta l'ho registrato di notte, ero tipo a 30 battiti. Ho detto: sono morto e resuscitato poi la mattina.
1: Che una volta l'ho registrato di notte, avevo proprio battiti altissimi.
0: Altissimi?
1: Allora, caro brother, oggi, dopo le 5 cose da non fare mentre precipita un aereo, oggi ti stravolgerò dicendoti le 5 cose che non devi fare se stai annegando.
0: Ah, bello, mi piace questo. Ma prima ti posso chiedere quali sono un po' gli argomenti di oggi, proprio di tutta la puntata?
1: Io so, così. Tu le come devi snocciolare.
0: Allora, oggi giocheremo.
1: Bravissimo.
0: Se ci sono le richieste al piripicchio piripacchio.
1: Bravo, brother.
0: Chi vuole partecipare per vincere oggi premione?
1: Oggi do combo, anche vai. Oggi. Già ho dato una combo durante il fuori menu io,
0: Sì.
1: Sono gli ultimissimi pezzi. Combo cappello borsone.
0: Esatto,
1: radio.
0: Sì.
1: Quindi, voglio dire, doppio. Bella,
0: vai,
1: mi piace questa. No, scusa, appena parte questa io ho l'immagine di sti due nell'auto. Poi cos'è che abbiamo, bro? Se non sbaglio abbiamo un bellissimo mashup da ascoltare.
0: Oggi abbiamo un mashup di generazione a confronto, dove misceliamo una canzone del passato con una canzone moderna. Quindi prendiamo il cantato e lo uniamo a una base.
1: E ovviamente calcolando tutti i BPM del caso.
0: Certo, sì.
1: Ormai sono tecnico, loro, sì, ormai sta diventando tecnico.
0: E poi c'è Partiradar.
1: Un partiradar
0: che cos'è?
1: Non svegliamo tutto.
0: Come no?
1: No, non subito.
0: Va bene, dai. Partiradar,
1: guarda,
0: basta.
1: Mi stai stupendo, è 20 anni che fai radio, ancora vuoi svelare tutto
0: dire.
1: Subito.
0: Ma adesso la radio è cambiata, lo sai, non è più come una volta.
1: Vuoi iniziare anche tu, No, perché sai, gli ascoltatori ogni 20 minuti cambiano. Cambiano cosa? Se ci amano, ci amano.
0: Tra l'altro.
1: Quindi attenzione, tra poco grandi messaggi da dirvi, soprattutto sulle 5 cose da non fare mentre stai annegando.
0: Bello, bellissimo, io l'ho letto fuori onda, me lo
1: carino,
0: sono un po' spoilerato,
1: carino.
0: Bello, vi fa ridere.
1: Nel frattempo vi regaliamo uno dei tormentoni dell'estate, quello di Fred De Palma, Anitta e Mischilla.
0: Bel terzetto, forte, soprattutto quando si parla di latino, sono lì. La testa gira.

0: La testa gira. A me non gira da un sacco di tempo, sai? Forse è un qualcosa che faccio di differente. È un po' di tempo che non mi gira più la testa.
1: Sei astemio.
0: Invece, ma tu cosa fai? Ti bevi?
1: Bella aperitivello, vedi come ti gira la
0: tra
1: testa.
0: Tra canni, che cosa tu?
1: Ti vedo io a fare un bel aperitivo con Bobo Piffaretti, per esempio. Però
0: non, non ci sto dietro.
1: Ah, hai capito, hai capito. A proposito di bere, visto che siamo nel tema,
0: dici.
1: Non fare mai queste cinque cose, caro fratellino mio, se stai annegando, affogando.
0: Dici.
1: Mi raccomando.
0: Allora,
1: bere l'acqua del mare sperando di finirla. Sai che c'è gente che sto annegando e poi va. Sfilettare un'orata con una smerigliatrice.
0: Non anche questo.
1: Non lo dico io, salute fitness. Seguite la pagina perché sono robe scientificamente provate.
0: Ma dici per la corrente tu?
1: Mai cercare una presa per caricare il telefono mentre stai annegando.
0: Me l'han detto questo.
1: Ascoltare la musica su un vecchio compact disc. Non farlo mentre anneghi. E aspetta, questo no, e poi basta. Se ancora non ci segui, clicca segui.
0: Sono simpatiche come cose, carine.
1: Poi ne abbiamo altre su prossimi giorni, però. Sempre su salute e fitness, di ciò che non devi fare prima di andare a letto.
0: Cioè? Me la vuoi, dai, almeno la prima.
1: Ma ancora, non ti snocciolo nulla.
0: Dai, la prima, no, la prima.
1: No, perché è un modo di andare a letto strano.
0: Va bene.
1: Snocciolare tutto questo.
0: Tu hai mai provato a caricare il telefono in acqua?
1: No,
0: mai.
1: Però sai che cosa? Adesso mica c'è il portatelefono che non ti fa bagnare il telefono.
0: Ma da un bel po'. Però io ho sempre temuto che l'acqua entrasse lo stesso.
1: Anche io, mai fatto, quindi... mai comprato.
0: Senti, già che ci siamo, dai, a proposito, ti parlo delle nuove cose che ha lanciato iPhone a Apple, più che altro.
1: Stamattina sentivo Ruben, perché lo sveglio presto stamattina, e ne ha parlato, però credo che abbia fatto una roba velocina.
0: Lo ridiciamo anche noi.
1: Sì, perché comunque le 6, tante ore, magari non l'hanno sentito.
0: È gente differente. Ieri Apple ha fatto la sua classica presentazione di nuovi prodotti, presentazione un po' sottotono, no?
1: Rispetto a altri,
0: se confrontiamo alle altre,
1: ad altri lanci.
0: Hanno lanciato, secondo me, degno di nota, il nuovo iPhone Duo. Che è un iPhone pieghevole.
1: Che quando l'hanno visto quelli della Samsung, ha riso 8 giorni.
0: L'hanno fatto 2 anni
1: l'hanno
0: fa.
1: Fatto già 2 anni fa. Allora.
0: Sì, però sai che cosa? C'è un po' la rincorsa a fare lo schermo perfetto senza la piega in mezzo.
1: Ah, ok, ok.
0: Giustamente,
1: okay. Sì, quando
0: tu pieghi il telefono, hai un po' quella curvetta.
1: Sì, sembra.
0: Non è che puoi essere.
1: Non è proprio
0: perfetto.
1: Uno schermo tipo tablet. Sì.
0: Però Apple garantisce una visibilità limitata della. Non so il termine tecnico di questa giuntura, insomma.
1: Ok, sì.
0: E poi oltre a quello ha presentato i nuovi iPhone che usciranno seguendo la linea dell'iPhone 17, quindi uscirà il 18.
1: Ah, davvero? Già?
0: Altre cose sì.
1: Ma
0: sì,
1: io che volevo lanciarmi.
0: Beh, è passato un anno.
1: Io sul 17 volevo lanciarmi in questi mesi.
0: Vabbè, ci sta, costa meno.
1: A parte meno. Quello dico, ma già sono sul 18. Cioè,
0: già
1: non fa neanche in tempo a respirare il 17, già siamo sul 18.
0: Lo sai, ogni anno arrivano nuovi, sì. Però l'unico che ti posso consigliare è quello nuovo. A livello di prezzo un po' meno, perché siamo al
1: 17.
0: Alti,
1: dici 17?
0: No, il Duo. iPhone Duo. Sì. Costicchia.
1: Sì.
0: Costicchia un bel po', sì. Tra l'altro bisogna aspettare forse fino a ottobre per ricevere i primi.
1: Immagino le file che faranno per i primi pezzi venduti.
0: Sì, sì. La punta della fila arriva fino a qua.
1: Sicuro. L'hanno già fatto
0: qui
1: in passato?
0: Sì, però non c'è più come prima quell'aspettare il nuovo prodotto.
1: E poi secondo me il pieghevole non è che piace a tutti.
0: Ma anche secondo me.
1: A me non è che.
0: Anche secondo
1: un po'
0: me.
1: Da tamarruccio aprirlo, no?
0: Danny nei prossimi mesi. Oh, ho comprato l'iPhone 2.

0: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
1: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
2: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva. Il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
0: Wow! Indovina chi apre a Lugano?
3: Chi?
0: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
3: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
0: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
3: Perfetto, ci vediamo lì!
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: I need a dollar, lo dice Aloy Black, Radio 3.
1: Anche i Nida Frank va bene lo stesso.
0: Ma scusami, però sti microfoni che. Cioè, dai,
1: ma devi seguirli, perché è fatto apposta.
0: Ah,
1: devi,
0: sono quelli.
1: Devi seguire l'andamento della radio.
0: Vabbè, comunque. Casca il microfono. Stavo guardando, visto che ci sono le. C'è la possibilità, detto quello. Visto che abbiamo detto dell'iPhone nuovo, il duo,
1: sì,
0: poco fa, cioè, ma prezzi fuori di testa.
1: Sono altissimi, sì.
0: Cioè, 3200 franchi tu prenderesti mai un iPhone o
1: allora,
0: un telefono?
1: È quello super.
0: 3200 franchi, eh? Super cosa, devi far tutto, devi
1: no,
0: fare.
1: No, dico le specifiche che sono altissime.
0: Tipo?
1: Quello base, quanto viene?
0: Quello base,
1: 2000.
0: Sembra un'annata quello base, 1999.
1: Sono tanti. Io non li spenderei.
0: Cioè, 2000 franchi, ragazzi, per un telefono sono tantissimi.
1: Ah, però
0: no?
1: Sai che cosa? Se ti serve per il lavoro o se hai i soldi da buttare o sei appassionato di te, le sto trovando tutte, le sto trovando tutte, ma io mi trovo bene con questo qua, va benissimo.
0: Io anche con questo, no, questo è quello della radio, con questo, vedi?
1: Adesso il 6 ancora.
0: È da un mesetto che ho osato levare anche la custodia, non so se ci fai caso.
1: Ah, è vero, quindi sei uno dei pochi, tra l'altro.
0: Quindi quando cade prende le botte,
1: stack.
0: Va bene, va bene, perché tanto la mia intenzione è quella di cambiarla, non con uno da 3200
1: franchi. Però ti dico una cosa, non vivi più con i tuoi genitori, che quindi se ti si spacca te lo comprano loro, te lo devi comprare tu.
0: Ma quello da anni ormai. Anche tu un bel po' che non vivi più in casa.
1: No, infatti, però me lo compro, me lo faccio comprare.
0: Ecco l'inghippo, dov'era? Te lo fai comprare comunque.
1: No, però sai, ti parlavo fuori onda di questa trovata dei nuovi dispositivi iPhone che tu in America li puoi noleggiare.
0: Ah sì, una sorta di noleggio.
1: Hanno lanciato la formula del noleggio.
0: E invece qua è diversa, perché qua ti danno la possibilità tramite un abbonamento di pagarlo a poco.
1: Esatto, sì.
0: Però non è che puoi ridarlo una volta che ti sei stufato.
1: No,
0: devi andare a termine. Devi andare a termine il contratto. Mentre lì è proprio stile un noleggio di auto.
1: Esatto, sì. Non so per quanto hai il
0: noleggio.
1: Qual è il tempo massimo del noleggio, il tempo minimo, insomma. Però sì, c'è questa nuova formula che ha lanciato Apple dalle nostre parti, non credo che arrivi mai.
0: Ma dovrebbe arrivare dalle nostre parti, no?
1: Sai, se hai quella formula lì, comunque con le compagnie telefoniche.
0: C'è qualcuno all'ascolto che spenderebbe mai, ma anche il Basic, che spenderebbe mai 1999 franchi per un telefono?
1: Allora, c'è un messaggio audio,
0: anche
1: lo
0: ascoltiamo. Basic, cioè,
1: ci fidiamo?
0: So io.
1: Boh,
0: sì, magari è il...
1: Ci fidiamo?
0: Magari qualcuno lavora per l'Apple. Prego.
1: Ci fidiamo?
0: Fidiamoci.
2: Sì,
0: fidiamoci.
2: Il problema purtroppo è che questi telefoni, belli quanto vogliamo, ma dopo un po' non fanno più gli aggiornamenti e quindi ti obbligano a cambiarli.
0: Ecco i
2: furboni. Si chiama marketing, purtroppo.
0: Vero,
2: vabbè,
0: vero,
2: facciamoci una ragione. Comunque 3000 franchi per un telefono,
0: dai,
2: è follia.
0: Dai,
2: totale.
0: Dai, raga, sì, ma sì, a parte quello, il Basic 1999, cioè, ma mai al mondo.
1: Però vabbè, noi non siamo nessuno per dire.
0: Cioè, io aspetto, vedi, manco morta, pago a rate e via. Vedi? Nessuno lo farebbe, secondo me. Cioè, io, per esempio, sto aspettando la fine di novembre.
1: Per fare che cosa?
0: Perché so che scendono i prezzi, capito? Per comprare, ma ancora il 17.
1: Giustissimo.
0: Ancora il 17.
1: Vabbè, ci sta, ma tutti penso che facciano questo, eh.
0: E quindi.
1: E quindi tirano indietro i prezzi. In realtà tu pensi che li abbiano tirati indietro, ma.
0: Però ha ragione, perché dopo un po' non fanno quello che devono fare. Sta roba qua, me la racconta sempre Riccardo Pellegrini. Sai quando ti dicono per evitare di fare troppi consumi all'acqua? Parlo di lavastoviglie, attenzione, un'altra cosa, per carità, però siamo sempre nell'ambito della tecnologia, se vuoi, che ti dicono non serve, che so, sgrassare sotto il rubinetto e poi metterlo in lavastoviglie.
1: Questo è vero.
0: Fallo direttamente in lavastoviglie.
1: Questo è vero.
0: Non è vero.
1: Sì, invece.
0: Non è vero, se ti rimane il parmigiano che è grattugiato, quello che hai fatto per le lasagne, che ti rimane presente, che ti rimane ben attaccato alla teglia.
1: Sì.
0: Quella roba lì poi dove va a finire?
1: No, non è vero.
0: Negli ingranaggi della lavastoviglie.
1: Non è vero, non è vero.
0: E poi chiami il tecnico dopo un mese.
1: Non è vero, ti spiego io che cosa succede.
0: La Kim vende lavastoviglie, che stai difendendo la categoria.
1: Io mi occupo, sono in casa, faccio quelle cose lì, sono mie.
0: Ah.
1: Sì, no, aspetta, ti racconto. Allora, se tu lavi i piatti prima di metterli nella lavastoviglie,
0: che cosa succede?
1: Li metti puliti, ok? Quindi li hai puliti perfettamente. Il filtro della il sensore della lavastoviglie non percepisce più lo sporco. E quindi cosa fa? Dice: no, devo pulirlo a tutti i costi. Se tu me l'hai messo dentro è sporco. E quindi ti va a rovinare sia le stoviglie e sia si rovina lei stessa.
0: Sei sicuro? Sono
1: 100%. 100%.
0: Io comunque una sbrisatina prima di mettere dentro gliela do sempre.
1: Ma che cosa?
0: Nel senso, se vedo che ci ha attaccato il formaggio, una sbrisatina, pulitina. Tra l'altro adesso, prima con la spugna, quella classica gialla da una parte e verde dall'altra, hai presente?
1: Adesso invece?
0: Proprio ho imparato
1: la paglietta.
0: No, come si chiama quella roba lì?
1: Il raschietto.
0: Il raschiettino.
1: Funziona quello lì.
0: Funziona.
1: Vedi, ha scritto bravo Ventura.
0: Lui rivenderà la vostra viglia.
1: Grazie.
0: Uno che si chiama

0: Pretty Slowly, si chiama Benson Boone, questo artista che negli ultimi anni comunque sta stupendo.
1: Allora, sai che ho visto un suo concerto ultimamente e praticamente una sua fan deve sposarsi e ha chiesto se cantava lui al suo matrimonio con tanto di cartellone. Lui ha fermato parte del concerto, ha fatto quattro risate, ha detto: se riesco arrivo, se non ho altri concerti da fare potrei venire al tuo matrimonio, ma ovviamente la cosa è ironica perché è impegnatissimo.
0: Dai,
1: però carina.
0: È come sotto Natale quando dici: oh, se non ci vediamo comunque.
1: Sì, esatto.
0: Io tanto ci vedremo, ma se non ci
1: vediamo... Buon anno sindora. Però carina è stata la cosa, perché lui ha fermato parte del concerto proprio per dedicarsi a questa fan che, alzando il cartello, chiedeva appunto la partecipazione dell'artista al matrimonio.
0: Un po' di umanità ogni tanto serve anche.
1: Però carino, lui bravo. Ciao, allora Ale ci dà un'informazione sulla viabilità, giusto ricordare prima quella: autostrada in direzione nord tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao, c'è un cantiere aperto sul bordo della strada destra che crea forti rallentamenti fino ad arrivare a viaggiare quasi a 15 km orari. Prestare quindi attenzione.
0: Grazie a te. E poi aggiungo a questo che tra Cadenazzo e Contone il traffico è fortemente rallentato. Tu, quella zona che la conoscevi molto bene, sempre perenne, tutti i giorni è così.
1: Sono tutti i giorni così. Allora, sentiamo anche il messaggio vocale di Momi. Ci sei?
0: Yes,
1: vai.
2: Secondo me è una follia spendere 3.000 franchi, 2.000, 1.000 per far sapere i fatti miei agli altri. Perché ormai è così, Grande Fratello ovunque. Dimenticavo, ho una vicina che fa lo stesso servizio gratis, dalla finestra.
1: È il Grande Fratello che spie, guarda. Ma che c'è gente che non usa neanche più gli allarmi e le telecamere perché ci sono i vicini di casa che fanno tutto.
0: Vabbè, ci sta, risparmi.
1: Ma dove abitavo io prima? Cioè, ti ricordi? Quando arrivavo c'erano sempre i vicini di casa del primo piano
0: della corte
1: che usciva la testa.
0: Ma dai?
1: E posteggiavi tu che non venivi, non so, una volta ni morta di pa.
0: E loro sapevano.
1: Tu chi sei? Dove stai andando?
0: Guarda, devo portare una roba.
1: E te dici, oh, in realtà vado a salutare il mio collega. Ah, ok, ti apro io il portone. Va bene. Tutta...
0: Portinai,
1: allora, qualcun altro scrive: manco mo. Ah, quello l'avevo già letto. Era bello avere gli anni 90, negli anni 90 il Nokia 3310 senza problemi, è vero. L'unico gioco che aveva era Snake.
0: Sì, però così con tutto, se ci pensi.
1: Sì. Cioè, quelle annate non paragoniamole. Gli anni 90.
0: Nokia 3310 lo puoi paragonare a tutte le cose nuove che esistono oggi.
1: I migliori sono quelli come annate.
0: Però c'è un po' di evoluzione. Dai,
1: certo,
0: ci sta.
1: Ciao giovani, io non spenderò mai 2.000 franchi per un telefono, anzi già 300 sono troppi. Ciao Paola, grazie, è vero. Per la storia della lavastoviglie, caro Luca, a me il tecnico non aveva raccontato proprio così, scrive Fabrizia. Mi diceva che se li metti puliti, i sensori della lavastoviglie non leggono lo sporco, quindi la mano lavano meno risparmiando e tu ti ritrovi comunque piatti sporchi. Quindi è meglio lasciarli un attimino più unti in modo che i sensori capiscono che è sporco e parte del lavaggio come si deve.
0: Ok, beh,
1: era quello che raccontavi
0: essere.
1: Circa anche tu.
0: Più o meno.
1: Cioè, quindi ogni tanto lasciargli un po' di sporcizia serve.
0: Sì, devi togliere il grosso, chiaramente, perché il filtro ti trattiene un bel po' di cose, però se gli lasci l'osso del pollo, non è che te lo brucia.
1: Questo anche vero. Poi
0: brucia.
1: L'ultimo che sta scrivendo è riferito a te. Leggilo tu, e per te scrive: bravo Ventura, e poi dice: non proprio così, perché?
0: Ah, bravo o non bravo?
1: Ma perché? Perché? Leggi, perché?
0: Perché dice: quello che hai detto è corretto, ma con il programma automatico non riesce a rivelare lo sporco e quindi non capisce nulla. Tra l'altro i piatti si mettono sporchi e si pulisce il filtro. Se metti i piatti puliti non ti serve la lavastoviglie. E tra l'altro, oltre a mandarle in tilt, mangi sapone. Esatto, solo con l'automatico.
1: Hai capito?
0: Quindi è quello che dice.
1: Quindi devo dare ragione alla mia compagna che mi dice: ma mettili dentro così che sono sporchi. Ma io non so, quel vizio lì ce l'ho. Ale, che raccontava del traffico, aggiungili dentro: scusate, ma io ho anche raccontato degli impediti.
0: Sì,
1: presente,
0: sì,
1: che noi non abbiamo letto. E dice: se calcoliamo anche gli impediti e la guida che rimangono sulla corsia di sorpasso, pur avendo la corsia destra libera. Ecco, non volevamo leggerlo. Ale l'abbiamo detto.
0: L'ha detto Ale, finisce con 68 frena.
1: Quello.
0: Zero.
1: C'è il comandante, signorita.
3: Ma sì che sono io, e l'anima la vedi. Oggi mi sento un dio.

cuore solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

0: risparmio alla Migros. 50% sulle ali di pollo Optigal al naturale o speziate a soli 6 franchi al chilo. Scopri di più su migros.ch. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
4: E i consumi?
3: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
4: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
5: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
7: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
8: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
9: Volkswagen.
10: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
11: Amore, mi compri una nuova cucina?
12: Fatto.
11: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
12: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
13: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: bene, se lo dici così fui nelle cuffie.
1: Ma loro non hanno sentito comunque quello che tu
0: hai detto. Iris o Iris secondo te?
1: Iris.
0: Iris.
1: Sì, perché è inglese.
0: Famoso Iris Pub.
1: Iris. Quelli c'è lo
0: sh. Allora salutiamo anche Raff Rest, che ritorna in Vallese con Tony, il suo bellissimo cagnolino. Ci ha mandato anche la foto.
1: Ciao ragazzi, salutatecelo.
0: Poi la storia della lavastoviglie l'ho sentita anch'io. Salutiamo anche Luca che scrive: raga, allora cosa devo fare con sti piatti? Sono un attimino confuso. No, pare Luca,
1: spiegalo, Danny, vai.
0: Segnatelo, perché io dovrò anche chiedere Venia, la mia compagna, che mi diceva: ma mettili dentro sporche che funziona.
1: E invece?
0: E invece,
1: spiegalo, vai.
0: E invece, caro Luca, pare che sia così. Bisogna metterli più sporchi sono meglio, perché sennò insomma non legge quello che deve pulire.
1: Però ripetiamolo bene: non dovete lasciare i pezzettoni dentro.
0: Sì, ecco,
1: il grosso lo tirate via con un pezzo di carta, lo buttate via.
0: Esatto.
1: Poi con le mani, no?
0: Le cose leggere in teoria ce la fa. Lori scrive: ciao Luca e Danny, passate una bella giornata. Io i piatti li passo comunque sotto il rubinetto e poi li metto in lavastoviglie. Ciao da Lori.
1: Perché c'è sta roba qua da
0: forte
1: sempre.
0: Abbraccio.
1: Anche i miei genitori lo facevano.
0: Tornando all'iPhone, quello il duo, l'iPhone 2, qualcuno scrive: ragazzi, voi non sapete fare affari? Ho preso il 17 nuovo di pacca, mai usato, modello base, 250 grammi, 300 franchi.
1: Grammi?
0: No, gigabyte, scusa. Scusa, gigabyte. Ha messo G, ha messo 300 franchi, ma sicuro che è vero?
1: Lo che è 258 grammi, non lo so, però...
0: Di felicità. Poi, Tizze, buongiorno, ciao ragazzi, non potete dirmi che la cantonale di Catenazzo è sempre stata trafficata? Cioè, sì, dai, negli anni sì, ora va bene che hanno messo sto semaforo che non serve a nulla.
1: Io allora ti dico...
0: Complica la cosa più di quello che era.
1: Io nella mia vita l'avrò fatta 30 volte la cantonale
0: quella
1: lì.
0: Quella
1: 40,
0: quel tratto lì.
1: Sì, perché un po' non è che vai spesso a Catenazzo.
0: Io ci vivevo,
1: parti.
0: Quindi capivo del traffico. E dice, dicono che dovrebbero adattarsi al traffico e migliorare la viabilità, ma per ora tutta questa intelligenza faccio un po' fatica a vederla.
1: Cioè, quel cosa dici? Cosa dici?
0: Quel punto lì secondo me non servivano. Cioè non togli una rotonda per mettere...
1: Ok.
0: Poi una sorta di rotonda, perché c'era un'intersezione per svoltare verso il Ceneri Vecchio. O a destra andavi, diciamo, verso il piano di Magadino.
1: Sì. E quindi secondo
0: adesso
1: te...
0: lì ha messo semaforo. Ma uno lì andava a cerniera con l'occhiolino: passa tu che poi passo io. No, ci si mette d'accordo così.
1: Con l'occhiolino così.
0: Passi tu che poi passo io.
1: Anche mio nonno mi guardava con l'occhiolino così, perché aveva chiuso e basta.
0: L'occhio mugno è diverso. L'occhio mugno è diverso. Quindi sì, anche secondo me i semafori in quel punto a Catenazzo.
1: Aspettiamo le vostre richieste per il piripicchio.
0: Piripacchio.

0: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
1: Il Mitsubishi Outlander 4x4 è ora disponibile a partire da 39.990 franchi. Ancora domande? Allora correte dal vostro partner Mitsubishi più vicino.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Auto Ronchetti presenta...
5: Ma sei sicuro che ci sia tutto?
4: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
5: Allora sì che è spaziosa.
6: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
9: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
10: Sono le 13:59.
11: Ticino News.
12: Buon pomeriggio in studio Laura Zucchetti. Un aumento di stipendio generalizzato in Svizzera del 2,5% alla luce della debole evoluzione dei salari nell'ultimo decennio, di una migliore congiuntura e per contrastare il caro vita. È la richiesta per il 2027 espressa oggi dall'Unione Sindacale Svizzera. Alessandro Cocca.
13: Gli stipendi devono aumentare l'anno prossimo in modo generalizzato, a dirlo l'Unione Sindacale Svizzera, che oggi di fronte alla stampa ha messo nero su bianco le proprie rivendicazioni salariali per l'anno prossimo. Una fetta sempre maggiore della popolazione ha difficoltà a risparmiare, la conseguenza è una diminuzione della fiducia nel sistema democratico. L'aumento degli stipendi è dunque un bisogno della società, ha spiegato il presidente dell'USS Pierre-Yves Maillard, che ha individuato la principale causa dell'erosione del potere d'acquisto nei premi di cassa malati, definiti una sorta di oggetto fiscale non identificato che aumenta di anno in anno senza che la politica intervenga per contrastare la situazione. Maillard ha pure riscontrato delusione nei confronti

0: del partenariato sociale responsabile di definire contratti collettivi e quote del secondo pilastro. Fra le fasce più penalizzate in fatto di salari bassi c'è quella femminile. La vicepresidente dell'USS, Vania Leva, ha infatti sottolineato come il problema sia particolarmente frequente in settori tipicamente scelti dalle donne, come la vendita al dettaglio, le pulizie e i servizi alla persona.
1: Prevenzione al suicidio, oggi ricorre la giornata mondiale. Allora, perché è importante parlare di un tema così delicato? Lo abbiamo chiesto allo psichiatra Orlando Del Don.
2: Importante parlarne per questa ragione. Allora, la causa multifattoriale, questo bisogna anche dirlo, multifattoriale vuol dire che la situazione personale, sociale e anche economica, come dire, quello che succede nell'ambiente in cui viviamo ha creato una situazione particolare, che è quella solitudine, difficoltà a capire i cambiamenti veloci, sentimento di emarginazione, difficoltà ad essere all'altezza degli altri perché continuiamo a fare confronti con gli altri, difficoltà economiche, eccetera. È multifattoriale, questo bisogna che lo capiamo per anche instaurare poi dopo una prevenzione che sia efficace. E poi teniamo presente ancora una cosa, che ci sono tutti quei suicidi che sono dissimulati e i tentativi di suicidi, e teniamo presente il fatto che sempre di più, soprattutto i giovani, fanno fatica ad esprimere in maniera esplicita il vissuto che stanno sperimentando, il vissuto di dolore, il vissuto di fallimento, inadeguatezza, paura, eccetera. E bisogna saper cogliere anche quei sintomi che sono silenti o che non sono esplicitati in maniera molto chiara. Allora, è importante fare questo, e soprattutto la prevenzione, che è quella di fare in modo che nessuno si senta isolato.
1: Andiamo all'estero, fateci finire il lavoro e ogni americano avrà $5,000. Fa discutere la promessa del presidente americano Donald Trump in vista del voto di midterm. Se i repubblicani conquisteranno sia la Camera che il Senato, distribuirò un dividendo a ogni cittadino adulto. La chiamata raccolta degli elettori è avvenuta ieri durante la convention del partito repubblicano a Dallas, in Texas, quando il capo della Casa Bianca ha cercato di invertire le tendenze sfavorevoli dei sondaggi che lo danno ai minimi storici in quanto a popolarità, con la promessa appunto di denaro sonante. Costo dell'operazione, stimano i media americani, oltre 1.300 miliardi di dollari. In chiusura allo sport parliamo di hockey. Patrick Fischer squalificato per 4 anni dalla Federazione Internazionale. L'ex coach della Svizzera non potrà guidare nessuna nazionale fino al 2030, e questo in seguito allo scandalo del falso certificato Covid. Lo anticipa la NZZ precisando che la sospensione riguarda solo le squadre nazionali e non quelle di club. Stando sempre alla NZZ, sia la federazione tedesca sia quella ceca avevano sondato il terreno per capire se Fischer avesse potuto diventare il nuovo allenatore delle rispettive nazionali. Ora di certo non sarà possibile, perlomeno fino al 2030. Al momento non è chiaro se il 51enne presenterà ricorso contro questa decisione.
3: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria Amag e dal nuovo Skoda Epic.
4: Infotraffico.
1: 3 minuti dopo le 14, via Swiss segnala rallentamenti sulla strada tra Minusio e Locarno. Sempre nel Sopracenere c'è traffico anche sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone.
3: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: Summerfunk.
1: Non ieri ci siamo neanche messi d'accordo.
2: Ieri 44enne, ieri
1: il Gabbanello.
2: E lui ieri ha compiuto 44 anni.
1: È un uomo affascinante, secondo te?
2: Nell'82 sì, mi assomiglia. Però anche la Patti ha detto che in alcune foto assomiglia al Gabbani. Io quando un determinato taglio di capelli, il baffetto.
1: Da vestito, però.
2: Sì, certo, certo. Non con la nuda, no, cos'è la scimmia nuda che balla, occidentali, occidentali scarpa. Allora, augurano lui ieri, oggi no. Quindi c'era già un
1: anno in più.
2: Un anno e un giorno in più.
1: Beh, allora ci sta.
2: Trovata la prima delle due concorrenti, per quello che riguarda il piripicchio, c'è chi si è proposto, tra poco giocheremo, se c'è qualcun altro che si propone. Ci
1: come
2: manca
1: si chiama
2: l'altra concorrente. Aspetta che vado a prenderlo.
1: Vai, vai tranquillo, con comodo.
2: Yasmin.
1: Brava.
2: Quindi,
1: Yasmin.
2: Allora, in teoria servirebbe la voce di un maschietto per non confonderle, come è stato l'altro giorno, credo,
1: però,
2: ieri,
1: però,
2: due giorni fa.
1: Sì, due giorni fa. Tre.
2: No, vabbè. Forse, vabbè, comunque quando è successo che due concorrenti al femminile si sono proposte è stato difficile di conoscere, ma si è giocato lo stesso. Quindi se volete prenotarvi, manca un concorrente, un avversario, chiamiamolo come vogliamo, in palio la combo borsa cappello Radio 3i 079 449 9537, poi vi si chiama noi.
1: Anche perché sono gli ultimi della stagione, sì, quindi veloci.
2: Forse
1: veloci.
2: Davvero gli ultimi sto giro. Guarda, io qua c'ho tutte X sul mio inventario.
1: Ma quello è battaglia navale, no?
2: Che da magazzino, che... tutto X, questa è l'ultima freccia che vedi in indica l'ultima combo a disposizione di oggi.
1: Quindi veloci per giocare con il piripicchio piripacchio, vi dovete prenotare su WhatsApp allo 079 449 9537, poi parteciperete tramite telefono per questo vero falso.
2: Sì, li chiamiamo noi, neanche lo sbatti di farvi spendere, capito?
1: Sì, gratis.
2: A gratis.
1: A gratis con 2G.
2: Come poi nel corso di quest'ultima ora parti radar, abbiamo anche generazione confronto.
1: Yes, abbiamo un bel po' di roba.
2: Contenuti che al giovedì fa una differenza, visto che ci si avvicina al weekend.
1: No, sai che cosa? Un amico mi diceva che il giovedì ormai è il nuovo venerdì, quindi sai, lo devi considerare come
2: vero,
1: tale.
2: Vero. Per esempio, stasera persone. Se esce Lugano c'è gente, capito,
1: sì,
2: il giovedì.
1: Una volta non esisteva il giovedì, era tutto un moratorio. Adesso invece il giovedì per tanti è il nuovo venerdì. Qualcuno perché voleva creare il doppio venerdì, per divertirsi due giorni. Per altri è perché magari lavorano il weekend, no Danny?
2: Approfittatene!

0: fallo adesso, che sei velocissimo tu a fare le cose.
1: Allora dammi un secondo, intanto
0: you
1: vai,
0: parla. Questa Pride in the name of love. Allora finalmente abbiamo anche la voce maschile prenotata, sono due. Allora se non è uno è l'altro, adesso vi scriveremo, poi vi contatteremo noi, però nel caso l'altro maschietto che sembra notato lo terremo per i prossimi giorni, giusto?
1: Giustissimo,
0: Luchino?
1: Sì.
0: Magari già domani rifarò un peripicchio, vediamo come va. Comunque vi terremo conto, grazie per la prenotazione. Quindi tra pochissimo uno dei due scriveremo e poi vi contatteremo noi. Sappiate che al di là c'è Yasmin, quindi voce femminile che vi sfiderà. Noi siamo pronti, credo, fra pochissimo per la generazione a confronto. Che
1: vai,
0: cosa succede?
1: Cos'è?
0: Due belle canzoni, una nuova, una del passato, che si mashappano.
1: Giusto?
0: Ho detto bene?
1: Giusto.
0: Mixano anche, no? Non accorgendovene, perché comunque i battiti sono uguali, però per esempio l'ultima volta che l'abbiamo fatto in tanti hanno riconosciuto la Muove la colita, che se la giocava con quale? Tu te lo ricordi?
1: Muove la colita con La testa gira.
0: Bravissimo, di Amy Schill, tra l'altro appena
1: ricordo.
0: Sentito con Fred De Palma e quant'altro. Quindi quest'oggi abbiamo un nuovo mashup, un nuovo mix. Come si chiama la sigla, come si chiama la rubrica? Generazione a confronto.
2: Generazioni a confronto. A confronto.
1: E in questo caso che canzone abbiamo scelto?
0: Oggi, guarda, mi è stupito perché da una parte c'è September, quindi un disco famosissimo,
1: di
0: molto
1: chi?
0: Famoso.
1: Di chi?
0: E The Fire on the Fire. Presente loro?
1: Gli Earth, Wind and Fire.
0: Esatto.
1: Vero.
0: Con Honey Boy, qual è questa?
1: Purple Disco Machine del 2025, mi sembra.
0: Quindi l'anno scorso, uscita fresca.
1: Giusto, è carina. Si sposano bene e noi in generazione confronto le abbiamo messe insieme. Così su Radio 3i.

0: presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autoneck a Riazzino. Info su autoneck.ch e sui social.
1: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
2: Cosa vede qui?
3: Un body check lungo la balaustra.
2: Un body che? E qui?
3: Un gol in power play.
2: E nient'altro?
3: Ah sì, era in fuorigioco.
4: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
5: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: risparmia alla Migros. 31% sulle fettine di lonza di maiale a soli 1,95 per 100 grammi. Scopri di più su migros.ch.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.

0: Signorita Shawn Mendes e Camilla Cabello, due di troppo.
1: È già la seconda volta che abbiamo le signorita in palinsesto oggi dopo Vasco Rossi.
0: Ma va,
1: è Vasco Rossi.
0: Ah, signorita di Vasco Rossi.
1: Sì, cosa intendevi?
0: Scusa, mi hai mandato in allerta.
1: Se vuoi c'è anche quella di Justin Timberlake, se
0: no,
1: vogliamo.
0: Ma va bene, limitiamoci solo a questo. Va bene. Piripicchio, piripacchio.
2: Vai. Signore e signori, si gioca al piripicchio, piripacchio. Piripicchio, piripacchio. È vero o falso? Piripicchio, piripacchio.
1: Se trovo il foglio.
0: Allora li chiamiamo in diretta,
1: Broski. Ah, proprio adesso, non
0: vediamo
1: è
0: un attimino. No, sto facendo in diretta.
1: Guarda, questa cosa qua
0: è pochissimo. Ma ci metti due secondi.
1: Perché metti che in questo momento è scappato un attimino via e non risponde.
0: Questo malissimo, se è scappato malissimo.
1: Ma non aspettavo da uno che fa radio da 22 anni, guarda. Non
0: ti posso dire la verità?
1: Non ti sei dimenticato.
0: Mi sono dimenticato.
1: Lo sapevo. Allora, dovremmo avere da una parte Andrea, dall'altra Yasmin, giusto?
0: Allora, giustissimo. Chi vuoi che ti chiamo per primo?
1: Ma uguale, basta che c'è qualcuno.
0: Uguale, va benissimo. Allora, facciamo Yasmin.
1: Vai. Ah, stai proprio componendo il numero adesso?
0: Sì.
1: Ah, pensavo che li stessi prendendo in giro. In realtà no. Beh, comunque classico, piripicchio piripacchio, perché ormai ci ascolta da una settimana a questa parte, sa come funziona, quindi in linea abbiamo già Andrea. Buon pomeriggio Andrea.
0: No, non è Andrea, è già...
3: Perché
0: è
3: Yasmin.
1: Ah, ciao Yasmin, scusa. E anche te fuma meno, scusa, con sta voce, no?
3: Grazie, ti voglio bene anch'io, guarda.
1: Yasmin, buon pomeriggio, ciao. Andrea, siamo riusciti o...
0: Sta arrivando.
1: Ti sfiderai Andrea, contro Andrea. Yasmin.
3: Ma va bene.
1: Va bene? Conosci? Aspetta, conosci il gioco, suppongo.
3: Sì.
1: Andrea c'è adesso.
0: Andrea?
4: Pronto? Sì, ciao.
1: Ciao Andrea, buon pomeriggio anche a te.
4: Grazie altrettanto.
1: Allora Andrea, Yasmin il gioco lo conosce, il piripicchio piripacchio, è in pratica una sorta di vero falso, però per arrivare a darci la risposta bisogna prenotarsi.
0: Giusto.
1: Quindi in questo caso Yasmin, con cosa vuoi prenotarti? Dimmi.
3: Piripicchio.
1: Piripicchio, allora Andre ti rimane il piripacchio.
4: Per forza.
1: Va bene?
4: Va bene, perfetto.
1: 11 affermazioni, io direi di partire subito, Luchino.
0: Ci siamo.
1: Andiamo.
0: Vai.
1: Le carote originariamente erano viola.
3: Piripicchio.
1: Yasmin.
3: Falso.
1: È vero. Punto ad Andrea. Il Canada ha più laghi di qualsiasi altro paese.
4: Piripicchio.
1: Vai Andre.
4: Vero.
1: Giusto. Un fulmine non può colpire una persona due volte.
3: Piripicchio.
4: Piripicchio.
1: Quindi falso. Yasmin. Falso, hai detto?
3: Sì,
1: giusto. I coralli sono animali.
4: Piripicchio.
1: Andre.
4: Vero.
1: Giusto. La capitale della Turchia è Istanbul.
4: Piripacchio.
1: Piripacchio ha detto prima.
0: Sì,
1: Andre.
4: Falso.
1: Giusto.
3: No, vai Andre.
1: Il cervello umano contiene più neuroni che stelle nella Via Lattea.
4: Piripacchio.
1: Andrea.
4: Vero.
1: No, è falso.
0: Falso.
1: Punto Yasmin.
0: E siamo 5.
1: Siamo 4-2. Le impronte digitali dei koala sono molto simili a quelle umane.
3: Piripicchio.
1: Yasmin.
3: Vero.
1: Giusto. Il cammello è originario dell'Australia.
4: Piripicchio.
1: Yasmin.
3: Falso.
1: Giusto. Quattro pari. La vitamina C è presente nelle arance.
4: Piripicchio.
1: Andre.
4: Vero.
1: Giusto. Il Pacifico è l'oceano più grande.
4: Piripicchio.
3: Vero.
0: Cioè, lì uguale.
1: Vabbè. Yasmin. Lo diamo a Yasmin,
0: sì,
1: per
0: dai,
1: galanteria.
0: Dai,
1: così
0: Yasmin
1: pareggia.
4: Va bene, per galanteria.
1: Galanteria Yasmin 5-5.
3: Grazie.
1: L'ultima, attenzione, l'ultima. I delfini dormono completamente senza mai risalire in superficie.
3: Piripicchio.
1: Yasmin.
3: Vero.
1: No, è falso.
0: È falso.
1: Punto Andrea.
0: E quindi vince.
1: Punto Andrea che
0: Andrea
1: vince.
0: Bravi entrambi.
1: Allora,
0: però
1: vedi vedi a cosa porta la galanteria di Andrea, di dare il punto a Yasmin a vincere poi la manche. Yasmin, grazie per aver partecipato. Simpaticissima, un abbraccione.
3: Grazie.
1: Un bacione.
3: Baci, ciao.
1: Ciao Yasmin. Andrea,
0: ciao.
1: Tu rimani in linea perché prendiamo due dati. Ti sei aggiudicato la combo cappello più borsone griffato Radio 3i. E Luchino poi fuori onda ti spiegherà quando potrai ritirarlo e dove.
0: Giusto. Andrea, da dove ci chiami?
4: Morbio Superiore.
0: Morbio Superiore. Vuoi fare come Loris l'altro giorno che ha detto regna solo Breganzona?
4: No, dai.
1: Più umile Andrea. Più umile.
0: I Morbi adesso lo stanno insultando. Dillo una volta che è, dillo.
1: Andre, grazie, non attaccare, buon pomeriggio. Ciao, grazie.
5: Ciao,
1: buon
5: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Quindi, Piripicchio tornerà settimana prossima sicuro. Abbiamo già un concorrente che, lo ricordo, è Andy.
0: Sì,
1: è già lì,
0: già prenotato.
1: È già lì pronto, prenotato per lunedì. Poi lunedì cercheremo a questo punto la voce femminile.
0: Sì,
1: facciamo
0: ci sta,
1: questa sorta
0: almeno
1: di uomini contro donne.
0: Sai che non è male, mi è piaciuta
1: così
0: oggi.
1: Così almeno distingui bene.
0: Bravo, mi piace. Forti tra l'altro entrambi, sia Yasmin sia Andrea. Grazie Danny per il Piripicchio.
1: Piripacchio!
2: Nella famiglia di Radio 3 ci sono due di troppo, Danny e Luca.

0: Sai cosa dice un alieno guardandosi allo specchio?
1: Che cosa?
0: Cielo green. Cielo green. No. Silo Green con ci sono gli asterischi, non possiamo
1: se
0: dirlo.
1: Se non sono matti non li vogliamo.
0: Però andiamo sulle strade, anzi sulla strada, in questo caso la strada che porta verso la dogana del Gaggiolo, in direzione appunto del Gaggiolo, già da Stabio il traffico risulta rallentato, in alcuni punti congestionato, quindi la massima prudenza. L'altro giorno sai cosa mi hanno scritto?
1: Che cosa?
0: Sarà che stanno terminando il turno delle 14.
1: E per quello
0: chi fa 6:14 sta per entrare a casa e probabilmente poi intasa un pochettino le strade anche a quest'ora.
1: Ci sta.
0: Alle 2:40, anche alle 2:40.
1: Altre cose che possiamo segnalare, Danny, sono tra Cadenazzo e Contone.
0: Sì.
1: Come dicevamo prima, e poi nel Malcantone. L'hai già detto nel Malcantone?
0: Malcantone non ancora, dove siamo?
1: C'è anche nel Malcantone, siamo nel solito tratto.
0: Fammi indovinare,
1: di strada,
0: verso Ponte Tresa. Una roba verso Ponte Tresa può essere.
1: Forse.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
5: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
6: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
7: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narina Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
6: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni. Auto Ronchetti presenta.
8: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
9: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
6: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
10: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
11: Questa è Radio 3i.

0: Troublemaker, sono Olly Mars e Florida. Dove si fa festa, Danny, secondo te?
1: Non solo in Florida, ma anche in T-China, no?
2: Party Radar.
3: Dove si fa festa?
2: Te lo diciamo noi. One, two, three, four.
0: E tal quindi diso te lo diciamo noi.
1: Tal diso num.
0: Tal diso num.
1: Però dirlo bene, okay. Dialetto tal diso num.
0: Tal diso num.
1: Bravo, stai migliorando.
0: Adesso,
1: eh?
0: Dai, i miei nonni me l'hanno insegnato,
1: Sicuro.
0: Sicuro. Sicurissimo.
1: Vai, vai, dove ci si diverte questo week, Luchino?
0: Allora, spieghiamo che cos'è. È una rubrica nuova che abbiamo lanciato oggi per la prima volta per rispondere a tutte quelle persone che dicono: ma dov'è che posso andare ad ascoltare della buona musica in Ticino?
1: Soprattutto andare ad ascoltare buona musica. Il divertimento poi è una conseguenza.
0: Giusto. Allora, partiamo dal weekend. Quindi il venerdì alla Foce di Lugano prende il via il Warriors Weekend, festival dedicato allo skateboard, alla musica e alla cultura urbana. 3 giorni fino a domenica con competizioni internazionali e concerti di artisti locali e internazionali. Venerdì e sabato dalle 12 a mezzanotte, domenica fino alle 18, ingresso gratuito.
1: Sabato invece a Lugano torna Negozi in Musica. Dalle 11 alle 18 il centro città si trasforma in un grande palcoscenico diffuso con una trentina di giovani musicisti del Conservatorio della Svizzera Italiana. In programma jazz, tango, musica classica e musica leggera. Gran finale alle 17.30 in piazza San Carlo. Tutto gratuito.
0: Sempre sabato a Locarno, dalle 17 alle 23, c'è Fiesta Latina al Teatro Cambusa. Musica latinoamericana dal vivo, open mic e ballo. Anche qui ingresso gratuito.
1: Perché? Perché mi hai lasciato questo a me? Perché? Domenica alla chiesa, lì sono, giusto? Alla chiesa riformata di San Nazaro, quindi nel Gambarogno.
0: Sì.
1: Alle 16 Adrian Schöblin porta all'organo alcuni grandi classici del pop e del rock, da Elton John a Billy Joel, passando per Stevie Wonder e i Queen. Anche qui ingresso libero.
0: È stato bravissimo.
1: Bravissimo. Schöblin.
0: Certo.
1: Oda.
0: E continua anche domenica alla Foce di Lugano il Warriors Weekend con l'ultima giornata del festival dalle 12 alle 18.
1: Quindi in futuro, se avete anche voi delle segnalazioni di eventi musicali, soprattutto fatecele pervenire, ormai
0: solo
1: contatti,
0: musicali,
1: esatto,
0: solo musicali.
1: I contatti ormai li conoscete, che noi poi li proponiamo al giovedì, perché per noi il giovedì è il nuovo
0: venerdì con Party Radar.

0: si chiama Freak, il singolo di Samuele Bersani, quasi in chiusura, anzi in chiusura dell'appuntamento di oggi dei Due di Troppo.
1: Abbiamo finito anche questa settimana.
0: Sì, grazie Luchino.
1: Grazie a te.
0: Torneremo assieme lunedì dalle 13. Yes. Domani, lo ricordo, a mezzogiorno ci sarà Warm Up, parte la nuova stagione della Casa dell'Occhio, e dalle 13 poi ci sarà l'Uno di Troppo, cioè il sottoscritto.
1: Da solo a condurre il pomeriggio. Sì, argomenti di domani di Warm Up? Parlerai di calcio?
0: Sì, calcio cavallo. A domani, ciao! Ciao.

0: 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre all'Esami a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
1: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
2: Allora vuoi un HR-V?
3: Nuovo Honda HR-V. Eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre.
7: Detersivo per piatti svelto, eco ricarica da 1,07 litri, 2,49 franchi solo con Fidelity Card. Linea Medusa antiaderente, padelle, casseruole, bistecchiera o bolli latte, 4,50 franchi.
6: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
8: Amore, andiamo al salone del camper.
9: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
8: Davvero?
9: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
8: Wow, andiamo!
10: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
11: A tutto Pilates!
12: A tutto Pilates!
11: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
13: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
14: 14:58.
15: Ticino News.
16: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Condanna di 36 mesi per il pompiere che appiccava incendi nel Malcantone. Ce ne parla Samuele Quatri.
17: Appiccava gli incendi e poi indossava la divisa da pompiere per partecipare alle operazioni di spegnimento. Il 21enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese, ex volontario di un corpo del Luganese, è stato condannato questa mattina a 36 mesi di carcere, 6 dei quali da espiare. Come riferisce oggi il Corriere del Ticino, la Corte delle Assise Criminali ha inoltre disposto la sua espulsione obbligatoria dalla Svizzera per 5 anni. Il giovane era stato arrestato lo scorso aprile e aveva ammesso fin dall'inizio le proprie responsabilità. Tra gli incendi intenzionali contestati, il primo, il 5 gennaio, aveva colpito una darsena di Caslano. Gli altri due roghi erano stati appiccati il 28 e il 30 marzo nei boschi di Caslano e Sopra Tresa. In entrambi i casi il 21enne aveva dato fuoco alla vegetazione e aveva atteso l'allarme per intervenire insieme ai colleghi. La Corte ha quantificato il danno complessivo in circa 20.000 franchi.
16: Torniamo ora a parlare dell'incidente alla vecchia centrale idroelettrica del Rito Mappiotta in cui due operai hanno perso la vita. Ripercorriamo le azioni di intervento con Mattia Vassalli, vicecomandante centro di soccorso cantonale di Biasca, ovvero uno dei capi delle operazioni di ieri.
18: Noi al momento che siamo arrivati abbiamo dovuto occuparci di quello che è la sicurezza un po' di tutto il sedime. Chiaramente inizialmente la situazione non era del tutto evidente, visto che si è pensato da subito comunque a una possibile esplosione, e quindi ci sono tutte delle conseguenze che noi dobbiamo considerare per la sicurezza in primis dei nostri militi e poi di tutti gli attori che ci sono coinvolti durante l'intervento.
19: Siete poi entrati nell'edificio, la situazione all'interno qual era?
18: Chiaramente anche dall'esterno si poteva vedere che che c'era un'esplosione, che c'è stata un'esplosione, poi del tipo e della potenza, non posso definirlo perché non sono comunque un esperto del settore. Dopo aver fatto i salvataggi e lo spegnimento dell'incendio, per noi era comunque rischioso rientrare.

0: fino a quando non abbiamo fatto gli accertamenti del caso che non ci fosse qualcosa di pericoloso per i nostri militi. E per questo è stato in supporto il centro di soccorso cantonale di Bellinzona con i loro specialisti chimici per individuare se non ci fosse una qualche fuga di gas o un materiale chimico pericoloso, diciamo, all'interno della vecchia centrale.
1: Il timore che potesse avvenire un'ulteriore esplosione qui di sera?
0: Certo, il timore c'era, infatti abbiamo considerato subito questa alternativa e abbiamo anche adottato delle misure di prevenzione per il nostro intervento, spostando anche quello che era a prevenzione tutte le forze di primo intervento, tutti gli attori coinvolti a una distanza di sicurezza.
1: Ad oggi la presenza dei pompieri dell'Alta Leventina è preventiva, quindi la centrale è stata messa in sicurezza?
0: Sì, da parte delle competenze che abbiamo noi pompieri e degli strumenti che abbiamo in dotazione possiamo dire che la centrale è in sicurezza. È chiaro che noi non abbiamo a disposizione dispositivi e competenza 360 gradi per dire con certezza che la centrale sia in sicurezza, quindi lì saranno gli specialisti del settore a dire, penso nella giornata di oggi o comunque nelle prossime giornate, che sono sicuri al 100% che non ci sia un ulteriore pericolo.
2: Ultima pagina, la fine dell'edizione domenicale del Blick provocherà fino a 70 licenziamenti fra chi consegnava il giornale nelle cassette delle lettere, lo ha comunicato oggi la società controllata dalla Posta che si occupa di queste distribuzioni. Il Sonntag Blick sarà sostituito da Blick fürs Wochenende in uscita il sabato.
3: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
4: L'infotraffico.
2: Traffico rallentato sulla 2 in direzione nord tra Genestrerio e Melide Bissone, 5 km di colonna sempre sulla 2 ma in direzione nord tra Quinto e Dairolo, poi disagi alla viabilità segnalati anche tra Cadenazzo e Contone e tra Mendrisio e Stabio.
3: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
4: Previsioni del tempo.
2: Giornata solo in parte soleggiata e nel corso di queste ore qualche debole rovescio, le massime sui 22 gradi.

0: Pifaretti.
1: Buongiorno.
0: Riccardo Pellegrini.
2: Aloha.
0: Valerio.

0: Buongiorno, buongiorno,
1: buongiorno.
0: Eccoci
1: buongiorno.
0: Collegati con tutta la Svizzera italiana.
1: Collegati.
2: E non solo, e non solo, perché chi ci ascolta con l'app da
0: facciamo
2: ovunque.
0: Un sondaggio.
1: Sai che
2: da dove ci state ascoltando?
1: Collegati sei diventato moderno.
0: Collegati.
1: Una volta diceva sintonizzati sulle onde, sulle frequenze.
2: In effetti noi stabiliamo un contatto, quindi un collegamento c'è.
1: Collegati. Sì, però collegati ancora.
0: Beh, se tu accendi l'applicazione sei collegato.
1: Sì,
0: connesso.
1: Io quando sento i nostri colleghi più giovani partono proprio ben connessi.
0: Connessi.
1: Però è vero.
2: Cosa volevi chiedere, Ricky? Da dove?
0: No, perché appunto siamo collegati, mi viene da dire, dalla Svizzera italiana, perché insomma col DAB ci si sente un po' dappertutto,
2: tutto il cantoncino,
0: poi siamo anche in FM, anche laggiù nelle montagne dove ci sono le valli.
2: Qualcuno ci scrive Morobbia. Ecco così,
0: però ci sono quelli che ci ascoltano anche, sai, tanta gente ci ascolta oramai, ci portano vado
2: ovunque
0: a
2: nel
0: Zurigo
2: mondo. Infatti guarda, questa amica sta andando a Zurigo in treno e ci sta ascoltando
0: e ci ascoltano con quei modi lì, no?
2: Dalla
0: quindi,
2: Svezia anche,
0: dalla
2: guarda.
0: Svezia e vedi che arrivano
1: radiofonicamente era più complicato, cioè
0: prima ti fermavi
1: FM con il treno tutto quanto, poi la galleria, poi questo,
2: a me piacerebbe capire chi ci sta ascoltando da più lontano,
0: la Svezia per adesso,
2: la Svezia per adesso sta vincendo, però sicuramente magari c'è qualcuno che vive da qualche altra parte del mondo che ci porta nel cuore
0: dal mare.
1: Aspetta che voglio far vedere il panorama dalla Valle Morobbia, guarda che roba magnifica.
0: Adesso
1: roba, guarda.
2: Ma che roba, adesso questa foto è di oggi probabilmente
1: sì.
2: Ecco, qualcuno Lucerna.
0: Lucerna c'è il lago.
1: Il lago dei quattro cantoni.
0: E poi quando superi, che esci dalla galleria del Gottardo, ci sono sempre delle macchine fotografiche lì che sono fantastiche.
1: Dal Gottardo a Lucerna, cioè di là.
2: Andare a Lucerna, lì è tutto pieno. Ce ne sono diverse.
0: Se non sei più
1: Salento. Ciao al Salento.
0: Ragazzi, Salento. Dove esattamente? Dove sei tu nel Salento?
2: Adesso
1: devi andare a vedere per.
0: Ho voglia di tornare. Tu sei andato in Salento?
1: Sì,
2: l'anno scorso è andato in Salento lui.
0: In Salento? Dove
1: abbiamo fatto il giro, come si chiama, che mi hai mandato tu, che c'è la
2: Gallipoli.
0: Torre San Giovanni si sta.
1: Abbiamo fatto un bel giro, ci sono
2: Porto Cesareo,
0: Punta Prosciutto, Torre San Giovanni.
1: Punta Prosciutto sono andato. Ma avevi detto tu, vai in Ligua. Che bello!
0: Sei andato da Luca Nizzu.
1: No, sono andato a mangiare però quel bombolone, quella roba che mi avevi detto.
2: Che cosa?
1: Devi andare, c'era qualcosa che
0: l'osteria
1: mi hai detto. No, un dolce. C'è un dolce che
2: il pasticciotto.
1: Ecco quello lì. Bravo. E ho picchiato i piedi per detto Pellegrini mi ha detto di andare lì e voglio andare lì. Ecco.
0: Ragazzi,
2: qualcuno ci ha ascoltato per 2 mesi in giro per l'Australia.
0: Vedi?
1: Che bello. Magari su un camper, che situazioni quelle.
2: Bello.
1: Allora, dai, 15 e 7 minuti perlomeno in cantotticino.
0: Abbiamo già fatto il giro del mondo. Va che bello.
2: Si parte con Alanis Morissette, eccola.

0: Dai, vediamo che continua il giro. Abbiamo detto l'Australia, c'è buona parte della Svizzera, chi è a Lucerna, chi è a Zurigo, dalla Svezia in Europa. È bello sapere cosa succede, anche
1: certo,
0: perché poi in Australia, cambiando tutta
1: l'orologio, anche l'orario, cioè, effettivamente anche
0: adesso
1: l'ora.
0: È mezzanotte in Australia.
2: Mi ricordo di sera di notte, quando facevo di sera di notte, che io facevo di sera di notte qua.
1: Ancora
2: e
1: adesso
2: c'era
1: lo
2: questa
1: fai.
2: Sì, però mi scriveva questa ascoltatrice che andava a lavorare invece, perché
1: vedi,
2: era mattino.
1: Vedi, ma in che zona? Ti ricordi di dove?
2: Ogni tanto, tra l'altro, questa ascoltatrice, quando tornava in Ticino, mi scriveva da qui che era confusa, proprio che diceva, ma come io ti ascolto là che era mattino,
1: certo,
2: adesso qua è notte.
1: Sì.
2: Guarda che giusto è questo, gli dicevo.
1: Prova ad immaginare.
2: Perché,
1: perché
2: io faccio di sera, di notte. Non faccio buongiorno Ticino.
0: Poi immagina anche una musica così particolare alle 7
2: certo,
0: del mattino.
2: Certo. Lei mi richiedeva, mi ricordo, George Michael.
1: Bello. Caspita,
2: ma però lentoni di George Swiss, Michael,
1: sì, queste cose qua,
2: tutti pezzi fantastico.
1: Bene,
2: lei si svegliava, perché al mattino c'è anche chi non vuole il casino, l'energia.
1: No, assolutamente. Ognuno si carica come crede.
0: Però il mattino, se tu ti svegli
2: l'energia
0: con la radio
2: aiuta,
0: sveglia, c'è ancora la radio sveglia, perlomeno.
1: Non lo so.
0: Perché il telefono fa bip bip bip quello che vuoi tu, no? Non parte la radio, no. Invece una volta potevi decidere se svegliarti con il
1: suono,
0: c'era
1: proprio la radio sveglia,
0: oppure
1: dove
0: con la musica.
2: Che bello che era,
0: quando ti svegliavi con la musica, se avevi Eric Clapton che faceva in My Father Eyes, cioè ti mettevi
1: continuavi a dormire ancora di più,
0: ti giravi dall'altra parte, dice,
2: no, però ci sono dei pezzi che hanno fatto la storia proprio così.
1: Ma certo,
2: ad esempio io mi ricordo che Israel Kamaka chi voleva, avete presente?
1: Sì,
2: Somewhere
1: sì,
2: Over the Rainbow. Io quel pezzo lì l'ho conosciuto al risveglio una mattina, l'aveva messo Linus. Mi ricordo che si era accesa la radio, ero lì a letto e ha dato sto pezzo che era una magia.
1: Sì, in effetti è proprio così. Beh, ci sono tanti modi per svegliarsi, c'è chi si sveglia anche con la musica classica, perché quindi
2: certo,
1: evidentemente.
0: Ma
1: no,
0: io sono curioso di sapere, io ce l'ho sul comodino la radio sveglia. Uh-huh. C'è la radio sveglia e c'è.
2: E non la fai suonare, però.
0: Ho il telefono, non so perché.
1: Ma io ho una sveglia normale che suona normalmente, non è una radio. Quindi
0: quelle rotonde che fanno dream.
1: Sì, non è rotonda, è un quadratino.
0: Allora,
1: quadrata,
0: la
1: elettronica.
0: Cosa della sveglia era incredibile quando avevi quelle che dovevi caricare.
1: Sì, come
0: perché
1: no?
0: Di notte
1: ti
0: facevano
1: tic-tac.
0: E allora diventavi.
2: E se non lo faceva più andavi in panico.
0: No, dopo hanno cominciato a mettere quelle con le batterie.
1: Sì,
0: esatto. Che dopo lì dicevi, ma funziona la sveglia? Cioè, bei momenti.
1: Quelli con i due campanelli sopra, te li ricordi?
0: Sì,
1: col martello.
0: Quando suonavano al mattino, quelle le sentivi.
1: Altro che
0: voglia.
1: Che bei tempi. C'è anche la nuova canzone di Irama nel nostro appuntamento di oggi. Questa è Cabana.

0: Scusami, ti ho fatto perdere tempo io, scusami.
1: Allora, voi parlavate del tempo e io invece me la cantavo nella versione che preferisco.
2: Che?
1: Calamaro.
0: Calamara.
1: Io ti voglio, Calamaro. E mo te magno, Calamaro, ti friggerò.
0: La canzone di Rama è intitolata Cabala, che è diventata Calamaro.
1: Calamaro. E io ti voglio. Cosa mi ha mandato il Pifaretti lì?
2: Adesso faccio vedere che cosa ho fatto ieri.
1: Oh, ma cos'è?
0: Ma cosa è successo? Raccontate un pochino cosa è successo.
2: Io stamattina,
0: ragazzi,
2: ho ricevuto una telefonata dove mi hanno detto, così erano le 7:30 da quelle parti lì, intanto le 8, dove mi dicevano: insomma, lei, tenore Pifaretti, ha rubato i funghi della Marghe.
1: Sì.
2: E io ho detto: ma no, ma io non ho rubato i funghi della Marghe, c'era il cestone, ne ho presi due. E poi sono andato a comprarmi le tagliatelle fresche.
0: E le hai fatte?
2: Ieri sera
0: li
2: ho cucinati, una cosa magnifica, magnifica.
1: Quindi due funghi della Marghe li ho presi.
2: Grazie a chi ha. No, ma poi ho anche telefonato a Ruben. Perché gli ho detto: guarda, ho visto ci sono là quei bellissimi funghi. Ho detto: io ne ho presi due, sei sicuro? Mi ha detto: vai tranquillo. Poi è un ascoltatore nostro di Radio 3,
0: sì,
2: che ha omaggiato i nostri
0: mattina,
2: colleghi,
0: certo,
2: del mattino,
0: certo.
2: Se vuole omaggiare anche quelli del pomeriggio, va bene lo stesso. Ecco, però a un certo punto, noi, per chi sta guardando la televisione, guardate che cosa è successo.
0: Vediamo, vediamo.
2: A un certo
0: che
2: punto, ieri sera abbiamo visto questa situazione qua.
0: No,
2: eccoli,
0: ma non
2: vedi,
0: è
2: vedi.
0: Non ci credo, non ci credo. Dai, non
2: con
0: ci credo.
2: Un cestone pieno di funghi è scappato,
1: no,
2: Piero, è scappato il tenore,
1: no, allora,
2: Pellegrini.
1: Il colpevole, voi vedi, l'unico che non è citato è il colpevole.
2: Perché?
1: Il colpevole è Ruben.
2: Ma no, Ruben non lo sapeva, ha detto
1: già il nome è Ruben.
0: Ah, ma scusa, lui è l'unico che non ne ha presi.
1: No, lui ha commissionato, perché io sono arrivato in radio, Ruben, ho visto: ma che funghi, ho detto, e lui mi fa: ma li vuoi portare a casa? Li andiate, li hanno già presi, prendili tu. E allora io gli ho detto: beh, insomma, la Gabriellina da questi funghi qua qualcosa ci tira,
0: certo,
1: fuori.
0: E così è andata.
1: E li ho messi in frigorifero. Quando abbiamo finito alle 6,
0: c'ero anch'io,
1: siccome non volevo dimenticarmi, li ho presi in radio. E quindi era roba. Aspetta un attimo, perché qua le cose bisogna metterle a posto.
0: Cosa devi fare adesso? Adesso chiami per chiedere.
1: Chiamiamo la Marghe.
2: Ma povera, lei
1: starà dormendo, dici?
0: Ma no, non credo, no, magari avrà altre cose da fare, insomma. Vabbè, dove sono finiti sti funghi? Boris, li hai mangiati
2: allora,
0: ieri
2: io
0: sera?
2: Io due sono finiti.
0: Com'erano i funghi?
2: Buonissimo.
0: E allora, vedi, questa
2: anche,
0: è la cosa importante.
2: Dipende anche come sono cucinati, eh.
0: E questo è vero.
2: Non ti risponde la Marghe?
0: Vediamo se risponde.
3: Pronto?
0: Pronto, Marghe?
1: Marghe.
0: Sei in diretta, ciao.
3: Ma ragazzi,
2: ma magari sta lavorando.
1: Stavi dormendo.
3: No, sono a casa dei miei, ma prende malissimo qua.
1: Ah. No, volevo solo dirti
3: che
1: i funghi erano buoni.
3: No, ma infatti mi fanno male, ma perché non hai preso i funghi? Beh, faccio bene, ragazzi, perché tanto bastava prenderli oggi, sì, ciao.
1: Comunque,
0: beh, attenzione,
1: è il Ruben che mi ha detto di tirarli su e il Pifaretti ha già fatto il disegno che io scappo con i funghi.
2: No, abbiamo fatto una foto.
3: Io mi sono offesa, ragazzi.
1: No, adesso
3: ma
1: però
3: tanto ridere.
1: Ti porteremo a mangiare polente e funghi.
0: Esatto.
1: Coi tenori.
3: Che bello, eh? Sì,
1: Pifaretti,
3: sì,
2: Marghe,
3: sì.
2: Marghe, guarda che promette 10 cose al giorno.
1: No, adesso cioè, Pifaretti deve prenotare e andiamo
2: a mangiare. Io prenoto?
0: Sì, sì. Prenoti e paghi, tra l'altro.
2: Io prenoto,
0: sì, che mi sembra giusto.
2: E faccio da autista.
1: Ciao Marghe, ti abbracciamo forte.
0: Grazie Marghe, ciao.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Guarda che
1: evviva!
2: Adesso la vedono tutti i colleghi la foto, non solo la Marghe.
1: Hai visto?
0: Sì,
1: però non li
0: tutti,
1: ho rubati, non li ho rubati, li ho solo.
0: No, confermo, non li ha rubati.
1: Erano teneri, con
2: buoni,

0: I need a mushroom. Potrebbe essere un nuovo titolo quello.
1: Però ragazzi, qui continuano a mandare fotografie di funghi, sacchi pieni, cesti
2: ma solo
1: pieni.
2: Foto però
1: appunto, cioè, qua bisogna andare sodo perché
0: guarda quanti, ricordiamoci che sono 3 kg
1: cioè 3 kg a persona, noi potremmo portare via 9 kg
0: 3 kg ciascuno, sì. Sì,
1: quindi fino al 10 uno glielo lasciamo giù alla Brunelle portineria e tre a testa noi.
0: Dai, 15:23, reclam veloce, ci troviamo tra pochissimo.
3: I tre tenori con Boris Tirifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre, sulla collina di San Clemente in Capriasca, vivi per poche ore in un villaggio medievale, mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
8: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
7: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days, occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
8: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
10: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
11: Tanti puntini a forma di disco.
10: E con l'altro?
11: Due bastoni che si incrociano. È grave.
10: No, signora. È ok.
12: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
13: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
14: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
15: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Fine,
1: è bello questo canta, crescendo, eh?
2: Sì, ma canta fino alla fine, non può, devi spegnerla.
3: No,
2: nel senso che non smette di cantare un attimo.
1: Spegniamola.
2: Beyoncé con Love on Top.
3: Che poi, appunto, Beyoncé, no? C'è chi la chiama Beyoncé.
2: Beyoncé, beh, se
3: è un po' maracano.
2: Sì, però è Beyoncé, forse per noi è più Beyoncé.
3: Invece What's a Wall è Beyoncé.
1: Io ho la mia Beyoncé invece.
3: Cos'è?
2: Chi è la tua Beyoncé?
1: Ah,
3: la tua canzone!
1: Evviva!
3: Allora, signor Pifaretti, cosa ha scelto oggi?
1: Allora, oggi stavo per scegliere una canzone, poi andando in palinsesto, proprio ho messo la canzone del tenore, sotto c'era Renato Zero.
2: Quindi,
1: e ho detto, tengo Renato Zero. Ma certo,
2: meglio di così, ragazzi.
1: Sì, c'era
3: già lì.
2: Sì, sì.
3: Cioè, tu quando hai messo il jingolino...
1: C'era Mi Vendo.
3: Ah, ok,
1: c'era,
3: hai
1: Mi
3: cambiato
1: Vendo.
3: Canzone.
1: Io ho detto, vabbè, mettiamo il triangolo che diventa...
2: Beh, siamo in tre, i tre tenori,
1: sì,
2: Radio 3,
1: sì,
2: il triangolo.
1: Sì, sì.
3: Nell'album lì del triangolo, se ricordo bene, c'era anche Dai su, sbattiamoci.
2: Sbattiamoci, c'era. Sì, sì.
3: E poi c'era La Favola Mia anche in quell'album lì.
2: Sì.
3: Ragazzi,
1: e non ho guardato, c'era veramente... È del 78, Zerolandia.
2: Dico, quanti singoli belli c'erano?
3: Erano
2: tantissimi, davvero molto bello. Uno dei dischi più importanti, poi tra l'altro.
1: Infatti viene definito come brano caratterizzato da un testo ironico, molto provocatorio e all'avanguardia per l'epoca.
2: Sì,
1: come,
2: vero? Era il 78, ragazzi.
1: Certo. Renato Zero che, tra le altre cose, il 30 di settembre compie 76 anni.
3: E allora segniamocelo, che facciamo una bella festa
1: 76.
3: Qua.
2: Facciamo anche una bella gara. Su.
3: Che giorno è il 30 settembre?
1: Fai il quadrilatero.
3: Facciamo una bella festa.
2: Intanto eccola.

0: cosa, la parte più famosa, perché tutti ma loro di coloro. Ma chi sono?
1: La canzone del tenore Boris con Renato Zero. Che meraviglia questo pezzo, rimane.
2: Salutiamo tutti i sorcini.
0: Sì. Le sai sorcine. Che non sappiamo a memoria,
2: la
0: mi piace
2: la storia dei sorci.
0: Dopo
2: come sono nati?
0: No, dopo dimmelo, perché visto che stavo dicendo non che seguo tantissimo Zero, però non sapevo questi numeri, che ha fatto 49 album,
1: sì?
0: 34 in studio, 7 dal vivo, 7 raccolti. 49 album sono tanti.
2: L'ultimo, tra l'altro,
1: è un grande artista.
0: E come sono nati i sorcini?
2: Sì. I sorcini sono nati una volta che era a Roma, aveva fatto un concerto, non so, sì. Lo stavano portando via ed è partito un esercito di moto, e lui raccontava dicendo: è partito questo esercito di moto che seguiva la macchina perché volevano raggiungermi, che quando li ho guardati dietro sembravano tanti sorcini che correvano, e da lì bellissimo. I sorcini,
0: cioè il pifferaio magico, sì. Con dietro, sì, i topini.
2: Vero, vero, da lì sono così nati i sorcini.
1: Senti, sei qualcuno che ci fa un appunto dicendo: ricordate anche di raccogliere solo i funghi buoni e di non rompere quelli velenosi, perché appunto non va
2: e
1: bene,
2: poi tante volte
1: di non prendere quelli velenosi, insomma.
2: Anche quelli marci, perché se c'è giù un porcinello mezzo andato che sapete già che non mangerete, inutile che lo porti
0: lì
2: a casa,
0: no?
2: Lo lasci lì.
0: Voi
2: che fa,
1: li conoscete bene i funghi?
2: No. Però neanch'io. Se tu lo lasci lì fa concime, no? Che ne nasceranno altri. Una cosa che mi affascina dei fungiat è quella lì, che loro hanno i loro posti.
1: Ecco, ma come fai a difendere i tuoi posti da qualcun altro? Cioè, arriva qualcun altro
2: nella... È una battaglia.
1: Certo, infatti, appunto, mi piacerebbe conoscere i segreti dei fungiati.
2: Io avevo un cugino che andava a funghi e avevo ereditato dal papà e curavo i posti in un bosco che conosco dove andavo. Quando andavo a correre, che lo brancavo nel bosco, ci capivamo, io capivo che lui era lì, no?
1: Faceva finta di nulla,
2: capito? È una battaglia, perché vanno lì tutte le sere, aspettano il momento giusto per raccoglierlo. Queste sono.
0: Poi se sei nei posti come i nostri, che meno male tutti si conoscono, ma nessuno vuole ammettere,
2: già sai che dici, allora ti curo.
0: È già passato quello lì,
2: Pifaretti che gira là,
1: esatto. Stiamo attenti perché è passato il Pifaretti qua,
2: due che l'albero, il Pifaretti era lì,
0: per quello mi sembra che siano le 7 del mattino da noi in Ticino, sai che non mi ricordo più.
1: Guarda,
0: magari qualcuno poi dopo ce lo dice, però non si può andare prima. Ma in ogni caso, a volte
1: non
0: vedi,
1: c'è qualcuno
0: giro,
1: che fa il furbo,
0: sì, quei caschi con sulla lampadina sopra.
2: Eccoli
3: i tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
6: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
7: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
8: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
9: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano, Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
11: Radio 3, ogni emozione, solo tua.

0: Allora posso dire che abbiamo cambiato idea?
1: Sì, su cosa?
0: Abbiamo cambiato idea invece di dei funghi che sono stupendi, magnifici. Buoni. E tutto quello che, se qualcuno, sai che c'è il tartufo del generoso, no? Se qualcuno trova il tartufo nero nelle nostre parti nero, portateci quello.
2: Ci stiamo un po' allargando.
0: Il tartufo nero, sai, tutti dicono vogliamo quello bianco, a parte
3: no,
0: che costa
3: no,
0: un capitale.
3: Quello scuro, quello
0: però
3: scuro.
0: Ha un profumo, ah, anche un sapore, anche quello nero che è magnifico.
3: Ragazzi,
0: magnifico.
3: Provate, vi do una ricetta.
0: Con il tartufo?
3: Sì, col tartufo scuro. Allora, prendete la tartare di tonno, quindi tonno fresco, versione tartare. Mi viene da piangere. E sopra gli ti mando la foto, poi che la fai vedere.
0: Sì, sì. Bella grattatina.
3: Sopra gli date una bella abbondante grattatina di tartufo scuro. Aspetta che la ramando al Pifaretti. Radio 3,
0: sì, sì. Vuoi mandarlo a Radio 3?
1: No, non lo so, vuoi mandarlo a un'altra radio?
3: E due gocce, proprio due gocce, non la maionesaccia, ma era una maionese molto leggera.
0: Devi avere un qualcosa di particolare, sì, per non perdere.
3: Perché tu passavi praticamente il tonno col tartufo sopra in quella maionese. Mamma mia, mi viene da piangere.
0: Guarda, ecco, arriva lui e ti rovina tutto. Infatti, perché lui ti dice, il messaggio non è farti vedere, è dirti, io ce l'ho. È quello il suo.
1: Qualcuno
0: il suo,
1: che scrive che gli stiamo facendo venire fame.
0: Credo. Beh,
1: parlando di queste
0: che
1: cose
0: bello.
1: Pregiate, poi.
0: Caro Lorenzo, prepara la grattugia che arriviamo.
3: Mi viene da piangere.
1: C'è Taylor Swift ora con noi.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Siamo alle 15:49. Sentivo che stavi vedendo un po' di strade. Ci sono problemi vari. Sentiamo un po'.
1: Tanti sono i soliti problemi. Ma ad esempio, per chi viaggia verso nord, continua questa cosa dei chilometri prima della galleria del San Gottardo. Sì, certo. Perché siamo ancora in fase di rientro, evidentemente, no? 5.
2: Esatto. Poi a Casima, la strada per Casima tra in campagna e il nucleo, in entrambe le direzioni, è chiusa per rottura idrica.
1: Ah, lì si è rotto il tubo. Si è rotto il tubo.
0: E già non ce n'è di acqua, se ne fa anche il tubo. Cioè,
1: poi la bretella.
0: Che bretella?
1: La bretella, Mendrisio Stabio.
0: Ah, ok, quella giù là. Sì.
2: E anche tra Cadenazzo e Contone, traffico fortemente rallentato.
1: Ecco, questi sono i primi avvisi di questo pomeriggio di giovedì 10 settembre. Andiamo verso il weekend, eh?
2: Eh sì, è vero, giovedì.
1: Domani è venerdì. Hai capito?
2: La nuova canzone di Giulia e Brescia.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bresh, giusto?
1: Sì, insieme a Giuli, quindi le nuove leve della musica italiana.
0: I nuovi nomi. Allora, c'è un concerto che va alla bambina. Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
0: A che concerto stai andando tu?
2: A sto giro so di essere in diretta, dai.
1: Ciao Giulia!
2: Il concerto di Asaprochi stasera a Milano.
0: Asaprochi? Asaprochi, sì. Che è il tipo di Rihanna, giusto?
2: Sì, sì.
0: E hai detto che c'è già lì la gente.
2: Ah, c'è gente da mattina presto e speriamo in bene, perché ieri il concerto di Emma l'hanno annullato.
0: Quindi, ma c'è il rischio stasera, che piove anche stasera?
2: Poco. Poco, perché comunque si dovrebbe aprire, solo che ultimamente è un po' sfortunato sto periodo per i concerti che li stanno cancellando tutti.
0: È quello lì il Jackie, com'è che si chiama?
1: Asaprochi.
0: Asaprochi.
2: Asaprochi.
0: Asaprochi. Non abbiamo niente di Asaprochi noi, no?
1: Non lo so, forse c'è qualche featuring.
2: Non lo so, c'è qualcosina anche di...
0: Però adesso perché c'è la bambina gli mettiamo mi innamorerò, però...
2: No, no.
1: Puccio.
0: No.
2: Basta.
0: Va bene, comunque niente, mi raccomando, scrivimi quando sei arrivata che sei dentro.
2: Va bene.
0: E
2: va
0: poi
2: bene.
0: Quando torni qui parti venire, perché va da sola la bambina.
3: E poi dopo quando arrivi
0: mandi messaggi alla mamma e al papà che aspettano. Hai capito?
2: Ecco. Va bene.
0: Ciao.
2: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
3: È molto convinta, soprattutto dall'ultima parte.
0: No,
3: dice per i messaggi.
0: Però io mi preoccupo.
3: Sei un po' apprensivo.
0: A Milano da sola in macchina che va lì.
1: Sei un po' apprensivo.
0: Gli ho detto
1: però,
0: parcheggia vicino.
1: Certo.
0: Così non devi camminare troppo, no?
1: Sì, però sai che quando c'è così tanta gente, effettivamente parcheggi dove c'è posto. Non è che riesci proprio a trovare lì.
0: Vediamo, va bene.
3: Dai, allora sono le 15:55. Se non c'è nessun altro aggiornamento, arriviamo all'informazione. Aspetta, qualcuno ha parlato di ladri di funghi questa mattina. Cara Mary, sei arrivata tardi, l'abbiamo beccato il ladro di funghi. Ecco, e dunque
0: mi hanno smascherato.
3: Tra poco, no, è andato la colpa a me, capito, per quello.
0: No,
3: tra
0: è
3: poco...
0: Ruben, la colpa è del Ruben.
4: Ruben! Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash.

0: Siamo da Pirmin Murer Falegnameria.
1: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
2: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
5: No, troppo moscia, più convinta.
4: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
5: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
4: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
5: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
4: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
5: Dai, vi aspettiamo.
4: Per un bianco
5: o per un rosso.
6: 15:58.
7: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
8: Ticino News.
9: Al microfono Gianluca Albisetti. La fine dell'edizione domenicale del Blick provocherà fino a 70 licenziamenti fra chi consegnava il giornale nelle cassette delle lettere. Lo ha comunicato oggi la società controllata dalla Posta che si occupa di queste distribuzioni. Il Sonntag Blick sarà dunque sostituito da Blick fürs Wochenende in uscita il sabato. L'attualità giudiziaria, condanna di 36 mesi per il pompiere che appiccava incendi nel Malcantone. Ce ne parla Samuele Quadri.
10: Appiccava gli incendi e poi indossava la divisa da pompiere per partecipare alle operazioni di spegnimento. Il 21enne cittadino italiano domiciliato nel Luganese, ex volontario di un corpo del Luganese, è stato condannato questa mattina a 36 mesi di carcere, 6 dei quali da espiare. Come riferisce oggi il Corriere del Ticino, la Corte delle Assise Criminali ha inoltre disposto la sua espulsione obbligatoria dalla Svizzera per 5 anni. Il giovane era stato arrestato lo scorso aprile e aveva ammesso fin dall'inizio le proprie responsabilità. Tra gli incendi intenzionali contestati, il primo, il 5 gennaio, aveva colpito una darsena di Caslano. Gli altri due roghi erano stati appiccati il 28 e il 30 marzo nei boschi di Caslano e Sopratresa. In entrambi i casi il 21enne aveva dato fuoco alla vegetazione e aveva atteso l'allarme per intervenire insieme ai colleghi. La Corte ha quantificato il danno complessivo in circa 20.000 franchi.
9: Ricorre oggi la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. Il Cantone ricorda come in Ticino sia attivo da anni un programma ad hoc che propone un intervento strutturato su misura. E tra chi è pronto a tendere una mano, chiunque ne abbia bisogno, c'è il telefono amico. Allora, il responsabile del 143 per il Ticino è Stefano Silini.
11: Noi facciamo sempre dei colloqui d'aiuto, quindi cerchiamo sempre di vedere la persona, qual è il motivo o magari anche perché è arrivato a pensare a questo. Molte volte nel nostro ambito è veramente più che tutto un pensiero suicidale e durante il colloquio riusciamo a vedere che dietro c'è un altro problema, solo che al momento la prima cosa a cui si pensa, dico, la faccio finita così il problema non esiste più. E invece con i nostri volontari, tramite appunto i colloqui d'aiuto, riescono un po' da un lato a cercare di far vedere il problema magari da un'altra angolazione, quindi da un altro punto di vista, e altre volte riescono anche a far sì che la persona medesima attivi delle contromisure parlando con noi. E quindi va a finire che questo pensiero si sposta sulla problematica vera e propria, che a quel punto non è più il suicidio, ma magari, non so, è un problema familiare o un problema di lavoro. È sempre interessante ricordare che in quei momenti ci sono tante possibilità dove parlare con qualcuno. Questo è veramente la prima cosa, riuscire a parlare con qualcuno di questo problema, che sia telefono amico, che sia, non so, un medico, un parente, in maniera da prima di tutto capire effettivamente

0: veramente cosa c'è dietro prima di arrivare veramente al gesto estremo.
1: In chiusura parliamo di politica monetaria. Da Berlino la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. Il tasso sui depositi sale dal 2,25 al 2,50%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,65 e quello sui prestiti marginali al 2,90%. La decisione era attesa con quasi certezza dagli investitori e segue il recente sobbalzo dell'inflazione nell'eurozona.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
1: Traffico rallentato al momento tra Cadenazzo e Contone.
2: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: incredibile come da un difetto di pronuncia lui ci ha fatto un successo, dalla balbuzie ha tirato fuori questo Scatman.
1: Dalla balbuzia è nata l'astuzia.
0: È vero.
2: Astuto è stato bravo. Astuto, sì.
1: Molto come,
0: Ricky, come, se tu potessi sapere una sola cosa del tuo futuro, cosa vorresti
1: del
0: sapere?
1: Del futuro?
0: Sì, una sola cosa,
1: Quanto mi rimane?
0: Ma no, ma non era
1: in quel senso.
2: Non puoi dire
1: no.
2: Cose macabre. Tu saresti contento di sapere che ti dicono che tra due mesi non ci sei più.
0: No, qualcos'altro.
2: O perlomeno che passi a miglior vita.
0: Se realizzerai i tuoi progetti, che ne so, qualsiasi cosa.
1: No, però
0: cosa.
1: Se mi dici 5 anni...
0: No, una cosa sola del tuo futuro puoi sapere.
2: Appunto.
1: No, ti sto spiegando perché quanto mi rimane. Perché in base a quello decidi che cosa vuoi fare da grande, no? Cioè, se ti dicono 2 mesi, aia,
0: sì, però
1: bomba.
0: È sempre il pensiero che arriva lì.
1: Ad esempio, se mi dicono 10 anni, che bello, 10 anni...
2: Ho capito, poi quando arrivi che ne manca una, arrivi al nono...
1: Compro la casa
2: brutto.
1: Al mare.
2: Ma va...
1: Faccio quell'investimento lì, no? 19 anni la
2: non
1: pesca.
2: Va bene, pensa a qualcosa. Non lo so, stavo pensando a qualcosa
1: cosa
2: di
1: che
2: bello.
1: Una sola.
2: Dai,
1: che
2: una.
1: Puoi chiedere. Certo. Come Aladino, una.
0: Cioè, una sola.
2: Aladino erano 3, però.
0: Qui è una sola,
2: qui
0: dai.
2: È una sola. Allora lo so.
0: Tu una... Beh, sapere se i miei figli si...
1: Cioè, se io ti dico cos'è,
0: vita.
1: Tu me la fai.
0: Certo, ovvio. Io ho il potere, sai, di poter fare.
1: Dai, che faresti? Che cosa scegli tu?
2: Ci sono tante cose che ti piacerebbe. Cioè,
0: ognuno di noi ha un futuro.
2: Cioè, la domanda esatta è:
0: pensando al tuo futuro, pensa a una cosa sola che ti può essere detta. Cioè, ti viene detta una cosa sola di cosa ti succederà nel futuro.
1: No, ma io
0: cosa vuoi
1: dire.
0: Sapere? Cosa vuoi sapere?
1: Tu,
0: su cosa?
1: Tu che stai ascoltando la radio adesso. Allora, tu, proprio cioè, tu sì. Che dici tu. Che mentre
0: cosa vorresti sapere del tuo futuro?
2: Chiedo, vincerò la lotteria, so già la risposta.
0: Perché no? Perché
2: so già la risposta. No.
1: Però aspetta.
0: Così non compro i biglietti. In quel caso lì ti daranno anche la risposta. È certo, una cosa sola puoi sapere se vinci o no.
2: Infatti, non è che vinco. Dunque, siccome so già la risposta che no.
0: E se ti dice sì?
2: E se mi dice sì, e poi inizi a comprare i biglietti a destra e a sinistra finché non vinci. E poi magari vinci dopo. 10
1: se
2: anni
1: non li compri, però non puoi vincere.
2: No, vabbè,
0: qualcuno può pensare anche dove vivrò tra qualche anno, potrebbe anche essere. Chi magari ha.
1: Tu cosa chiederesti?
0: Dove vivrò tra qualche anno potrebbe essere.
1: Perché hai intenzione di cambiare
0: pensione.
1: Casa?
0: Sì, mi piacerebbe.
1: Ah,
0: sì,
1: ma sì. Anche il luogo?
0: Sì, assolutamente.
1: Dove vuoi
0: sì.
1: Andare?
0: Al mare da qualche parte.
1: Ma dai!
2: Tutti al mare, vi trovate giù a fare sul peschereccio.
1: Allora, chiamo Varazze Casa.
0: Vedi se ha un paio di appartamenti lì da quelle parti. No, mi piacerebbe sapere anche gli ascoltatori cosa vorrebbero chiedere nel loro futuro. Una cosa sola.
1: Una, Avanti, chiedete.

0: A volte suona strano, che un ragazzo come Blanco, poi con tutto il suo passato, queste cose, può scrivere una canzone così bella.
1: Beh, ha scritto La cura per me di Giorgia.
0: Quindi...
2: Anche a vent'anni si muore, è una realtà
0: molto profonda. Vedi tu quando vedi la persona che dice guarda lì cos'è, no? Vedi,
1: e invece ti rendi conto magari che non è proprio così, l'apparenza inganna molte volte.
2: Che io quando ho scritto di testa ricordata
1: Se potessi sapere una cosa solo sul tuo futuro, cosa vorresti sapere? Ce lo state dicendo, perché per esempio c'è qualcuno che dice: più boschi, più verde, più acqua alla nevicata di quando ero bambina negli anni 70. Saluti Lara, qui è un
2: quindi
1: desiderio.
2: Quindi questo è un desiderio, non è che vuoi sapere, tu devi chiedere una roba sul tuo futuro.
1: Certo, se potessi sapere una cosa sola sul tuo futuro.
2: Può essere una domanda che faremo in futuro, questa, cosa ti piacerebbe?
0: Aspetta.
1: Certo. C'è un'altra, stai chiamando?
0: Sì.
1: Ah, ok, c'è un bel messaggio.
2: Rispondi, Jamin.
0: Vediamo se risponde,
1: perché lui ha fatto una richiesta precisa, quindi.
2: Sì, sì.
3: Pronto?
2: Eccolo lì, buongiorno.
1: Ciao Jamming, Radio 3i, siamo
2: Fiorellino.
1: Fiorellino.
2: Fiorellino.
3: Fiorellini
1: noi.
2: Ciao Fiorellino. Allora, ascolta, qua noi abbiamo deciso che ci diventiamo nei prossimi minuti l'agenzia I Tenori.
1: Perché lui cosa ha chiesto?
2: Perché tu hai fatto una domanda ben precisa. Giusto?
3: Io?
2: Sì.
3: Io sì, io sì.
1: E qual è la tua domanda? Cosa vorresti sapere del tuo futuro?
3: Ma chissà se mai se troverò mai l'amore della mia vita.
2: Ecco, vedi? Perfetto. Allora, siamo qui apposta. Adesso
3: bene,
2: tu devi
3: dai.
2: Esprimere un, non un desiderio, ma fare un identikit, perché sicuramente all'ascolto ci sarà. Anzitutto, di che genere? Perché comunque tu puoi l'amore della tua vita può essere un ragazzo, una ragazza, un signore, una signora, entrambi.
3: Allora, sicuramente una ragazza.
2: Una ragazza. Quindi iniziamo a dare delle indicazioni. Care ragazze che cercate il vostro amore della vita.
1: Ecco.
2: Da che età a che età?
3: Allora, io non guardo l'età. Io posso andare tra i... Calcolando che io ne ho 34.
2: Mm-hmm.
3: Io posso andare tra i 27 fino ai 36, 37 per il momento, per non avere troppi anni di differenza.
1: Ok, quella decade lì. Insomma.
2: Dai 26 ai 36.
1: Quante ascoltatrici ci saranno all'ascolto adesso?
2: Qualcuno
1: di questa
2: all'ascolto,
1: età?
2: No?
1: Tante, tante.
2: Ecco, poi,
1: cosa possiamo dire di Jamming?
2: Adesso
1: di
2: magari senza entrare nel fisico, ma che caratteristiche ti piacerebbero? Non so, una che fa lo sport, una che viene al mare con te...
3: Una che soprattutto abbia voglia di fare.
1: Beh, questa è già una cosa importante.
3: Esatto, ma l'importante è che sia brava, che sia onesta, che sia sincera, che sia divertente soprattutto. Sembra chiedere poco, ma non è neanche così scontato al giorno d'oggi.
2: Ecco, ma che cosa gli offriamo a questa qua? Nel senso,
3: cosa possiamo offrire?
0: Questa qua.
2: Nel senso che, ok, abbiamo fatto un identikit, 26,
1: tu cosa,
2: 36
1: cosa metti sul piatto,
2: cosa
1: Jamming?
2: Metti sul piatto?
3: Allora, io sicuramente metto una persona brava, affidabile, sincera, capace a cucinare, capace a lavare.
2: Tu sei capace di cucinare?
1: Bravissimo.
3: Io sì, io amo cucinare.
2: Qual è il tuo piatto che fai più volentieri?
3: Allora, dai freddi posso andare da un tartarino di manzo semplice,
2: capito.
3: Oppure un bel risottino ai frutti del mare.
2: Però
3: o altrimenti
2: cosa posso venire io?
0: Cioè,
2: ci candidiamo noi.
0: Cambia idea, dai.
3: Quando vuoi sei il benvenuto.
1: Vabbè, quindi Ricky.
2: Scusa,
1: Ricky non si riprende più. Cos'era, un'ambulanza?
3: Faccio anche un buonissimo tiramisù, Ricky. Vedi? Se vuoi, però so che te con i dolci sei un po'.
2: No, adesso devo star giù di zucchero.
1: Però io e Boris si è ancora il dolce.
0: No, quello va bene, non
2: mangiano
1: ancora bene.
2: Quindi, allora,
3: per Boris ho anche delle buone bottiglie di vino da farne.
1: Eccolo lì.
2: Senti, ma se adesso una carissima ascoltatrice si presenta, cosa facciamo? Chiamiamo prima lei e poi
1: li mettiamo in contatto. Magari in diretta, tutte e due.
2: Allora, anzitutto, di che zona deve essere? Hai preclusioni?
3: Allora, io non do la differenza, nel senso, se a me piace una persona io mi faccio anche
2: ti
3: i chilometri.
2: Io
3: calcolando che sono anche del Luganese, però mm-hmm. per me non mi interessa la distanza. Se
2: quindi
3: interessa,
2: tu sei nel Luganese, però dici sì, è Bellinzona, certo. che va bene.
3: Che sia locale.
1: Tutto il Ticino, dai.
2: Allora, ti vediamo se c'è qualche ascoltatrice coraggiosa che vuole rendere più colorato questo
0: aspetta.
2: Grigio e triste autunno
1: però,
2: che sta arrivando.
1: Facciamo la descrizione di Jamming.
2: Ah sì,
1: descriviti,
2: giusto.
1: Jamming.
3: Allora, sono alto 1,80 m, occhi marroni.
2: Ok.
3: Non ho gli addominali, ma non ho neanche la pancia, sono un giusto, diciamo. Vivo con due gatti.
2: Okay. Ok.
3: E niente.
2: E è bravo a far da mangiare.
1: E ascolterà di Torino.
0: E poi va sulle terrazze magnifiche dove vede tutti i panorami.
3: Esatto, ecco. Su quelle buone degustazioni di vini, aperitivi interessanti.
2: Guarda i fiori, ascolta i fiorellini.
1: Ecco, questa è la cosa importante.
0: Fateci sapere, il numero lo conoscete.
2: Va bene.
1: Grazie, Gianni.
2: Vediamo se chiamano,
3: Ragazzi,
1: ti abbracciamo.
3: Grazie a voi.
2: Ciao.
3: Ti mando un forte abbraccio a tutti.
1: Anche a te, grazie. Ciao.
4: Con Boris Paretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
6: Auto Ronchetti presenta...
7: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
8: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
7: Per non parlare del risparmio.
8: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
6: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
9: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
10: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre. Per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
11: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
13: Amore, mi compri una nuova cucina?
14: Fatto.
13: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
14: Fatto.
15: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

Ragazze, dai che c'è la voce simpatica, Jamming, fatevi avanti, non fate le antipatiche e siate aperte a nuovi orizzonti.

0: una canzone per tutti i nasoni, questa.
1: Perché per i nasoni?
0: Perché dice con il tuo naso un così grande.
1: Ah, ok, ok, no.
2: Grande.
1: Certo che è diventato il nostro motto, quello
2: dello
1: specchio.
2: Non c'è più il pinocchio lì dietro, va bene per lì. Domani Lenzo con noi, ricordiamolo. Domani
0: che ora arriva Lenzo?
1: Dopo le 15.
0: Dopo le 15, tra le 15 e le 16, insomma. Avremo modo di chiedergli tante cose. Attenzione tra Magliaso e Ponte Tresa e poi ancora tra Quartino e Cadenazzo, dove il traffico è intenso.
1: Ci sono dei messaggi per Jamming, ce ne sono diversi.
2: Allora, cioè, innanzitutto tanti auguri a quel ragazzo tenero. Gli faccio tanti auguri che possa trovare quella giusta. Poi c'era un'ascoltatrice che ha chiesto quanti anni è il Lenzo,
1: il Jamming.
2: Però quando gli abbiamo detto che ne ha 34, ha detto troppo piccolino, io ne ho 51. Ecco. Quindi,
1: qualcuno chiede l'Instagram di Jamming.
2: Ci scrivi il tuo Instagram, vogliono lumarti. Scusa, vogliono vedere un po' cosa gli arriva lì.
0: Vogliono lumarti.
2: Perché qua l'importante è che sia simpatico, l'importante è che sia bello, quelli vogliono vedere.
1: Esatto. Si dice un altro messaggio che dice: io ho già preparato le valigie a mio marito per stasera. Poi sorride e dice: il numero di Jamming lo voglio io, saluti e auguri.
2: Però qua non ci compromettiamo se la chiamiamo, perché dovremmo salvare il marito lì.
0: Sì. No, ma poi bisogna vedere se Jamming vuole mettersi in una situazione di questo tipo che rischia l'occhio nero.
2: Non vuole rovinare le famiglie.
0: Dai.
2: Jamming, aspettiamo il tuo Instagram.
1: Intanto con noi ci sono gli Imagine Dragons e tra poco una delle canzoni del tenore, in questo caso del tenore Pellegrini.

0: 16:28, sì. Se ci sono problemi sulle strade aggiornateci, 079-449-9537.
1: C'è un messaggio di Gabri che abbiamo tralasciato prima, che dice: ciao tenori, se potessi vorrei sapere se i miei figli avranno una vita serena, perché visto come va il mondo oggi.
2: Quella è la preoccupazione di ogni genitore. Ieri ho sentito, no, stavo guardando un film, l'ha detto una signora in un film, però ci sono quelle frasi che anche se arrivano da un film sono vere, no? E questa diceva che quando diventi mamma, penso che la mamma più che il papà sente, sì, questa roba, perché la mamma è quella che il bambino lo tiene nella pancia, certo, per 9 mesi,
1: ha un legame più stretto.
2: Quindi
1: con la mamma,
2: diceva
1: sempre.
2: Da quando sentirai il primo, perché la tipa che era in attesa era preoccupata, no? E lei gli ha detto: preparati, perché da quando sentirai il primo calcio, mm-hmm, fino quando morirai, quindi non serve che diventi maggiorenne, tu sarai sempre preoccupata per il tuo bambino.
1: Proprio così.
2: Anche se lo vedi andare. Quindi, cioè, cambia la vita. E...
1: questo anche da papà, ma più la mamma.
2: Più la mamma. È inutile che facciamo i gingi gingi.
1: Cosa sono i gingi?
3: La canzone del tenore.
0: Gingi gingi. Qual è la tua canzone gingi gingi?
2: Allora, qua torniamo indietro di tanti anni. 1977, io avevo 13 anni ed è quell'estate che vi ho già raccontato diverse volte, dove cercavo di catturare l'amica di mia cugina che andava a trovarla di pomeriggio. Mia cugina abita in linea d'aria da me 100 metri.
0: Non di conoscere, di catturare. Catturare,
2: sì, beh, l'attenzione.
0: Insomma,
2: sì.
0: Ah, ok.
2: L'attenzione, di modo che, come facevo a catturare l'attenzione?
1: Passavi davanti.
2: No, mi mettevo in camera e mettevo dal mio giradischi la musica balla.
1: Ok.
2: Così da là sentivano che gli arrivava la canzone e guardava lì e io ero lì così. No.
1: La canzone era questa?
2: Mettevo due canzoni in particolare. Erano allo stesso periodo. Una era quella là che fa Let's All Chat, te la ricordi?
1: Sì, Michael Zegor Band.
2: Bellissima.
1: Fantastica, sì.
2: Vero. E l'altra era questa qua.
1: Baciotti,
2: senti che
1: Black
2: roba,
1: Jack,
2: senti che suono.
1: Fantastico. E il periodo era quello. Scusa, quasi sente il vinile, quindi sì, questo è preso da vinile.
2: Questo è
1: proprio,
2: vinile.
1: Sì, sì, sì.
2: Ragazzi, questo è il disco da mi gomito sembra, fuori.
0: Mi sembra Star Trek, quando
1: sì, più o meno.
0: O Dallas.
1: Era quello.
2: Gomito fuori e volume su.

0: scusa, stavo sorridendo perché leggevo un altro messaggio dei desideri di cosa vogliono sapere del futuro.
1: Adesso lo leggiamo, però senti se non è quasi uguale. Senti.
0: Ma questo è Star Trek.
1: Sì.
0: Più o meno
1: c'è
0: i suoni
1: una situazione
0: quelli.
1: Là, no? Solo questo qua è un pochino più vecchio.
2: No, questi sono i periodi di Supernature di Sarron, Cerrone.
0: Sì. Sì.
2: Poi c'era l'altro
0: Michael
2: che si dice
0: Band.
2: Michael Zegger Band. Poi c'era Oxygen di Jean-Michel Jarre. Era tutta questa musica.
0: Ragazzi,
2: i primi,
0: stiamo parlando di grande musica.
2: Primi elettronici. Mi è venuto in mente questa roba qua. Domani, venerdì, il venerdì di sera di notte, faccio sempre dei viaggi anche nella disco music del passato. Allora, domani sera facciamo la sequenza. Blackjack di Baciotti, Supernature di Sarron, Jean-Michel Jarre Oxygen. Te la ricordi?
0: Fantastico.
2: Jean-Michel Jarre Oxygen?
1: E come? Pam, pa, pa, pa, pa,
2: pa. Pam, pa, pa, pa, pa. Bellissima.
0: Qualcuno ai tempi la usava anche come base per il notiziario.
2: Sì, sì, sì, è vero, è vero, è vero.
1: È arrivata l'Instagram di Jamming.
0: Sì, a parte quello, volevo leggere il messaggio di Noemi che dice: sono Noemi, anch'io vorrei sapere del mio futuro, se troverò un fidanzato. 19 anni, so cucinare bene, vado in palestra e mi piace uscire, grazie.
2: Vedi, ecco, Noemi è piccolina per il Jamming, però. 19 anni è piccolina, 34, 19.
0: Jamming ringrazia tutti 20, comunque, dice grazie a tutte le persone che mi hanno fatto i complimenti.
2: Comunque, Jamming con cos'è che è?
0: Sì,
2: sotto?
0: Jamming con 7 trattini bassi.
2: Voi mettete 7 trattini
0: in
2: bassi,
0: Instagram.
2: No? Poi vedrete che vi viene fuori un bel fusto perché si vede, c'ha sul cappellino in ordine.
0: Quindi ripetiamo Jamming.
2: Ecco.
1: Allora, Jamming con 7 trattini.
2: Okay. Però attenzione, il gioco
1: l'underscore.
2: Non è che adesso poi lei scrive a lui su Instagram, diventano amici e non ci dicono più niente.
0: No, infatti, vogliamo
2: perché
0: sapere
2: la cosa l'abbiamo lanciata noi. Quindi,
1: la cena, la
2: se
1: cena.
2: Nasce qualcosa, dovete venire ospiti qui dei tenori.
0: Ti immagini?
1: E come?
2: Vengono qui,
1: no,
2: se
1: no,
2: ci sono
1: dico,
2: due microfoni.
1: Cioè, come?
0: No, come?
1: Non è come.
0: Non è che voglio
1: detto,
0: dire
1: come.
2: Poi quando venite ospiti, vi chiederemo anche di invitarci a cena.

0: pensare male, voilà. Allora, The Corrs con Elodie.
1: Si pensa male, ecco, molte volte.
2: Allora, ciao, la reclama, cari, c'è qualcosa? Ma non sento mai gli Enigma, lo so sadness, che è un po' di nicchia. Cara fiammetta, non ascolti, scusa se torno sempre lì, ma non ascolti di sera, di notte.
1: Potrebbe essere una canzone scelta dai tenori, però.
2: Spesso,
1: Enigma. Magari nei prossimi giorni.
2: Me ne hai fatto in mente una...
1: degli Enigma.
2: Ma per, non possiamo fare un giorno che si possono mixare due canzoni?
1: Però non c'è il mix, cioè nel senso, dove metti l'altra traccia?
2: No, perché Enigma mi era venuta in mente un'altra, però la mettiamo un giorno nella canzone.
3: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
5: A tutto Pilates!
6: A tutto Pilates!
5: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
7: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
8: Beh, visto il costo della benzina.
7: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
9: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
11: Marino Bernasconi.
10: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
12: Risparmia alla Migros. 50% sulle ali di pollo Optigal al naturale o speziate a soli 6 franchi al chilo. Scopri di più su migros.ch.
13: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano, Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
14: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
15: Casino Lugano.

0: I Roxette, quelli di Must Have Been Love, beh, che grande classico.
1: Grande classico.
0: Ecco, lei a proposito di donne affascinanti, bella, lo era molto, sì, sì, un sì, po' come Annie Lennox, un po' come personaggi così.
1: Sì.
2: C'è un lieve incidente a Biasca, uscita in direzione sud, penso che si tratti dell'autostrada, adesso vediamo se poi arriva la situazione. Beh, da parte di Via Suisse situazioni ce ne sono, tra Lugano Sud e Chiasso in Dogana, attenzione, qui si danno, c'è un po' di traffico a fisarmonica e tanti problemi. Poi ancora via Clemente Maraini e Massagno, traffico fortemente rallentato. Non so se c'è ancora qualcos'altro. Insomma, Valerio, hai qualcosa sott'occhio? No.
0: Sono i punti nevralgici. Sono
2: i soliti, insomma, cioè, insomma, dove, ecco, dove siamo. E poi attenzione, se siete in Valle di Muggio, tra Casima e la strada in campagna, il nucleo di Casima, che andate a Casima una volta, perché è veramente bello.
0: Potremmo fare
2: in
0: una trasmissione
2: in Valle di Muggio.
0: Ma però, ragazzi, organizziamoci prima.
1: Sul furgone,
0: no, a parte gli scherzi, ma prima di fine stagione.
2: Ci vuole satellite su lì.
0: Facciamo una bella trasmissione fuori dal furgone, dai.
1: Allora, diamo già l'appuntamento. Possiamo dire che stiamo a San Martino?
2: Non è ancora confermato. Faccia il braccio, ma signor Pellegrini, ma insomma.
0: Però ci sono sorprese.
1: Arriviamo.

0: la storia dei funghi l'abbiamo ricostruita prima. Sì. E dunque sì. È così, va bene.
1: Comunque, vabbè, la prossima volta glieli ridaremo, dai. Quando ce li portano, con dicevo, tutti i chili che ci devono portare.
0: Magari venerdì o sabato, beh, sabato dipende. Però andando un po' in montagna, magari se mi capita che c'è qualche porcino con sopra il semaforo, perché io non li vedo. Cioè, però se si fa vedere lui, ci sono qua,
2: lo prendi.
0: Ecco, così portiamo la Marghe. Facciamo un bel carpaccino.
2: Ma
0: un
2: non se l'è presa, dai, su.
1: No, la Marghe è un amore.
0: Allora, è l'amore, sei l'amore.
1: Comunque, io sono qua anche domenica mattina, se qualcuno per caso nel weekend. Allora,
2: ricordiamo questo appuntamento. Domenica dalle 8 mattina, alle 11,
1: no? Giusto, faccio la Little Italy.
0: Cos'è che fai?
1: Little Italy.
0: Puoi dirla così,
1: Little Italy.
0: Ma va bene la Little Italy, metti due Little Italy.
1: Little Tony.
2: Comunque ci confermano che c'è questo incidente all'uscita dall'autostrada della Biasca in direzione sud, incidente tra due macchine.
1: Ecco, attenzione quindi, molta attenzione. Cosa so?

0: Buongiorno ragazzi, traffico intenso, anzi direi fermo da Sorengo fino a Loreto.
1: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
4: Dal 17 al 20 settembre torna Autonass. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonass, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
5: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
6: Direi di sì.
5: Trascurati, li abbiamo

0: 10% di sconto su tutti gli armadi Pax. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio Pax ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
1: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
2: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
3: 16:58.
4: Ticino News.
5: Al microfono Gianluca Albisetti. Show di Donald Trump all'ultima convention repubblicana. Il presidente degli Stati Uniti ha promesso $5,000 ad ogni cittadino maggiorenne del paese. Sentiamo perché con Federico Marino.
6: $5,000 ad ogni cittadino degli Stati Uniti, e questo nel caso in cui il Partito Repubblicano riuscirà a conquistare la maggioranza sia alla Camera sia al Senato, alle cruciali elezioni di metà mandato di novembre. Ovviamente tutti si chiedono se la sua idea sia realizzabile, visto l'impatto catastrofico che avrebbe sulle finanze federali. Le prime stime indicano che la mossa porterebbe all'esborso totale per le casse federali di oltre $1,000 miliardi. Comunque, nei piani dell'amministrazione verrebbe distribuito un assegno finanziato attraverso le entrate dello Stato e i proventi della politica tariffaria. E se davvero poi la cifra fosse stanziata ai cittadini, gli stessi avrebbero un preciso vincolo, ovvero spenderla interamente all'interno del territorio, così da sostenere la domanda interna.
5: È ora di dare uno sguardo all'edizione odierna di Ticino News Sera. Allora, Robert Crocevan è in studio al mio fianco per le anticipazioni della scaletta.
7: Buonasera a tutti. Esatto, noi in apertura della nostra edizione di Ticino News Sera, ricordiamo, in diretta dalle 18 su Tele Ticino e Radio 3i, torneremo sulla tragedia avvenuta ieri a Piotta. Oggi la collega Francesca Facchiano è stata in Leventina e ha raccolto delle voci nelle comunità che si sono strette attorno al dolore a seguito della perdita di due operai dell'azienda elettrica ticinese. Parleremo poi di una piattaforma nata sulla spinta dei dazi che ha lo scopo di aiutare le aziende ticinesi a orientarsi nel contesto geopolitico globale. Si tratta di GeoRisk, uno strumento che è stato presentato oggi dalla Camera di Commercio ticinese. Noi avremo in diretta il direttore Luca Albertoni. In seguito ci chineremo anche sulla tanto discussa introduzione dei semafori a Cadenazzo, un'introduzione che è finita anche sul tavolo del governo tramite un atto parlamentare. In seguito avremo un confronto politico per aiutare a orientarvi sul voto legato all'iniziativa sull'alimentazione, per cui ricordiamo andremo alle urne il 27 settembre. In conclusione non mancheranno le nostre rubriche click con le notizie più virali della rete e lo sport tra calcio e hockey.
5: Grazie Robert, andiamo avanti con il radiogiornale. Si chiama Cassette Arancioni e intende dare un aiuto silenzioso alle vittime di violenza domestica che non riescono, perché controllate o pedinate, a chiedere aiuto attraverso altri canali. Il progetto è stato presentato oggi alle autorità. Ce ne parla Manga, presidente dell'associazione Mitici contro gli abusi.
8: L'iniziativa consiste prettamente nell'andare a posizionare in tutto il territorio del Canton Ticino, nei punti nevralgici della città, quindi fuori dal municipio, fuori dai centri commerciali più importanti, fuori dalle farmacie, fuori dalle scuole, queste cassette arancioni, che sono delle cassette tipo postale però più piccoline, arancioni, che è il colore della prevenzione della violenza domestica, dove una vittima di violenza domestica potrà inserire un indirizzo, un numero di telefono, dove poter essere ricontattata in caso di necessità, perché abbiamo riscontrato in questi 6 anni che purtroppo il primo problema che incontra la vittima è quello di comunicare con noi, perché molto spesso sono controllate, sono sorvegliate, gli vengono controllati i telefoni, eccetera, eccetera. Oggi pomeriggio faremo la presentazione ufficiale all'autorità, dopodiché partirà la distribuzione, quindi io mi auguro nel giro di un mese e mezzo di averle posizionate tutte in maniera tale che ci sia questo punto di appoggio.
5: In chiusura la politica monetaria.

0: Area da Berlino, nel pomeriggio la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. Il tasso sui depositi sale così dal 2,25% al 2,50%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,65% e quello sui prestiti marginali al 2,90%. La decisione era attesa con quasi certezza dagli investitori e segue il recente sobbalzo dell'inflazione all'interno dell'Eurozona.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal nuovo Skoda Epic.
2: L'infotraffico.
0: 2 minuti dopo le 17, traffico rallentato sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione di Chiasso. Via Suisse ci segnala forti disagi anche tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno. A Lugano su via Clemente Maraini in direzione di Paradiso. Traffico anche tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
1: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
2: Tempo.
0: Questa sera nella notte nuvoloso e qualche isolato rovescio ancora possibile. Per quanto riguarda domani, al sud in prevalenza soleggiato, malgrado velature a tratti estese, soprattutto però al mattino. Per domani le massime sui 25 gradi.
3: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: Chissà come sarà andata con questa Simona.
1: Sai che io questa canzone la abbino a quando siamo venuti qua a Teleticino da Mendrisio.
0: Perché beh, 2007 era, effettivamente, sì, era 2007 quando siamo arrivati.
1: E mi fa venire in mente la Simona Galli.
0: La salutiamo, magari ci sta anche ascoltando.
1: Salutiamo Simona Galli, perché gliela cantavo quando la vedevo in giro.
0: Simona.
1: Ti ricordi la coppia Galli-Bellini?
2: Sì, mi ricordo tante
0: Sara
2: cose.
0: C'è ancora,
1: mi hanno fatto... Beh, la Sarona è incredibile.
0: Chi? Beh, Sarona no.
1: Saretta.
0: Sarona
1: non è...
0: Ah, ok.
1: Però la Saretta è Teleticino.
2: Sì, ma certo.
1: Perché se pensi a quanti anni è ancora uguale.
0: Beh, noi quando siamo arrivati qui era già qui la Sara.
1: E appunto, forse di tutti quelli che abbiamo visto passare, chi c'è? La Saretta,
0: Gianfranco.
1: C'è Gianfranco che
0: Fabio.
1: Fabio chi? Turetta, sì, no, Turetta, no, sto pensando a quelli.
2: Guarda che ti metti in un bosco, no. Cioè ti sotto
1: il
2: bosco. Sì,
1: il Bazzi c'era, chi c'è ancora? Il Bazzi.
2: Sì, sì.
1: E poi chi è che c'è rimasto? Leoni faceva The Delirium.
2: Però è The Delirium dopo. Era carino.
0: Però è arrivato dopo,
1: È arrivato dopo.
0: Sì, qualche anno dopo forse.
1: E comunque la Simona Galli faceva la trasmissione con la Sara Bellini e io venivo a fare il weekend, facevo l'uscita, Zoom facevano, no?
2: Sì.
1: Prima di venire qua io venivo su che facevo, avevo un angolino che gli dicevo i dischi che erano usciti in settimana.
2: A te capì? Questo non lo
1: ricordo.
2: No, non me lo ricordo.
0: Non mi ricordavo neanche io di questo particolare.
1: Venivo su da Mendrisio, qua facevo l'angolino di Zoom.
0: Ma quando ancora eravamo
1: prima,
0: a Mendrisio?
1: Sì, sì, sì, prima di venire qua. Ecco. E c'erano sempre o la Simona o la Sara che conducevano.
0: Incredibile.
2: Sono le 17:10, buon pomeriggio.
1: Ma che io sono stato ospite il giorno che... Questo qua è un documento storico.
0: Che hanno inaugurato
1: il giorno che è stato annunciato Filippo Lombardi da Ior Milano. Ior Milano, che faceva Caffè del Popolo, ha annunciato che entrava Filippo Lombardi con la cosa del Giornale del Popolo e via dicendo. Io ero ospite coi Pipistrani quel giorno lì.
0: Quindi era 94-95.
1: 94. 94. Me lo ricordo
2: Hai
1: benissimo.
2: Hai fatto l'ultima puntata di Caffè del Popolo.
1: Il passaggio.
2: Il passaggio.
1: Io ero ospite con Mauro Zinzi. Certo.
0: Che bello.
1: Storia.

0: Mr. Know It All, la nuova canzone di Teddy Swims nel nostro appuntamento di questo pomeriggio con i tre tenori.
1: Leggevo ieri di Harry Styles che fa 60 date al Madison Square Garden.
0: Tutte lì le fa.
1: Farà il resident, no? E la cosa curiosa era che lui, siccome abita, da sempre è abitato vicino, deve attraversare un parco e dirà: beh, io per due mesi non mi sposto più, non ho bisogno neanche della macchina, perché la sera metto sulla mia chitarra in spalla attraverso il parco e vado a fare il concerto al Madison Square Garden.
0: Sai che lui ha anche una casa a Roma, e quindi spesso lo si vede lì, perché comunque abita parte dell'anno, abita lì, insomma.
1: Adesso c'è questa usanza degli artisti di prendere, anche la Céline Dion a Parigi lo fa, no?
0: Ah, sì, sì,
1: che prendi un posto e fai tanti concerti lì, e vengono gli altri a vederti.
0: Sì, a Las Vegas lo fanno abitualmente, al Caesar Palace di Las Vegas lo fanno abitualmente, quindi...
2: Allora, abbiamo tante situazioni... Sei stato al Caesar Palace?
1: Sì.
2: Che bello. Quando hai fatto il tuo giro?
1: Camminavo la mattina alle 6, perché siccome lì è aperto sempre. Ma guarda che dire che fai un hotel a Las Vegas è come una città. Fai chilometri e chilometri ora che attraversi. Il Caesar Palace è incredibile, bellissimo. Che bello, posso dire che sono stato.
0: Incredibile. Canzone?
1: La canzone del tenore.
0: Ecco, è arrivato un altro momento dedicato alla canzone del tenore. Come ogni giorno noi scegliamo una canzone, una testa, insomma, e cerchiamo di darvi delle belle sensazioni con la musica che proponiamo. In questo caso ho
1: anche
0: scelto...
1: qui l'ultima nota, giusto?
0: Sì, fino all'ultima nota. Questa dura 6 minuti, 6 minuti e 14, però effettivamente è uno di quei pezzi che veramente ti riconcilia anche con una giornata magari dura, una roba del genere.
1: È un viaggio.
0: E da qui che ho cominciato ad apprezzare, insomma, la musica degli Eagles, da queste e tante altre, però questa è quella che rappresenta maggiormente un po' il tutto. Questa è Hotel California, noi ce la riascoltiamo, la mia scelta di oggi.

0: Che spettacolo, ragazzi. Hotel California con gli Eagles nel nostro appuntamento. Pensate che il loro Greatest Hits fino a qualche anno fa era il disco più venduto in assoluto di sempre, quindi
1: meraviglioso. Meraviglioso. Bene, questa era la terza canzone di oggi dal repertorio dei tenori.
0: Ecco, ecco. Aggiornamento viabilità, ricordiamo che sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria San Nicolao c'è coda, così anche come al portale sud della Galleria del San Gottardo, code di 5 km con attese di 50 minuti, al portale nord 3 km a partire da Vassen. Le entrate autostradali sia sud che nord sono al momento chiuse.
1: Bene. Cioè, insomma, bene. Questo è quanto.
2: Aspetta, vedevo c'è qualcosa anche tra Sant'Antonino e Contone.
0: Sì. E tra Gravesano e la dogana di Ponte Tresa, anche qui rallentamento.
1: E la bretella?
0: La bretella adesso non ne fa riferimento.
2: 079-449-9537.
3: I tre tenori con Boris Tripaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Cosa vede qui?
5: Un body check lungo la balaustra.
4: Un body che? E qui?
5: Un gol in power play.
4: E nient'altro?
5: Ah sì, era in fuorigioco.
4: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
6: A tutto Pilates!
7: A tutto Pilates!
6: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
8: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
9: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
8: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
9: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
11: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Les Amis Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Les Amis, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
12: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
13: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anserlift.
12: Anserlift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
14: Il Mitsubishi Outlander 4x4 è ora disponibile a partire da 39.990 franchi. Ancora domande? Allora correte dal vostro partner Mitsubishi più vicino.
15: Risparmia alla Migros! 31% sulle fettine di lonza di maiale a soli 1,95 per 100 grammi. Scopri di più su migros.ch.

0: insomma, le amano tutte, I Love Shakira, I Love Beyoncé, I Love Lady Gaga,
1: perché l'amore è universale.
2: Vero. Hanno avuto un successo incredibile.
1: Chi
2: tra
1: metteresti
2: poco...
1: tu in questa canzone?
0: Scusa, di Basilea loro sono, vero? Di Basilea?
2: Sì. No, non sono, Bombay non sono grigionesi?
1: No, loro lo
0: no,
1: sono.
0: No, di Basilea. Basilea. Secondo me sono di Basilea.
1: Vabbè, comunque, chi faresti? I Love Madonna, chi metteresti? I Love Lou Reed.
2: Sì.
0: Sì, potrebbe essere.
1: I Love Tina Turner. I Love Tina Tina Charles.
0: Tina Charles, allora, mi è venuto in mente I Love to Love.
1: Ti ricordi I Love to Love? Ciao Rocce, tutto bene? Gentilmente potreste... Io voterei per questo messaggio qua.
0: Cosa dice?
1: Vediamo, siamo in tre, se vince il sì o il no. Gentilmente potreste mandare in onda una bella canzone dei Nomadi del mitico Augusto. Quindi stiamo parlando dei Nomadi veri.
2: Che bello, che bello.
0: Augusto da Olio,
1: io voto sì. Tu voti sì, tu Boris.
2: Sì.
1: Quindi ha vinto.
2: Stavo guardando Schranz, perché loro sono di lì, sono nei Grigioni. Comunque.
0: Ah, Grigioni?
2: Sono grigionesi. Tutto è partito un po' da lì. Grigioni magnifici.
1: Invece dell'Augusto, cosa mettiamo?
2: Che no, è che lei voleva parlare di qualcosa, ha detto.
1: Sì, sì, avevo qua questa cosa qua, esatto. No, perché ne abbiamo parlato già, ma continuo a leggere notizie che confermano questo aumento.
0: Tendenza,
1: sì,
0: insomma.
1: C'è questa tendenza di un aumento fortissimo di chi sceglie di vivere la vita da single. Essere single per qualche anno, dice qua, è una cosa, ma non avere una relazione stabile nel corso della propria vita è una scelta per molti, perché poi quando tu vedi che uno è singolo pensi sempre avrà avuto menate, non riesce a trovare la compagna, invece no, è sempre di più la gente che decide di vivere questa cosa per avere la sua indipendenza, per la sua maggior selettività, priorità. Io e te stiamo bene, usciamo stasera, andiamo a cena, dopo cena, dopo c'è, però poi tu a casa tua,
0: ognuno a casa propria,
1: e io a casa mia,
0: certo.
1: E questa cosa qua, insomma, sembra creare sempre più, tanto che si parla di 1 su 4, attenzione, 1 su 4 vuol dire 25%.
0: Ah, sì?
1: 25 persone su 100 mi sembra alto. Adesso poi ci saranno le zone dove ce ne sono di più, di meno. Ma a quanto pare questa scelta qui
2: c'è un ritorno alla singolitudine.
1: Sì.
0: Ci sono quelli che sono single per scelta degli altri.
1: Anche
0: la solita battuta.
2: Sai che cosa, mi fa rabbia per quanto riguarda il mondo dei single? È che tu, quando sei single, ad esempio, vai al supermercato.
0: Ah, le monoporzioni che non ci sono.
2: Sì, no, ci sono anche, magari ci sono, però costa tutto il doppio. Cioè, tu prendi una cosa che la metà è la porzione per i single, ma perché deve costare 4 volte di più?
1: Due persone, una. Cioè, costa 7.
2: Hai capito? Infatti, e ce n'è di meno.
0: Sì, quello sono molto penalizzati su quello.
1: Comunque, qui sottolineano che essere single non significa automaticamente essere soli o infelici. Amicizie, famiglia, relazioni sociali possono avere un luogo fondamentale nel benessere di una persona, ma tu a casa tua e io a casa mia.

0: Ciao ragazzi, sono Susa di Locarno.
1: Ciao.
0: Ma io sono single perché così ho provato ad avere una qualche relazione, ma mi toglie la vitalità, mi toglie la fantasia, mi toglie l'energia. Allora così dico, io amo tutti. A me ci sono delle persone che mi amano, anche quelle che non mi amano sicuramente. Ma essere single mi dà molti vantaggi, molti molti. Perciò io le persone che mi amano, amo anche le persone attorno a me, mi sento amata e single mi fa proprio star bene. In relazione mi portano via l'energia, mi spengono la fantasia, non lo so. Se per tutti è così o solo per me? Single sto bene.
2: Beh,
0: un abbraccio
2: cosa...
0: a tutti.
3: La Susa è molto accesa,
1: certo. È un suo punto di vista, ma ha spiegato benissimo.
4: La cosa certa è che ti amiamo anche noi, guarda, perché sei troppo simpatico. Vero?
3: Allora, sì, che sì, altro sì. Messaggio c'era?
1: Allora
4: c'è questa, sì, questo potremmo leggerlo, lo leggi tu Pifaretti.
3: Allora, se potreste chiedere agli ascoltatori in colonna se mi conviene rimanere in autostrada o uscire a Lugano Nord e fare Morcote.
4: Ok, fateci sapere così
3: dall'altra parte.
4: Noi.
3: A venire a Morcote non c'è semaforo.
1: Cos'è il semaforo, sì.
3: A un certo punto, non lo so.
1: Credo. Cioè,
3: ma mi sono due strade abbastanza trafficate.
4: Morcote, poi se tu Girone,
3: tu
4: poi
3: devi andare a Grancia.
4: Se no dopo non ci fanno scendere a noi se arriva da là.
3: se arriva da là. Ora che tu vai a Grancia, poi scendi, fai il giro, fai Morcote, fai Melide.
1: Fai così.
3: Noi abbiamo finito, arriviamo giù.
1: Fai così, resta in autostrada, dai.
3: Ecco.
1: No, scherziamo, ovviamente.
4: Comunque adesso quanti non hai ancora guardato quanto i minuti dà.
3: No, te lo dico dopo sono pronto con i nomadi.
4: Sì,
3: dai,
4: ecco, hanno richiesto i nomadi con Augusto, eccoli.

0: una versione un po' particolare.
1: Sì, con un organo sotto diverso. Però insomma è Augusto D'Aolio che
0: esatto.
1: cantava questo pezzo.
0: Allora, andiamo tra pochissimo in gara, però attenzione, chiedevi da Lugano a Chiasso.
1: Sì.
0: Abbiamo 31 minuti adesso.
1: Dunque,
0: da Lugano. Vuoi dopo vediamo da Melide. Mentre sì. il contrario, da Chiasso Lugano di più 37.
1: Okay.
0: Dunque, quando, perché c'è, vedo che c'è un po' di. Ci sono un po' di problemi in fondo, Dunque a salire. Vabbè, insomma, poi. Vediamo Melide. Aspetta che vediamo partendo.
1: Prova
0: da
1: Melide. A vedere Melide.
0: Se nessuno esce.
1: Intanto posso leggere il messaggio di Stefano. Vai. Che dice: l'ideale è avere una relazione, ma ognuno a casa sua. Ci si vede, ma si sta assieme, ma poi anche i tuoi spazi zen.
2: Yeah. Ecco.
0: Allora, sulla A2, 19 minuti. Dunque va bene.
1: Da Melide a Chiasso.
0: Se vai invece sulla tua canto, sono 20 minuti. Perciò
1: un minuto in più.
0: Un minuto in più.
3: Scontro di hit, tre canzoni, un solo vincitore.
1: Allora, oggi funky. Abbiamo scelto tre canzoni funky del periodo fine anni 70, primi anni 80, insomma.
2: Yeah.
1: Ti lascio.
2: Allora, canzone numero uno.
1: Le freak se chic.
0: La canzone numero due.
2: Is this Grandis Dancer?
1: Pensa che questo era
2: il Rogers,
1: era il lato B di We Are Family.
2: Pensa un po'.
1: Hai capito?
2: Pensa.
1: Quanta
2: due
1: roba,
2: canzoni meravigliose.
1: La canzone 3 invece è questa.
2: Ebbene, oggi c'è una bella scelta da fare, riepilogando canzone 1.
0: Canzone 2.
1: E canzone 3.
2: 079-449-9537.
4: I tre tenori con Bobby Spivaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
1: Auto Ronchetti presenta.
2: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
1: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
2: Allora sì che è spaziosa.
3: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
4: Torna la festa di Redde, sabato 5 e sabato 12 settembre. Sulla collina di San Clemente in Capriasca vivi per poche ore in un villaggio medievale. Mercatino, musica, animali, accampamenti, combattimenti, tiro con l'arco e spettacoli per grandi e piccini. Maggiori info su festadiredde.ch con il sostegno di Banda Stato.
5: Wow, indovina chi apre a Lugano?
6: Chi?
5: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
6: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
5: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
6: Perfetto, ci vediamo lì.
7: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Canta pure,
1: eccola,
0: canti pure,
1: la canzone Federini. Che avete scelto è Le Freak degli Chic.
2: Che ricordi.
1: C'è qualcuno che suggerisce canzone 1 da mixare a strappo.
2: Sì, perché freak out. Questa qua la mixava, mi ricordo, un DJ che si chiamava Chicco Gandossi e aveva il vestito in raso.
1: Lui?
2: Io ero innamorato di questa persona.
1: Ma qua. Per l'abbigliamento?
2: Sì, non ti ricordi il Chicco Gandossi? Si vestiva in raso, aveva questo vestito in raso. Lui era molto bello, prestante, no? Dottor Gandossi, perché poi è diventato
1: medico.
2: Non ha fatto mica il disc jockey di lavoro.
1: Lo faceva come hobby.
2: Era insomma. Un medico ed è diventato un affermato medico. Oggi penso 70 erotti anni. Uh-huh. Mi ricordo che aveva questo stile molto signorile, no? Vestiva in raso, aveva questo vestito in raso blu e appunto mi mixava benissimo sta roba qua.
1: Insomma, veramente altra categoria. Va bene,
2: un'altra
1: la parte finale
2: oggi
1: diamo la pazza gioia
0: perché siamo in conclusione, poi parla te che parlo io, devo guardare
2: bene,
0: signor Pellegrini.
2: Bravo,
0: il periodo
1: è più o meno lo stesso, 79, sì. Quindi parlavamo del 78,
0: una di oggi,
1: prima.
0: Una di ieri,
1: una di ieri, e l'altra dell'altro ieri. I mitici BG, questa è Tragedy.

0: Prima che parlavi di single, hai visto che c'è stato chi ha scritto che non sono solo gli spazi che ci vogliono, ma ci vuole, ognuno deve avere i suoi spazi zen.
1: Sì,
0: allora ero impegnato a girare
1: qui.
0: No, cercavo i tempi.
2: Però attenzione, io non sono single, ma i miei spazi zen ce li ho. Quando vado in bagno mi metto lì.
0: Sai che zennata lì che fai, Pellegrini.
1: Mi viene in mente ancora l'allarme che era suonato in quell'alloggio dove eri quella volta là a Sanremo.
0: Lì era proprio zen. Lì aveva anche la campana bimbista.
1: Altro che. È suonato l'allarme ovunque, anche i pompieri.
0: Sì. Avevi tutto. Bene, abbiamo finito.
1: Grazie per essere stati con noi. Torniamo domani.
0: Domani c'è Lenzo, eh?
1: Lenzo
0: domani
1: dalle 15.
2: Lenzo, che non è Lenzo. L'apostrofo Enzo, ma è Lenzo.
0: Lenzo. Bye bye.

0: Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
9: Sono le 18.
10: Ticino News, sera.
11: Bandiere a mezz'asta ad Alpe, in segno di lutto per la morte del 18enne nell'esplosione alla centrale di Piotta. Perdere un giovane così è una tragedia, ci dice il sindaco. Intanto, sul luogo dell'incidente, le autorità continuano gli accertamenti per chiarire le cause dell'esplosione. Esplosione che ha anche avuto un impatto sulla rete ferroviaria. 150 cassette arancioni di fronte a spazi pubblici, farmacie e supermercati per permettere alle vittime di abusi di chiedere aiuto con discrezione, in particolare nei casi di violenza domestica. Questa è la nuova iniziativa dell'associazione di motociclisti volontari Mitici Against Abuse. È nata sulla spinta dei dazi per comprendere meglio la situazione geopolitica e le sue ripercussioni sul nostro cantone. Si tratta della piattaforma GeoRisk Ticino, uno strumento volto ad aiutare le aziende ticinesi, presentato oggi dalla Camera di Commercio. Traffico, rallentamenti, attese e ritardi, è questa la situazione che la cittadinanza incontra sul piano di Magadino. I nuovi semafori a Cadenazzo suscitano più di una perplessità. In tal senso si muove la politica. Scatta infatti un'interrogazione al Consiglio di Stato firmata da deputati di più partiti. Una produzione alimentare più sostenibile e autosufficiente. Il 27 settembre si andrà alle urne per l'iniziativa sull'alimentazione. A Ticino News Sera avremo un confronto tra un favorevole e un contrario. Sport. Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione di National League. Questa sera a fuorigioco accendiamo i motori con due ospiti d'eccezione. In studio con noi per discutere dei rispettivi club ci saranno i CEO di Lugano e Zugo, Marco Werder e Paolo Duca. Meteo, domani sarà una giornata in prevalenza soleggiata, malgrado velature a tratti estese, soprattutto al mattino. A basse quote le temperature massime si fermeranno attorno ai 25 gradi. Buonasera a tutti e ben ritrovati a Ticino News Sera. È giovedì 10 settembre e oggi, come avete sentito dalle nostre copertine, inevitabilmente in apertura torniamo sui tragici fatti di Piotta. Dalle sirene di

0: Ieri al silenzio di oggi. Il giorno dopo la tragedia, la vecchia centrale del Ritom, sono ancora in corso gli accertamenti sull'esplosione che ha causato la morte di due operai, tra loro ricordiamo un 18enne della Leventina. Ad Alpe, dove il giovane viveva, oggi la comunità è in lutto. Noi siamo stati sul posto con Francesca Facchiano.
1: Una bandiera mezz'asta sulla casa comunale, il simbolo di una comunità che si stringe intorno alla famiglia di Damiano. D'Alpe sconvolta dal dolore per la morte dell'apprendista 18enne deceduto ieri a causa dell'esplosione alla vecchia centrale del Ritom. Un ragazzo e una famiglia radicati in paese, in valle. Il nonno di Damiano è stato capo dell'esecutivo per più di 30 anni. Il viso del sindaco, invece, Mauro Francioli, è segnato dal dramma. Non riesco neanche a parlare a microfono, ci ha detto con la voce spezzata dalle lacrime quando lo abbiamo incontrato in paese. Francioli ha voluto comunque affidarci la sua testimonianza. Perdere un giovane così per D'Alpe è una tragedia e come municipio lo è ancora di più, visto che il papà di Damiano è vice sindaco, ci ha detto. Sindaco che questa mattina, insieme al cancelliere comunale, che è parte del corpo pompieri intervenuto ieri, ha fatto visita alla famiglia del giovane. Il papà di Damiano racconta, ci ha detto che amava il suo lavoro. Una frase, quella riportataci da Francioli, carica di dignità, che accresce lo strazio per una vita spezzata a soli 18 anni per un incidente avvenuto proprio sul posto di lavoro. Il cordoglio per la tragedia unisce tutta la comunità della Leventina. Qualcuno ha voluto lasciare un segno tangibile proprio vicino alla centrale. Un mazzo di fiori e una fotografia di Damiano con scritto "Ci mancherai" sono stati deposti questa mattina proprio dove la strada è stata sbarrata dalla polizia. Anche Piotta si è risvegliata sotto shock. Sono numerose le persone che abbiamo incontrato. Molte conoscevano personalmente Damiano, lo hanno visto crescere, andare a scuola, proprio lì, in paese. Era in classe con mia nipote, ci ha detto una signora con la voce incrinata per l'emozione. L'altra vittima dell'esplosione, un operaio di 55 anni, viveva nel Luganese ed era dunque meno conosciuto dai residenti, anche se molti ne ricordano il viso per averlo incrociato al ristorante durante la pausa pranzo. A Piotta, come ad Alpe, il lutto è manifestato con il silenzio, la discrezione o con poche parole di sgomento, come quelle espresse da un commerciante.
2: Chiaramente c'è sempre un po' lo sconforto, un po' il dolore, il dispiacere, anche e soprattutto per quello che è successo, per le vittime, per chi anche opera in questo cantiere, perché fa parte un po' del cantiere della nuova Rito. Sono sempre delle note di dolore che dobbiamo affrontare purtroppo nella vita, e questa volta è toccato al nostro paese.
1: Poche addolorate anche le parole del sindaco di Quinto, Davide Gendotti.
3: Sicuramente molta tristezza. La comunità, oltre che essere toccata da vicino perché il cantiere è sul nostro territorio, è toccata anche perché le persone coinvolte, l'azienda coinvolta, è ritenuta un'azienda locale. Il personale che interviene in questa occasione è anche personale locale della comunità e dunque sicuramente molto sentito. Evidentemente ci si limita al cordoglio e non c'è altro da aggiungere in queste situazioni.
1: È a più di 24 ore dall'esplosione che ha coinvolto la centrale idroelettrica del Ritom qui a Piotta. I lavori continuano già da stamattina e per tutto il giorno. È presente infatti la polizia scientifica, dei tecnici e i pompieri dell'Alta Leventina per mantenere in sicurezza la zona. La strada è tuttora sbarrata, non ci si può avvicinare. Sono infatti in corso gli accertamenti che porteranno a comprendere quali siano state le cause dell'esplosione che, lo ricordiamo, è costata la vita a due operai.
0: Per capire invece come è stato gestire il difficile intervento da parte delle autorità dopo l'esplosione, abbiamo intervistato il vice comandante del centro di soccorso cantonale di Biasca, nonché uno dei capi delle operazioni di ieri, Mattia Vassalli.
4: La situazione all'interno dell'edificio era chiaramente, anche dall'esterno si poteva vedere che c'era un'esplosione, che c'è stata un'esplosione poi del tipo e della potenza, non posso definirlo perché non sono comunque un esperto del settore, e quindi anche lì dopo c'è stata un po' la preoccupazione e il rischio di voler rientrare dopo che abbiamo fatto, diciamo, i salvataggi, che quella è la prima cosa che abbiamo fatto. Dopo aver fatto i salvataggi, lo spegnimento dell'incendio, per noi era comunque rischioso rientrare fino a quando non abbiamo fatto gli accertamenti del caso, che non ci fosse qualcosa di pericoloso per i nostri militi. E per questo è stato in supporto il centro di soccorso cantonale di Bellinzona con i loro specialisti chimici, per individuare se non ci fosse una qualche fuga di gas o un materiale chimico pericoloso, diciamo, all'interno della vecchia centrale.
1: Il timore che potesse avvenire un'ulteriore esplosione qui di sera?
4: Certo, il timore c'era, infatti abbiamo considerato subito questa alternativa e abbiamo anche adottato delle misure di prevenzione per il nostro intervento, spostando anche quello che era a prevenzione tutte le forze di primo intervento, tutti gli attori coinvolti a una distanza di sicurezza.
1: Se dovesse raccontarmi la sua esperienza ieri, questi primi momenti quando siete entrati sul posto, come lo racconterebbe?
4: Beh, sicuramente è una situazione stressante e complicata, dovuto anche dal fatto che appena abbiamo saputo che c'erano delle persone all'interno, la preoccupazione aumenta e per noi la priorità diventa il salvare, chiaramente, il cercare di salvare le persone che sono all'interno. L'abbiamo fatto nel modo più veloce possibile e di questo mi complimento anche col lavoro che è stato svolto dal Corpo Pompieri Alta Leventina, che hanno effettuato un salvataggio davvero in maniera rapida. E purtroppo, dopo, come avete visto dagli annunci, i due salvataggi non ce l'hanno fatta, e per questo mi permetto anche di fare le condoglianze alle famiglie delle vittime coinvolte.
0: La tragedia avvenuta ieri alla centrale del Ritom ha avuto anche un impatto sulla rete delle ferrovie federali svizzere. La centrale è infatti un'importante fonte di energia elettrica, appunto, per la rete ferroviaria. Le FFS hanno però smentito lo spauracchio del blackout. Il servizio di Samuele Quadri.
5: L'esplosione avvenuta ieri alla vecchia centrale del Ritom ha avuto un impatto importante anche sulle ferrovie federali svizzere. E non solo, perché la struttura è di proprietà delle stesse FFS. La centrale di Piotta è infatti una delle fonti di energia elettrica per la rete ferroviaria del nostro cantone. Ieri si è rischiato un blackout dei treni? Le FFS smentiscono categoricamente questa ipotesi. L'approvvigionamento elettrico è sempre stato garantito, ci dicono. Quel che è sicuro è che la centrale al momento è fuori uso. La produzione del Ritom è stata sospesa fino a nuovo ordine, ci spiega il portavoce delle FFS Patrick Walser, e aggiunge: il collegamento con il resto della rete di alimentazione ferroviaria è stato interrotto. Detto ciò, le ferrovie si stanno adoperando per un'alternativa. Le FFS, conferma Walser, stanno lavorando a pieno ritmo per realizzare un collegamento che consenta al Ticino di essere rifornito di energia ferroviaria dal resto della Svizzera, passando per Göschenen. Intanto, le ferrovie possono contare su altre due fonti. Attualmente il Ticino viene rifornito dai nostri impianti di produzione a Giubiasco e Mendrisio. Va detto che la circolazione dei treni del nostro cantone è stata regolare. È un dato di fatto, però, che per scongiurare altre situazioni estreme, FFS stanno adottando soluzioni a tecniche alternative, collegando la rete del nord delle Alpi con quella ticinese, bypassando la centrale idroelettrica del Ritom.
0: Noi continuiamo a parlare di trasporti, spostandoci però sul piano di Magadino. I nuovi semafori sulla cantonale a Cadenazzo stanno infatti suscitando perplessità e critiche ed è scattata un'interrogazione al Consiglio di Stato.
5: Rosso. Il 29 agosto a Cadenazzo è stata attivata una serie di impianti semaforici lungo la cantonale, che ingloba via San Gottardo, via Stazione e via Cantonale. Spuntati come funghi, i semafori sostituiscono le già presenti rotonde. Il tratto è da sempre trafficato e ora pare esserlo ancora di più. Traffico, attese, rallentamenti, ritardi e tutte le conseguenze del caso, i nuovi semafori a Cadenazzo preoccupano i cittadini e le cittadine che devono affrontare questa situazione ogni giorno. È una vergogna, ci dice un signore in automobile. Ormai il traffico c'è sempre stato, afferma un'altra persona rassegnata. Infine una signora, a questo punto, farebbe un passo in avanti in più. Che si mettano almeno le strisce pedonali per i ragazzi, ci dice. Insomma, una situazione che sembra far storcere il naso a molti. Giallo. Sui social spopolano i video indignati, critiche indirizzate all'Ufficio Federale delle Strade sui 40 milioni di franchi spesi, sulle attese causate dalla segnaletica e sulla velocità e i tempi di percorrenza. In tal senso si muove anche la politica, presentata al Consiglio di Stato un'interrogazione. Primi firmatari Patrick Rusconi e Claudio Isabella, da noi raggiunto.
6: Abbiamo fatto un atto parlamentare firmato da più partiti dove chiediamo informazioni di tenere sotto controllo anche i dati su questa tratta e appunto verificando che i tempi di percorrenza si sono allungati, i disagi che vengono creati, arrivare a chiedere di tornare alla situazione precedente, proprio nel caso in cui questi semafori non sono efficienti ed efficaci.
5: Un atto parlamentare firmato anche da altre rappresentanze partitiche, PLR, Centro, UDC e Lega. Isabella, tra le numerose conseguenze, fa inoltre leva sulla volontà popolare.
6: Sono molte le conseguenze, abbiamo detto bene, sociali, le persone che passano più tempo in auto e non magari in famiglia, piuttosto che al lavoro, aziende che perdono quindi dei soldi. Abbiamo detto anche a livello ambientale, perché auto ferme che si accendono, si spengono in continuazione. Sicuramente trovare dei lati positivi è difficile in questo momento, quindi io sono molto critico proprio perché crea dei disagi importanti. Non va bene anche perché la popolazione nel 2019 a netta maggioranza, oltre il 70%, ha detto che non voleva i semafori su questa tratta, eppure oggi abbiamo i semafori.
5: Verde. Verde speranza, l'interrogazione ora è sui tavoli del Consiglio di Stato. Cosa farà Ustra lo sapremo solo in futuro, Isabella però è scettico.
6: Cosa farà Ustra? Sinceramente non lo so, purtroppo abbiamo visto anche in altri casi che non ascoltano sempre le necessità e i bisogni della popolazione, ma mi auguro anche con l'intervento della politica che qualcosa si possa fare.
5: Cittadini indignati, politica che si muove, la speranza è che si possa trovare una quadra.
0: Nasce in Ticino GeoRisk, uno strumento per aiutare le aziende ticinesi a comprendere i fenomeni geopolitici globali. Questo strumento è stato presentato oggi alla Camera di Commercio del Canton Ticino e per parlarne allora saluto, collegato in diretta con noi, il direttore Luca Albertoni. Buonasera.
7: Buonasera a tutti.
0: Allora, avete oggi presentato questo strumento, questa piattaforma, si chiama GeoRisk Ticino. Le chiedo allora innanzitutto di cosa si tratta esattamente.
7: Sostanzialmente è un termometro dei rischi, se vogliamo chiamarlo così, nel senso che analizza un po' quelle che sono le conseguenze per la nostra economia degli eventi che ci sono a livello mondiale. Dovrebbe aiutare le aziende a capire meglio, interpretare meglio determinati fenomeni che si verificano e quindi aiutarle nelle decisioni strategiche che devono sempre prendere per poter operare. Evidentemente chi lavora nell'internazionale, ma ci sono quelle ricadute anche su chi lavora sul mercato interno.
0: Ecco, chi gestirà questa piattaforma e come funzionerà?
7: Ma siamo noi che la gestiamo, quindi si possono porre delle domande con un indirizzo email dedicato, è riservato ai nostri associati però, e poi è a beneficio anche dei media per aiutare anche voi nel lavoro di analisi e di valutazione, quindi i nostri associati saranno regolarmente informati una volta al mese con questa pubblicazione, che sarà appunto aggiornata mensilmente con degli indici che indicheranno laddove ci sono le cose un po' più delicate per gli 8 settori principali dell'economia ticinese, però sono fondamentalmente informazioni che possono servire a qualsiasi tipo di azienda.
0: Ecco, ad esempio che cosa potrà suggerire questo strumento? Magari si può fare un esempio pratico per capire meglio.
7: Certo, sì. Ma prendo un esempio molto banale per non andare troppo nel complicato, perché ci sono molti elementi che teniamo in considerazione in questa analisi. Ad esempio la navigabilità del Reno, che ho messa a dura prova con la siccità perché il livello delle acque è troppo basso, ha un'incidenza diretta sul costo del carburante. Per cui questo è un elemento di rischio, se vogliamo, per chi deve operare con grandi quantità di carburante, e quindi portiamo le aziende a essere attente a questi elementi per poter fare le loro considerazioni sul modello che stanno utilizzando e su possibili alternative.
0: Come mai avete, ecco, deciso di introdurre, di portare questa novità a questa piattaforma? Avete sentito la necessità? Anche le aziende magari vi hanno chiesto uno strumento del genere?
7: Sì, la necessità è doppia. La prima è la nostra, perché anche noi siamo chiamati a interpretare per le aziende le situazioni e per capire come possiamo aiutarle dobbiamo evidentemente interpretare tutto quello che sta succedendo, e quindi l'esigenza era in primis nostra. Poi, discutendo con le aziende, soprattutto sulla scia dei dazi americani, è emerso chiaramente che spesso le aziende, per mancanza di tempo, magari anche per mancanza di informazione, hanno un po' di difficoltà a interpretare quello che sta succedendo. Hanno i loro canali, chi lavora all'internazionale hanno i loro canali usuali, quindi clienti, fornitori, eccetera, però magari mancano dei tasselli nella visione di sistema, perché sono informazioni forse di difficile accesso, oppure semplicemente gli imprenditori non hanno tempo. Quindi c'era un'esigenza in questo senso di dare un'informazione compatta che tenesse conto un po' delle dinamiche sistemiche che hanno un'influenza proprio sulla nostra economia.
0: Grazie mille a Luca Albertoni, il direttore della Camera di Commercio del Canton Ticino, per averci illustrato questo strumento, lo ricordiamo, chiamato GeoRisk Ticino. Le auguro una buona serata.
7: Grazie anche a voi, buona serata.
0: E noi adesso cambiamo tema, parliamo di 150 cassette disseminate tra Chiasso e Airolo, che dalle prossime settimane permetteranno alle vittime di abusi domestici di chiedere aiuto in modo sicuro. È l'iniziativa di Mitici Against Abuse, un'associazione di motociclisti volontari attivi sul nostro territorio. Federico Marino.
8: Una cassetta tipo postale dove la vittima può arrivare, inserisce dentro un biglietto con su tutti i suoi dati, quelli che può passarci, nome, cognome, indirizzo, ed eventualmente un luogo o un orario per cui chiamarla, per cui contattarla e verificare insieme quale può essere la sua esigenza.
9: Spesso chi è vittima di abusi si trova allo stesso tempo sotto il controllo del suo aguzzino in particolare, quando si parla di violenza domestica. In aiuto ora arrivano le 150 nuove cassette arancioni dell'associazione di motociclisti volontari Mitici Against Abuse, che permetteranno di chiedere aiuto discretamente. Il presidente Manga.
8: Saranno dislocate nei punti principali dei vari paesi, quindi comune, fuori dal comune, fuori dalle farmacie, fuori dai supermercati, fuori da quei punti nevralgici dove una donna può andare alle farmacie perché è una necessità, i supermercati per la spesa, comune, lo stesso identico ragionamento. Quindi verranno dislocate in quei punti dove si presume che una donna da sola possa andare senza nessun tipo di problema e senza essere sorvegliata.
9: Il progetto non è l'unico dell'associazione Mitici, che si occupa anche dell'accompagnamento delle vittime in tribunale o a visitare i figli, come anche a recuperare gli effetti personali. Un'attività svolta in partenariato con la sezione violenza domestica della polizia cantonale, che si occupa anche di formare i volontari. Il progetto della cassetta arancione invece ha beneficiato del finanziamento di 5.000 franchi di Una Goccia nel Mare, un altro ente benefico attivo sul territorio. La presidente e fondatrice Simona Specht.
10: L'associazione Una Goccia nel Mare è nata 5 anni fa, fortemente voluta da me e mio marito, e l'abbiamo costituita per aiutare soprattutto la difesa della donna, nel senso sanità, istruzione e maternità. E questo ha incluso per noi tutti questi progetti, sia in Svizzera che all'estero, dove si potesse dare una mano concreta, ma soprattutto conoscere dove vanno i soldi dei nostri donatori. In 5 anni abbiamo raccolto e donato 355.000 franchi.
9: L'iniziativa raccoglie anche l'adesione delle cantine Delea, che hanno fornito i loro spazi per la presentazione del progetto alla presenza delle autorità. David Delea.
11: C'è da fare, c'è tanto da fare, e col corso degli anni, aiutando associazioni a destra, un po' a sinistra, mi sono reso conto che c'è tanto da fare sotto il nostro tetto, nel nostro cantone. Ci sono tante belle associazioni che aiutano il prossimo, e quindi abbiamo messo a disposizione questo spazio per cercare di dargli una mano e dargli un futuro a questi volontari che danno una mano alla gente.
0: Adesso invece è il momento del nostro confronto.
12: Il confronto.
0: Il prossimo 27 settembre gli elettori ticinesi saranno chiamati a decidere sull'iniziativa popolare per un'alimentazione sicura. Noi oggi per discuterne abbiamo collegato con noi un favorevole, per cui saluto Alice Zimmerman dei Giovani Verdi. Buonasera.
12: Buonasera.
0: E un contrario, saluto qui Alessandro Corti, vicepresidente della Società Ticinese Economia Alpestre e deputato del Centro. Buonasera.
13: Buonasera a lei e buonasera a tutti i telespettatori.
0: Prima di entrare nel nostro dibattito, vi propongo di guardare insieme la scheda introduttiva realizzata da Filippo Susli.
14: Oggi l'agricoltura svizzera copre poco meno della metà del fabbisogno alimentare. Il grado di autoapprovvigionamento netto, calcolato anche tenendo conto dei foraggi importati, è stato in media del 45% tra il 2022 e il 2024. L'iniziativa chiede di portarlo almeno al 70% entro 10 anni dall'eventuale approvazione. Ma come farlo? Spostando una parte importante della produzione e dei consumi verso alimenti vegetali. L'idea dei promotori è che a parità di superficie agricola coltivare direttamente per le persone permetta di nutrirne di più rispetto alla produzione animale. L'iniziativa vuole inoltre proteggere meglio suoli, biodiversità e acqua potabile. Chiede quindi di rispettare limiti per azoto, fosforo e di ridurre l'impatto di concimi e prodotti fitosanitari. I promotori sostengono che l'attuale sistema non garantisca abbastanza sicurezza in caso di interruzione delle importazioni. Un aumento delle colture vegetali indigene, dicono, assieme a terreni fertili e falde protette, renderebbero la Svizzera maggiormente solida dal punto di vista alimentare e creerebbero più lavoro e opportunità per il settore agricolo. Consiglio federale e Parlamento non sono d'accordo. Per quanto lodevole il fine, ritengono il traguardo del 70% irrealistico e per raggiungerlo temono ci sarebbero costi, burocrazia e imposizioni ad agricoltori e consumatori. La Svizzera inoltre, secondo i contrari, non è adatta alla coltivazione estensiva. Il 60% della superficie agricola del paese è adatta al pascolo ma non alle colture. Così molti agricoltori sono dalla parte del no, perché temono che una conversione troppo rapida metterà in difficoltà tutta la filiera. I favorevoli invece ritengono che sfruttare a fini alimentari i campi coltivati a foraggio ovvierà il problema.
0: Questo quindi quello su cui andremo a votare a fine settembre. Ora entrerei nel dibattito partendo magari dai favorevoli, da Alice Zimmerman. Vediamo, abbiamo sentito c'è il Consiglio federale contrario, ci sono diversi contrari anche a sinistra. Le chiedo subito, non è forse troppo ambizioso parlare del 70%? Forse bastava un aumento minore per rendere la Svizzera, ecco, più sicura?
12: Allora, questa sicuramente si può capire che sia un lato abbastanza, diciamo, critico di questa iniziativa, perché effettivamente porsi come 70% di autoproduzione questo obiettivo da raggiungere in solo 10 anni è vero, è decisamente un'impresa. Va detto che però, al di là poi dell'esito di questa iniziativa, il motivo per cui la vogliamo sostenere è per dare un forte messaggio alla nostra politica agraria per prendere delle misure incisive per migliorare il nostro sistema agroalimentare, che attualmente sfrutta troppe risorse e inoltre non lascia nemmeno soddisfatti i contadini e le contadine che ci lavorano, e quindi appunto per questo motivo vogliamo sostenerla, per fare un passo concreto avanti in termini di, appunto, biodiversità, tutela delle acque, dei terreni, ma anche per orientare il settore agricolo verso, appunto, una produzione più sostenibile anche, diciamo, economicamente e a livello della sicurezza nazionale.
0: Ecco, Alessandro Corti, voi siete contrari, ma non trovate positivo l'idea di avere una maggiore autonomia in ambito alimentare?
13: Ma sicuramente l'obiettivo di aumentare la nostra autonomia alimentare è condivisibile, però dobbiamo anche renderci conto, come è stato detto prima, quanto sia ambizioso quel 70%. Un piccolo esempio: durante la seconda guerra mondiale, dove la popolazione era di 4,2 milioni e attraverso una mobilitazione straordinaria dell'agricoltura, quindi il piano Wahlen, e un razionamento importante per la popolazione, la Svizzera è arrivata a un grado di autoapprovvigionamento di circa il 60%. E l'iniziativa propone il 70, quindi un'asticella sopra. Il modo che prevede questa iniziativa passa da un cambiamento, diciamo, importante, se non radicale, della produzione, ma anche dei consumi. È proprio qui che nasce un pochino la nostra contrarietà, che possiamo condividere sicuramente l'obiettivo di essere meno dipendenti dall'estero, ma a mio avviso questa strada non è né realistica, ma nemmeno allineata al nostro modello di società, che si basa su due importanti principi, che è la responsabilità individuale e la libertà di scelta.
0: Insomma, secondo voi questa iniziativa limiterebbe la scelta dei consumatori?
13: Ma è un dato di fatto, perché sennò è irraggiungibile il 70%.
0: Invece Alice Zimmerman, voi avevate già detto che secondo voi, anche se passasse l'iniziativa, la popolazione non è costretta a cambiare le proprie abitudini alimentari.
12: Allora, esatto, non c'è nessuna costrizione, e poi bisogna considerare un po' le statistiche attuali, che ci dicono che vediamo soprattutto le nuove generazioni che sono sempre più interessate alle alternative vegetali. Ma cos'è il problema? È che oggi queste alternative vegetali non sono sufficientemente supportate dal nostro sistema di produzione, ma anche di distribuzione, e quindi viene prodotta e anche viene favorita dalle pubblicità. Ricordo i 6 milioni investiti all'anno dalla Confederazione per fare pubblicità per la carne. Ecco, tutto questo fa sì che ci sia un alto consumo, ma anche perché le opzioni vegetali sono meno raggiungibili. Quindi questo è già un punto. Il secondo punto che vorrei esporre è il fatto che la Confederazione butta via, tramite le catene di vendita, 5 milioni di tonnellate di carne perfettamente commestibili ogni anno. Quindi queste 5 tonnellate all'anno, già appunto perfettamente commestibili, se noi riuscissimo a gestire meglio tutto il sistema, potremmo evitare di buttarle via, e quindi non ci sarebbe neanche tutto questo bisogno di questa produzione che stiamo facendo oggi. Quindi, considerando questi due aspetti, lo spreco, ma anche le tendenze che vediamo, che oggi la gente comunque si avvicina sempre di più al mondo, diciamo, vegetale, appunto a nostro modo di vedere, questi fattori fanno sì che non ci sia alcun bisogno di imporre nessuna scelta alimentare, ma il consumo sarà automaticamente leggermente inferiore se la politica sostiene anche questa transizione.
0: Insomma, Alessandro Corti, non sarebbe anche positivo a livello di salute pubblica pensare, ecco, a una dieta alimentare della popolazione rivolta anche con più vegetali e meno carne?
13: Ma nessuno mette in discussione l'importanza di un'alimentazione equilibrata o il consumo di prodotti vegetali. La cosa importante è informare, sensibilizzare la popolazione. Un'altra è quella di inserire nella Costituzione un orientamento che, per raggiungere i propri obiettivi, richiede un cambiamento importantissimo nei consumi. Io credo nella responsabilità individuale. Lo Stato deve informare, sensibilizzare, senz'altro, ma non credo che debba essere la politica a decidere cosa vogliamo mettere nel nostro piatto. E vorrei anche un pochino evitare di cadere in quella contrapposizione vegetale contro la carne. Ecco, il tema è sempre l'equilibrio, e ognuno deve fare le proprie scelte alimentari in modo consapevole.
0: Ecco, ognuno deve fare le proprie scelte anche per quanto riguarda il tema in votazione a fine settembre. Purtroppo il tempo stringe, però chiederei a entrambi i nostri interlocutori magari di fare una chiusa. Ecco, Alice Zimmerman, perché votare sì il prossimo 27 settembre?
12: Allora, votiamo sì per dare un forte segnale alla nostra politica della Confederazione, per sostenere maggiormente una politica agraria sostenibile, e quindi a vantaggio non solo dell'ambiente, dei nostri ecosistemi e dei nostri suoli, ma anche a vantaggio di chi opera in questo settore e che ha comunque bisogno di un sostegno per una transizione verso un'agricoltura anche adatta al clima che cambia e alle nuove esigenze.
0: Alessandro Corti, invece, perché votare no il 27 settembre?
13: Ma L'obiettivo della sicurezza alimentare, come ho detto, è condivisibile, ma ho avuto un no convinto perché questa iniziativa va veramente troppo oltre. Lo dimostra anche il voto delle Camere federali, 194-0 al Consiglio nazionale, 44-0 agli Stati, quindi un no unanime da destra a sinistra e credo che sia un primato nelle votazioni delle Camere federali. Anche il mio partito, il Partito del Centro, sia a livello nazionale che cantonale, ha respinto nettamente l'iniziativa. Noi vogliamo sicuramente più sicurezza alimentare, ma rafforzando chi di fatto già oggi produce in Svizzera e non imponendo dall'alto cosa produrre e soprattutto cosa mettere nel nostro piatto.
0: Grazie mille allora ad Alice Zimmermann e Alessandro Corti per averci esposto le loro opinioni su questo tema in votazione. Auguro a entrambi una buona serata.
12: Grazie a voi, buona serata.
13: Grazie, buona serata.
0: Noi adesso restiamo su un tema legato ai cambiamenti a cui sta andando incontro il nostro mondo. Infatti da oggi ufficiale che l'estate 2026 è stata la più calda mai registrata in Svizzera. Alessandro Cocca.
15: La media estiva, spiega Meteo Svizzera nel rapporto pubblicato oggi, ha superato di 0,4 gradi quella del precedente primato registrato nel 2003. La media stagionale ha raggiunto i 17,2 gradi. In numerose località sono stati stabiliti nuovi record per le temperature massime. Il 30 luglio la stazione di Basilea-Biningen ha raggiunto i 39,7 gradi, eguagliando il primato per il versante nord delle Alpi. In tutta la Svizzera si è registrato un numero record di giorni di canicola con massime di 30 gradi o più e notti tropicali con minime di 20 o più gradi. In diverse località si sono contate due settimane di giornate tropicali in più rispetto al precedente record. Estate da record non solo per la Confederazione. In tutta l'Europa occidentale il periodo da giugno ad agosto, fa sapere il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea Copernicus, è stato da record. La stagione estiva di quest'anno è stata infatti caratterizzata da una serie di ondate di calore eccezionalmente precoci, persistenti e intense in tutta la regione.
0: È il momento della nostra rubrica Click, oggi curata da Gianluca Albisetti, che inizia dallo show di Donald Trump all'ultima convention repubblicana.
16: Buonasera anche da parte mia. Sì, la parola show non è casuale, ormai il presidente degli Stati Uniti ci ha abituato alle sue uscite infelici o comunque completamente anche alcune volte folli. Ora si è spinto diciamo oltre e ha promesso, pensate, ben $5,000 ad ogni cittadino maggiorenne del paese, e questo nel caso in cui il Partito Repubblicano riuscirà a conquistare la maggioranza sia alla Camera sia al Senato alle cruciali elezioni di metà mandato di novembre. Allora vediamo insieme il momento di questa promessa.
17: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. We'll call it the Trump dividend.
16: Ecco qua la promessa. Ovviamente, dopo quanto è successo, tutti si chiedono se la sua idea sia realizzabile, visto l'impatto catastrofico che avrebbe sulle finanze federali. Le prime stime indicano che la mossa porterebbe all'esborso totale di oltre $1,000 miliardi. Comunque, nei piani dell'amministrazione Trump avrebbe distribuito un assegno chiamato, l'avete sentito poco fa, dividendo Trump, finanziato attraverso le entrate chiaramente dello Stato. E se davvero poi la cifra fosse stanziata, i cittadini gli stessi avrebbero un preciso vincolo, ovvero spenderla interamente all'interno del territorio, così da sostenere la domanda interna. Staremo chiaramente a vedere se questo sarà davvero così.
0: Ecco, sempre, ci porta sempre notizie, ecco, Trump, ogni giorno ce n'è una praticamente. Parliamo adesso di Apple, Gianluca, perché Apple sta scommettendo tutto sull'attesissimo melafonino pieghevole.
16: Sì, si chiama iPhone 2 e sta conquistando diverse persone dopo appunto l'annuncio di ieri, con un prezzo che supera i 3.000 franchi nella versione con maggiore memoria. Qua vediamo l'annuncio. Il prodotto della casa di Cupertino sfida così i colossi che già da anni dominano il mercato dei telefonini pieghevoli. Un mercato, va detto, che parla al momento soprattutto agli appassionati di tecnologia. Duo è stato portato alla luce appunto ieri in occasione della presentazione della nuova serie di prodotti in casa Apple. È utilizzabile in posizione parzialmente piegata, come stiamo vedendo da queste immagini, ed è dotato di un motore grafico molto avanzato. Il prodotto, chiudo qua, è molto caro, l'abbiamo visto, ma secondo gli esperti gli svizzeri non avranno troppi dubbi e lo acquisteranno nonostante appunto il prezzo record.
0: Grazie mille a Gianluca Albisetti per le notizie che ci ha portato all'interno della rubrica Click. Noi passiamo da una rubrica all'altra, parliamo adesso di calcio e hockey, insomma parliamo di sport.
18: Buonasera anche da parte mia, iniziamo dall'hockey perché secondo quanto riferito dalla NZZ, dopo aver concluso la propria indagine sul caso del falso certificato Covid, la Federazione Internazionale di Hockey ha squalificato Patrick Fischer per 4 anni. Il provvedimento impedirà al tecnico di guidare una nazionale fino al 2030. Questa decisione non riguarda però la possibilità di allenare una squadra di club, questione su cui si attende la posizione di Swiss Sport Integrity, perché qualora l'organismo decidesse di adottare la stessa sanzione della Federazione Internazionale, Fischer potrebbe essere escluso da qualsiasi attività professionale nell'hockey rossocrociato. Restiamo sull'hockey perché questa sera Ambri e Lugano tornano in pista per l'ultima amichevole. Il Lugano sarà impegnato alle 7:30 in trasferta contro il Kloten, mentre l'Ambri ospita il Rapperswil, partita che inizierà alle 19:45. Per quanto riguarda l'Ambri, segnalo che Pestoni e Kostner anche questa sera saranno in sovrannumero. Scende invece in pista per la prima volta in bianco-blu William Vorge Kroy. Per quanto riguarda il Lugano invece rientrano Turkauf e Ebischer. Ci spostiamo in chiusura sul calcio con un lungo messaggio pubblicato oggi sui suoi canali social. Noah Okafor ha annunciato il suo addio alla nazionale svizzera. Una decisione difficile che, come precisato dal calciatore, non è legata al minutaggio ma alla rottura totale della fiducia con l'allenatore. Problema questo emerso particolarmente durante i mondiali. Okafor ha anche dichiarato di essere profondamente deluso dalle modalità con le quali è stato trattato durante il torneo, motivi questi che lo hanno spinto a lasciare la nazionale, almeno fino a quando quest'ultima sarà guidata da Murat Yakin.
0: Grazie mille a Letizia Ricciardi per gli aggiornamenti sportivi. Noi, prima di concludere, vi ricordiamo le 3 notizie più importanti di giornata. Bandiere a mezz'asta ad Alpen, segno di lutto per la morte del 18enne nell'esplosione alla centrale di Piotta. Perdere un giovane così è una tragedia, ci ha detto il sindaco. Intanto sul luogo dell'incidente le autorità continuano gli accertamenti per chiarire le cause dell'esplosione. 150 cassette arancioni di fronte a spazi pubblici, farmacie e supermercati per permettere alle vittime di abusi di chiedere aiuto con discrezione, in particolare nei casi di violenza domestica. È la nuova iniziativa dell'Associazione di Motociclisti Volontari Mitici Against Abuse. Traffico, rallentamento, attese e ritardi. E questa è la situazione che la cittadinanza sta incontrando sul piano di Magadino. I nuovi semafori a catenaccio stanno infatti suscitando più di una perplessità. In tal senso si muove la politica e scatta un'interrogazione al Consiglio di Stato firmata da deputati di più partiti. Questa edizione di Ticino News Sera finisce qui. Vi ricordo che subito dopo di noi c'è Detto Tra Noi con Andrea Leoni, che oggi avrà ospite Bruno Giussani, tema all'attualità internazionale ma anche il suo nuovo libro. In seguito alle 19:15 Fuori Gioco e alle 20:30 un nuovo episodio di Solo. Grazie per averci seguito, una buona serata.

0: Da IKEA fino al 27 settembre ricevi il 15% di sconto su tutti gli armadi PAX. Offerta valida per i nostri soci IKEA Family e IKEA Business Network. Il tuo nuovo armadio PAX ti permetterà finalmente di sistemare tutte quelle t-shirt che non indossi mai, ma che ami comunque. IKEA.
1: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
2: E i consumi?
1: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
2: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
3: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
5: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
6: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
7: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
8: Risparmia alla Migros, 50% sulle ali di pollo Optigal al naturale o speziate a soli 6 franchi al chilo. Scopri di più su migros.ch.

0: spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Detto fatto, basta schiacciare un pulsantino e voilà! Siamo all'interno di sera, proprio all'entrata di sera, quindi si tratta di passare, oltrepassare l'ingresso e entrare nel nostro enorme salotto dove anche questo giovedì sera, il 10 settembre, faremo insieme un sacco di cose. Questa è sempre Radio 3, io sono la Patti Ascatti, con me sino alle 22. Tra poco, grazie a Teleticino, avremo modo di confrontarci su una notizia di stretta attualità, ma poi quando riprenderò in solitudine le redini di sera avremo modo di giocare insieme col Festival Endorfine, parleremo di film perché anche oggi due filmoni escono nelle nostre sale cinematografiche e quindi ne parleremo insieme perché magari siete appassionati di cinema e particolarmente interessati a film musicali o a, non dico troppo, non voglio spoilerare, entriamo subito nel contesto musicale perché poi appunto protagonista sarà l'attualità e mi sa che questa sera sarà un'attualità

0: te le raccontiamo.
1: Era atteso il conduttore dell'edizione serale di Ticino News, Robert Kröcsmar, che è con noi e vi ho detto che ci avrebbe portato un tema di attualità. Ti avverto, Robert, che so che tema vuoi portarci e tutte e due dovremo riuscire a camminare sulle uova senza romperle affrontando questo argomento. Quindi di che cosa vogliamo parlare?
2: Ci proviamo almeno.
1: Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti. Grazie Patti, ecco, per l'invito. Esatto, quello di cui vogliamo parlare, ma in realtà vorrei sentire anche l'opinione di chi magari passa di là più spesso,
1: certo,
2: ecco, ad esempio rispetto a me. Parliamo del piano di Magadino, perché dal 29 agosto a Cadenazzo è stata attivata, ecco, questa serie di impianti semaforici lungo la Cantonale, che ingloba via San Gottardo, via Stazione, appunto via Cantonale. Mm-hmm. Semafori che sostituiscono, insomma, che sono stati immessi dove c'erano le rotonde. Chiaramente le rotonde rimangono, ma adesso funzionano, sono attivi questi semafori. Il tratto è da sempre trafficato e ora la percezione, tra quello che ha raccolto il collega Samuele Quadri, che è andato sul posto, ha raccolto qualche voce, la percezione è che adesso sia ancora più trafficato. Un signore ad esempio ha detto è una vergogna, un'altra persona rassegnata ha detto il traffico c'è sempre, così è peggio, insomma i pareri sono piuttosto negativi, una situazione che sembra che fa storcere il naso a molti. Quello che noi abbiamo annunciato peraltro a Ticino News sera è che si è mossa anche la politica. Infatti è stata presentata al Consiglio di Stato un'interrogazione con primi firmatari Patrick Rusconi e Claudio Isabella, che hanno detto che chiederanno informazioni e di tenere sotto controllo i dati su questa tratta per verificare i tempi di percorrenza, anche per capire se questi semafori siano davvero efficienti ed efficaci.
1: Quando si parla ti dico a che cosa sono particolarmente allergici i nostri ascoltatori, e quando si nominano certe cose immediatamente scatta l'orticaria, no? Il dosaggio del traffico, l'utilizzo dei semafori e quant'altro. Quindi, come dicevi tu, noi vorremmo sentire la vostra opinione. È chiaro che di tutto si può parlare, vi chiedo di non essere particolarmente così esuberanti, ma di dire la vostra opinione, perché ci sono sicuramente persone che passano parecchio di lì. Io raccolgo ogni sera le proteste degli automobilisti, quindi avete la sensazione che questi semafori siano stati posizionati e facciano esattamente quello per cui sono stati posizionati, cioè fanno defluire meglio il traffico, oppure avete la sensazione che si impieghi più tempo? Perché la cartina al tornasole migliore sono gli utenti, quelli che sulle strade ci sono.
2: Esattamente, chi fa questa tratta magari più volte al giorno, ecco, la vive sulla propria pelle.
1: Esattamente, cominciamo. Allora, noi ci fidiamo, nel senso che se siete in tema vi facciamo ascoltare, se non siete in tema vi togliamo il microfono.
3: Ma non è una percezione, lì c'è colonna ovunque, non venitemi a raccontare balle. Qualcuno aveva bisogno di mettere giù i semafori e di prendere quel mandato, perché è inconcepibile che una persona possa pensare di togliere le rotonde per mettere dei semafori. È inconcepibile. In tutto il centro Europa, ma in tutto il mondo, non troverai nessuno che toglie una rotonda per mettere dei semafori, mi dispiace.
1: E poi c'è anche da considerare la coesistenza della rotonda con i semafori.
2: Quindi, sì, perché c'erano le rotonde.
1: È come una doppia imposizione, no?
2: Sì, però chiaramente essendoci i semafori, alla fine è come se la rotonda non ci fosse.
1: Sì, perché ho capito, però intanto l'hanno implementata e poi adesso ne hanno, e resta lì, ma ne hanno tolto la funzione. Sentiamo JB.
4: A Manno, direzione della Vedeggio, c'è stato appena adesso un incidente proprio dopo i semafori di Manno, che vai verso l'autostrada e sta bloccando parecchio il traffico.
1: Grazie per la tempestiva informazione, perché noi siamo anche, appunto, stiamo parlando di semafori, stiamo parlando di traffico, di tempi di percorrenza. Giustamente i nostri ascoltatori intervengono anche per darci degli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico. Grazie, perché così chi deve partire o chi deve passare magari aspetta o prende percorsi alternativi. Sentiamo Leo.
5: Guarda, volete sapere l'opinione? Io abito a Quartino, ho una piccola ditta, chiaramente gli spostamenti, come potete ben pensare, si allungano, costano e tutto quello che ne consegue. Ma la cosa più strana è che ci hanno spacciato le rotonde come la soluzione a tutti i mali per anni, e le hanno fatte tutte, hanno infarcito la tratta, diciamo, aeroporto di Locarno fino a Cadenazzo di rotonde, e poi tutto a un tratto la panacea di tutti i mali diventano i semafori. E non vi nascondo e non nego che secondo me il traffico è peggiorato, si fa molta più colonna con questi semafori. Ci saranno degli ingegneri che hanno studiato, io non voglio intromettermi, ma la cosa è notevolmente peggiorata. Grazie, buona serata.
1: Questo è il percepito di alcuni ascoltatori, che era quello che vi chiedeva Robert Kretschmer, perché la notizia non può essere più di tanto ricamata, no? Nel senso, hanno messo i semafori a Cadenazzo e i semafori fanno la loro funzione. Con che scopo sono stati posizionati lì? Per far defluire meglio il traffico e per abbassare i tempi di percorrenza? Ma chi meglio di chi ci passa ogni giorno, a parte esasperazione a parte, dirci è vero, non è vero? Qua abbiamo avuto un punto di vista di Leo che dice il mio percepito, la mia sensazione è che impieghiamo più tempo.
2: Forse Ustra, parlandone prima anche con un altro collega, abbiamo pensato forse Ustra ha sbagliato anche un po' le tempistiche, perché alla fine sono stati messi quando proprio a fine agosto, inizio settembre, il momento in cui magari la maggior parte delle persone tornano dalle vacanze, ricomincia la scuola, quindi da un periodo magari in cui c'era meno traffico si ritornava ad un regime di pieno, ecco, per sì, quanto riguarda le auto che passano su quella strada, e in più proprio in quel momento hanno messo i semafori, quindi potrebbe essere anche questo aumento. Sarebbe da capire rispetto magari a un anno fa, mm-hmm, nel periodo in questi giorni di settembre, se è effettivamente molto peggio. Bisognerebbe vedere, ecco, spulciare un po' i dati quando li avremo.
1: Sì, ma chiediamolo anche ai nostri ascoltatori, se è chiaro che chiedere. Ti ricordi il 10 settembre dello scorso anno, se fare quel pezzo di strada lì con le rotonde ci impiegavi di meno rispetto adesso che lo fai con i semafori? Un po' problematico, però sul percepito secondo me si può lavorare. Sentiamo un'aggiuntina che fa il nostro ascoltatore Camp.
3: Ma vi rendete conto che un semaforo di quelli lì costa 80.000 franchi? Uno, contateli e poi ditemi cosa sono costati.
1: Ecco, io per esempio non sapevo che costasse 80.000 franchi un semaforo, che non è una...
2: No, non è nemmeno io in realtà. Quindi
1: ecco, quindi apprendiamo da te. Vuoi leggerlo tu, quello di Alessandro, così ci alterniamo, sì, alterniamo un po' le voci?
2: Alessandro ci dice, fino a prima dei semafori alle 18.30 direzione Locarno, Bellinzona, non ho mai riscontrato colonna se non semplici rallentamenti. Questa sera invece la colonna c'era già prima ancora di Contone fino a dopo Sant'Antonino, uno scandalo e uno schiaffo alla democrazia, insomma una delusione totale, dice. Schiaffo alla democrazia si riferisce sicuramente al voto, perché ci ricorderemo, esatto, si ricorderanno tutti, ecco, che siamo andati a votare nel 2019, questa votazione cantonale dove il 70% dei votanti aveva detto che non voleva i semafori su questa tratta. Lo hanno sottolineato anche appunto i deputati che abbiamo sentito oggi, i firmatari dell'interrogazione che è arrivato al governo. Non la volevamo, però alla fine Ustra ha comunque deciso, è arrivato a livello federale questa decisione, e secondo loro, ecco, potrebbero fluidificare la situazione, e meglio così. Vedremo, il tempo sicuramente darà il suo giudizio, però da quello che percepiamo, ecco, da quello che ci state dicendo, l'esperimento sembra particolarmente poco apprezzato.
1: E questo è solo l'inizio, quindi continuate a mandare messaggi o vocali, vi chiedo massimo 40 secondi allo 079 449 95 37. Tra poco vi aggiorniamo sul traffico.
0: Questa è Radio 3, Telesuona.
6: Da Risparmio Casa fino al 26 settembre,
7: assorbenti Lines

0: siamo nel nostro showroom a Balerna.
1: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
2: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
4: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
5: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: indovina chi apre a Lugano?
1: Chi?
0: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
1: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
0: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
1: Perfetto, ci vediamo lì.
2: Sono le 19.
3: L'infotraffico.
2: Vi aggiorniamo subito sulla situazione del traffico, del resto di traffico stiamo parlando. Sulla A2 direzione sud tra Lugano Sud e la dogana di Chiasso Brogede il traffico è congestionato. Per quanto riguarda la strada tra Magliaso e la dogana di Ponte Tresa si registrano rallentamenti. Sulla A2 Chiasso direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Restiamo sulla A2 sempre in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo. Il traffico è bloccato per 3 chilometri, ritardi sino a 30 minuti e ricordiamo sempre che la corsia preferenziale Cupra è aperta. E trasferiamoci in direzione Riazzino tra Cadenazzo e Contone, dove anche in questo caso il traffico è fortemente rallentato.

0: Iniziamo con Robert Kretschmar, che ha chiuso l'edizione serale di Ticino News, e in estrema sintesi vogliamo ricordare l'argomento d'attualità che ci hai portato, perché abbiamo un sacco di messaggi e di vocali da ascoltare.
1: Sì, un argomento, ecco, che tocca tantissime persone. Stiamo parlando dell'introduzione dei semafori, l'introduzione da parte di Ustra dei semafori a Cadenazzo, ecco, che a quanto stiamo ascoltando anche tra i radioascoltatori, insomma, accoglie poche voci favorevoli.
0: Esatto, cominciamo a sentire alcune voci.
2: Buonasera, allora io lavoro da 12 anni a Cadenazzo, ho a che fare con clienti privati, professionisti, e noi chiudiamo alle 5, se prima arrivavano tirati adesso addirittura non riescono ad arrivare. Io stesso, che per andare a casa dopo il lavoro vado verso la rotonda, prima andavo via liscio, adesso mi devo sparare la colonna. Quindi vi posso garantire che non è una questione rispetto a un anno fa, adesso perché sono riniziate le scuole, no, il traffico è peggiorato e veramente vorrei vedere in faccia chi ha studiato per fare questa genialata.
0: Grazie Ivan, non so se hai notato Robert che riescono ad esprimersi anche in maniera, come dire, abbastanza focosa, però sono sempre molto rispettosi, e questo vi fa onore, ci fa piacere.
3: In aggiunta all'ascoltatore precedente, che diceva che qualcuno doveva prendere quell'appalto lì, purtroppo concordo, qualcuno doveva prendere quell'appalto, doveva mettere i semafori. Il costo, rimango allibito anch'io da quanto ho sentito adesso, 80.000 franchi, e ricordatevi che verranno tolte tutte le rotonde che ci sono tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, e ad ogni rotonda verranno messi i semafori, quindi fate voi il calcolo cosa ci viene a costare e andiamo in avanti così.
0: Andiamo a vedere se lo faranno veramente, innanzitutto.
4: Cioè toglierle fisicamente, no, si intende mettere il sistema dei semafori, sì. No, è previsto così. Infatti Ustra aveva anche detto, quando è iniziato questo progetto, che

0: Il primo vero bilancio lo si potrà fare a fine novembre, inizio dicembre, quando
1: di quest'anno
0: sarà...
1: scusa?
0: Sì, sì, okay. Sì, quando sarà acceso il quarto semaforo, mm-hmm. Ecco, perché tutto su questa tratta. E perché appunto l'idea è di avere un intero sistema di tutti i 9 incroci, se non sbaglio, fino a Quartino. Questo arriverà a tappe pian piano entro fine 2027.
1: Entro fine 2027. Comunque ricordiamoci, tra un tot di tempo, quando ci saranno i primi dati ufficiali in circolazione, torni qui e ne riparliamo, perché mettiamo i dati raccolti ufficialmente a confronto con invece l'esperienza quotidiana dei nostri ascoltatori. Qua ci scrivono: ieri Giubiasco Quartino 50 minuti, mi veniva da piangere. Vuoi leggere tu il successivo di Stefania?
0: Allora, l'unico modo per risolvere il problema del traffico da Cadenazzo Quartino è la famosa variante 95 bocciata dagli ambienti ambientalisti, ci dice. In 30 anni abbiamo speso tanti soldi inutili per soluzioni inefficienti, un incubo per chi ci vive e transita.
1: Caspita, il percepito dei nostri ascoltatori è pollice verso.
0: Assolutamente, sì.
1: Non c'è nessuno sinora che difenda la decisione. Il principio di Peter, credo si dica, dice che ogni lavoratore tende ad essere promosso fino a raggiungere il proprio livello di incompetenza, e credo che tante persone che decidono al posto nostro lo abbiano raggiunto. Questi sono i saluti di JD. Punto di vista che raccogliamo, perché stiamo appunto sentendo i vostri punti di vista. C'è questa nostra ascoltatrice che scrive: Lungano blindata su tutte le vie d'uscita, veramente impossibile ormai, ci vuole l'elicottero per uscire da Lungano, ma considerando il costo del carburante di cui abbiamo parlato ieri, l'elicottero è veramente efficiente per quanto riguarda la velocità, ma costosissimo per quanto riguarda l'alimentazione.
0: Ci fa notare comunque appunto anche Lugano ha problemi di traffico, insomma il nostro cantone è una delle notte dolenti, penso, in più parti del cantone, proprio quella del traffico. Non so se dovremmo aspettare di avere, non lo so, i taxi volanti che avranno la loro corsia, che riusciremo a migliorare la situazione.
1: Sentiamo questo messaggio, sei in tema bene, se no lo sai che abbasso il cursore.
2: Anche io lavoro nel Locarnese da ormai 9 anni, partendo dal Luganese, e ho sempre trovato il traffico in senso inverso e comunque scorrevole. Da quando ci sono i semafori la situazione è insostenibile. Ma in generale, oltre al fatto che c'è stata una votazione, ho potuto constatare che la gestione del traffico viene fatta in favore dei frontalieri piuttosto che della gente del posto, o per incentivare il turismo. L'esempio pratico era il cambiamento che avevano fatto alla grande rotonda davanti alla nuova pergola a Quartino, che agevolava il traffico frontaliero ma metteva in difficoltà il traffico locale e i turisti.
1: Diciamo che la disapprovazione ha tante sfaccettature, sempre di disapprovazione si parla.
0: Verso più parti, c'è anche, posso leggere l'ultimo messaggio interessante di Silvia, ci dice: hanno tolto i semafori perché si diceva che le rotonde erano più efficaci, ora spendono milioni per rimettere i semafori, insomma anche qui disapprovazione, però ci dice: le rotonde funzionerebbero meglio, in particolare se la maggior parte degli utenti della strada usassero le frecce e una velocità adeguata per entrare in rotonda. Quindi insomma, forse c'è anche un po' l'aspetto delle persone che sono alla guida.
1: L'aspetto della rotonda sarebbe magari un aspetto da affrontare, perché effettivamente sono state fatte per agevolare, per rendere più fluido il passaggio e andare in una direzione piuttosto che nell'altra, solo che non ci puoi andare ad intuito. Magari facci sapere dove vuoi andare, a sinistra, a destra, a nord, a sud. Le frecce di solito andrebbero usate, non è che si consumano. Poi vuoi leggere tu il messaggio d'Antonio?
0: Allora,
1: 85 finale.
0: Buonasera, ci vogliono strade e svincoli e non semafori. Purtroppo anche quando ci sono lavori per le strade ci vogliono strade alternative anche per brevi periodi. Sì, qui si apre anche un altro grande tema, quello dei lavori ormai ripetutamente in punti diversi del cantone ci sono dei cantieri, chiaramente anche questi necessari, però che vanno a influire sul traffico, sulla fluidità del traffico.
1: E poi teniamo anche presente come è caratterizzato la conformazione territoriale, cioè non è che possiamo avere mille strade alternative quando la conformazione del territorio non lo consente, ci dobbiamo oggettivamente confrontare anche con ciò che il territorio consente. Sentiamo invece Leo che cosa aggiunge.
3: Comunque confermo che le rotonde, tranne quella della nuova pergola, comunque tra quella e Cadenazzo verranno eliminate tutte, eliminate perché appunto metteranno agli incroci questi impianti semaforici e cambierà anche quello che è poi la segnaletica stradale, linee continue e quelle cose lì.
1: Grazie, vedi quante ne sanno i nostri ascoltatori.
0: Sono decisamente sul pezzo.
1: E adesso noi che ci troviamo confrontati con tutto quello che ci hanno raccontato i nostri ascoltatori, diciamo che in merito alla notizia d'attualità che ci hai portato non abbiamo trovato una voce pro.
0: No, infatti, adesso ho visto anche Annalisa ci ha scritto, ciao Patti, buonasera Robert, sinceramente spendere tutti questi soldi per fare dei semafori al posto delle rotonde quando potevano fare qualcosa in più per il collegamento veloce tra la 13 di Locarno e Camorino, stiamo ancora aspettando la famosa variante 95, poveri locarnesi, sì in effetti anche il tema della variante 95 per molte persone, quando parliamo con molte persone nella regione di Locarno è ancora un tema molto caldo.
1: È molto sentito. Beh, direi che grazie ai nostri ascoltatori l'abbiamo ben sviscerato, quindi se poi voi incontrerete qualche addetto ai lavori potrete portare, così riferire voi giornalisti di Ticino News, di Teleticino, volete portare come campione il percepito dei nostri ascoltatori, che è un pollice verso totale.
0: Esatto, sarà interessante. Adesso c'è anche questa interrogazione di cui abbiamo notizia oggi, quindi anche il governo ticinese dovrà esprimersi sul caso, bisognerà capire se potrà avere un influsso su quello che ha deciso Ustra. Oggi Claudio Isabella, appunto uno dei primi firmatari, aveva detto che si augurava che con l'intervento della politica qualcosa si possa fare, chissà.
1: Chi lo sa? Aspetta che abbiamo un ultimo messaggio di Giana, se sei in tema come al solito lo sapete, no?
4: Sul caso. Ciao ragazzi, io invece sono favorevole a tenerli spenti, però buona serata a tutti.
0: Ci ha fregato, ci stavamo già.
1: Esatto, per un attimo ci siamo guardati io e Robert Kroschmer, abbiamo detto una voce pro e invece sì, favorevole allo spegnimento dei semafori. Non ci si poteva trovare chiusa migliore per questo appuntamento, quindi ringraziamo Robert Kroschmer per... Aspetta che arriva un altro... Sai, tu devi sapere che quando noi diciamo che siamo in chiusura, poi arriva una vagonata di messaggi, però qua vogliamo leggere l'ultimo?
0: Sì.
1: Hai voglia?
0: Me ne occupo, sì, se riesco ad aprirlo, sì. Che sono sempre ancora un po'. Allora, buonasera, da notare che oltre ai semafori per chi arriva da Gudo dallo Stradonino viene impedito di svoltare a sinistra, obbligando gli automobilisti a svoltare a destra verso la rotonda di Cadenazzo, questo aggiunge altri disagi per chi guida. Sì, effettivamente non sono solo i Cadenazzi, lo aveva annunciato anche Ustra quando appunto ha annunciato queste novità, c'erano alcuni cambiamenti per quanto riguardava la circolazione, loro dicevano, citiamo, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e viabilità locale.
1: Bene, io direi che ti ringraziamo Robert per aver portato questo tema d'attualità, ma lo sapevamo che sarebbe stato scottante. Se vogliamo chiudere facendo riferimento al titolo della canzone, Vasco Rossi cantava C'è chi dice no e i nostri ascoltatori hanno detto no. Buona serata.
0: Buona serata a tutti.

0: Grazie davvero per aver espresso le vostre opinioni con molta chiarezza, ma anche con molta correttezza. È una cosa che veramente noi apprezziamo molto. Ci piace sentire le vostre voci, anche con pareri controcorrente, ma espressi con il massimo rispetto. Adesso invece, sciolto il nodo dell'attualità con un argomento che ha suscitato la reazione e la sensibilità di tutti, preparatevi a giocare, perché tra poco giocheremo con il Festival Endorfine.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Di Sera con Pappa.
2: Amore, andiamo al salone del camper.
3: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
2: Davvero?
3: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
2: Wow, andiamo!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
5: Dal 17 al 20 settembre torna Autonas. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. Autonas, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
6: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
7: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
8: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Winteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Winteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo o a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

0: Cesare Cremonini che sta già facendo il botto con le prevendite per le prossime date live. Noi invece cercheremo di fare il botto giocando insieme.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci.
0: Prima di tutto chiariamo per che cosa si gioca. Si gioca per il Festival Endorfine che si terrà al Palazzo dei Congressi di Lugano a partire da domani sino a domenica 13 settembre. Che cosa si vince? Si vincono due biglietti per andare ad ascoltare, a vedere, a seguire gratuitamente la performance di Eleazaro Rossi il prossimo 12 settembre, che è sabato, a partire dalle 21:15. Per chi non lo conoscesse, è un comico, un personaggio televisivo, partecipa alle Iene dal 2022. Vi faccio ascoltare un pezzettino di un suo spettacolo giusto per capire di che tipo si tratta.
2: Ero a cena con poco tempo fa con la mia ragazza in un ristorante nuovo e possiamo dire la mia ragazza, espressione orrenda la mia ragazza, siamo nel 2025, non possediamo le persone, ben arrivati, che cos'è questo linguaggio patriarcale e violentissimo? Un applauso al femminismo.
0: Ecco, lui è un po' così, vi ho fatto sentire un esempio pratico, quindi se volete due biglietti gratis per andarlo a vedere il 12 settembre alle 21:15 utilizzate il nostro numero di WhatsApp che è lo 079 449 95 37, vi farò una domanda, vi darò tre possibilità di risposta e chi darà la risposta giusta, tra coloro che daranno la risposta giusta sceglieremo poi a chi assegnare questi due biglietti gratis. Eleazaro Rossi, comico, personaggio televisivo, attenzione che qua vi faccio il trappolone, quindi siate pronti, sarà intervistato sul palco del Pala Congressi da Sasha Dal Col, in questo caso rispondete 1, Sergio Savoia, in questo caso rispondete 2, o Patti Ascatti, in questo caso rispondete 3.

Devo riconoscere che il trappolone era voluto, perché siamo tutti coinvolti al Festival Endorfine, quindi io vi ho chiesto chi intervisterà Eleazaro Rossi il 12 settembre alle 21:15 e ha dato la risposta giusta. Chi ha scritto il numero 2 sarà Sergio Savoia, e a giudicarsi i biglietti gratis per appunto assistere a questo incontro è Katia Di Arzo, che è stata bravissima. Tra l'altro, chi ha risposto 1, cioè Sasha Dal Col, no, perché Sasha Dal Col sarà impegnato domani sera con Guy Parmalen, e chi ha scritto 3, cioè la Patia Scatti, no, perché io sarò impegnata invece domenica mattina alle 11:00. Lo so, voi riderete, però mi hanno affidato il compito di intervistare Mara Maionchi, quindi ci possiamo incontrare anche domenica mattina alle 11:00 al Palazzo dei Congressi di Lugano per incontrarla.

0: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Mega festa all'Agriturismo Giannella di Leggia, da giovedì 10 a domenica 13 settembre. 4 giorni di attività per grandi e bambini, mercatini e maxi liquidazione di jeans shop abbigliamento. Dalle 10.30 alle 19, domenica aperti, bar sempre aperto, cucina dalle 12.
8: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
9: Volkswagen.

Che bella che era questa canzone, ci ha riportato nella seconda metà degli anni 70. Non so se Alan Sorrenti sarà contento di essere ricordato principalmente per questa canzone, però è una canzone che ascolti con grande piacere anche adesso, anche se le sonorità sono diverse, anche se si canta in maniera totalmente opposta alla, a quello che, a cui eravamo abituati in quel periodo, però grande canzone di Alan Sorrenti. Ora

Ne ha fatto Angoon, ha fatto un paio di pezzi sicuramente molto interessanti, e poi abbiamo perso le coordinate per rincontrarla, non lo sappiamo, ma insomma c'è sempre tempo per fare qualcosa. Canzone spettacolare, perché mette insieme due voci straordinarie dal vivo: George Michael insieme a Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano.

0: stelle tornano a brillare.
1: Amore, mi compri una nuova cucina?
2: Fatto.
1: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
2: Fatto.
0: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
3: 19:59.
4: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
5: L'infotraffico.
3: Eccoci pronti, come chiedevate voi, per un aggiornamento sulla situazione traffico. Partiamo dalla A2 direzione sud, tra Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda ci sono rallentamenti. Parliamo della strada tra Magliaso e la dogana di Ponte Tresa, dove anche in questo caso il traffico è fortemente rallentato. Sulla A2 direzione nord, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Mi chiedevate informazioni anche in merito a questo punto. Sulla A2 direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo, il traffico è bloccato per 2 chilometri, ritardi sino a 20 minuti. La corsia preferenziale Cupra è aperta.

Sempre grazie anche all'apporto vocale, ha una vocalità particolare, non è impossibile non riconoscerlo, Giuliano San Giorgi dei Negramaro. C'è un vostro messaggio che segnala un incidente, quindi vediamo di condividerlo. È Katia che ci informa che c'è stato un incidente tra due auto a Manno vicino all'entrata dell'autostrada verso sud. Invita tutti a prestare attenzione nel caso siate in zona e siate in grado di darci qualche informazione in più, potete farlo attraverso la nostra chat di WhatsApp che è lo 079 449 95 37. Noi continuiamo con il nostro percorso musicale di sera, perché ci sono i Pinguini Tattici Nucleari che con questa canzone in Italia si sono aggiudicati il titolo di hit dell'estate, cioè una volta si diceva tormentone estivo, ma visto che sono spariti adesso è diventata hit estate.

L'ha sempre sostenuto Loredana Bertè, non sono una signora. Tra l'altro, grazie a queste due canzoni che abbiamo ascoltato in sequenza, quella dei Pinguini Tattici Nucleari prima e quella di Loredana Bertè adesso, abbiamo messo due estati diversissime a confronto, ma sempre il periodo quello. Era il 1982 e con questa canzone Loredana Bertè vinceva il Festival Bar, perché allora in tutte le piazze, nelle piazze più importanti, si organizzava il Festival Bar e all'Arena di Verona Loredana Bertè fu proclamata da Vittorio Salvetti vincitrice di quell'edizione del Festival Bar. Uscì vestita in abito da sposa, ve la raccomando, già vestita in abito da sposa, ha fatto una caduta epocale su quel palco. Vittorio Salvetti è rimasto un attimo, che è presentatore, era presentatore, è rimasto un attimo, insomma, l'ha aiutata e lei ha commentato nel migliore dei modi. Beh, del resto l'avevo detto, non sono una signora. È un episodio che ritrovate tranquillamente su YouTube se volete andarlo a vedere. Grande Loredana Bertè, ancora pienamente grintosa e pienamente in attività.

0: È vero, gli anni scorsi non l'abbiamo mai confessato, nel senso, confessato, non c'è niente di sconveniente, ma ne parlavamo soltanto all'interno della chat. Ma lo sapete che di sera ha anche un suo corpo di ballo? Eh sì, ogni volta che c'è energia nella musica, questo fino alle 21, perché poi dopo il relax è d'obbligo, lì non voglio sentire, no, è così. Quindi abbiamo il nostro corpo di ballo, ogni volta che c'è musica e compare una ballerina all'interno della chat di WhatsApp, vuol dire che il nostro corpo di ballo è in piena attività.
1: Stai ascoltando di sera.
2: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
3: Allora vuoi un HRV?
4: Nuovo Honda HRV, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
9: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
8: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.

0: Fatemi ringraziare la nostra vedetta del traffico Mirko, che scrive: niente coda al Gottardo in direzione nord, in quanto la galleria è chiusa per lavori a partire dalle 20, quindi ormai sono 25 minuti di chiusura. E aggiunge anche che la corsia Cupra è chiusa e c'è un'uscita obbligata ad Airolo, e augura a tutti una buona serata. E noi ti ringraziamo per aver fatto la vedetta del traffico, essere stato utile per tutti. Adesso invece, come promesso, trattandosi di giovedì, andiamo tutti quanti al cinema.
1: Di sera al cinema.
0: Anche il computer ci ha dovuto pensare un attimo, perché dice: ma scusa, non hai parlato di film ieri? Sì, perché il film di animazione è uscito ieri, ma la ciccia, come dire, due uscite importantissimissimissimissime sono quelle di oggi. Cominciamo con il primo film, che è visibile già da questa sera nelle nostre sale cinematografiche. Si intitola Amori e incantesimi 2. Due donne eccezionali come protagoniste, Nicole Kidman e Sandra Bullock. Tornano come sorelle, le sorelle Owens, in un mondo pieno di scappatelle notturne e potente magia. Quindi questo, che è il sequel del numero uno, devono affrontare una maledizione oscura che minaccia di distruggere per sempre la loro intera famiglia. Ne sentiamo un pezzettino?
2: Nessuna magia è più forte della sorellanza.
3: Il mio sangue,
4: il tuo sangue,
5: il nostro sangue.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No!
2: Siamo donne Owens. L'amore è la nostra rovina. Il problema è questo con la magia. Non si può mettere in pausa. Siamo streghe e siamo maledette.
8: Hai paura del tuo potere?
2: Ho visto di cosa può essere capace. È l'idea che possano avere lo stesso potere a spaventarmi.
9: Qualsiasi cosa dovesse succedermi, Ginny, ci sarei tu per me.
2: È sotto sortilegio.
9: Mano sulla pelle non segnata. Vai,
2: forse
9: corri.
2: Non l'hai visto bene, Ginny.
9: Beh, allora toccagli.
2: Oh mio Dio,
9: ma il tuo occhio l'ho visto.
0: Questo per quanto riguarda il primo film in uscita oggi, Amori e incantesimi. Si tratta di un sequel, infatti chiamiamolo l'episodio 2. Se siete interessati invece a un film che parla di musica, allora, e soprattutto parla della musica degli Oasis, allora questo film fa per voi. Vi dico che è in inglese sottotitolato in italiano, Oasis Don't Look Back in Anger. Questo film documenta il tour della reunion di Liam e Noel Gallagher, Oasis Live 2025. Uno, c'è da dire, dei ritorni più attesi di questo ultimo periodo, e questo film cattura le esperienze, le emozioni della band, ma anche quelle dei fan, che erano eccitatissime all'idea che i due fratelli assai litigiosi in passato si rimettessero insieme. Per non farvi ascoltare tutto il trailer in inglese, ne ho preso solo un pezzettino, lo chiamano teaser, per darvi quantomeno un'idea dell'atmosfera che si respira in questo film.

Mi hanno suggerito una frase, non è farina del mio sacco, come direbbe la mia nonna, ma abbiamo un corpo di ballo in movimento quando ci sono queste canzoni. Se volete far parte del corpo di ballo, non c'è bisogno di iscriversi o cose del genere, basta entrare nella chat di WhatsApp e dire anch'io faccio parte del corpo di ballo. A quel punto, se fate parte del coro di, del corpo di ballo, io vi mando le ballerine, la figurina delle ballerine, per dire ok, anche tu sei parte del corpo di ballo. Io dondolo.

0: aspettate, aspettate, perché il corpo di ballo sta diventando sempre più numeroso. Sentite questo messaggio.
1: Ciao Patti, buonasera. Oggi non riuscirò a ascoltarti tanto perché c'è la Sara che fa gli anni oggi, e allora stiamo andando tutti a ballare, e per cui sono già in auto e mi ha già dato la carica giusta.
0: Evviva!
1: E niente, tanti auguri alla Sara e buon lavoro, e mi dispiace non riesco ad ascoltarti oltre perché sono quasi arrivata alla nostra serata di ballo latinoamericano. Baci, ciao ciao.
0: Capito che corpo di ballo abbiamo? Anche chi sa ballare il latinoamericano. Complimenti Betty, buona serata e divertitevi.
2: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
3: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: È il momento giusto per passare a Mercedes-Benz da Vinteler. Per l'anniversario Mercedes-Benz, speciale promozione leasing allo 0%. Proprio così, 0%. Promozione valida sui modelli Mercedes-Benz a trazione integrale e 4MATIC su ordinazione e in pronta consegna. Solo per un periodo limitato. Trova la vettura dei tuoi sogni da Vinteler a Giubiasco e Riazzino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

questo noi l'abbiamo buttata lì quasi per caso, e invece stiamo creando questo corpo di ballo di sera che al quale si aggiungono sempre più persone. Per esempio c'è chi scrive: ah, pure io faccio parte del corpo di ballo con la mia aspirapolvere come partner. Questa è una cosa che non so se accade ancora, ma accadeva. Io non ho mai fatto esercizio di ballo con elettrodomestici, ma neanche con le persone, perché sono talmente goffa che proprio ballare non è per me. Però nei film si vede spesso che qualcuno fa esercizi di ballo con la scopa che sta usando per pulire casa, o nel tuo caso, alziamo il livello della tecnologia, con l'aspirapolvere, cara Schia. Oppure non solo i film, ma anche le nostre esperienze di crescita ci rimandano immagini di quando usavamo la spazzola per i capelli per fingere di cantare. Io effettivamente quello l'ho fatto, usare la spazzola che doveva far funzione di microfono per cantare come una pazza sul letto della mia cameretta, ma poi anche per simulare il microfono, perché io già da piccola volevo fare questo lavoro, quindi ci ho visto, sono stata abbastanza lungimirante, un po' incosciente, ma abbastanza lungimirante. Adesso non so che cosa scoprirò aprendo l'immagine che avete mandato, ma abbiamo un gran bel pezzo da ascoltare insieme. Piace molto anche a Riccardo Pellegrini, tra l'altro. Olivia Dean, questo è il nuovo singolo, Baby Steps.

0: Anche qui abbiamo scoperto un vaso con situazioni infinite che ci vengono raccontate. Allora, c'è chi balla con la scopa mentre fa le pulizie, c'è chi balla con l'aspirapolvere mentre fa le pulizie. Io che vi ho raccontato che simulavo di cantare e poi di fare radio con la classica spazzola per i capelli. E sentiamo invece qua con che cosa si fa finta di
1: esperienze di patti, ciao Patti a scatti. Io non ballo con l'aspirapolvere perché non mi piace fare le pulizie, ma mi piace cucinare, allora io ballo con i mestoli, con i cucchiai, con tutto quanto che si trova in cucina, con il coperchio, con la padella, con la pentola. E poi quando cucino e ballo davanti le placche da cucina, la gente ride che mi guarda, ma a me mi viene ormai per un po', se uno poi dopo non parla, io comincio a canticchiare e balicchiare, perciò ballo e canto in cucina. Baci baci!
0: Ma fai benissimo, avete sentito che energia che emana Susa? Quindi ognuno ha il suo modo di esprimere il suo talento nascosto?

collaborazione che ha funzionato perfettamente. Tiziano Ferro, che parla tranquillamente inglese, non ha problemi a interagire nemmeno a cantare con un nome di quelli molto importanti a livello internazionale, Mary J. Blige.

Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzo.

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Sono le 21.
4: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
5: Di sera e di notte.
3: L'ha detto lui, eh? Non l'ho detto io. Quindi lui è una voce autorevole. Da questo momento abbiamo avuto una giornata pesante? Bah, lasciamo fuori dalla porta. Abbiamo avuto mal di testa? Lasciamo fuori dalla porta. Ci hanno fatto girare i gioielli di famiglia? Fuori dalla porta, perché oltre quella porta, che sembra un film dell'horror, in realtà niente, niente più rassicurante di quello che faremo insieme sino alle 22, sempre Radio 3, sempre con la Patti a scatti, in versione però sweet, in versione molto più soft, quindi le coccole che poi, unite a quelle di Riccardo Pellegrini, ci porteranno verso la fine di questa giornata, che è giovedì 10 settembre. Abbiamo detto ieri, superata la montagna del mercoledì, da oggi è discesa, si va verso il facile. Quindi, pronti? Qua scrivo, mo cominciano le coccols. In modalità giacchettino terrazzata, a salutare il mitico signor Voce, ad augurare a tutti noi buone coccole extra large in tua compagnia. Diciamo in compagnia di tutti, perché se fossi da sola me la canterei, me la suonerei e non sarebbe così divertente come invece è sapere di essere in tanti e quindi di partecipare. C'è chi ascolta e non partecipa attivamente, ma va bene uguale, perché la musica è per tutti, non solo per un ristretto gruppo. Attenzione, perché stasera ho deciso, almeno per quanto riguarda il comincio, come diceva la mia prof di matematica, di sorprendervi con un effetto speciale.

0: pare proprio di sì, infatti che bel trasporto fantasioso, scrive, vediamo un po' chi ha scritto questa frase, la nostra Manu, che anche lei vuole fare parte del nostro corpo di ballo, poi adoro Evia, partite le dita per tenere il ritmo, e poi mi sono fatta una risata con Luca che ha lasciato questo messaggio, ne ho combinata una delle mie, ma tanto voi siete abituati, quindi sentite Luca che messaggio mi ha lasciato,
1: Infatti va bene la dolcezza, va bene sweet, va bene ammorbidire la giornata, ma guarda che oggi è già giovedì, non è mercoledì, mi stavi già facendo prendere un colpo.
0: Aiuto! E allora gli ho chiesto, ma Luca, ho detto veramente che oggi è mercoledì? E lui mi ha risposto, sì. Niente, aspettate un attimo, devo fare un reset dei giorni della settimana, perché siccome è una settimana un po' concitata, piena di cose e di cose da preparare, di eventi e quant'altro, è normale che mi parta un mercoledì piuttosto che un giovedì. Ma l'assurdo, Luca, è che io davanti a me ho un computer dove c'è scritto Gio 10, cioè giovedì 10 settembre, quindi vabbè, lasciamo perdere. Quindi abbiamo cominciato bene con Evia, ci saranno altre sorprese nel corso della puntata, ma adesso un po' di relax davvero ce lo vogliamo concedere, su, tranquillo.

Che carino Luca che cerca di consolarmi dicendo ma no dai è solo un po' di stanchezza, no guarda questa è proprio confusione, eh? È proprio come dire mi hanno un po' shakerata e non mi hanno rimesso con la testa in alto e i piedi per terra, ecco semplicemente per quello. Però adesso ho ben presente che siamo a giovedì, il mercoledì fortunatamente è passato e quindi considero ormai i giorni a venire in discesa. Spero che anche per voi sia molto più semplice affrontare la giornata da qua al fine settimana. Con la musica cerchiamo di rasserenarci, di andare più lentamente, ecco, non vogliamo risolvere niente, ma sicuramente andare a una diversa velocità, perché se riusciamo ad andare più lentamente la sera, riusciamo a sentire anche meglio le cose, soprattutto la musica. Just

0: È concesso a quest'ora della sera, me lo concedete di dire urca? Perché mi scrive Barbara, comunque ieri sera abbiamo acceso il camino, wow, quel tepore. Beh, l'avevate detto, no? Anzi, mi avevate preparato all'uscita dalla radio, perché effettivamente quando sono salita in macchina e ho guardato sul display dell'auto la temperatura che segnava e ho letto 17, ho detto... avevano ragione a dirmi stai attenta a non prendere un colpo d'aria, a non prendere freddo, c'è un po' di venticello, e quindi hai fatto bene ad accendere il caminetto. Io per un attimo ho detto quasi quasi vado di riscaldamento dell'auto, poi ho detto no vabbè non farla esagerata, e quindi mi sono acclimatata, ecco come si dice. Una canzone bellissima sta per arrivare, perché a parte che il termine è nel titolo, bellissima, poi vi spiego perché. È una canzone di Ornella Vanoni di una delicatezza infinita, dove lei ci mette se stessa, e è una canzone che io amo molto perché ho amato Ornella Vanoni, ho amato soprattutto il suo, come dire, il suo essere una donna controcorrente, e poi il fatto di amare molto il giallo. E vi ricordate quella frase che vi avevo letto, raccontatevi la sua storia, adesso non mi ricordo esattamente, però io vivo giallo, penso giallo, il giallo è dentro di me, qualcosa del genere, e questa canzone le rende una grandissima giustizia come molte altre, però ho dovuto scegliere e ho pensato di scegliere questa, dove lei si dipinge come una bellissima ragazza.
1: C'è come un sentimento nuovo che mi rincorre e si propone in questa casa, in questa storia

0: Stai ascoltando Di Sera con Pappa.
1: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.

Di solito è Danny che dice le so tutte, ma siete voi che le sapete tutte, le azzeccate tutte quante, le riconoscete, sapete come si chiamano, sapete com'è il titolo della canzone o del brano musicale, in questo caso, che è un bel modo di ricordare un progetto che è stato estremamente innovativo, perché questi si sono presentati all'inizio degli anni Ottanta, quando andavano di moda tutti quelli con i capelli cotonati, gli occhi truccati, le spallotte imbottite, i giubbottini un po' particolari, e loro invece si presentavano in costume tipicamente veneziano e hanno preso orchestra spaventosamente bella. C'è chi scrive stupendissime, va bene, non si usa nel dizionario ma va bene nel nostro vocabolario, anzi quando una cosa ci piace usiamo più issimissimissimissimi, quindi diventa stupendissimissimissimissimissima, giusto per dare l'idea. Puoi metterci anche Falco, non sono certa di riuscire perché c'è una programmazione un po' particolare questa sera, però tienilo lì, perché qualche giorno fa mi è stata fatta una richiesta particolare e allora tutti quel periodo degli anni Ottanta, questa un po' meno, ma mi è stata fatta una richiesta particolare e io ho detto abbi fiducia, prima o poi arriva

Bella questa atmosfera da club newyorkese che sapete amo parecchio, e vedo anche i vostri commenti. Pensate che se qualcuno che non ci conosce leggesse i commenti sulla chat, direbbe: ma cosa stanno dicendo? C'è chi scrive: sono partiti i miei piedi. Io so esattamente che se partono i piedi, perché i piedi vanno a tempo, no? Esattamente come i miei, che sono sempre a tempo nel momento in cui metto piede appunto qui, i miei piedi sono sempre a tempo di musica. Chi invece sta lavorando come Davide e sta guidando il suo bus ci dice che in stazione Bellinzona è tutto tranquillo, allegando foto come testimonianza. Poi c'è un amante del vinile all'ascolto che si chiama Luca e continua ad amare il vinile, perché il vinile resta un gran bel supporto fisico, come lo si chiamava, per ascoltare musica. C'è Barbara invece che ci saluta perché è stanca, ha avuto una giornata pesante e quindi si ritira nei suoi appartamenti e noi la accompagniamo mentre si ritira nei suoi appartamenti. Ecco perché poi mi dice: ma tu dovresti vivere a Hollywood, saresti dovuta nascere a Hollywood. Ella Fitzgerald e Cole Porter.

0: Non so perché, ma questa è davvero una delle canzoni di Anna Oxa che più mi fa venire i brividi, perché la trovo molto intensa, molto bella. Poi è bellissimo quando parla di lupo solitario. La metterei in contatto con Marco Ferradini con la sua canzone Lupo Solitario, anche lui Lupo Solitario DJ canta. È molto suggestiva per chi fa questo lavoro. Restate lì perché tra poco arriva l'omone col vocione.
1: Stai ascoltando Di Sera, con Patti.
2: Sabato 12 settembre il quartiere Maghetti viene avvolto nuovamente da un'atmosfera parigina creata da una selezione di espositori. Antiquariato selezionato, abiti vintage di lusso, vinili, gioielli vintage, creazioni esclusive, selezione di fiori e molto altro. Ingresso libero dalle 10 alle 19. Vi aspettiamo!
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
7: Beh, visto il costo della benzina.
6: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
8: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: ci sta un sospiro qua.
1: Sì.
0: Non posso dire più di tanto di Barry White, perché merita una storia a parte, merita che venga raccontata la sua storia, e nel corso di questa stagione magari un racconto su di lui, perché ha dei momenti di vita che meritano di essere raccontati, perché qualcuno pensa è nato così. No, assolutamente no, c'è una storia molto interessante da raccontare su di lui. Bellissima la canzone, tant'è vero che aspettate un attimo, perché altrimenti mi dicono che mi confondo. Andrea dice, anzi scrive, a ballare con la dolce metà. Non penso che tu in questo momento sia in stazione a Bellinzona a ballare con la tua dolce metà. Penso che questa canzone tu e la tua dolce metà l'abbiate ballata anche con un certo trasporto, perché merita di essere ballata con un certo trasporto. Altrimenti che valore aggiunto diamo a questa canzone, che è già bella, perfetta, confezionata bene, voce migliore non ci poteva essere. E quindi ecco, quello è un po' il concetto di mio, di canzone perfetta. E adesso che ci mettiamo? Tina Turner.

0: mentre loro aspettano una ragazza proprio come quella che immaginano loro, io vi saluto. Finisce qui di sera Extra Large Coccole, comincia di sera di notte con Riccardo Pellegrini e vi do appuntamento a domani alle 18.40. Vi ricordo, domani sarà venerdì, l'agenda adesso l'ho resettata, e ci sarà anche di sera Factor, dove i giudici siete voi. Vi lascio con una bellissima canzone, Franco 126 per Pino D'Angiò. Qui si parla di gente intelligente.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino. Ci vuole gente intelligente che spesso alla vita non serve neanche un motivo.

più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

per non fare ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

Andiamo a chiudere questa giornata di giovedì 10 settembre, oramai proiettati verso il fine settimana. Dai, sta arrivando venerdì, se vi sentite un po' stanchi, acciaccati, avete voglia di staccare un po' la spina, arriva il weekend. Allora, com'è andata questa giornata, la seconda all'insegna dell'autunno, di questi sapori autunnali che oramai annusiamo, sono nell'aria, le temperature sono cambiate, non si può neanche più dire che caldo. Tutto nella norma adesso, no? Insomma, proprio da 10 settembre. Tanta bella musica da condividere anche questa notte. Saluto la Patti che vi ha accompagnato nella prima parte di Sera di Notte. Adesso c'è quella notturna.

buona suerte, buona fortuna. Iniziamo con questo augurio, no? Di buona fortuna a tutti quelli che stanno ascoltando Radio 3 musicalmente parlando, un po' di positività per aprire queste due ore insieme da questo album di Rafael Gualazzi che oramai compie 10 anni. Mi ricordo che lo avevamo presentato in lungo e in largo proprio qui a Di Sera Di Notte quando è uscito. C'era dentro questo duetto con Malika Ayane. Rimaniamo su questi, su questa positività, dai, da buona fortuna a boa sorte, good luck. Bella collaborazione anche qui tra Vanessa D'Amata e Ben Harper.

bellissima accoppiata, no? È riuscita molto molto bene questa accoppiata tra Vanessa D'Amata, cantautrice, scrittrice, è stata anche modella brasiliana, e Ben Harper, personaggio incredibile che da tanti anni ci propone blues, folk, soul, reggae, nei suoi album c'è veramente di tutto, e ha anche questa passione proprio per la musica reggae. In ogni album almeno un pezzettino reggae ce lo piazza sempre. Andiamo ad ascoltare qualcosa di reggae da Ben Harper, eh? Questo è un album, così rimaniamo in zona, visto che prima con Rafael Gualazzi eravamo nel 2016, rimaniamo nello stesso album anno. Questo è un altro album che avevamo presentato qui a Di Sera Di Notte insieme al suo gruppo fidato, gli Innocent Criminals.

Finding Our Way con Ben Harper, Innocent Criminals, bellissimo disco del 2016 che abbiamo ritrovato questa sera qui, visto che parlavamo prima di Ben Harper, Vanessa D'Amata, Boa Sorte abbiamo ascoltato, e allora siamo entrati anche nella musica di Ben Harper, ricordando che lui in ogni disco almeno un pezzettino reggae ce lo piazza sempre, poi per il resto tanto funk, tanto blues, tante contaminazioni nella musica di Ben Harper. Tante contaminazioni, così rimaniamo un po' sul reggae anche, nella musica di Bob Marley. Negli ultimi anni sono usciti diversi brani di Bob Marley rivisitati, dove magari viene mantenuta la registrazione vocale originale, però poi ci sono tutti gli arrangiamenti del caso, no? Ad esempio Waiting in Vain, pezzo bellissimo dal repertorio di Bob Marley, ripreso recentemente con i suoni originali della voce di Bob e dei Wailers. Poi ci sono gli arrangiamenti che fanno la differenza e la voce di Tiwa Savage.

Wait in Vain, la voce è quella di Tiwa Savage in questa rivisitazione del celebre brano di Bob Marley. C'è lui, ci sono anche i Grandi Wailers su Radio 3 di sera di notte, il nostro momento reggae. Chiudiamo questa prima parentesi reggae, poi ne abbiamo un'altra da qui a mezzanotte. La chiudiamo questa con un classico che ci riporta sempre negli anni 80, i Black Slate di Omigo. Chissà chi se li ricorda.

Mina ha fatto tantissimi duetti nell'arco della sua lunghissima e grande carriera, però secondo me questo con Riccardo Cocciante rimane speciale, unico, questione di feeling. Radio 3i, di sera, di notte, il nostro viaggio musicale di fine giornata, lo facciamo tutti i giorni, tutte le sere, nelle ultime ore del giorno arriva la musica tranquilla con grandi classici che magari evocano anche ricordi, ricordi, ti ricordo ancora, è il titolo della prossima canzone che ascoltiamo, grande classico di Fabio Concato.

Un saluto a tutte le persone che si commuovono ancora davanti a un film. Perché direi che commuoversi davanti a un film è innanzitutto normalissimo, ma poi è un segno di alta sensibilità, no? Segui il film, entri nella storia e ti commuovi. Fabio Concato, ti ricordo ancora nella nostra parentesi di grandi classici della musica italiana. Prima c'erano Riccardo Cocciante e Mina con Questione di Feeling. Oggi ne abbiamo parlato anche con i tenori, raccogliendo, come spesso facciamo, un po' i vostri pareri sull'argomento. Si parlava del fatto che, secondo la scienza, un adulto su quattro resterà single per tutta la vita. Il popolo dei single aumenta sempre di più. Essere single per qualche anno è una cosa, per far la scelta di esserlo per tutta la vita è un'altra. E così hanno fatto diversi studi, visto che comunque il popolo dei single aumenta sempre, no? Diversi studi su relazioni, sui cambiamenti sociali, hanno mostrato questa crescita di persone che decidono di vivere la loro vita da soli. Magari vivono anche delle storie, però con le dovute distanze, della serie "Questa sera io torno sotto il mio tetto e il mio tetto è solo mio". E dietro queste scelte non ci sarebbe necessariamente la difficoltà nel trovare qualcuno, no? Uno dice: "Oh, è single perché non, nessuno vuole stare". No, c'è proprio la voglia di indipendenza economica, di maggior selettività, di priorità personali, una concezione diversa del vivere, e con questo vivere anche il vivere le relazioni in modo diverso. Come dicevo prima, appunto, stiamo bene insieme, usciamo, facciamo, però poi ognuno a casa sua, perché la mia dimora è soltanto mia, mi sento tranquillo così, vivo bene così. E è stato interessante ascoltare quelli che sono stati i vostri pareri, qualche esperienza personale. Pubblicherò poi il podcast della cosa che abbiamo fatto oggi con i tenori. Adesso, a Di Sera Di Notte, il Duca Bianco.

David Bowie con Young America, che meraviglia, siamo ritornati, beh qua eravamo negli anni 80-90 già, no? Il David Bowie popizzato, se così vogliamo dire, perché questo è uno dei brani più pop che ha realizzato il Duca Bianco. A Di Sera Di Notte entriamo nel mondo chic.

sì, perché Chic non hanno fatto solo Good Time, Le Freaks e Chic, musica da ballare, ma hanno fatto anche cose d'ambiente, cose tranquille come questa, A Warm Summer Night, beh, diciamo che questa più che una calda notte d'estate o tiepida notte estiva, che è un po' il succo di questa canzone, è una fresca notte di fine estate, perché le temperature, come dicevamo prima, si sono rinfrescate e quindi tra poco saremo qui a parlare di fredde notti d'autunno, fredde notti d'inverno, e ce ne vuole di tempo prima che torneremo a parlare di caldi notti d'estate. Una cosa è certa, che le notti le passiamo insieme, almeno in parte, perché di sera di notte vi accompagna fino alla mezza, però poi c'è sempre una voce che vi accompagna anche nelle ore, proprio nel bel mezzo della notte. Ad esempio, dopo mezzanotte ci sarà quella di Maxi B, poi arriverà quella di Ruben Bassi, poi quella di Valerio Ventura. C'è sempre una voce che vi accompagna, soprattutto se la vostra notte appunto è insonne, perché state lavorando, perché ne avete fino a domani mattina, e quindi si tratta di una lunga notte. All Night Long, Lionel Richie.

altro classico dei nostri viaggi serali notturni è sicuramente All Night Long, Lionel Richie su Radio 3. Qualche sera fa, martedì per la precisione, quando è andato in onda il podcast con ospite Kashmir, a proposito lo trovate sulla pagina di Sera di Notte su Facebook, trovate il link sul mio Instagram, Riccardo Pellegrini, dai, diventiamo amici anche su Instagram. E poi, entrando nel sito di Teleticino, c'è dove ci sono i programmi, c'è proprio anche Voci con tutte le puntate, compreso l'ultima. Vabbè, insomma, in occasione di Voci si è parlato molto di Billie Jean di Michael Jackson, che è uno dei brani preferiti in assoluto di Kashmir, che è stato l'ospite dell'ultima puntata di Voci. E di Billie Jean questa notte vi voglio far ascoltare una versione molto carina di Saggi Rei da un suo live al Blue Note di Milano.

di sera di notte con Carlos Whisper, e qui ancora rimaniamo tra i grandi classici, ma apriamo un'altra parentesi che arriva spesso nei nostri viaggi, la parentesi dei grandi lentoni, i classiconi che si ballavano in discoteca quando abbassavano le luci e si creava il momento dei lenti, no? Questo Carlos Whisper ci ha portato negli anni 80, 1984, qualche anno prima, tra i grandi lentoni, c'era anche questa bellissima canzone dei Chicago.

Chicago di If You Leave Me Now, le grandi ballate di sempre su Radio 3i di sera di notte. Non c'è il 2 senza il 3, quindi dopo Carlos Whisper dei Wham, dopo If You Leave Me Now dei Chicago, entriamo in Saturday Night Fever, l'album dei Bee Gees, dove anche qui sì, c'erano le cose da ballare, Stayin' Alive, Night Fever, ma c'erano anche dei grandi lenti come questo, How Deep Is Your Love, di sera, di notte.

La sera dei miracoli, Lucio Dalla, un'altra delle canzoni che vengono spesso richieste al numero WhatsApp di Radio 3i, con i vostri messaggi che contribuiscono a inserire qua e là canzoni dal vostro gusto e che mi danno occasione di aprire delle parentesi. Ad esempio adesso con Lucio Dalla apriamo una nuova parentesi dedicata ai grandi cantautori, la musica d'autore. Dunque, cosa mettiamo? Sì, dai, Bruno Rissas, l'abbiamo ascoltato anche qualche sera fa perché abbiamo parlato della sua collaborazione anche con Gianna Nannini, però questa sera andiamo a recuperare il pezzo che lui ha portato a Sanremo un paio d'anni fa, L'albero delle noci. Sono cresciuto

0: L'albero delle noci, Bruno Rissas su Radio 3 con questo brano molto alla De Gregori, no? come è stato detto quando lui partecipò a Sanremo. Ah, sembra De Gregori. Per molti poi tra l'altro era uno sconosciuto, anche se in realtà lui arrivava già da diversi album dove si era fatto apprezzare con un grande seguito, tra l'altro. Grande Brunori. Oh, abbiamo citato De Gregori e allora questa sera di De Gregori vado ad a proporre un brano di Bob Dylan riscritto da De Gregori. Lui qualche anno fa ha pubblicato un album che si chiamava De Gregori canta Bob Dylan Amore e furto, un progetto dove appunto traduceva e interpretava con grande rispetto 11 tracce dal repertorio dylaniano, e dentro c'era anche la reinterpretazione in italiano di Sweetheart Like You, brano pubblicato da Bob Dylan nel 1983, che nella versione di De Gregori diventava Un angioletto come te.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà.

God was showing off, letteralmente Dio si stava mettendo in mostra. Questo è un brano da The Romantic, l'album di Bruno Mars, album che stiamo gustando qui a Di Sera Di Notte, perché ogni tanto arrivano le varie tracce al di là di quelli che sono i singoli. Adesso ce n'è uno che sta veramente straspaccando da questo disco. Però dentro ci sono, come ho più volte detto, tante influenze anche molto molto latine, e questo brano raccoglie un po' tutto questo. Oh, bene, abbiamo creato un nuovo ambiente musicale, un nuovo salotto musicale nel nostro viaggio di questa notte. Ci facciamo entrare anche la splendida, elegantissima voce di Lisa Stansfield.

Splendore, gioia, gaudio, quando a Radio 3 suona Lisa Stansfield con la sua bellissima voce, in questo caso uno dei pezzi più eleganti dal suo repertorio, l'Around the World, che ci ha riportato nel 1995. Mi piace molto abbinare a Lisa Stansfield Barry White, perché ogni volta che ascolto Lisa Stansfield mi viene in mente un video che gira in rete, molto bello, dove ci sono lei e Barry White che duettano in Never Gonna Give You Up, pezzo degli anni 70, e quello è un video dove tu potresti guardare semplicemente le immagini senza neanche ascoltare la canzone, perché rimani catturato da questa intesa che c'è, no? Barry White seduto, lei che gira attorno cantando sta canzone, i loro sguardi, tutto molto molto molto bello. Never Gonna Give You Up. Allora, Lisa Stansfield l'abbiamo già ascoltata, allora adesso vi faccio ascoltare Never Gonna Give You Up, però nella versione Barry White.

l'incredibile chitarra di Gary Moore in questa strepitosa Still Got the Blues qui a Di Sera Di Notte. Allora, momento blues, concediamoci un altro classico in versione molto blues. Questa è On the Road Again dei Canned Heat, famosa anche per la versione dei Rockets, però qui c'è Katie Melua.

splendida Katie Melua, eh? Bella versione di On the Road Again. Questa arriva da un album dove dentro c'era anche la celebre 9 Million Bicycle, che forse è il pezzo più famoso di Katie Melua, che stiamo aspettando con un disco nuovo. Si parla di una nuova uscita, quando arriverà sicuramente non passerà inosservata qui nei nostri viaggi della sera e della notte. A proposito di nuove uscite, Olivia Dean.

Baby Steps, questo è l'ultimo singolo di una serie di singoli che negli ultimi mesi ci hanno fatto conoscere questa voce molto bella, Olivia Dean, protagonista, una giovane voce che stiamo apprezzando tantissimo. Allora, a di sera di notte si viaggia spesso nei classici, però abbiamo sempre un'attenzione anche alle cose nuove, no? Tra quelle che stiamo trasmettendo nelle ultime settimane, ce n'è una in particolare che mi risulta molto molto fresca all'ascolto, ed è Sunshine dei Jungle.

Holding Back the Years, grande pezzo dei Simply Red qui nella versione lounge firmata Dell'Amore. Sì, avete capito bene, lounge, perché tra i vari generi che incrociamo questa notte, l'ultima fettina di sera di notte è proprio lounge.

mi sa che la luna non si vede questa notte, comunque così noi la portiamo ugualmente nel nostro viaggio. Indian Moon, Lady Moon, la Caina. E qui si conclude di sera di notte di giovedì 10 settembre, arriva venerdì 11 e noi ci ritroveremo come sempre per chiudere la giornata nelle ultime due ore, dalle 22 a mezzanotte, dopo la party di sera arrivo io di notte. Grazie per essere stati con me. Disco Buonanotte è un altro classico, Message in a Bottle, sempre in versione lounge, perché il finale è questo qua, con Le Barry, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.
2: Appuntamento a domani.

Oggi perdonate la voce perché devo dire che la gola è davvero allo stremo, però giustamente volevo essere presente in questo appuntamento che ormai va avanti da già 2 anni e questo è il terzo, quindi insomma c'è dell'affetto e volevo mantenere così il cominciamo bene sempre attivo. E allora io sono Maxime, voce un po' distrutta, ma fa niente, la portiamo a casa, magari più musica e meno parlato, un professionista deve anche essere disposta a questo, e poi ovviamente tutto quello

che sono le curiosità da raccontare oggi magari con il contagocce. Partiamo con la musica allora, Sherry Ghost, poi Rama, poi Di Rotta su Cuba. Queste sono le prime tre canzoni che ci accompagneranno. Ricordatevi che i vostri messaggi sono sempre molto molto molto graditi, poi chiacchiereremo anche sicuramente di molto molto altro. Partiamo con Sherry Ghost, eccola qui, benvenuti su Radio 3.

È iniziato il periodo dei fungiat, o è iniziato, per me è iniziato, poi sicuramente qualcuno potrà dirmi che è già da un po' che riesce a raccogliere qualcosa, ma vedo ultimamente Stefano è venuto in trasmissione al Morning Show a Micino Affitto e ha regalato questo cestino di porcini. Per fortuna che mi sono ricordato di prendere la mia parte, perché eravamo in tre, ho detto bah, prendiamola subito. E ieri sera, anzi l'altro ieri sera, mi sono fatto un bel risotto coi funghi, io li adoro, poi freschi, arrivano dalla Leventina, tutto perfetto. La mia amica Margherita, che con me condivide il Morning Show ormai da 2 anni, ha fatto l'errore di lasciarli in radio, e qui siamo talmente tanto golosi che il buon Riccardo Pellegrini e il buon Boris Pifaretti si sono accaparrati gli ultimi rimasti, povera Marghe. Niente funghi, però si sono chiariti alla prima raccolta, hanno promesso, siamo amici, ci sta, hanno promesso di regalarle qualche fungo. Però per farvi capire davvero come ancora il cibo sotto forma di fungo in Ticino sia ancora

dico sempre, il sessantenne più sexy del pianeta musicale, sicuramente in formissima, il nostro Lenny Kravitz. In questo caso l'abbiamo ascoltato con Ride. Ripeto, ho questa voce perché davvero la gola è a pezzi, non preoccupatevi, tutto bene, però magari lo dice, sono abituato a sentire il maxi un po' più vivace, sto cercando di portarla a casa in modo, diciamo, egregio. Vediamo se ce la facciamo. Detto di Lenny Kravitz, vedo che a seguire ci sono i Brother Johnson, molto bello, con Stomp, era l'80, sicuramente l'inizio di quel decennio che poi li ha visti protagonisti. Poi abbiamo Eros Ramazzotti in finale, sul finale delle tre canzoni, con Max Pezzali, come nei film, nuovo nuovo, ma soprattutto a metà abbiamo Sebalter con Willy, Weeping Willow, del 2016. Perché cito lui? Perché come radio mi fa molto piacere, perché Radio 3 è ancora molto molto attaccata alla musica ticinese, quella locale, ovviamente fatta bene, quella prodotta in un certo modo. Sebalter sicuramente rientra in quello. Uno, chissà quando uscirà il nuovo album, e chissà se là fuori qualcuno di voi mi sta ascoltando, ha una band, devo dire siete già a un buon livello, beh, sappiate che Radio 3 può aiutarvi, assolutamente sì.

come nei film, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti con il featuring di Max Pezzali, che sappiate avevano già collaborato in una canzone a due, sai che non mi sovviene, quindi credo sia una prima, poi se mi sbaglio mi corrigerete, come dice qualcuno. Allora vi voglio portare in Baviera, dove un cliente compra mezza pagnotta. Fino qua tutto bene, non so perché, non so se sia una sua abitudine, ma una volta arrivato a casa la pesa e trova 10 grammi in meno, quindi lì c'era un peso per questa mezza pagnotta, in realtà ci sono 10 grammi in meno. Risultato: denuncia, ha denunciato il panettiere. Beh, ha vinto la causa, 15.000 euro di spese per lo storico fornaio, che tra l'altro era uno davvero amato, e insomma, e quei 10 grammi gli sono costati. Qualcuno chiede: follia pura o è giusto così? A me capita, ve lo dico, ogni tanto controllate, fatelo al supermercato con la pasta. Ovviamente la pasta, vedi, mezzo chilo, un chilo, già due o tre volte nella mia esistenza mi è capitato di trovare anche 20-30 grammi in meno, dico la verità. Poi sarà un errore, ci mancherebbe altro, però a volte sembra da matti, però controllare, no, potrebbe anche aiutarvi. Poi non so se dalle nostre parti tu compri la pasta, c'è un errore, credo ti ridiano un pacco di pasta con il peso giusto, credo che arriviamo lì. Invece in questo caso la multa, ben 15.000 euro. Aia.

0: che vuoi.
1: Malgrado la voce distrutta, e chiedo scusa ancora una volta se vi siete appena messi all'ascolto, oggi la voce va e viene, la gola fa un po' male, però insomma la prima ora di Cominciamo Bene qui su Radio 3 con Maxi B l'abbiamo portata a casa. Entriamo nella seconda ora, ma prima un Samuele Bersani con i Giudizi Universali, e poi Incognito, e poi Temporei, la bella musica di Radio 3.
2: Troppo

0: pedra.
1: Mi piace il finale di Temporei con Aguas De Marco. Tra l'altro, senza che loro lo vogliano, la grande sfida tra Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi continua anche adesso che sono al termine della loro carriera, malgrado stiano facendo ancora grandi cose, perché nel suo campionato ha segnato ancora Cristiano Ronaldo e si è portato a 979 gol. Sicuramente il suo scopo, quello che lo fa ancora lavorare duro, è quello di arrivare ai 1000 gol. Ci tiene, non diventerà mai quello che ha segnato più reti, perché già Pelé è troppo in là, però insomma i 1000 sono un bel traguardo

E a 50 o che gol, anche meno, c'è Lionel Messi, che invece fa discutere non lui tanto ma Zidane, perché nel famoso dialogo chi è il GOAT, cioè chi è il migliore di tutti i tempi nel calcio, Zidane, quindi non io, non un suo fan, ma Zidane ha detto: per chi avesse ancora, diciamo, dei dubbi su chi possa essere il GOAT, vuol dire che di calcio ne capisce poco o nulla. L'unico inimitabile, a parte i palloni d'oro vinti, a parte che è quello più premiato, a parte che è quello che ha fatto più gol in una stagione, insomma a mille record, dice, per cosa ha dimostrato nel tempo, non nell'arco di pochi anni come altri campioni, sicuramente è Messi. Sai che a me trova d'accordo, ovviamente, anche più di Maradona, che è stato fenomeno ma per pochi anni, e poi è l'aura che c'è attorno a lui che lo rende indimenticabile, ma a livello calcistico sicuramente Lionel Messi number one. È bello vedere anche che gente che, voglio dire, lo conosce sì, lo conosce no, però riconosce grandi campioni come Zidane, che sicuramente rientra tra i primi 20 del mondo, sì, possiamo dirlo ancora oggi tranquillamente.

Lei si chiama Ariana Grande, in questo caso si faceva accompagnare da Iggy Azalea, era il 2014 con Problem. Lei è appena uscita, non Iggy Azalea ma Ariana Grande, con un nuovo album ed è stato subito un successo incredibile. Davvero i fan impazziti, ma anche proprio le classifiche, anche se lei ha detto dopo questo album e il relativo tour mi prenderò un po' di ferie. Ma perché? Perché è dimagrita molto, è cambiata molto nell'aspetto e dice i social, tutto quello che c'è attorno mi stanno rendendo la vita più complicata di quello che dovrebbe essere. Io sto bene, mi preferisco così, non vedo perché gli altri debbano giudicare. Intanto ha cacciato un album incredibile, quindi complimenti a lei. Subito dopo abbiamo Madonna con Live to Tell, era il 1986, anche lei appena uscito con un album nuovo, anche lei balzata in vetta alle classifiche, se le stanno un po' scambiando. Lei che potrebbe essere anche un po' la zia di Ariana Grande, per non dire altro, non dire la nonna, eppure quante canzoni bellissime ci ha regalato. Una è questa.

Quest'anno la Champions League prende tanto spazio, anche se andrà a riposo per un po' di settimane. Qualcuno magari ha visto le partite di ieri, anche stasera si sono giocate. Non ditemi niente perché, essendo qua al lavoro già da presto, non ho visto nulla. Mi piacerebbe rivedere un po' le partite, soprattutto quella della Roma, che quest'anno devo dire mi sta entusiasmando davvero tanto. Ieri si è giocato Barcellona contro, adesso mi sfugge, Barcellona, purtroppo la memoria mi sta facendo uno scherzo, però insomma il Barcellona ha giocato, ha vinto 5-1, ricordo bene il risultato ma non gli avversari, vi chiedo ancora perdono. Sicuramente tra i protagonisti Pedri, ragazzo centrocampista proprio che fa girare la squadra, no? E ieri ha rilasciato una bella intervista dicendo: i primi tempi al Barça facevo stretching all'infinito perché mi vergognavo a entrare nello spogliatoio. La prima volta che arrivai al campo dissi: ciao, sono Pedri, sono qui per allenarmi. La guardia mi fece entrare e il primo che vidi fu subito Messi. Era il periodo del Covid, quando tornò il pubblico negli stadi mi resi conto che non sapevo come esultare, quindi quando facevo gol, lui non è uno che segna tantissimo, però qualche gol lo fa, diceva, correvo verso la bandiera pensando, dai, qualcuno venga ad abbracciarmi perché non so assolutamente cosa fare. Mio padre era un ottimo portiere ma rinunciò al suo sogno per portare avanti il ristorante di famiglia. Quando morì mio nonno, gli promisi che se fossi diventato un calciatore mi avrebbe fatto da assistente per portarmi gli scarpini che dimenticavo sempre, e anche per avere ovviamente una figura di cui mi fido ciecamente, e questa cosa qui ovviamente è stata fatta. Ora è diventato un grande campione, ha vinto tantissimo anche con la nazionale spagnola, però bello vedere che i calciatori non sono solo belle donne e sperperare soldi, ma alcuni hanno anche dei bei valori, e sicuramente Pedri

Loro sicuramente tra le icone degli anni 90, sto parlando dei Backstreet Boys, ma questo nuovo singolo che si chiama Bottle Up. E invece, se vogliamo davvero qualcuno che dagli anni 90 ci canti qualcosa che riconosciamo immediatamente, sicuramente c'è CJ Lewis con Sweet For My Sweet. Era il 1994. Poi ci regaliamo anche Dominic Fike con Three Nights e poi Damiano David da solista.

Guida Brokenhaar, cioè nato con il cuore rotto. Ecco, se vogliamo la traduzione, così uno magari capisce anche i testi. Questa è una canzone che rappresenta molto bene la carriera solista da Damiano David, sicuramente più pop rispetto al rock con i Måneskin. Noi siamo arrivati al momento del doppio regalo musicale, quindi siamo arrivati quasi ai saluti. Ancora grazie per aver capito la situazione, cioè questa voce che sentite si interrompe ogni tanto, ma davvero l'abbiamo portata a casa grazie anche al vostro sostegno e ai messaggi che fuori onda, insomma, dai Maxi, dai, va bene, ce la fai, bello, bello, bello. Non tutti i lavori hanno questa fortuna di avere il sostegno, no, del pubblico da casa. Allora, che cosa ci regaliamo? Prima Lick Lee con I Follow Rivers, ma la versione remix, e poi Ghost con The World Is Outside, il mondo è fuori. Vediamo se questa combinazione vi piace.

eccoci qui, arrivati al termine di questo bello appuntamento chiamato Cominciamo Bene, due ore che vanno da mezzanotte fino alle due, vi ricordo da martedì fino a sabato, perché questa trasmissione è l'unica che va in voce nelle ore notturne il sabato, mentre le altre si fermano il venerdì. Parlo ovviamente delle trasmissioni notturne, non quelle del palinsesto, quello classico. Siamo arrivati al termine, vi ringrazio, spero a domani, dico spero che sta voce qua deve migliorare assolutamente. A domani, è sempre a partire da mezzanotte, mi raccomando fate i bravi ma non troppo, ma soprattutto riposatevi o comunque buon lavoro se in questo momento siete al lavoro. Da Maxi B è tutto, ciao!